0: dedicati appunto alla cultura e al confronto. Tra l'altro in estate, a pochi metri dal mare, quale occasione migliore per stare insieme, per vivere l'estate. Grazie a Gianluca Piotti e buon lavoro.
1: Grazie, grazie ancora a te e a tutti gli amici di Radio Cittadella. Buona estate a tutti.
0: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Senti Mariella, nel tuo percorso artistico c'è un bel progetto al quale voglio fare riferimento, che è Cantautrici con Rossana Casale, anche grazie di Michele, che ha dimostrato in realtà che la sinergia femminile nella musica non solo è possibile ma è anche potentissima, diciamo. Insomma, com'è nata l'idea, Mariella, di unirvi e cosa vi siete regalati a vicenda umanamente e artisticamente in questo viaggio insieme?
4: Beh, è stato bello conoscerci di più, perché ci incontravamo sempre sui palchi o dietro le quinte prima di dare una nostra performance, però alla fine, insomma, non ci confessavamo mai, no? I nostri desideri, le nostre delusioni, le nostre aspettative. Quindi, insomma, poi ci siamo trovate nel momento più complicato, devo dire. Ci siamo unite poco prima del Covid. Abbiamo fatto uno spettacolo all'Auditorium di Roma e poi è scoppiato tutto.
3: Senti Mariella, tante esperienze per te, insomma, non ti fai mancare nulla. È la musica, ma anche il teatro, perché volevo fare riferimento a questo spettacolo teatrale con Daniela Poggi, che ti ha vista protagonista. Dal titolo Figlio non sei più Giglio, noi abbiamo ascoltato in apertura Non mi capirei mai, che poi è la canzone che tu hai interpretato, che fa parte di questo spettacolo. Com'è stato per te fare questo passo oltre la musica, no? Entrare così a fondo in quella che è la recitazione teatrale?
4: Beh, è un fatto nuovo per me, perché diciamo l'arte, quella attoriale, no? Merita anche quella uno studio, merita una preparazione, quindi la sentivo un po' distante da quello che era, insomma, la mia costruzione, quello che la mia formazione. Quindi io venivo dalla musica classica, che comunque è vicina al teatro, no? All'opera, però in qualche modo non so, avevo un sacco di dubbi, perché dicevo a Daniela: secondo te sono adatta? Lei diceva: non ti preoccupare, tu non canterai soltanto, ti porterò io anche a recitare. Infatti io non sono soltanto la colonna sonora di queste sue riflessioni, le riflessioni di una madre, raccontiamo un po', no? Una madre che scopre che suo figlio ha commesso un femminicidio, quindi insomma uno stato d'animo che potete immaginare, no? Drammatico.
3: Mariella, noi chiudiamo con una cover bellissima che hai realizzato nella cura di Franco Battiato. Due parole, insomma, per questa cover meravigliosa che va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Da dove è nata naturalmente l'idea di riprendere naturalmente questo grande singolo del maestro Battiato?
4: Beh, io poche volte incido le canzoni che non ho scritto io, però ci sono alcune canzoni che ho sognato di poter scrivere, cioè che mi sarebbe piaciuto fare. E quindi se ci sono canzoni così alte, così belle, mi piace provare anche a immettermi in questa ardua come posso dire, questo arduo esercizio di poterlo cantare, di poter cantare, insomma, tutto quello che non è mio. E lo faccio dal vivo, e questa volta l'ho fatto registrandolo insieme anche a Salvatore Cauteruccio, che mi ha portato dentro, mi ha tirato dentro questo suo disco, e quindi ha detto: guarda, io ho una mia versione con la fisarmonica, ti va di cantare, insomma, insieme al mio fraseggio? Certo. E quindi l'abbiamo fatto insieme, infatti c'è questo bel video. E niente, insomma, ascoltatelo, guardatelo se vi va, e poi mettetelo insieme alle cose che più credete vostre, perché insomma alla fine è un regalo che ho voluto fare al di fuori della mia discografia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Possibile riassetto interno per il Taranto del futuro. Resta aperta la sala del ripescaggio in Serie D. Il club potrebbe anche presentare la domanda, nonostante ci siano tanti segni negativi dovute ad alcune decurtazioni del punteggio basso accumulato in questa stagione. Per questo motivo il Taranto deve concentrarsi innanzitutto su una riorganizzazione interna che punti a valorizzare gli aspetti legati al calcio giocato, facendo leva sulle esperienze e sulla programmazione. Per quanto riguarda il direttore sportivo e l'allenatore, le valutazioni saranno effettuate nelle prossime ore. La società scioglierà le riserve soltanto dopo un confronto sia con i diretti interessati, ma anche con i giocatori. Il Taranto deve essere pronto a qualsiasi soluzione, dalla permanenza di Pagni, dalla permanenza di Danucci, entrambi o nessuno dei due addirittura. Un eventuale cambio di rotta potrebbe concentrarsi quindi nei prossimi giorni, così come potrebbero esserci i primi contatti con i nuovi calciatori. Chi non rientra nei programmi o chi, dopo gli ultimi episodi, intende lasciare il Taranto potrebbe arrivare a una risoluzione contrattuale. Ci sono però alcuni giocatori in organico con un contratto in scadenza il 30 giugno che dovranno necessariamente definire la propria posizione, situazioni che saranno affrontate e discusse, come detto, nelle prossime ore. Nelle ultime, invece, da registrare il messaggio lanciato dal capitano, Nicola Loiò dice che si è detto pronto a proseguire la sua avventura in rosso-blu, qualora la società lo ritenesse opportuno. Da segnalare anche un video della società che ha voluto valorizzare l'aspetto positivo rappresentato dalla tifoseria.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Adesso parliamo di The Bridge, questo ponte tra Taranto e l'Europa. Arriva questa seconda edizione per il festival che porta a Taranto e anche in provincia la musica da camera, la meravigliosa musica da camera con artisti europei. Quindi saranno 10 giorni, sono 10 giorni, giusto?
7: Sì, sono 10 giorni di musica da camera dal 21 al 30 di giugno tra Pulsano, una data a Taranto e una grande tappa a Martina Franca a Masseria Cappella.
6: Yes, bello, un posto magico Masseria Cappella. Bello, bello, ma anche a Taranto e a Pulsano, ovviamente. Noi non abbiamo preferenze, sono tutti belli i posti. Allora, detto questo, ci dici da dove arrivano questi ragazzi che mi sembra di capire siano giovani artisti?
7: Una parte degli artisti sono giovani artisti, altri sono emergenti in carriera e altri sono grandi nomi. Quindi ci sarà Ivan Rabaglia, violinista del Trio di Parma, ci sarà Christopher Park, artista Deutsche Grammophon, Andrea Scaffardi, primo clarinetto dei Bergen Philharmonic, però anche tanti giovani. Caspita. Molto molto bravi, quindi siamo in un gruppo di oltre 35 artisti.
6: 35 artisti provenienti da tutto il mondo. Allora, questa è la magia del Mediterraneo Chamber Music Festival, che è organizzato dall'Associazione Cultura Mediterranea.
7: Sì.
6: Ecco, questa avete il patrocinio del Comune di Pulsano, in collaborazione con l'Accademia Musicale Mediterranea, l'Associazione Musico-Culturale Euterpe e Mangrovia PS. Partner d'eccellenza sono Fazioli Pianoforti, perché voi...
7: Sì, tra l'altro è uno dei grandi ritorni
6: un
7: dell'anno
6: grande
7: scorso.
6: Gol.
7: Sì, Fazioli Pianoforti e Di Marco Pianoforti ci supportano nella scelta tecnica e ci portano un bellissimo F212 che è un top
6: che è un di signor gamma. Piano, un sì, signor pianoforte, sì. Ha un suono...
7: Sì, è un suono incredibile ed è l'azienda produttrice di pianoforti italiana per eccellenza, però nel mondo è tra le più grandi e le più prestigiose, quindi è un grande pregio averlo a Taranto. E arriva direttamente da Roma, quindi
6: siamo
7: molto contenti. Sì.
6: Ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro. Mamma mia, che bello, bravi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di la

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede.

0: si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: dress, more vivid and waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

il timore di restare soli. Non dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
2: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
1: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
1: No, è un piccolo gruppo di due.
2: Com'è Superman?
1: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie, c'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare, tablet.
14: Ti prego, chiamami Lily.
9: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
14: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta, io e i giocattoli.
14: Ora, in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora,
15: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jesse, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
17: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
19: Puoi fare tutto.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
20: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho. Porchi.
16: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
13: Alt! Chi va là?
21: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
13: È passata una vita, cowboy!
14: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
13: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
14: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
22: Hai un amico!
13: Ci servono rinforzi!
22: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
23: Basti solo ricordare che
16: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
13: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
22: Credi che non sia in grado?
13: No!
22: Bel poncho.
13: È bello che hanno ricominciato a litigare.
22: Puoi dirlo forte.
24: Io in smart working mi trovo veramente bene.
25: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
26: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
27: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
26: Con chi?
27: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
25: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crash.

0: il sistema.
1: Che fate qua?
2: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
3: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
4: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
3: Ah, avete lavorato insieme?
4: Ma pure oggi,
1: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
5: Alla buon'ora!
1: Che a buon'ora cosa?
5: Aspetta, che devo pure pisciare.
1: Dai!
6: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
7: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
6: Rimpiange l'ufficio?
8: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
9: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
10: Teletravail.
9: Tele chi?
7: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
3: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
11: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
12: La nave!
13: Sto vedendo dritto verso di noi!
14: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
11: Aspetta!
15: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
16: Rufus se n'è andato!
14: Ma non è quello che non sa nuotare?
11: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
12: Sì!
17: Gli umani vivono sulla terraferma.
18: Una bestia che mi renderà ricca!
11: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
15: Porto per la battaglia, Rufus!
11: È ora di agire!
10: Ho trovato qualcosa nel negozio.
19: Ok. Cos'hai trovato?
10: Un posto. Ho trovato un posto.

0: c'è nessuno?
1: Acqua, puoi sentire? Che te?
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondito. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
0: No!
4: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
3: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
3: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
0: Chi vince controlla tutto.
3: Tutto?
4: Il mondo.
3: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
6: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
7: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Jin Kan!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid...
7: Hey, mama!
1: La risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
8: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Cola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
8: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Come!
8: Raggio?
2: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remmel.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto!
2: Grande Alan!
6: E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
7: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi se
7: certo.
1: Potessi...
8: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
8: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
8: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
8: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
8: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
8: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
8: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
8: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.

0: diga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. E non vi vediate. Tanti ultimi di avvenimenti. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
0: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
2: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
4: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
0: Sono solo incredibilmente bello.
6: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.

0: non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
1: Sì, l'ho creduto.
2: Ciao!
0: Avanti.
3: Allora, dammi i dettagli cruenti.
4: È un vero massacro, papà.
0: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
5: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
7: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

confusione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria.

è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

se è solo un sogno, forse dura un attimo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: bene.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

serenata, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

essere soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.

0: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
1: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili.
2: Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
0: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
1: No, è un piccolo gruppo di due.
0: Com'è Superman?
1: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è...
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie, c'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare, tablet.
14: Ti prego, chiamami Lily.
9: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
14: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto.
14: Capito.
9: Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
14: Ora in spagnolo.
11: Los gemelos Jordan. Allora,
15: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jesse, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
17: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
19: Puoi fare tutto.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
17: Ho fatto prima che potevo.
20: Perché indossi un vestito?
17: Si chiama poncho. Forchi.
16: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
21: Alt! Chi va là?
22: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
21: È passata una vita, cowboy!
14: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
21: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody!
14: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
21: Ci servono rinforzi!
23: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Basti solo
16: ricordare che Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
17: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
23: Credi che non sia in grado?
17: No!
23: Bel poncho.
24: È bello che hanno ricominciato a litigare.
23: Puoi dirlo forte.
25: Io in smart working mi trovo veramente bene.
26: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
27: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
28: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
26: Con chi?
28: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
29: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
25: Che fate qua?
30: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
0: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
27: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
0: Ah, avete lavorato insieme?
27: Pure oggi,
1: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
0: È alla buon'ora!
1: Che a buon'ora cosa?
0: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
2: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
29: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
2: Rimpiange l'ufficio?
4: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
27: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
5: Teletravail.
27: Teleghi?
29: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
0: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
8: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
6: La nave!
7: Sto venendo dritto verso di noi!
12: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
8: Aspetta!
18: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
19: Rufus se n'è andato!
12: Ma non è quello che non sa nuotare?
8: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
30: Sì!
31: Gli umani vivono sulla terraferma!
32: Una bestia che mi renderà

0: faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
1: Parto per la battaglia, Rufus!
0: È ora di agire!
2: Ho trovato qualcosa nel negozio.
3: Ok. Cos'hai trovato?
2: Un posto. Ho trovato un posto.

0: Crofty.
1: C'è nessuno?
0: Apu, puoi sentire? Che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio. Tiratemi su!
7: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
7: Hey!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondino. Davvero faremo questo gioco?
0: Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
0: No!
4: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
0: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
6: Chi vince controlla tutto.
0: Tutto?
4: Il mondo.
0: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
7: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
8: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Jin Kan!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid...
7: Hey, mama!
1: La risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
8: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Cola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
8: Oliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Come!
8: Raggio?
2: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
5: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
5: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remmel.
6: Sì, e come?
5: E tu, Fisto.
2: Grande Alan!
7: E Adam, cavolo!
8: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
5: Il tempo del dialogo è finito.

0: Sì, darmi una mano.
1: Wow. Non è leggerissima, quindi se certo. Potessi...
2: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Sam,

0: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
1: Me.
0: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
1: Posso fartele sentire se vuoi.
0: Non voglio smettere proprio ora.
1: Di fare cosa?
0: Di non ascoltare la tua musica.
1: Non volevo tagliarti fuori.
0: Ma lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
0: Oh sì che posso.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Vedrai.
1: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri e non vi vediate. Dal portino di appuntamento. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta

0: fino alla morte.
1: Fanculo. Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
2: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
3: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
3: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
2: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
4: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
1: Avanti.
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
11: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Sportarella Visual Radio TV. Your radio. Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 18 giugno 2026 è il 169esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Gregorio Barbarigo, Santa Marina e San Calogero. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 giugno del 1836 viene istituito il Corpo dei Bersaglieri. Questo corpo speciale dell'esercito italiano nasce in Piemonte per volontà del generale Alessandro La Marmora. Nel 1956 viene costruito il primo esemplare di pianoforte elettrico trasportabile della Wurlitzer, storica società specializzata negli strumenti musicali. Nel 1983 Sally Ride diventa la prima donna americana nello spazio. Nel 1989 la Birmania viene rinominata Myanmar. Nel 2016 sul lago Odiseo viene inaugurata l'installazione The Floating Pierce. E nel 2023 il sommergibile Titan, utilizzato per escursioni che permettono di vedere il relitto del Titanic, scompare con 5 persone a bordo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 giugno del 1965 il pugile Nino Benvenuti conquista il titolo mondiale dei pesi super welter, battendo con un KO al sesto round il detentore Sandro Mazzinghi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 giugno del 1977 Amarsi un po' di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. Nel 1997 Marina Rei è tra gli artisti più trasmessi in radio con Primavera. E nel 2013 Neffa rilascia il disco Molto Calmo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Raffaella Carrà, nata a Bologna il 18 giugno 1943 e scomparsa a Roma il 5 luglio 2021. Il caschetto biondo più popolare della televisione italiana e non solo. È stata un'artista a 360 gradi, conduttrice televisiva, showgirl, attrice, cantante, ballerina e autrice italiana. Compie oggi 84 anni Paul McCartney. Con i Beatles, i favolosi quattro ragazzi di Liverpool, è entrato nel mito come fenomeno musicale e non solo. Da solista è da oltre 40 anni una star del rock. Buon compleanno a Fabio Capello, l'ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, compie 80 anni. 74 candeline sulla torta di Isabella Rossellini, attrice, scrittrice e modella. È figlia d'arte. I suoi genitori sono Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, rispettivamente attrice e regista tra i più rappresentativi della storia del cinema. Compie 74 anni anche la cantante italiana Marcella Bella. E ancora buon compleanno a Vincenzo Montella, l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, commissario tecnico della nazionale turca, spegne oggi 52 candeline. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il buon senso e il buon gusto vedono sempre giusto.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: E buongiorno, buongiorno Taranto. Al microfono ci sono io, Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro il nostro Piero Caffio. Oggi è una giornata speciale, il primo giorno degli esami di Stato, e quindi facciamo in bocca al lupo a tutti i maturandi che si stanno svegliando, facendo colazione e stanno andando a sostenere la prova di italiano. Ma un buongiorno anche agli altri, buongiorno a chi ci segue in TV sul canale 94 e buongiorno a chi ci segue in radio sui 96.5. Oggi parleremo di diversi argomenti, ci sono tante cose sul fuoco. Prima di tutto la questione dei permessi per i disabili, non più soltanto CUDE, non più soltanto stalli sotto casa, anche divieti di sosta, e ne parleremo non solo vedendo la storia, ascoltando la storia di Antonio Santovito, ma anche con il consigliere comunale di opposizione Mirko Di Bello, che è proponente di un emendamento proprio per sistemare questa faccenda e farla e riportarla in commissione servizi. Poi parleremo di Medimex, perché ieri c'è stata l'inaugurazione della mostra di Roberta Bailey al Marta sui 50 anni del punk, dai Ramones, CBGB, insomma tutte queste cose fantastiche. Un salto nel passato, ma il Medimex è tanto altro, e ci sarà anche un villaggio del vinile, ne parleremo con Maurizio Chiatante. E poi andremo a vedere ieri sera che hanno combinato i maturandi sulla scalinata a fianco all'Archita, sentiremo le loro impressioni raccontate da Federica Pompamea, le loro paure della vigilia. E ancora, poi oggi è il giorno di Frequenze Divergenti e quindi ci sarà la nostra Liliana Doria, ma adesso noi ci fermiamo perché non possiamo iniziare la giornata senza l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci guidano anche oggi con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, il vostro spirito combattivo vi porterà a cercare nuove sfide e a buttarvi a capofitto in ogni impresa. L'amore richiede tuttavia un approccio più cauto. Nel lavoro un'intuizione potrebbe rivelarsi vincente. Toro, stabili e affidabili, potreste scoprire il piacere di una connessione più profonda con chi amate. La vostra pazienza e persistenza saranno premiate in ambito lavorativo. Gemelli, le stelle suggeriscono momenti creativi e forse un imprevisto romantico. Nel lavoro cogliete l'occasione di presentare qualcosa di innovativo e insolito. Cancro, le emozioni si risvegliano e voi vi sentite particolarmente sensibili. Potrebbe essere il momento giusto per una riconnessione con vecchi amici o un inaspettato ritorno del passato. In amore la sincerità sarà la chiave. Leone, il vostro naturale carisma oggi si farà notare ovunque voi andiate. È il momento di brillare e dimostrare le vostre qualità. In ambito lavorativo, un piccolo rischio potrebbe portare a grandi risultati. Vergine, metodo e precisione sono essenziali oggi. Lasciate comunque un po' di spazio all'improvvisazione e alla creatività. In amore, sappiate ascoltare con attenzione. Bilancia, cercate l'equilibrio, ma non abbiate paura di prendere una decisione importante. L'armonia in famiglia è il vostro obiettivo principale. Il lavoro richiede diplomazia. Scorpione, la vostra natura intensa vi spinge a scavare in profondità nei vostri desideri. In amore una conversazione sincera può aprire nuovi orizzonti. In ambito professionale, la vostra arma vincente sarà la determinazione. Sagittario, la vostra voglia di avventura oggi vi porterà lontano, anche solo con la fantasia. I legami affettivi potrebbero illuminarsi di una nuova luce, mentre nel lavoro lasciatevi ispirare da colleghi più esperti. Capricorno, oggi avete una forte propensione al pragmatismo. Cercate tuttavia di bilanciare il dovere con momenti di leggerezza. In amore, un piccolo gesto di affetto sarà molto apprezzato. Acquario, lasciatevi trasportare dalle vostre intuizioni. In ambito personale, un sogno o una visione vi guidano verso nuovi traguardi. Nel lavoro, fidatevi del vostro istinto. Pesci, i cuori solitari hanno una buona energia. Chi fa parte di una coppia può essere determinato insieme al partner a portare avanti un progetto comune. In ambito lavorativo è il momento ideale per concludere un affare importante. Oggi vi saluto con le parole di Papa Giovanni XXIII. Guardatevi negli occhi senza sfidarvi. Avvicinatevi gli uni agli altri senza incutervi paura. Aiutatevi senza compromessi. Cercate il dialogo tenendo presente la differenza tra errore ed errante. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Siamo qui, buongiorno Taranto, io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro Piero Caffio e adesso iniziamo la nostra rassegna stampa. Partiamo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, l'inserto pugliese del Corriere della Sera. Di apertura, ritardi fino a 70 minuti per Bari e Lecce, sui treni si annuncia un'estate difficile, a inizio luglio disagi per le frecce che raggiungeranno il Salento da Milano, operatori turistici in ansia. Ieri sera i treni Freccia Rossa provenienti da Milano per Bari e Lecce hanno fatto registrare ritardi fino a 70 minuti fino al 30 giugno, disagi sulla circolazione tra la Puglia e Roma, mentre dall'1 al 9 luglio Trenitalia ha annunciato difficoltà nei collegamenti ferroviari con Milano. La Puglia è già in tilt, ora operatori turistici temono contraccolpi per l'arrivo dei vacanzieri. Massimo Salomone di Confindustria: una destinazione turistica viene scelta anche per la facilità con cui la si può raggiungere, giustamente. Poi invece, sempre di taglio alto ma di spalla si parla dell'ex Ilva, esaurito il prestito ponte e Ilva, lo spettro della fine. Sul futuro dell'ex Ilva a Taranto, nuove nuvole nere all'orizzonte. Il ministro Adolfo Urso ha annunciato che è esaurito il prestito ponte da 390 milioni, dei quali restano solo 100, insomma è andato quasi tutto via. Lo Stato non potrà dare più risorse ad Acciaierie in amministrazione straordinaria. E poi di centropagina, all'improvviso il caso Starace dopo giorni di silenzio, il centrodestra chiede a De Caro di riflettere sul conflitto di interessi. La fotonotizia centropagina invece ci parla del concerto di Vasco Rossi a Bari. Accampati in tenda anche da 10 giorni, così aspettano i concerti di Vasco. C'è chi si è accampato in tenda fuori al San Nicola già 10 giorni fa, ma poi i posti non sono assegnati, perché accamparsi in tenda? Ma per avere una visuale migliore, probabilmente. 4 mesi, muore nella culla dell'asilo nido. Andiamo a Santa Maria di Leuca, è successo a una bimba di 4 mesi, sindaco medico, forse un rigurgito. Una suora l'ha ritrovata già cianotica nella culla e nulla è valsa la corsa all'ospedale di Tricase per provare a salvarla. Ora il corpicino della bimba è al Vito Pazzi di Lecce in attesa dell'autopsia. Andiamo velocemente sulla prima della Gazzetta del Mezzogiorno, che apre con Ilva, tempo scaduto, i sindacati alla regione. Ieri c'è stato un incontro con il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, per cercare di arginare quella che è stata definita a più riprese una bomba sociale che si abbatterà non solo su Taranto ma anche su tutta la Puglia. Atteso il tavolo a Palazzo Chigi, Urso: ma i prestiti sono finiti. E ancora il ricordo, l'addio a Ruini, il cardinale della modernità. Insomma, comunque aveva delle... Camillo Ruini aveva delle idee piuttosto chiare su fine vita, aborto e tutto il resto. E poi i focus sull'Ilva: stop al siderurgico dal 24 agosto, il processo va avanti. Milano, udienza l'8 luglio. E poi ancora più di 9 miliardi i numeri da record della ZES unica. E poi anche sulla Gazzetta del Mezzogiorno ci sono si parla dell'assessora Starace, si dimette la Starace, mi devo difendere, pesano troppo i conflitti di interesse. E poi ancora il bazar della droga, assalto, arrestati in 40 ad Andria. Ma vediamo che sulla prima pagina della Gazzetta c'è una notizia che riguarda Taranto: scontri dopo il KO ai playoff, denunciati 12 ultras a Taranto, e per il 44enne arrestato un DASPO di 10 anni. Noi ora ci fermiamo e quando torniamo continuiamo la nostra rassegna stampa.
2: Visual Radio TV.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

E torniamo sulla nostra rassegna stampa. L'edicola apre con Brindisi via Ivanna Ciani dalla maggioranza al documento del centrodestra al comune. Non ci riconoscevamo noi nei loro valori, andranno all'opposizione. Poi turistificazione, Bari la prima in Italia per incremento di case vacanza e B&B. E poi la scuola, notte prima degli esami di maturità in Puglia, sono quasi 37.000 i candidati a, insomma, alla maturità. E poi di spalla invece dal Medibex Bailey, i miei amici Ramones, ieri c'è stata una mostra, l'inaugurazione della mostra al Marta, che sarà visitabile fino al 5 di luglio, vi consiglio di andarla a vedere perché è molto bella, ma ne parleremo dopo. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano, si dimette l'assessore Starace, ora devo tutelare i miei figli, regione passo indietro dopo l'inchiesta De Caro, comprendo il suo stato d'animo. E poi ancora invece di taglio alto, Taranto, la signora del pianoforte e i potenti della terra, Beatrice Rana, una sera in musica al vertice del G7 a Evian. Pure io volevo andare a Evian, Piero, pure tu volevi andare a Evian, ma no al G7, alle terme. E poi sempre di Taranto si parla sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, al centro pagina Medimex, cantieri, pulizia e strade, così il traffico rischia ancora il tilt, un articolo di Alessio Pignatelli che parla insomma delle prime limitazioni per il grande evento sulla rotonda, ma francamente il Medimex bloccherà la strada soltanto sabato e domenica, i problemi sono ben altri, forse i cantieri. E anche si parla ancora di Taranto, di spalla dopo l'arresto pure il DASPO, niente stadio per 10 anni, 10 anni di DASPO e obbligo di firma per 5 anni durante le partite del Taranto, è il primo pesante provvedimento adottato dalla questura dopo i gravi disordini scoppiati a Massafra dopo Taranto Gladiator. Il destinatario della misura è il tifoso 44enne di Palagiano, arrestato, e mi sembra pure il minimo dopo quello che ha fatto. E poi l'incontro a Bari, sindacati al governatore Xilva, tempo scaduto, Urso, finiti i prestiti UE, pressione sul governo per avere finalmente delle risposte concrete sul futuro delle Xilva, e la richiesta avanzata dai sindacati ad Antonio De Caro durante l'incontro che si è tenuto nella sede della presidenza della regione. E poi invece di taglio basso, europei 2032, Lecce candidata, ospitate qui i match in Via del Mare in lizza per i campionati, ieri l'ufficializzazione, 5 posti disponibili. Ancora si parla dei giochi del Mediterraneo, giochi il tesoretto di 6 milioni, strade e migliorie agli impianti, le risorse aggiuntive, vertice Ferrari e Bitetti, si divideranno fra rifacimento delle strade e migliorie degli impianti sportivi a Taranto, le nuove risorse che il governo ha messo a disposizione per i giochi del Mediterraneo, in tutto ricordiamo sono 15 milioni 6 dei quali destinati a Taranto. E ora noi ci fermiamo perché la nostra rassegna stampa è finita, e quando torniamo iniziamo a parlare dei nostri approfondimenti.

0: questi erano Giovanotti e Alfa con Si muove. Devo dire la verità, questa canzone mette proprio allegria, sa di barca, sa di mare. Comunque noi adesso invece torniamo un po' seri, perché parliamo di una storia piuttosto difficile, la storia di Antonio Santovito, che vive in Città Vecchia e ha difficoltà a uscire dal suo portone di casa per via del fatto che le macchine sono parcheggiate proprio davanti al suo portone, un marciapiede raso terra. Ma la situazione sua non è quella di tutti, è una situazione particolare, e adesso nel servizio cerchiamo di capire perché.
1: La legge mi dice e mi tutela, io ho diritto a un divieto di sosta perché sono disabile, me lo dovete dare, ma non perché voglio una cosa, perché voglio vivere semplicemente, non devo stare con la paura dopo una dialisi di non poter uscire di casa e morire perché uno va parcheggiato davanti a casa.
0: In attesa di un trapianto di reni, costretto a sottoporsi regolarmente ad estenuanti sedute di dialisi, eppure rischia di rimanere prigioniero in casa propria o di non essere soccorso in tempo. E la paradossale situazione di Antonio Santovito, 45 anni, residente a Taranto Vecchia, da dicembre scorso la sua vita appesa all'inciviltà stradale e ai tempi di una burocrazia immobile. Antonio chiede solo un divieto di sosta davanti al suo portone, un cartello che per lui non è un privilegio, ma una questione di vita o di morte.
1: Io da dicembre mi hanno protocollato una richiesta di divieto di sosta perché, ripeto, sono invalido al 100% con disabilità grave, rischio ogni volta di stare male, di avere dei collassi dopo la dialisi, quindi devo avere per necessità libero accesso all'uscita di casa. A parte che quella è un'uscita di casa, è un'uscita d'emergenza.
0: Il problema è logistico e si ripete ogni giorno. I marciapiedi a raso, senza rialzo, spingono gli automobilisti a parcheggiare a pettine, ostruendo completamente l'ingresso del portone con i musi delle vetture. In queste condizioni il passaggio per una carrozzina o per una barella diventa impossibile. Quando scatta l'emergenza, i mezzi di soccorso sono costretti a fermarsi a distanza, disperdendo secondi preziosi. Per sbloccare la situazione, Antonio ha scelto la via della legalità, inviando una richiesta formale di PEC, una domanda protocollata il 18 dicembre scorso, finita però in un buco nero.
1: Mi sento abbandonato ed è triste, perché un conto uno vuole fare il, come si dice, a targo dritto, vuole fare quella persona che vuole andare sopra la legge e approfittare di tutto. Io no, io voglio fare quello che mi hanno detto loro, con l'iter burocratico, è la cosa più bella, è quello che ci divide fra le bestie, la legge, la burocrazia. Però se vedi che non ti seguono, non ti ascoltano, non ti risponde nessuno, io mi sento veramente dovuto, cioè io sono tenuto a fare la mia giustizia. Io mi prendo un vaso, me la metto davanti a casa, poi lo so come va a finire, che noi di Città Vecchia siamo quegli abusivi, siamo quelli che sono sopra la legge, sono quelli, cioè ci generalizzano, però alla fine e loro invece le istituzioni che ti abbandonano cosa sono?
0: Mentre Taranto si proietta verso i grandi eventi e le opere di facciata, c'è un uomo a Taranto Vecchia che aspetta solo una risposta per poter uscire di casa in sicurezza e continuare a lottare per la sua vita. E quello di Antonio Santovito non è l'unico limbo. Abbiamo raccontato tante volte la storia di Alessandra e Stefano, che chiedono un ostello sotto casa e il rinnovo per la quarta volta del CUDE, del permesso pass disabili per la macchina. E evidentemente c'è qualcosa che non va allo sportello disabili. Ne parleremo fra poco con Mirko Di Bello.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sul palco di Nightlife, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Nightlife. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Nightlife. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella alla radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Piero mi fa segno di rientrare in radio, ma una canzone del genere tu la lasci andare tutta, perché insomma è troppo bella. Erano il Lighthouse con Hyde. E noi adesso torniamo a parlare di attualità, e lo facciamo con il consigliere comunale Mirko Di Bello. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, abbiamo visto la storia di Antonio Santovito, abbiamo ascoltato la storia di Antonio Santovito che chiede soltanto un divieto di sosta davanti al suo portone, ma abbiamo raccontato anche altre storie come quella di Stefano e Alessandra che chiedevano il rinnovo del CUDE che non gli veniva dato, perché Stefano, che ha problemi di tumore e diciamo deve limitare le sue uscite alle visite necessarie come TAC e cose di questo genere, no, deve recarsi al comando dei vigili urbani di Taranto a ritirarlo di persona, cosa impossibile e molto difficile. Mirko Di Bello ha presentato nello scorso Question Time un emendamento per riportare il regolamento, quindi cancellare questo codice 5 dal regolamento dei vigili urbani e riportare tutto in commissione servizi. A che punto siamo?
1: Allora, sì, la mozione e l'emendamento partiva proprio dal presupposto che per poter ritirare il CUDE non servisse andare di persona, mentre l'articolo 7 appunto sottolinea proprio come la presenza del cittadino invalido fosse necessaria. Ora, in commissione già ieri abbiamo affrontato il punto, continueremo oggi e sono fiducioso, anzi ottimista, che già il 24, il prossimo, potremo finalmente deliberare la nuova modifica del regolamento, così andare a eliminare parte dell'articolo 7 che richiede la presenza necessaria dell'invalido, che è qualcosa di assurdo, anche perché l'invalido è già stato riconosciuto titolare del diritto da una commissione ASL o da un decreto di omologa del tribunale.
0: Ma anche dall'INPS, intanto. Certo, anche dall'INPS. Certo. Nel caso di Stefano c'erano dei documenti che dicevano che i controlli erano irripetibili addirittura.
1: Assolutamente, ci sono situazioni purtroppo che sono irreversibili. Ovviamente poi noi ci perdiamo a volte nella burocrazia, anche quella spicciola, ma già la documentazione prevede delle revisioni quinquennali, però anche per il ritiro chiedere la presenza fisica dell'invalido francamente appare davvero, come dire, eccessivo. Subire, come dire, già una valutazione medica e poi anche una valutazione deviso da parte di chi poi ti rilascia il CUDE.
0: La questione che è stata sollevata è quella dei furbetti, perché ci sono state tante persone che hanno approfittato di questo. C'è questo pericolo?
1: Allora, sì, partiamo dal presupposto che purtroppo non solo da noi nel comune di Taranto, ma in tutta Italia, purtroppo ci sono i furbetti. Ma i furbetti, la condotta negligente, la condotta fuori legge non deve ricadere poi sui disabili che purtroppo invece vivono e convivono quotidianamente con un problema. Deve essere la polizia locale, in questo caso quella di Taranto, ad alzare i controlli e quindi controllare tutte le situazioni in maniera scrupolosa. Non si può invece con un regolamento andare tra virgolette

0: a punire le condotte di chi appunto commette dei reati e invece punire il disabile che non ha commesso nulla, ma che vuole soltanto riconosciuto un suo diritto sacrosanto.
1: Andiamo alla storia di Sant'Antonio Santovito, invece velocemente ha fatto una domanda di divieto di sosta che è nel suo diritto come malato, perché insomma lui dice se un'ambulanza si dovesse fermare davanti a casa non lo può fare, se deve passare una barella non lo può fare, però protocollato a dicembre non ha avuto risposta. C'è una sensazione di abbandono dei cittadini, tanto più in quelli della città vecchia.
0: Io sono venuto a conoscenza di questa storia attraverso appunto i giornali e comunque mi farò carico di questa storia per capire dove è il problema e come poterlo risolvere. Ma la storia di Antonio purtroppo è una fra tante. Tante storie non arrivano proprio ai giornali e sono storie di difficoltà quotidiane. Io con la mia professione ne ho incontrate diverse. Ora da amministratore diciamo che ho una responsabilità in più perché ho possibilità di andare direttamente a chiedere la modifica di queste parti dei regolamenti che sono state fino ad oggi discriminatorie. E io mi domando, questo è un regolamento che c'era dal 2012 e gran parte dei consiglieri comunali e non solo che compongono oggi l'amministrazione ne facevano parte. Come mai si è atteso così tanto per queste modifiche? Ora sembriamo tutti d'accordo nel volerlo modificare, ma chi c'era già? Perché non l'ha fatto prima? Io mi domando, perché dobbiamo arrivare sempre alla cronaca, alla polemica, a sollevare i problemi per risolverli? Perché non si fa in maniera preventiva? E
1: E questa è una situazione proprio italiana, non solo
0: questa è una
1: talmente.
0: domanda che io lascio sospesa, così.
1: Grazie, grazie a Mirko Di Bello, consigliere comunale. Noi aspettiamo quindi il 24 per avere notizia. Grazie.
0: Assolutamente. Grazie a voi.
1: E noi
0: Buongiorno.
1: ci fermiamo e quando torniamo iniziamo a parlare di Medimex.

0: Trasmissione di Cittadella TV da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. La firma è arrivata a Versailles mentre il presidente Trump si trovava ospite di Macron. L'intesa dunque ora in vigore. Si parla intanto sul G7 di Evian che Trump definisce un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran. Poi però avverte: se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata dalla Francia e Gran Bretagna, presente anche l'Italia. La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati tra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni a Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania. In Italia, con la cronaca, la madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia per un'overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, si trova in rianimazione, ma fanno sapere i medici non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi al posto di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco. Sarà Papa Leone a celebrare oggi pomeriggio i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni. Il rito delle esequie si terrà alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Leone, in un telegramma alla diocesi di Roma, definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. L'assessore al turismo della Regione Puglia, Grazia Maria Starace, si è dimessa rimettendo le deleghe nelle mani del presidente De Caro. La decisione arriva mentre su suo nome pesano due distinte vicende giudiziarie: un'indagine per concussione e danni dell'ex marito e un processo per abusi edilizi relativi a una struttura turistica di sua proprietà a Vieste, nel Gargano. Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1. È tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big

0: Businessman, come direbbe dito nella piaga. Allora, noi adesso parliamo di Medimex, ma parliamo di eventi collaterali al Medimex, perché a partire dal 19 giugno, quindi da domani fino a domenica, dalle 10 alle 22 nella zona di Via Mignogna, nella parte pedonale e a ridosso di Piazza Maria Immacolata, ci sarà il villaggio del vinile e un evento promosso da Discordia in collaborazione col Comitato Cittadino Virgilio, e noi abbiamo al telefono, anzi in videocollegamento per parlarne, Maurizio Chiatante del Comitato Virgilio. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Valentina.
0: E allora Maurizio, è una cosa molto carina questa del disco del villaggio, cioè questa del
1: villaggio. La ringrazio.
0: E che cosa ci aspettiamo?
1: Allora, è un luogo imperdibile per tutti quanti gli amanti della musica fisica. Ci aspettano degli stand, espositori, ci saranno i DJ set, ci saranno dei talk. È un villaggio, appunto, si chiama Taranto Vinyl, per dirla all'inglese, Taranto Vinyl Village. Si terrà appunto il 19, il 20 e il 21 in Via Mignogna. Dobbiamo dire che è ingresso chiaramente libero.
0: Sì.
1: Inizierà alle 10 la mattina e finirà alle ore 22.
0: Ci saranno anche delle presentazioni dei libri a venerdì alle 18.30.
1: Sì. Alle 18.30 abbiamo praticamente Valentina Pierro, che ha scritto un libro sulle vite delle rockstar scomparse. E poi abbiamo alle 19.30 L'importanza di toccare la musica con Giancarlo Caracciolo, Enrico Losito e Fabio De Vincentis. Mi preme, diciamo così, sottolineare, Valentina, l'impegno di tutti gli amici di Taranto, soprattutto, che si sono impegnati per una buona riuscita del nostro evento.
0: Che promuove il Comitato Virgilio, un comitato che non è nato da molto tempo, ma che racconta il borgo in maniera importante, soprattutto facendosi un po' voce delle difficoltà.
1: Sì, il comitato chiaramente non nasce per il Taranto Vinyl Village, ma in realtà
0: è nato molto prima.
1: È nato a settembre dell'anno scorso. È un gruppo di amici e, diciamo così, con cittadini che amano Taranto. Il nostro impegno è, insomma, soprattutto quello di rompere un pochettino quel muro invisibile fra le istituzioni e i cittadini. Molto spesso in questa città si parla di grandi opere, di massimi sistemi, e poi ci si dimentica quello che è il minuto mantenimento della, insomma, città. Noi in special modo siamo, diciamo così, più sul borgo, perché abitiamo qui, perché sappiamo le dinamiche del borgo, un borgo in questo momento un po', come posso dire, sotto assedio per i cantieri.
0: Sì.
1: Ci sono tantissimi problemi, però noi vogliamo sempre guardare il bicchiere, insomma, così mezzo pieno, e sinceramente, fra le varie cose, abbiamo pensato appunto di fare il Taranto Vinyl Village, ma in realtà spero che sia il primo evento di una lunga serie di eventi che deve coinvolgere soprattutto operatori della città, cittadini, possibilmente commercianti, possibilmente un po' tutti, anche per poter smuovere un pochettino le acque in un borgo anche alcune volte un po' fermo, immobile.
0: Sì, un po' abbandonato. Cittadella TV e Radio Cittadella sono amiche, tengono rapporti con tutti i comitati cittadini, quindi Maurizio Chiatante, quando vuoi, sai dove bussare.
1: Grazie Valentina, grazie.
0: E allora l'appuntamento è domani, da domani alle 10 fino a domenica, e con il Vinyl Village. Grazie Maurizio Chiatante.
1: Scusami Valentina, ti chiedo gli ultimi secondi, un ringraziamento al Comune, al SUAP, a tutti quanti gli amici che ci hanno dato una mano, i locali che stanno in zona, soprattutto il bar Cristallo, Sir Biscuits, tutti quanti gli amici che hanno
0: quelli
1: fatto
0: che
1: degli
0: sono
1: spot
0: vicini.
1: sui social, che hanno... Grazie a tutti.
0: Grazie a te. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo continuiamo a parlare di Medimex.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: proprio la canzone giusta per parlare di Medimex. Buongiorno Taranto, buongiorno a tutti, io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro c'è Piero Caffio e adesso noi entriamo nel vivo del Medimex, perché ieri è stata inaugurata la mostra dedicata ai Ramones, ai 50 anni del punk, a cura della fotografa Roberta Bailey, che la mostra si chiama Roberta Bailey, The Ramones, CBGBs e New York City. Io sono andata all'inaugurazione, vi consiglio di andarla a vedere questa mostra perché ne vale proprio la pena, e vediamo e ascoltiamo il servizio.
1: Oh, the one, there's a picture of Joey Ramone with the surfboard, and it's my most popular picture, actually. It's even more popular than the album cover.
0: Joey Ramone che insiste per farsi fotografare con una tavola da surf, anche se non sapeva nuotare, è Joe Strummer dei Clash, beccato davanti alla vetrina del barbiere sotto casa nell'Lower East Side. Apre così il racconto di mille aneddoti intimi, buffi e dissacranti la grande mostra fotografica di Roberta Bailey a Taranto per il Medimex 2026. Ciò che mi piaceva e che facevo era scattare foto ai miei amici. Il caso ha voluto che i miei amici diventassero famosi, quindi è stata una bella fortuna per me, ma all'epoca lo facevo solo perché mi divertivo e pensavo che quello che stava accadendo fosse davvero molto interessante. Quelli che per noi oggi sono mostri sacri, intoccabili di una discografia epica, per Roberta erano solo compagni di vita. Fu lei a portare quei quattro ragazzi fuori dal club per appoggiarli a un muro qualunque. Uno scatto spontaneo costato pochissimi dollari alla casa discografica, che poi cambiò tutto. L'immagine divenne la copertina del primo e più famoso album dei Ramones, trasformandosi nel manifesto visivo planetario dell'epoca del punk. Ma Roberta Bailey non è stata solo una fotografa, era la custode del tempio, il CBGBs, e da lì ha cominciato a fotografare tutti, dai Sex Pistols a Blondie, passando per i Television.
1: I thank the Museum Marta for inviting me to this show. It's my biggest show ever.
0: Ringrazio il Museo Marta per avermi invitata a questa mostra, è la mia mostra più grande di sempre in tutto il mondo, e penso che sia così perché questo è il 50° anniversario del punk rock e del CBGBs e dei Ramones. Tutto questo sta tornando insieme 50 anni dopo, una cosa che mi avrebbe sorpresa molto se l'avessi saputa nel 1974. Il bello del Medimex e delle mostre che organizza ogni anno al Marta è il dialogo con i reperti del museo. Come ha spiegato Sandro Maggi, funzionario architetto per il Ministero della Cultura.
2: Il punk fu per l'epoca un movimento di rottura, però ogni movimento di rottura traghetta un linguaggio dal passato al presente verso il futuro, ed è lo stesso ponte che attraverso i reperti e la cultura dell'archeologia e di questo museo è quello che cerchiamo di fare noi quotidianamente col Ministero della Cultura, e nel rapporto tra passato, presente e futuro, nel cercare di avvicinare quante più possibili persone al mondo della bellezza.
0: Insomma, dai marciapiedi del Lower East Side di New York ai saloni immortali della storia dell'arte, la rivoluzione degli amici di Roberta Bailey è ufficialmente al Marta fino al 5 luglio. E intanto oggi il Medimex entra nel vivo da questa mattina al Medimex Music Factory, ma anche altri appuntamenti. Alle 18 il focus si sposterà sul talk World Playground Hip Hop del Hip Hop e Letteratura, poi si parlerà di jazz, e poi al caffè letterario Cibo della Mente, per la Mente, ospite Nicola Gaetano.

Poeta Nicola Conte per la presentazione del libro Black Beauty, storia di musica nera. E poi ancora iniziano stasera le strade del Mediterraneo, il progetto speciale curato da Antonio Diodato, che stasera vedrà sul palco il talento della cantautrice napoletana Sara Gioielli, che, come ci ha raccontato Cesare Veronico, ha collaborato con Liberato, La Nina, insomma, e altri artisti importanti. Poi al Fusco il racconto su Miles Davis e poi tante altre cose, ma soprattutto alle 21 l'appuntamento più atteso, il mapping sul Castello Aragonese dedicato ai 50 anni del punk, che si chiama Hey Ho Let's Go, insomma, i Ramones da tutte le parti. Ebbene, noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo di esami di Stato.

0: E sono le 8:33 e adesso si stanno sedendo fra i banchi, sono entrati con i loro vocabolari e stanno per affrontare quello che adesso non si chiama più esame di Stato ma esame di maturità. Sono circa 527.000 qualcosa di più gli studenti che quest'anno sosterranno l'esame. La prima prova è sempre il tema di italiano, le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono 7, divise in diverse tipologie, quindi analisi del testo, argomento di attualità, argomentativo, insomma. Però ieri sera erano tutti sulla scalinata a fianco all'Aristoteles, almeno quelli tarantini, gli altri non lo sappiamo, e a cantare notte prima degli esami, e lì c'era la nostra Federica Pompamea.
1: Un anno di interrogazioni, di compiti in classe, di risate e penso anche di litigi per arrivare ad oggi.
2: Sì, siamo pronti a cantare, ma anche a piangere domani se tutto dovesse andare male. È una sfida che portiamo da 5 anni, speriamo vada tutto bene, ci siamo preparati. È un'esperienza più unica che rara, è una tradizione qui all'Aristoteles, vedere tutti questi ragazzi anche di classi e di scuole diverse. Quindi vedremo di divertirci oggi perché domani ci aspetta una vera e propria sfida.
1: È come se fosse il vostro in bocca al lupo questo.
3: Sì, è un po' il nostro addio a questa scuola, il nostro addio a questi 5 anni dove abbiamo trovato più che una classe, una famiglia. E niente, io aspetto solo il giorno fatidico di domani, però penserò a godermi anche questa serata che, diciamo, è qui che passiamo al mondo degli adulti.
1: Un momento di unione con gli altri compagni per condividere un momento che poi segna l'inizio di un nuovo percorso. Quali sono le vostre emozioni?
4: Allora, sicuramente c'è quell'ansia nell'aria che si sente, però bisogna anche pensare che comunque sono momenti che non ritorneranno, quindi rimarranno impressi proprio nella nostra memoria e sarà molto bello.
5: Beh, sicuramente c'è questa ansia appunto, però dopo 5 anni è bello anche condividere un momento così importante con le persone che ci hanno accompagnato e sicuramente rimarrà impresso come un ricordo memorabile.
2: Abbiamo un misto di emozioni enorme tutti quanti, non sappiamo bene ciò che sta succedendo e c'è sì l'ansia per le prove di domani, ma soprattutto il dispiacere di lasciare i nostri compagni a cui teniamo molto.
1: Cosa vi augurate per il futuro?
6: Di riuscire nei nostri obiettivi, di realizzare i nostri sogni.
1: Di non capitare al primo banco domani. Come vi sentite la notte prima degli esami?
7: Diciamo che l'ansia si inizia a far sentire, però confido nella mia preparazione. Diciamo che non lo so.
6: L'importante è mantenere la calma.
7: Sì.
6: Siamo tutti tranquilli, stasera ce la viviamo così, poi all'ansia ci pensiamo domani, adesso basta. Ci siamo rilassati.
7: Io confido sempre nella bontà anche.
8: Io auguro buona fortuna a tutti.
0: E anche noi auguriamo buona fortuna ai maturandi e appena sapremo le tracce ve le racconteremo. E adesso noi ci fermiamo perché

0: Sogna ragazzo, sogna di Vecchioni, sta bene con l'esame di maturità, ma sta benissimo anche per Frequenze Divergenti. Buongiorno Liliana Doria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora ci siamo, questo è il penultimo appuntamento con Frequenze Divergenti. Oggi di che cosa parliamo e perché Sogna ragazzo sogna?
1: Sogna ragazzo sogna di Vecchioni è una canzone che io dedico ogni anno a tutti i miei studenti che stanno per affrontare gli esami di maturità, perché non c'è niente di più bello che auspicare il futuro superando dei traguardi. Però oggi la professoressa Schiedi dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della cattedra di pedagogia generale, ce lo spiegherà meglio, perché lei qualche settimana fa ha fortemente voluto un incontro col territorio e con le istituzioni tarantine tramite la creazione di un patto educativo proveniente da un progetto di ricerca che lei ha seguito personalmente negli ultimi 3 anni, il progetto Priamo, perché vuole fortemente, ora le lasciamo la parola, creare un patto territoriale per il contenimento del fenomeno della dispersione scolastica, ma non solo, no professoressa?
0: Eh sì, perché non sono più sola, come vedete adesso lo studio è piuttosto affollato, siamo in 3, e diamo il buongiorno alla professoressa Schiedi. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi
0: e benvenuta.
2: E a tutti coloro che ci ascoltano.
0: E allora parliamo di questo patto educativo, di che cosa si tratta?
2: Allora, il patto educativo intanto è uno strumento che è stato introdotto a livello ministeriale con il decreto scuola 2020-2021 e nasceva proprio, diciamo, a cavallo con l'esperienza della pandemia e dando la possibilità alle scuole di creare proprio una collaborazione con gli enti territoriali per poter, diciamo, in qualche modo accogliere quelli che erano i bisogni educativi dei giovani nelle scuole e anche al di fuori della scuola.
0: E che cosa è uscito? Che cosa ne è uscito?
2: Allora, intanto sono venute fuori

0: quello, l'ambizione, diciamo, del mio progetto e quindi il progetto di portare un patto educativo all'interno della nostra realtà territoriale è quello di consegnare all'università e dunque al Dipartimento Ionico la possibilità di creare un coordinamento, quindi non la scuola in questo caso, ma l'università che si fa trade union tra le scuole e il mondo del terzo settore, il mondo delle imprese, di tutti coloro che vogliono aderire a questo patto. Come diceva Liliana, è un patto che mira a contrastare la povertà educativa, quindi la dispersione scolastica sì, ma in un'accezione più ampia che è stata ormai acquisita con la pandemia, no?
1: Sì.
0: Quindi Save the Children ha introdotto questa espressione povertà educativa, addirittura povertà educativa e digitale, proprio perché tra le opportunità formative da cui vengono esclusi i giovani, da cui sono stati esclusi in quella particolare frangente, c'era anche la dimensione del digitale, cioè la digitale appariva appunto come un'opportunità formativa che avrebbe in qualche modo avuto funzione di inclusione per molti ragazzi che, per esempio, disabili, che o con bisogni, ragazzi con bisogni specifici di apprendimento, che appunto in quello strumento digitale vedevano l'opportunità di poter continuare a fruire delle opportunità formative.
1: Possiamo dire che è una sorta di osservatorio anche di quello che è il territorio? Cioè, come siamo messi?
0: Allora, come siamo messi? Dunque, da anni, intanto il progetto del patto educativo non nasce dall'oggi al domani, ma segue un percorso che è un percorso di ricerca per quanto mi riguarda. Da anni sono impegnata anche con i miei collaboratori su percorsi di ricerca che riguardano appunto la dispersione scolastica, poi diventata povertà educativa, ricomprendendo appunto in questa espressione tante problematiche legate all'educazione, quindi una povertà non solo di tipo materiale, socioculturale, ma anche una povertà di tipo immateriale. Per esempio, oggi parliamo anche di una difficoltà dei giovani a relazionarsi, di bisogni, di una tendenza all'isolamento, di dipendenze digitali, e tutto questo, ecco, è molto di più, perché solo la ricerca ci può dire quanto ampio, quanto, ecco, sotto questo ombrello della povertà educativa possiamo ricomprendere tante problematiche che vivono i nostri giovani oggi.
1: E allora noi di questo e di tanto altro continueremo a parlare fra poco con Liliana Doria, la professoressa Schedi e Frequenze Divergenti.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: torniamo in studio in Frequenze Divergenti per parlare del patto educativo di comunità stipulato con l'Università degli Studi di Bari e la città di Taranto. Lo facciamo con la nostra Liliana Doria, che ormai è di casa, ma soprattutto con la professoressa Adriana Schedi, professore associato della cattedra di pedagogia generale di Uniba. Come è andato poi questo accordo col Comune di Taranto? Si è concretizzato? C'è una volontà vera di intervenire? Perché noi sappiamo che Taranto è al 107° posto per la qualità della vita dei giovani, solo il 7% dei ragazzi riesce a restare a Taranto e il numero degli NEET, quindi dei ragazzi che non studiano e non lavorano, non cercano un lavoro, è altissimo e sopra la media nazionale. Quindi c'è una collaborazione fattiva con il comune?
1: Allora, da anni il comune rappresenta un nostro partner privilegiato, nel senso che nei miei progetti, che da cui parte insomma l'idea di questo patto educativo, il comune c'è sempre stato. Ecco, ora la speranza è che sia un partner sempre più presente, quindi che attesti questa volontà politica di supportare questo progetto e di creare insieme a noi un trade union con il territorio, quindi con il mondo del terzo settore, col mondo delle imprese, che è anche molto interessato ad aderire a questo patto educativo. E proprio la settimana scorsa ho presentato presso la Confindustria questo progetto del patto educativo, e mentre loro parlavano di innovazione, di transizione energetica, ecco, è importante parlare anche di transizione culturale, di transizione sociale, di sostenibilità sociale nel nostro territorio. Il patto educativo, a mio avviso, è lo strumento politico e pedagogico che ci consente di rendere stabile una collaborazione sul nostro territorio, e il comune deve essere parte attiva.
0: Anche perché, Liliana, ci sono delle fasce di popolazione dove proprio non riusciamo ad arrivare, probabilmente, almeno questa è la sensazione.
2: Sì, assolutamente. Il fenomeno della dispersione scolastica, come poc'anzi diceva la professoressa Schedi, è molto alto a Taranto ed è molto antico. Valentina, risale intorno agli anni 60 il primo incipit del fenomeno della dispersione scolastica a Taranto, perché si è scoperto che la max industria erogava lavoro non per forza passando da un'istruzione anche base, e quindi le fasce di popolazione, soprattutto quelle che abitavano vicino alla max industria, vedevano una grande opportunità nel trovare un lavoro anche ben retribuito, senza un titolo di studio di base. Non solo, all'epoca si facevano anche corsi di formazione e di specializzazione interni, per cui poi comunque diventavi un ottimo operaio, un tecnico eccellente anche tramite la formazione interna, quindi non si passava poi dalla scuola dell'obbligo, e questo poi genera altre problematiche. Oggi, ed è per questo insomma che ne parliamo a Frequenze Divergenti, è un fenomeno che ancora interessa, per esempio, le neurodivergenze, perché il fenomeno di dispersione scolastica nelle neurodivergenze è ancora molto alto.
0: Non abbiamo dati qualitativi, diceva fuori onda, quantitativi, diceva fuori onda la professoressa, ma soltanto qualitativi.
1: Sì, c'è
0: questo
1: un forte scollamento, in queste due modalità, di recupero dei dati. Ecco, noi abbiamo dato un grosso contributo in questi anni nel recuperare, sul piano qualitativo, che significa, lo ricordo a me stessa prima che insomma chi ci ascolta, che significa procedere per casi, per analisi di caso, no? E quindi per campioni meno estesi, ma ci vorrebbe invece un'indagine a tappeto sul piano anche quantitativo, quindi incrociare il dato qualitativo, che è importante perché ci consente di entrare nel dato, no? Quindi capire la qualità di quel dato, quindi non solo numero, ma che cosa ci dice quel numero.
0: Quindi non solo il perché viene lasciata, si interrompe il percorso di istruzione,
1: per esempio,
0: ma anche a che età, a che livello e soprattutto
1: perché,
0: quanti.
1: Perché, sì, quali sono le ragioni, quali sono i fattori che insistono su questo fenomeno, e parlando però non solo di dispersione scolastica, ma anche di molto altro, no? Parlavamo quindi sulla povertà, sul piano affettivo dei ragazzi, no? Questa distorsione che c'è oggi a livello anche di valori. Oggi parliamo anche di nuovi valori dei ragazzi, ragazzi, ma quali sono questi nuovi valori, no? E sono si sta tanto parlando anche, no, di questa affezione che hanno al digitale, quindi anche si confrontano con l'intelligenza artificiale preferendo, ecco, l'intelligenza artificiale, la relazione
0: vera
1: con l'intelligenza artificiale anziché con l'adulto. Allora la domanda è l'adulto, ecco, che ha sbagliato in qualcosa, è l'adulto che non è in grado di sostenere questa relazione o di accogliere quelle che sono le esigenze dei ragazzi, oppure qualcosa sta cambiando? Ecco, il dato qualitativo ci consente di entrare nel perché.
0: Sarebbe interessante capire anche tra coetanei come va, e soprattutto posso dire, Liliana, anche in che zone e perché in quelle zone. Però avrei 1900 domande per la professoressa Schiedi, ma il nostro tempo è terminato. Buongiorno Taranto, si ferma. Io la invito a tornare quando vuole con me a casa.
1: Sì, vorrei solamente aggiungere che questo è un percorso ancora, ecco, in divenire, nel senso che, ecco, al patto educativo noi abbiamo presentato, ecco, si è realizzato questo evento per la sottoscrizione del patto educativo, ma lo stiamo adesso formalizzando, quindi alla firma, diciamo, all'attenzione del nostro direttore, quindi a livello universitario, poiché il centro di coordinamento parte da lì, e poi sarà condiviso con tutti coloro, insomma, che vorranno aderire, e ad oggi sono molti.
0: E allora io ringrazio la professoressa Schiedi, ringrazio Liliana Doria, con cui ci vedremo la settimana prossima, e vi ricordo che se avete delle segnalazioni per dei problemi, ma anche per un evento, ma anche belle notizie, dateci belle notizie, perché io e Piero Caffio ci siamo scocciati di dare brutte notizie, mandateci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio su WhatsApp al 339-680-6868, e noi siamo qui per ascoltarvi. L'informazione con Cittadella TV torna con il nostro telegiornale delle 2, poi tutti i nostri appuntamenti in radio e in TV, e io ringrazio Piero Caffio e buongiorno Taranto, torna domani. Buona giornata.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto, ha detto il presidente americano, che poi però avverte: se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe.
2: Il gas intanto apre in ribasso e si porta sotto i 41 euro per la prima volta dallo scorso 20 aprile, considerando i valori segnati in chiusura di seduta. I contratti futures sul mese di luglio cedono il 3,65% a 40,39 euro al megawattora. Il calo segue l'annuncio della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran da parte del presidente Trump a Versailles durante la cena con il presidente francese Macron. Prezzi del petrolio in discesa oggi e il prezzo del Brent, riferimento per l'Europa, è sceso dell'1,925 a 77,63 dollari al barile. Il prezzo del WT, riferimento per gli Stati Uniti, è sceso del 2,16% a 74,63 dollari al barile.
3: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
2: Proseguono le ricerche delle due ragazze di 16 e 12 anni scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Intanto nelle ultime ore è emerso come siano intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della madre di Alicia e Sara le schede telefoniche di due dei tre telefoni che avrebbero con sé le due ragazze. I dispositivi risultano inattivi da 96 ore e l'ultimo segnale, captato nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, si sarebbe interrotto mercoledì 10 giugno.
3: Al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Dalle 8.30 si è partiti con la prima prova di italiano, come di consueto uguale per tutti. Il nuovo esame, che fa debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. È il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
4: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
2: Mondiale di calcio 2026, dopo il pari del Portogallo di Cristiano Ronaldo e la vittoria convincente dell'Inghilterra, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Oggi in campo Repubblica Ceca Sudafrica alle 18 e Svizzera Bosnia alle 21.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New hit.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 18 giugno 2026 è il 169esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Gregorio Barbarigo, Santa Marina e San Calogero. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 giugno del 1836 viene istituito il Corpo dei Bersaglieri. Questo corpo speciale dell'esercito italiano nasce in Piemonte per volontà del generale Alessandro La Marmora. Nel 1956 viene costruito il primo esemplare di pianoforte elettrico trasportabile della Wurlitzer, storica società specializzata negli strumenti musicali. Nel 1983 Sally Ride diventa la prima donna americana nello spazio. Nel 1989 la Birmania viene rinominata Myanmar. Nel 2016 sul lago di Iseo viene inaugurata l'installazione The Floating Piers. E nel 2023 il sommergibile Titan, utilizzato per escursioni che permettono di vedere il relitto del Titanic, scompare con 5 persone a bordo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 giugno del 1965 il pugile Nino Benvenuti conquista il titolo mondiale dei pesi super welter, battendo con un KO al sesto round il detentore Sandro Mazzinghi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 giugno del 1977 Amarsi un po' di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. Nel 1997 Marina Rei è tra gli artisti più trasmessi in radio con Primavera. E nel 2013 Neffa rilascia il disco Molto Calmo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Raffaella Carrà, nata a Bologna il 18 giugno 1943 e scomparsa a Roma il 5 luglio 2021. Il caschetto biondo più popolare della televisione italiana e non solo. È stata un'artista a 360 gradi, conduttrice televisiva, showgirl, attrice, cantante, ballerina e autrice italiana. Compie oggi 84 anni Paul McCartney. Con i Beatles, i favolosi quattro ragazzi di Liverpool, è entrato nel mito come fenomeno musicale e non solo. Da solista è da oltre 40 anni una star del rock. Buon compleanno a Fabio Capello, l'ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano.

compie 80 anni. 74 candeline sulla torta di Isabella Rossellini, attrice, scrittrice e modella, è figlia d'arte. I suoi genitori sono Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, rispettivamente attrice e regista tra i più rappresentativi della storia del cinema. Compie 74 anni anche la cantante italiana Marcella Bella. E ancora buon compleanno a Vincenzo Montella, l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, commissario tecnico della nazionale turca, spegne oggi 52 candeline. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il buon senso e il buon gusto vedono sempre giusto.

0: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La

0: musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Lombardia c'è un evento pronto a far venire i brividi a tutti gli amanti della natura. Vi sto parlando dell'apertura delle cascate del Serio, uno degli spettacoli naturali più sorprendenti delle Alpi Orobie. L'appuntamento è per sabato 13 giugno, quando andrà in scena un momento atteso perché le cascate, normalmente nascoste, tornano a mostrarsi in tutta la loro imponenza per appena 30 minuti. Situate nel territorio di Valbondione, in Alta Val Seriana, a circa 1750 metri di quota, le cascate del Serio sono alte complessivamente 315 metri e si sviluppano attraverso tre spettacolari salti d'acqua, un primato che le rende le più alte d'Italia e tra le più impressionanti d'Europa. Quello che molti visitatori non sanno è che il fenomeno è oggi legato alla presenza della diga di Barbellino. Dal 1931 il corso naturale del fiume Serio viene infatti regolato per la produzione di energia idroelettrica e solo in alcune date concordate tra il comune di Valbondione ed Enel vengono aperte le paratie, permettendo all'acqua di precipitare nuovamente lungo la parete rocciosa in tutta la sua forza. Ma non temete, perché se non riuscite a vedere le cascate sabato 13, avrete la possibilità di farlo in altre quattro occasioni. Particolarmente suggestivo sarà l'appuntamento dell'11 luglio, quando le cascate verranno illuminate durante l'apertura serale, creando un'atmosfera unica tra le montagne della Bergamasca. Nei successivi appuntamenti del 16 agosto, del 13 settembre e dell'11 ottobre, l'apertura sarà invece sempre dalle 11 alle 11:30. Nei giorni in cui le paratie restano chiuse, è comunque possibile visitare l'area e percorrere i sentieri della valle, ma non si assisterà alla piena portata del fenomeno. Il punto di partenza più comune per questa gita fuori porta, immersi nella natura lombarda, è Valbondione, ultimo comune dell'Alta Val Seriana. Da qui si può seguire il sentiero che conduce verso il rifugio Curò e all'osservatorio di Maslana, uno dei punti panoramici più apprezzati per assistere all'apertura. Il trekking richiede circa un'ora e mezza di cammino ed è adatto anche alle famiglie abituate a passeggiare in montagna. Un'alternativa molto panoramica è quella di utilizzare la seggiovia per salire verso i rifugi della zona. Dalle terrazze panoramiche dei rifugi si possono ammirare i tre salti delle cascate da una prospettiva privilegiata. Ed anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: non ci importa tanto di non arrivare da nessuna parte, quanto di non avere compagnia durante il tragitto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Un punto a favore quindi dei legali Amenduni e Rizzo Striano, che assistono l'associazione Genitori Tarantini e tutti i cittadini impegnati nella class action contro lo stabilimento. Intanto il presidente della Regione Puglia conferma la sua linea strategica decarbonizzazione e reindustrializzazione per superare la crisi dell'ex Ilva di Taranto, mentre i sindacati chiedono a gran voce l'intervento del governo per garantire continuità produttiva e livelli occupazionali con risorse straordinarie. Sono 12 gli ultras rosso-blu denunciati dalla Digos di Taranto per l'invasione di campo dopo la finale play-off persa contro il Gladiator. Grazie ai filmati, poliziotti guidati da Paolo Favia hanno individuato 11 tifosi, oltre al 44enne arrestato, che già ha ricevuto un DASPO di 10 anni con obbligo di firma per 5. L'uomo aveva già subito un provvedimento simile 20 anni fa, dopo un match con la Juve Stabia. Intanto il giudice Giannico ha rigettato il patteggiamento a 1 anno e 6 mesi, concordato dal legale La Porta, ritenendolo insufficiente. Proseguono le indagini della polizia e potrebbero portare a nuovi sviluppi. E ora parliamo di Medimex. Entra nel vivo il festival con la seconda intensa giornata tra formazione e live. All'università in Città Vecchia partono i laboratori Music Factory e i Pop Lab, con masterclass, panel su jazz e fondi dell'Unione Europea. Alle 19.30 ci sarà il concerto di Sara Gioielli al Castello Aragonese per il progetto di Diodato, mentre alle 21 l'omaggio a Miles Davis al Teatro Fusco. Completano la notte l'accensione del videomapping di Hey Yo, Let's Go sul Castello e gli showcase di band indipendenti allo Spazio Porto. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Sarà una settimana soltanto di riflessioni difficili, le novità a stretto giro. Il Taranto lavora su più fronti, da prima quello di un possibile ricorso per diminuire i 2 punti di penalizzazione, soprattutto fino al 15 novembre a porte chiuse e in campo neutro. Il secondo passaggio riguarda invece l'aspetto sportivo. Il rilancio del progetto passa comunque a dei colloqui con gli attuali componenti della società e poi bisognerà comprendere quali e quante sono le eventuali possibilità di ripescaggio in Serie D.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: Ore di radio e TV per Taranto.
1: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: con la radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marta Lucarini, come state? Io appena rientrata dopo aver fatto spesa dal mio fruttivendolo di fiducia e oggi peraltro volevo fare delle pizzette di zucchine, una ricetta facile e velocissima che si prepara con soli 3 ingredienti, ideali da proporre per un aperitivo con gli amici o da portare in tavola come sfizioso secondo piatto che piacerà anche ai più piccini. Vedrete, vi conquisteranno con la loro semplice bontà. Per prepararle basterà tagliare le zucchine, preferibilmente di medie dimensioni, a fettine sottili, sistemarle su una teglia e condirle con qualche cucchiaio di passata di pomodoro, arricchita da sale, pepe e olio, origano e parmigiano. Poi cospargerle di mozzarella a cubetti. Non rimarrà che passarle in forno statico preriscaldato a 190 gradi per 10-12 minuti e il gioco è fatto. In alternativa potete anche cuocerle in friggitrice ad aria. I risultati sono delle pizzette originali e super saporite, perfette per chi desidera tenere d'occhio la linea, ma senza rinunciare al gusto e a momenti di convivialità. Io ho optato per un condimento classico, ma a piacere potrete personalizzarle con tutto ciò che avete a disposizione: dadini di prosciutto cotto, fiammiferi di speck, funghi champignon a fettine sottili. Al posto delle zucchine potete inoltre utilizzare le melanzane per una squisita variante. Per una resa ottimale assicuratevi che la mozzarella sia ben asciutta. Dopo averla tagliata, sistematela in un colino e lasciatela scolare dal suo siero per almeno una mezz'ora in frigo. In caso di necessità potete sostituirla con provola dolce o affumicata, caciocavallo, fontina oppure con un formaggio vegetale filante, così da accontentare anche i commensali vegani o intolleranti al lattosio. Allora, pronti? Lavate le zucchine, eliminate le estremità, poi tagliatele a rondelle spesse circa 2-3 mm e sistematele su una teglia foderata con carta forno. Versate la passata di pomodoro in una ciotolina, conditela con l'olio extravergine di oliva, profumate con l'origano secco, insaporitela con il parmigiano grattugiato, il sale e il pepe. Amalgamate accuratamente gli ingredienti con un cucchiaio, tagliate la mozzarella a dadini di piccole dimensioni e, se particolarmente acquosa, mettetela a scolare in un colino. Distribuite sulle pizzette di zucchine la passata di pomodoro, lasciando liberi i bordi. Sistemate al centro delle pizzette i dadini di mozzarella. Spolverizzate di origano le pizzette di zucchine e cuocete in forno statico preriscaldato a 180-190 gradi per 10-12 minuti. Sfornate le pizzette di zucchine quando saranno ben dorate e si sarà formata una crosticina croccante in superficie. Poi servitele ben calde e filanti. Le pizzette di zucchine sono ottime consumate al momento. In alternativa potete conservarle in frigorifero ben chiuse in un contenitore ermetico per un giorno al massimo e scaldarle in friggitrice ad aria al momento del bisogno. È importante il connubio di salute e gusto. Del resto, per Gandhi, la salute è la vera ricchezza e non pezzi d'oro e d'argento. Prendetevi cura di voi con gusto, allora. Io vi saluto e vi aspetto presto qui. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Il Medimex 2020.

26 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato

0: cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche alle errore e superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Lewis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera e Basta, realizzato con il cantante belga-marocchino Distinct. La traccia alterna barre in italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera e Basta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Feid. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en Me. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciati ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale, in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Antrix, per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte come di consueto con la prova di italiano, con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Italiano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Venerdì seguirà la seconda prova, poi sarà la volta degli orali. Il nuovo esame che fa il suo debutto quest'anno punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia.
2: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto, ha detto il presidente americano, che però ha poi avvertito: se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe.
3: Mosca si è svegliata questa mattina sotto un massiccio attacco di droni con esplosioni in diversi punti della città e colonne di fumo nel cielo. Secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobianin, diversi canali di monitoraggio, decine di droni hanno preso di mira la capitale russa e avrebbero colpito per la seconda volta in 3 giorni la raffineria di petrolio, provocando un vasto incendio. Sobianin ha dichiarato che le unità di difesa aerea russe hanno distrutto 52 droni diretti verso Mosca.
2: La cronaca ai carabinieri di

0: Terza persona nell'ambito delle indagini sull'uccisione del pensionato incensurato di 66 anni Giuseppe Florio, il cui cadavere avvolto con lenzuola e sacchi di plastica era stato abbandonato nelle campagne di Castiglione di Sicilia in provincia di Catania, dove è stato trovato il 26 aprile scorso da un passante. Si tratterebbe di una 53enne originaria di Sesto San Giovanni, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio.
1: Un incendio divampato nelle prime ore di questa mattina nella zona industriale di Livorno. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo che interessa principalmente la parte settentrionale della città. La protezione civile comunale segue costantemente l'evolversi della situazione. È stato attivato il centro operativo comunale per coordinare gli interventi e monitorare l'emergenza. Sul posto è impegnata anche ARPAT, che sta effettuando rilievi e verifiche per valutare l'eventuale impatto ambientale dell'incendio.
0: L'anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La protezione civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Partecipiamo Taranto.
5: Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, e un saluto caro a tutti quanti voi amici, tanti tanti baci. 339-680-6868, 099-47-30-144 è il numero, sono i nostri contatti se volete intervenire in diretta, mandarci i vostri messaggi, fare insomma quello come sempre fate, quindi entrare in contatto con noi. Redazione @radiocittadella.it e la nostra mail. Ovviamente potete scriverci i vostri progetti, le vostre cose, noi li leggeremo e vi risponderemo. Oggi è una giornata molto bella, parleremo delle notizie del nostro territorio, delle bellezze, degli eventi in programma e la nostra rubrica dedicata ai bimbi, quindi la nostra rubrica Bimbi Maestri, con tutti gli esperti, verranno dei medici qui, dei dottori, a parlarci di tante tante cose molto importanti per i nostri bambini. Come sempre partiamo con la New Hit, va bene? New Hit.
2: Cittadella. New Hit.

0: Questo è Alex Warren, il nuovo singolo si chiama Passenger. Siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e ovviamente sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Adesso ci fermiamo per una breve pausa, a tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra asfalta 4-2 la Croazia nella prima partita del gruppo L ai mondiali in una sfida spettacolare. La squadra di Tuchel passa due volte in vantaggio con Capitan Kane e per due volte si fa rimontare dagli uomini di Dalic prima dell'intervallo. Bravi a recuperare con Baturin e poi con Musa. Nel secondo tempo però gli inglesi riescono a imporsi. Bellingham fa 3-2 al 47esimo e nel finale Rashford la chiude. Nello stesso gruppo esordio vincente del Ghana nella notte italiana, le Black Stars hanno battuto infatti Panama per 1-0 grazie a un gol nel recupero del 23enne Irenchi. Con questo successo il Ghana raggiunge in testa l'Inghilterra a 3 punti, Panama e Croazia ancora a 0. Stecca al debutto il Portogallo. Nel girone K non parte col piede giusto l'avventura dei lusitani guidati da Cristiano Ronaldo. A Houston la modesta Repubblica Democratica del Congo inchioda sull'1-1 una squadra ricca di stelle. João Neves la sblocca subito ma i lusitani si fanno schiacciare dall'avversario. Wissa firma il pari è 1-1 per CR7 e compagni. Sconfitta al debutto per Fabio Cannavaro. Il suo Uzbekistan va KO 3-1 contro la Colombia. Nella seconda partita del gruppo K i Cafeteros trovano il vantaggio a fine primo tempo con Munoz. Poi nella ripresa l'Uzbekistan si illude pareggiando con Faisualev. Ma al 65esimo arriva il raddoppio di Luis Diaz e nel recupero il definitivo 3-1 di Campas. Colombia sola in testa al girone. E oggi si inizia ad orario aperitivo con Repubblica Ceca Sudafrica, partita che mette di fronte alle 18 le due sconfitte della prima giornata del gruppo A, in cui Messico e Corea del Sud si giocano parte della qualificazione nella notte. La partita che si giocherà ad Atlanta è una prima volta ai mondiali. L'unico precedente tra le due squadre risale alla Confederations Cup 1997. Tra le 21 e mezzanotte si gioca tutta la seconda giornata del gruppo B, dove l'equilibrio regna sovrano dopo due partite finite in pareggio. Il Canada trova il Qatar, la Svizzera apre con la Bosnia, in un crash test già decisivo per tutte e quattro le nazionali. E siamo al tennis, smaltita la delusione per il KO al Roland Garros, Jannik Sinner si sta allenando per arrivare al massimo a Wimbledon. L'alto atesino, tranquillizzato dai risultati dei controlli medici effettuati al San Raffaele, punta a ripetersi nel torneo londinese dopo la vittoria di un anno fa. Ieri le immagini hanno catturato il 24enne mentre si allenava con un dischetto bianco al braccio sinistro, ossia il sensore glicemico dato in uso ai diabetici. Uno strumento in più per capire i motivi del crollo contro Cerundolo nel torneo parigino. Oggi l'alto atesino lascerà definitivamente il Principato per giocare sull'erba londinese. La scherma seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei in corso ad Antony. Arianna Enrigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile, quinto posto per Michele Gallo. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
7: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
8: Partecipiamo a Taranto.
9: Partecipiamo a Taranto.
8: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
9: Partecipiamo a Taranto.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
9: Cittadella.
8: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Morrison, Return of the Mac, questo pezzo per i nostri rewind. Io ringrazio Piero Gaffio che ci trova sempre queste belle chicche. E adesso, a proposito di chicche, parliamo di Yannick Sinner, Tra le stelle. E lui tra le stelle è una stella, perché è meraviglioso. Il talento puro, sappiamo, non conosce confini terrestri. E quando supera le vette delle classifiche mondiali, finisce per tracciare rotte orbitali. La straordinaria parabola sportiva di Yannick Sinner ha superato l'atmosfera per essere scolpita nel firmamento. E lo sapete perché? Sì, perché il Working Group Small Bodies Nomenclature, organismo specializzato dell'Unione Astronomica Internazionale, ha infatti formalizzato la decisione di inserire nel bollettino ufficiale la denominazione di un corpo celeste in onore del fuoriclasse di Sesto Pusteria. Da questo momento i telescopi di tutto il pianeta punteranno una roccia cosmica catalogata con una dicitura che unisce scienza e leggenda sportiva. 120097 Yannick Sinner. Amici, una cosa incredibile: le origini di questa porzione di materia interplanetaria risalgono a una notte d'inizio millennio. L'oggetto celeste è stato avvistato per la prima volta il 10 marzo del 2003. Intercettato dalla strumentazione dell'osservatorio di Campo Imperatore. Dietro questa individuazione si muoveva un'equipe di scienziati legati al territorio toscano. L'iniziativa di legare l'atleta allo spazio profondo è scaturita proprio dal gruppo, da un'intuizione del gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino, che ha trovato immediato riscontro nei promotori della dedica. Qui parliamo di figure apicali della ricerca italiana: Maura Tombelli, stimata astronoma alla guida della struttura di Montelupo, e Fabrizio Bernardi, scienziato della Space Dynamic Services, spin-off nato in seno all'Università di Pisa, già celebre per aver co-scoperto il temuto 99942 Apophis. L'asteroide viaggia stabilmente all'interno della fascia principale del sistema solare, una densa autostrada di detriti e pianetini situata proprio nell'immenso spazio compreso tra le orbite di Marte e Giove. Non si tratta di una meteora destinata a dissolversi, ma di una presenza costante. E nella motivazione ufficiale approvata a livello internazionale vengono esplicitati i meriti che hanno condotto a un simile tributo, definendo il tennista classe 2001 come uno dei più grandi atleti globali, capace di conquistare tornei del grande slam del calibro di Australian Open, Wimbledon e US Open, oltre a trascinare l'Italia alla vittoria della Coppa Davis. I promotori dell'iniziativa hanno voluto ovviamente evidenziare come l'atleta rappresenti un esempio fulgido che trascende il rettangolo di gioco, incarnando un'etica del lavoro impeccabile. Gli scopritori hanno rilasciato una dichiarazione congiunta carica di profonda ammirazione. Hanno detto: abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Yannick Sinner non solo per i suoi straordinari successi sportivi che stanno portando l'Italia sul tetto del mondo del tennis, ma anche i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori. E l'omaggio astronomico si trasforma così in un sigillo generazionale, una guida visibile che unisce idealmente la Terra e la volta celeste in un unico percorso di ispirazione. Come poi hanno detto gli stessi esperti, come una stella cometa o un corpo celeste fisso, Sinner rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Da oggi la sua grandezza è scritta tra le stelle. Che bello, amici, bellissimo, bellissimo. Adesso continuiamo, ci ascoltiamo un pochino di musica. Ci sono Karol G e Manu Chao con questo pezzo che si chiama Viajando por el Mundo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Maturità 2026. Si parte oggi con la prima prova scritta. Sui banchi delle scuole di Taranto e provincia, 5.200 maturandi pronti ad affrontare le 7 tracce dopo la lunga notte prima degli esami. Ieri sera, infatti, centinaia di studenti e studentesse si sono riuniti in via Michele De Noto, occupando la scalinata del liceo Aristosseno, per intonare la tradizionale canzone di Antonello Venditti e augurarsi così buona fortuna. Anche il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha rivolto un messaggio di incoraggiamento agli studenti e alle studentesse, ricordando che nessun esame può misurare davvero ciò che siete, i vostri sogni e le vostre paure. Passiamo alla cronaca. Il processo sulla fabbrica di Taranto non si ferma. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che non ci sono questioni preliminari sufficienti per bloccarlo. I giudici hanno fissato la prossima udienza per l'8 luglio 2026, decidendo che le eccezioni sollevate il 29 aprile saranno trattate insieme al merito della vicenda. Al termine dei procedimenti si dovrà decidere se confermare lo stop della fabbrica dal 24 agosto. Un punto a favore quindi dei legali Amenduni e Rizzo Striano, che assistono all'associazione i genitori tarantini e tutti i cittadini impegnati nella class action contro lo stabilimento. Intanto il presidente della Regione Puglia conferma la sua linea strategica decarbonizzazione e reindustrializzazione per superare la crisi dell'ex Ilva di Taranto, mentre i sindacati chiedono a gran voce l'intervento del governo per garantire continuità produttiva e livelli occupazionali con risorse straordinarie. Sono 12 gli ultras rosso-blu denunciati dalla Digos di Taranto per l'invasione di campo dopo la finale play-off persa contro il Gladiator. Grazie ai filmati, poliziotti guidati da Paolo Favia hanno individuato 11 tifosi, oltre al 44enne arrestato, che già ha ricevuto un DASPO di 10 anni con obbligo di firma per 5. L'uomo aveva già subito un provvedimento simile 20 anni fa, dopo un match con la Juve Stabia. Intanto il giudice Giannico ha rigettato il patteggiamento a un anno e 6 mesi, concordato dal legale La Porta, ritenendolo insufficiente. Proseguono le indagini della polizia e potrebbero portare a nuovi sviluppi. E ora parliamo di Medimex. Entra nel vivo il festival con la seconda intensa giornata tra formazione e live. All'università in Città Vecchia partono i laboratori Music Factory e i Pop Lab, con masterclass, panel su jazz e fondi dell'Unione Europea. Alle 19.30 ci sarà il concerto di Sara Gioielli al Castello Aragonese per il progetto di Diodato, mentre alle 21 l'omaggio a Miles Davis al Teatro Fusco. Completano la notte l'accensione del videomapping di Hey Yo, Let's Go sul castello e gli showcase di band indipendenti allo Spazio Porto. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Sarà una settimana soltanto di riflessioni difficili, le novità a stretto giro. Il Taranto lavora su più fronti, da prima quello di un possibile ricorso per diminuire i 2 punti di penalizzazione, soprattutto fino al 15 novembre a porte chiuse e in campo neutro. Il secondo passaggio riguarda invece l'aspetto sportivo. Il rilancio del progetto passa comunque a dei colloqui con gli attuali componenti della società e poi bisognerà comprendere quali e quante sono le eventuali possibilità di ripescaggio in Serie D.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: è Mick, si chiama Mick, Beautiful Freaks è il nuovo singolo che è una new hit di questa settimana su Cittadella alla radio. Mandiamo sempre le novità, le nuove produzioni, i nuovi brani. Adesso parliamo di maturità. Questa notte, cioè ieri sera, no, avete visto i nostri studenti della scuola, delle scuole, dei licei che si matureranno in questi giorni, e tra le cose inaspettate c'è Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che questa mattina alle 8:30 si è presentato all'Istituto Minerva di Roma per sostenere l'esame di maturità. C'è anche lui dunque tra i 527.747 studenti che stanno affrontando in queste ore la prova scritta. Lui ha detto: un po' di preoccupazione, sono più emozionato di quando vado a fare i concerti in tutto il mondo, ha detto poco prima di entrare nel plesso romano. Ieri sera ho studiato D'Annunzio, Pirandello, ho ripassato la globalizzazione, ha aggiunto parlando in fila come gli altri per entrare nell'istituto, spiegando che la sua canzone Notte prima degli esami e Su di noi nemmeno una nuvola, Su di noi nemmeno, ve la ricordate? Certo. Dopo aver lasciato il liceo scientifico in seconda a 16 anni per dedicarsi solo alla musica, quindi Pupo ha deciso di tornare sui banchi di scuola e diplomarsi oggi che ha alle spalle 70 primavere. Lo so che tecnicamente, lui ha detto questo, lo so che tecnicamente non mi servirà a niente, ma sarà utile a me per aumentare la tua stima e la fiducia in me stesso, così ha detto il cantante. Da quando sono nato ho continuamente cercato nuovi stimoli e obiettivi che dessero un senso vero alla mia esistenza, e finché la campana non suonerà sarà questo il mio modo di vivere, cioè sempre cercare nuovi stimoli. A proposito di questo, dei nostri ragazzi, lo vogliamo vedere il servizio di Federica Pompamea con i ragazzi nostri di Taranto? Vediamolo.
1: Un anno di interrogazioni, di compiti in classe, di risate e penso anche di litigi per arrivare ad oggi.
2: Sì, siamo pronti a cantare, ma anche a piangere domani se tutto dovesse andare male. È una sfida che portiamo da 5 anni, speriamo vada tutto bene, ci siamo preparati. È un'esperienza più unica che rara, è una tradizione qui all'Aristosseno, vedere tutti questi ragazzi anche di classi e di scuole diverse. Quindi vedremo di divertirci oggi perché domani ci aspetta una vera e propria sfida.
1: È come se fosse il vostro in bocca al lupo questo.
3: Sì, è un po' il nostro addio a questa scuola, il nostro addio a questi 5 anni dove abbiamo trovato più che una classe, una famiglia. E niente, io aspetto solo il giorno fatidico di domani, però penserò a godermi anche questa serata che, diciamo, è qui che passiamo al mondo degli adulti.
1: Un momento di unione con gli altri compagni per condividere un momento che poi segna l'inizio di un nuovo percorso. Quali sono le vostre emozioni?
4: Allora, sicuramente c'è quell'ansia nell'aria che si sente, però bisogna anche pensare che comunque sono momenti che non ritorneranno, quindi rimarranno impressi proprio nella nostra memoria e sarà molto bello.
5: Beh, sicuramente c'è questa ansia appunto, però dopo 5 anni è bello anche condividere un momento così importante con le persone che ci hanno accompagnato, e sicuramente rimarrà impresso come un ricordo memorabile.
2: Abbiamo un misto di emozioni enorme tutti quanti, non sappiamo bene ciò che sta succedendo e c'è sì l'ansia per le prove di domani, ma soprattutto il dispiacere di lasciare i nostri compagni a cui teniamo molto.
1: Cosa vi augurate per il futuro?
6: Di riuscire nei nostri obiettivi, di realizzare i nostri sogni,
1: di non capitare al primo banco domani. Come vi sentite la notte prima degli esami?
7: Diciamo che l'ansia si inizia a far sentire, però confido nella mia preparazione. Diciamo che non so.
6: L'importante è mantenere la calma.
7: Sì.
6: Siamo tutti tranquilli, stasera ce la viviamo così, poi all'ansia ci pensiamo domani, adesso basta. Ci stiamo rilassati.
7: Io confido sempre nella bontà anche.
8: Io auguro buona fortuna a tutti.
0: Thank you. Che belli, che belli questi ragazzi, i nostri ragazzi che in questo momento stanno sudando, stanno scrivendo. Beh, dai, è giusto. Ieri sera era la notte prima degli esami ed è andata così come ogni anno, ormai da tradizione, al liceo Aristossino. Bene, amici, detto questo, continuiamo con un po' di musica. Dai, ci tagliamo un po' di dosso quest'ansia che ci è venuta l'ansia anche a noi e non dobbiamo fare niente, per fortuna. Ma c'è Salmo con la Pesce, Cattive Abitudini.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

vorrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo,

Grammi di fibra, stavo pensando a te. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia, la parte tecnica. Adesso ci entriamo nella nostra città, Taranto, con Salpiamo, nuove rotte di vita per i minori a rischio di devianza. E quindi proseguono le attività di Salpiamo, che sapete noi seguiamo, un ente del terzo settore tarantino che da anni promuove e diffonde la cultura del mare e della navigazione a vela come mezzo educativo, riabilitativo, di inclusione e di integrazione sociale a favore di tutti coloro che si trovano in situazioni di svantaggio. E si rivolge ovviamente a diverse categorie: minori a rischio, migranti, persone con problemi psichici, con disabilità, malati oncologici e con problemi di tossicodipendenza. C'è un bellissimo progetto che è proprio questo, nuovo.

0: yacht, e ne voglio parlare insieme al presidente dell'associazione Salpiamo, Umberto Toppa. Buongiorno Umberto, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, in questi giorni ci sono questi interventi, questi lavoratori, non so come chiamarli, spiegaci tutto tu di questo progetto Nuove Rotte.
1: Dunque, il progetto Nuove Rotte si inserisce a seguito di un nostro progetto ormai storico, Mare Dentro, giunto alla sua terza edizione, che è un progetto che rivolto ai ragazzi in messa alla prova, quindi sotto procedimento penale da parte del Tribunale per i minorenni di Taranto, che utilizza, come noi facciamo, la navigazione a vela come strumento appunto rieducativo. In questo senso è appena partito un progetto molto più grande, che è il progetto Nuove Rotte. Nuove Rotte è un'offerta modulare che l'associazione Salpiamo offre a ragazzi in messa alla prova o più in generale a rischio devianza. È un progetto che deriva da un accordo tra Regione Puglia, il Centro di Giustizia Minorile di Bari per la Puglia e la Basilicata, e attraverso l'USM di Taranto viene affidata a Salpiamo questa serie di attività, come insomma ad oggi l'associazione Salpiamo è l'unico ente gestore su Taranto e provincia contrattualizzato col Centro di Giustizia di Bari e che offre una serie di attività personalizzate, modulari a questi ragazzi in situazione di messa alla prova. L'idea di base è quella che noi chiamiamo giustizia riparativa, quindi un modo diverso di affrontare il procedimento penale per questi ragazzi, in cui sosteniamo che questo procedimento non possa risolversi, almeno per i minori, nella misura penale fine a se stessa, ma dentro un processo di consapevolezza capace di generare un cambiamento nel percorso di vita ed evolutivo di questi ragazzi. Noi stiamo offrendo dei laboratori di legalità, stiamo offrendo una serie di attività personalizzate per questi ragazzi.
0: Assolutamente, perché è importante dare l'autonomia a queste persone, no? Proprio i laboratori, come dicevi adesso, di legalità, di cittadinanza attiva, di riconciliazione con la comunità, perché va bene che magari si nel passato ci sono stati dei percorsi anche difficili, molto difficili. Questo non vuol dire che non si possa, come dici tu, avere e fare un cambiamento, vivere un cambiamento. Questo è molto importante. E proprio l'idea, no, su cui si fonda è quella della giustizia riparativa, è corretto Umberto?
1: Sì, questo è il concetto da cui partiamo.
0: Da cui partite, sì.
1: Sì, dentro il quale ci muoviamo. Noi sappiamo che, per quanto riguarda appunto, abbiamo come statistica nazionale di base, sappiamo che il 70% dei ragazzi che concludono positivamente i percorsi di messa alla prova anziché scontare una pena escono definitivamente dal circuito penale, quindi senza recidive, quindi abbiamo una buona efficacia dei progetti di messa alla prova in generale. Nello specifico, diciamo, fino ad oggi tutti i ragazzi che sono passati dalle attività di Salpiamo comunque hanno concluso positivamente loro percorsi, e in una per quanto riguarda appunto i minori, quindi una personalità in evoluzione, in costruzione, poter dare loro un'opportunità, una nuova chance per orientare le proprie rotte di vita è fondamentale per il loro futuro e per il futuro di tutta la nostra comunità.
0: Era proprio questo che volevo sapere, grazie per i dati che ci hai fornito, perché sono molto importanti, perché sapere che poi dopo questi ragazzi riescono ad avere una vita, ad avere la loro autonomia e tutto quanto quello che un ragazzo, un giovane ragazzo può avere, ha diritto di avere, è bellissimo. Quindi ti ringrazio per averci fornito questi dati. Allora, via questo progetto, siamo molto contenti e sono felice di averti avuto mio ospite qui su Partecipiamo Taranto. Buon lavoro a te e a tutti quanti voi di Salpiamo. Grazie Umberto, a presto.
1: Grazie, grazie mille, a presto.
0: Grazie, arrivederci. Bene amici, adesso noi continuiamo con la musica, state attenti che tra pochissimo arriverà la nostra rubrica Bimbi Maestri con i nostri ospiti che sono già qua fuori dalla porta e stanno per entrare. Adesso ci ascoltiamo lei, Elisa, con Amore è...

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte come di consueto con la prova di italiano, con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Venerdì seguirà la seconda prova, poi sarà la volta degli orali. Il nuovo esame, che fa il suo debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia.
1: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti, che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump, che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi, e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido. E Hormuz non avrebbe riaperto, ha detto il presidente americano, che però ha poi avvertito: se non si comportano bene, ricominceremo a sganciare bombe.
2: Mosca si è svegliata questa mattina sotto un massiccio attacco di droni, con esplosioni in diversi punti della città e colonne di fumo nel cielo. Secondo il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, diversi canali di monitoraggio, decine di droni hanno preso di mira la capitale russa e avrebbero colpito per la seconda volta in 3 giorni la raffineria di petrolio, provocando un vasto incendio. Sobyanin ha dichiarato che le unità di difesa aerea russe hanno distrutto 52 droni diretti verso Mosca.
1: La cronaca: i carabinieri di Taormina hanno arrestato una terza persona nell'ambito delle indagini sull'uccisione del pensionato incensurato di 66 anni Giuseppe Florio, il cui cadavere avvolto con lenzuola e sacchi di plastica era stato abbandonato nelle campagne di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania, dove è stato trovato il 26 aprile scorso da un passante. Si tratterebbe di una 53enne originaria di Sesto San Giovanni, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio.
2: Un incendio è divampato nelle prime ore di questa mattina nella zona industriale di Livorno. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo che interessa principalmente la parte settentrionale della città. La protezione civile comunale segue costantemente l'evolversi della situazione. È stato attivato il centro operativo comunale per coordinare gli interventi e monitorare l'emergenza. Sul posto è impegnata anche ARPAT, che sta effettuando rilievi e verifiche per valutare l'eventuale impatto ambientale dell'incendio.
1: L'anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
2: È tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
3: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
0: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Benvenuti in una nuova puntata di Bimbi Maestri. Oggi ospiti il nostro residence, il dottor resident, il nostro dottor Leonardo Mortato.
2: Ciao,
1: ciao Leonardo, ben trovato. Ospite d'onore oggi la dottoressa Anna Maria Laneve.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Anna Maria, benvenuta. La nostra rubrica Bimbi Maestri che facciamo insieme a Grazia Benedetti, che salutiamo. E come sempre voi siete in giro, no? Per convegni, per aggiornamenti, questo è molto importante, per darci le notizie, per darle alle famiglie dei bambini. Infatti Bimbi Maestri è una rubrica che è fatta da voi pediatri per aiutare le persone che ci ascoltano a capire un po' di cose in più, così riusciamo a fare questa bella cosa.
2: E a diminuire anche la nostra ignoranza.
1: Giusto. Oggi parleremo di respiro e di crescita. Perché è importante parlarne?
3: Allora, respiro e crescita sono due argomenti che apparentemente non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. In realtà sono strettamente connessi. Respirare e crescere nei bambini è un segreto che pochi genitori conoscono, proprio perché il modo in cui un bambino respira può cambiare sia la forma del viso che la forma del corpo di questo bambino. Praticamente così il corpo si adatta a come entra l'aria nel suo corpo. Incredibile, vero?
1: È incredibile.
3: Praticamente è una cosa difficile.
1: Ma mai da immaginare.
3: Invece è così, è proprio così. Iniziamo dal primo respiro, il primo vagito del neonato. Il neonato nasce, quindi il primo pianto del neonato è il suo primo respiro. Quindi lui prende possesso della sua vita, inizia la sua vita autonoma e il suo respiro è un respiro pazzesco, è un respiro frequentissimo, addominale. E molto spesso però i genitori sono anche un po' preoccupati di questo tipo di respiro così frequente, però in realtà non lo devono essere, perché è proprio la caratteristica del respiro neonatale essere così frequente. Molto spesso i genitori sono un po' preoccupati dei primi rumorini notturni, delle prime apnee fisiologiche, poi vanno in crisi. In realtà non dovrebbero farlo.
2: Sono domande molto frequenti,
1: è vero? Ma perché il bambino respira così la notte appena nato?
2: Durante le visite. Proprio.
1: Perché è anche vera una cosa, secondo me, che i bambini sono neonati, però ci sono i neogenitori, che per la prima volta hanno a che fare con un esserino così e devono capire come funziona. Passatemi il termine.
2: E non hanno il protocollo.
1: Devono imparare tutto dal bimbo che è lì e che fa le sue cose naturali.
3: Certo.
1: Ecco, quindi il respiro è importantissimo dal primo vagito, cioè
3: dal
1: quando si nasce.
3: Sì.
1: Ma questa cosa, Anna Maria, il respiro può cambiare fisicamente la faccia, il corpo,
3: perché man mano che il bambino cresce cambia anche il suo respiro, si fa meno frequente, più regolare. Però poi cosa accade? Che il bambino deve respirare necessariamente col naso, cioè il respiro perfetto deve essere respiro nasale. Noi dobbiamo essere tutti respiratori nasali. Dobbiamo ispirare l'aria, far entrare l'aria nel nostro organismo attraverso il naso, perché il naso ha un superpotere, cioè il naso è un filtro, cioè blocca tutti i virus e i batteri presenti nell'aria, poi umidifica l'aria e la riscalda in maniera tale che raggiunge i polmoni a una giusta temperatura e priva di batteri e virus, di alcuni batteri e virus, non di tutti, di alcuni batteri e virus. Quindi la bocca non deve servire assolutamente per respirare, serve solo per mangiare e per parlare la bocca. Non dobbiamo assolutamente respirare con la bocca. Però a volte purtroppo accade che il bambino respiri con la bocca
1: perché
3: c'è un'abitudine.
1: Perché
3: a volte il loro naso può essere ostruito e le cause
2: ed è frequentissimo. Stanno sempre con questo naso un po' ostruito.
1: Il nasino un po' ostruito.
3: Può essere ostruito

0: scritto di solito dalle adenoidi, no? Sappiamo tutti quando si ingrossano le adenoidi nei bambini. Le adenoidi sono delle formazioni che si trovano proprio alla radice del naso e che fanno parte del sistema immunitario dei bambini, e a volte però questi adenoidi si ingrossano fino a ostruire completamente il naso. Immaginiamo di avere un tappo nel naso, quindi il bambino necessariamente deve aprire la bocca per respirare.
1: Ed è corretto che anche la voce cambia
0: anche la voce, certo, perché è una voce nasale, diventa completamente nasale.
2: Si parla di rinolalia.
1: Rinolalia, sì, da voce, giustamente. Sì. Allora, noi diamo una piccola breve pausa, ci ascoltiamo un po' di musica, restate con noi perché l'argomento è molto molto interessante. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Eccoci di nuovo in onda, Bimbi Maestri, la nostra bellissima rubrica in cui parliamo di bambini. Oggi in particolare stiamo parlando di respiro e crescita insieme alla dottoressa Anna Maria Laneve e al dottor Leonardo Mortato. Allora, dicevamo prima che addirittura un bambino dal respiro può cambiare, ad esempio siamo arrivati alle adenoidi,
2: sì.
1: E quindi cambia faccia, ma voi cambia se tutto. Entra un bambino adenoideo?
2: Nello studio, sì,
1: nello studio, cioè voi appena
2: lo riconosciamo subito, sì, sì,
1: solo a vederlo,
3: ad ispezione
1: si dice,
2: sì,
1: cioè, tu guardi il bimbo e
2: sì,
1: vedi che ha le adenoidi,
2: hanno una faccia scaracteristica, viene detta proprio la faccia sta adenoidea, quindi le occhiaie, il naso, il filtro del nasale è stretto, hanno la bocca sempre aperta, spalancata, tutta disidratata perché respirano sempre con la bocca,
1: e quello è per le adenoidi,
2: è per le adenoidi, cioè cambia proprio l'armonia del viso, cambia completamente e oltre a cambiare proprio l'armonia del viso, cambia anche l'armonia dei denti. Praticamente il bambino adenoideo è un bambino che ha molto frequentemente delle malocclusioni. Cos'è la malocclusione? La malocclusione è quando l'arcata superiore dei denti non combacia con l'arcata inferiore e quindi si possono verificare una serie di incroci tra i denti, quindi un morso aperto, un morso incrociato, un crossbite, e questo determina, com'è?
3: È la definizione.
2: Sì. E quindi questa malocclusione che viene determinata proprio dalla posizione della lingua. La lingua è un altro importante organo del nostro organismo, proprio perché la lingua nel neonato occupa l'intera cavità della bocca e serve a succhiare, no? Il neonato succhia, sì. Ha solamente il meccanismo della suzione, succhia il biberon, succhia il seno. Successivamente la lingua si deve posizionare dietro degli incisivi superiori, quindi proprio sul palato, deve stare sul palato. Questa è la sua posizione fissa che dovremmo avere anche noi adulti, nella deglutizione tipica dell'adulto. E quindi cosa accade? Che quando il cibo entra nella bocca, la lingua con un movimento ad onda porta il cibo all'interno del nostro organismo. Accade però in questi bambini che hanno la bocca sempre aperta, la lingua non si può posizionare dietro gli incisivi, non si può mettere sul palato e quindi occupa delle zone diverse tra i denti, si mette tra i denti, arretra un
1: lato.
2: Po' al lato e quindi crea dei forami, diciamo, tra le varie
1: quindi
2: arcate.
1: Si sposta il palato.
2: Si sposta il palato e quindi abbiamo un palato ogivale, che viene detto ad ombrello, quindi alto e stretto.
1: Così.
2: Alto e stretto.
1: Okay. E quindi, di conseguenza anche i denti poi vengono
2: anche
1: storti.
2: Sono tutti storti, sì.
1: Quindi bisogna aggiustare il palato e poi i denti dopo.
2: Certo. Bisogna intervenire con degli apparecchi.
1: Però dicevamo prima, ecco, con degli apparecchietti, quelli sì. dal medico dentista.
2: Sì.
1: Poi dicevamo anche che poi anche la schiena.
2: C'è
1: tutta una conseguenza del respiro.
2: Tutta una conseguenza del respiro, perché il bambino che ha le adenoidi ha la testa tende ad andare avanti, quindi tende ad inarcarsi tutto in avanti, anche le spalle quindi si inarcano in avanti, i muscoli paravertebrali ne risentono determinando delle scoliosi, una cifosi poi accentuata anche dal fatto che stanno sempre con i tablet, con i cellulari,
1: certo.
2: Sono più meccanismi che concorrono a fare questa
1: mamma mia, ma è incredibile questa cosa, pensate che dal respiro
2: determina tutta questa situazione,
1: incredibile, per
2: sì.
1: cui bisogna, poi magari può anche esserci un'occlusione del nasino, non so, dei polipetti,
2: dei polipi, anche una rinite allergica può essere determinata.
1: Il bimbo allergico,
2: la mucosa nasale è ipertrofica e quindi
3: ipertrofica,
2: non riesce a respirare,
3: iperreattiva. La reattività, no?
1: Che subito allo stimolo reagisce con la naso.
2: Sì,
1: e quindi non respira sto bambino.
2: Non respira e quindi necessariamente apre la bocca per
1: certo.
2: compenso, è una forma di compenso alla fine.
1: Sì,
2: un tappo nel naso, quindi non riesce a respirare col naso e spalanca la bocca.
1: Quindi per capire se il mio bimbo ha le adenoidi, ok,
2: sì.
1: Allora il medico pediatra voi sì. ci dite, allora il bimbo è adenoideo,
2: sì.
1: ha le adenoidi, cosa si fa? Si va dall'otorino,
2: sì.
1: Poi si va dal dentista,
2: sì. ci vuole un'equipe,
1: e poi si va dal posturologo per la schiena.
2: Sì, abbiamo bisogno proprio di un'equipe multidisciplinare, sì. L'odontoiatra, il posturologo, l'otorino laringoiatra.
1: L'otorino, sì,
2: certo,
1: giusto,
2: l'otorino, giusto.
3: Però,
2: il posturologo.
3: Scusami, Anna Maria, sempre che abbiano una propensione pediatrica, ecco, questo è importante.
1: Che
3: no?
1: Vuol dire? Non capisco. Sì.
3: Perché tutto sta nella modalità, uno che ne ha visti, come le orecchie, le guardiamo più noi.
1: Le orecchie, anche
3: le
1: orecchie.
3: Le guardiamo più noi che gli otorini, guarda.
1: È vero.
3: Eppure molti demandano, già, mandiamo
1: ma un bambino all'orecchio può avere un problema particolare?
2: In che senso?
1: Se ha male orecchio vuol dire che uno è un'otite, cioè, basta.
2: Sì. L'otite di solito è la cosa, sì. Oppure può essere un dolore riferito a volte.
1: Un dolore riferito?
2: Perché a volte il bambino ha un dolore all'orecchio, ma in realtà non dipende dall'orecchio, può dipendere dalla gola, può dipendere da altro.
3: Un'infezione alta.
1: Alta vuol dire un raffreddore, ad esempio. Ok, ho capito. Però questa del respiro è importante. È una cosa molto importante che io ignoravo completamente. Quindi grazie per questi. Queste indicazioni utilissime, perché penso che le mamme, le nonne, i papà e le persone che sono all'ascolto adesso magari mettono un occhio e dicono aspettiamo un attimo, vediamo. Come sempre ricordiamo, adesso mandiamo la musica, però prima vorrei che ci fermassimo tutti a riflettere che è importante sempre, avete visto cosa hanno detto i dottori, quando vediamo il bambino già possiamo più o meno intuire cosa c'è. Quindi significa portiamo i bambini dal pediatra, il pediatra prende in carico e poi dice
3: a chi affidare.
2: Deve essere il punto di riferimento, il primo punto di riferimento è il pediatra, poi c'è l'equipe dietro.
1: E di portarli di persona, giusto?
2: Certo,
1: perché per
2: vedere.
1: Telefono non si può, non si può
2: necessariamente visitare.
1: Un po' di pazienza, si prende il bambino e si porta. Adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Maturità 2026, si parte oggi con la prima prova scritta. Sui banchi delle scuole di Taranto e provincia, 5.200 maturandi pronti ad affrontare le sette tracce dopo la lunga notte prima degli esami. Ieri sera infatti centinaia di studenti e studentesse si sono riuniti in via Michele De Noto, occupando la scalinata del liceo Aristosseno, per intonare la tradizionale canzone di Antonello Venditti e augurarsi così buona fortuna. Anche il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha rivolto un messaggio di incoraggiamento agli studenti e alle studentesse, ricordando che nessun esame può misurare davvero ciò che siete, i vostri sogni e le vostre paure. Passiamo alla cronaca. Il processo sulla fabbrica di Taranto non si ferma. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che non ci sono questioni preliminari sufficienti per bloccarlo. I giudici hanno fissato la prossima udienza per l'8 luglio 2026, decidendo che le eccezioni sollevate il 29 aprile saranno trattate insieme al merito della vicenda. Al termine dei procedimenti si dovrà decidere se confermare lo stop della fabbrica dal 24 agosto. Un punto a favore quindi dei legali Amenduni e Rizzo Striano, che assistono all'associazione i genitori tarantini e tutti i cittadini impegnati nella class action contro lo stabilimento. Intanto il presidente della Regione Puglia conferma la sua linea strategica decarbonizzazione e reindustrializzazione per superare la crisi dell'ex Ilva di Taranto, mentre i sindacati chiedono a gran voce l'intervento del governo per garantire continuità produttiva e livelli occupazionali con risorse straordinarie. Sono 12 gli ultras rosso-blu denunciati dalla Digos di Taranto per l'invasione di campo dopo la finale playoff persa contro il Gladiator. Grazie ai filmati, poliziotti guidati da Paolo Favia hanno individuato 11 tifosi, oltre al 44enne arrestato, che già ha ricevuto un DASPO di 10 anni con obbligo di firma per 5. L'uomo aveva già subito un provvedimento simile 20 anni fa, dopo un match con la Juve Stabia. Intanto il giudice Giannico ha rigettato il patteggiamento a un anno e 6 mesi, concordato dal legale La Porta, ritenendolo insufficiente. Proseguono le indagini della polizia e potrebbero portare a nuovi sviluppi. E ora parliamo di Medimex. Entra nel vivo il festival con la seconda intensa giornata tra formazione e live. All'università in Città Vecchia partono i laboratori Music Factory e i Pop Lab, con masterclass, panel su jazz e fondi dell'Unione Europea. Alle 19.30 ci sarà il concerto di Sara Gioielli, al

0: Castello Aragonese per il progetto di Diodato, mentre alle 21 l'omaggio a Miles Davis al Teatro Fusco. Completano la notte l'accensione del videomapping di Hey Yo, Let's Go sul castello e gli showcase di band indipendenti allo Spazio Porto. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Sarà una settimana soltanto di riflessioni difficili, le novità a stretto giro, il Taranto lavora su più fronti, da prima quello di un possibile ricorso per diminuire i 2 punti di penalizzazione, soprattutto fino al 15 novembre a porte chiuse e in campo neutro. Il secondo passaggio riguarda invece l'aspetto sportivo, il rilancio del progetto passa comunque a dei colloqui con gli attuali componenti della società e poi bisognerà comprendere quali e quante sono le eventuali possibilità di ripescaggio in Serie D.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Ed eccoci di nuovo in onda insieme alla dottoressa Anna Maria Laneve e al dottor Leonardo Mortato. Stiamo parlando di respiro e crescita. Abbiamo spiegato tante cose. Chiudiamo adesso questo argomento, anche se gli approfondimenti, le domande voi potete farle al 339-680-6868. Poi noi chiediamo agli esperti, ai nostri pediatri. Loro ci risponderanno e noi vi forniremo le risposte, qualsiasi tipo di domanda ovviamente. Perché sono argomenti che poi dobbiamo, le stesse domande, farle al pediatra. Quando andiamo in visita col bimbo o la bimba, portiamo il bambino e diciamo: dottore, ma come si fa questo? Come può? Abbiate fede, chiedete, perché è importante chiedere. Nessuna domanda è stupida, è
2: certo,
1: vero?
2: Certo.
1: Sono sempre tutte utili. Certo. Quindi adesso, per chiudere questo argomento di respiro e crescita, qual è il messaggio che vogliamo lasciare ai nostri ascoltatori?
2: Il messaggio è ai genitori soprattutto: andate a vedere come dormono i bambini, cioè stasera andate in cameretta, vedete i vostri bimbi come dormono, il respiro è regolare, silenzioso, oppure sono a bocca aperta, spalancata, come se stessero vedendo un film di fantascienza, diciamo. Deve essere un respiro regolare, devono respirare col naso, a bocca chiusa, il respiro silenzioso, non devono sudare, quindi non devono affaticarsi nel sonno. Il sonno deve essere ristoratore, non deve essere un sonno affaticato, non devono fare sforzo durante il sonno, anche perché diciamo un'altra piccola caratteristica di questi bambini, ne è inficiata anche la crescita. Siccome l'ormone della crescita viene secreto proprio durante la notte, quando questi bambini dormono male, vanno addirittura in apnea a volte, cioè il respiro si arresta a volte, oltre a russare frequentemente, quindi l'ormone della crescita viene prodotto a una quantità minore. E quindi crescono meno. Anche questo è importantissimo. Crescono meno, si ammalano di più, si ammalano frequentemente, proprio perché l'aria entra attraverso la bocca, una via diversa da quella naturale.
1: E come dicevi prima, il naso è il nostro filtro e quindi
2: blocca i batteri e i virus. Invece, entrando dalla bocca, tutti i batteri, i virus entrano e quindi si ammalano, hanno sinusiti, otiti, faringiti frequenti durante l'anno, fino a 6-7 volte l'anno.
1: Certo.
2: Quindi invito i genitori a guardare come dormono i bambini e se vedono qualcosa di particolare rivolgersi al pediatra, che è il primo punto di riferimento. E poi il pediatra li indirizzerà verso l'odontoiatra, verso l'otorino, verso il posturologo, certo, verso un'equipe multidisciplinare.
1: Benissimo, benissimo. Anna Maria, grazie. La dottoressa, noi ringraziamo
2: grazie
1: la nostra dottoressa Anna Maria Laneve per averci parlato di questa cosa veramente interessante. Io non avevo proprio idea di questo mondo che è all'interno del... Sì. Adesso, Leonardo, io so che tu sei stato a San Sepolcro, ad Aboca, per...
3: È un luogo che io non conoscevo.
1: È molto bello, c'è molto verde, queste colline bellissime, molto bello.
3: Fanno agricoltura biologica.
1: Fanno agricoltura biologica.
3: È una cosa incredibile. Incredibile.
1: Certo.
3: Come c'è l'armonia.
1: L'armonia di tutto, vero, molto bello. Allora, detto questo, che poi magari facciamo una puntata sul paesaggio che sarebbe interessante anche da mostrare nei video, nelle foto, sappiamo che tu sei stato a un convegno interessante che, ahimè, è qualcosa che ci riguarda tutti, tutte e tutti, perché il convegno trattava del tema della tecnologia e la dipendenza, perché i bambini, purtroppo sempre più piccoli, diventano dipendenti, perché è più facile il telefono che non l'interazione bimbo mamma bimbo papà.
3: È questo che dovremmo, questo è il messaggio che
1: dovremmo eliminare totalmente. Non ridurre, ma togliamolo, giochiamo con i bambini,
3: relazioniamoci, ecco la relazione, quello che è emerso, per esempio, piuttosto il convegno, quello che mi ha un po' stimolato dentro, assieme al mio sistema limbico, no? Emotivo, l'amigdala, che è quella è la fonte della paura, no? Che viene attivata quando vediamo queste cose nei figli, nei nostri bambini, nei nostri pazienti.
1: Sì.
3: È proprio quello che dobbiamo attivare, cioè dare la responsabilità a questi bambini, cioè piano piano responsabilizzarli, perché una responsabilità consapevole poi li aiuta nel percorso della vita, no?
2: Sì.
3: Perché poi diventeranno più grandi, poi anche loro avranno relazioni tra di loro, tutta una rete che si costruisce.
1: Assolutamente. C'è questo, ci sono dei dati che sono importanti, suppongo, tra la tecnologia e la dipendenza. E sono sconcertanti sotto certi aspetti, perché l'età penso sia diminuita, perché io vedo purtroppo in giro bimbi già di un anno col telefonino.
3: Mettere delle regole, per esempio, bisogna mettere delle regole, no? A livello anche istituzionale, se vogliamo.
1: Fino
3: no?
1: a 13 anni almeno, niente telefono.
3: Almeno fino a 13 anni.
1: Niente telefono, niente
3: e
1: tablet.
3: E spiegare ai bambini, per esempio, durante la giornata, sono dei momenti che il telefono non va, lo smartphone non va usato, non va visto proprio completamente.
2: Il momento del pranzo,
3: momento
2: della
3: pranzo.
2: Cena, non deve
3: il
2: entrare
3: pranzo.
2: Il pranzo.
3: Pranzo è un momento di condivisione.
1: Ragazzi, il pranzo, neanche la TV. A casa mia, neanche la TV, il pranzo spento, tutto, parliamo, cosa hai fatto, cosa non hai fatto, che cosa ti piace, cosa vorresti fare. Il pranzo e la cena sono quei momenti.

0: un po' diversi. Per esempio, l'europeo e il nord europeo in generale, tutto questo problema lo vede marginalmente perché lo fanno naturalmente. Cioè i bambini veramente arrivano a una consapevolezza. Perché
1: i bambini fanno le attività, vanno in bicicletta, vanno fuori nel parco, nella natura, con la palla.
0: Non c'hanno.
1: Cosa devono fare col telefono?
0: Di anzi, stare sempre davanti al...
1: si annoierebbero col telefono, perché è più bello giocare, è più bello la bici, è più bello passeggiare, è più bello leggere o ascoltare la musica, ballare, cantare. Ci sono tante cose da fare a quell'età. E questo è importante.
0: Questo è quello che vorremmo noi pediatri, soprattutto, che ci occupiamo, ripeto, del futuro.
1: Voi riconoscete subito bambino. Un bimbo che ha dipendenza tecnologica?
0: Sì, ma come entrano in studio?
1: Appena arrivano.
0: Volta, Anna Maria,
2: arrivano col cellulare.
1: Entrano così.
0: È la mamma che giustifica. Dottore, mentre lei mi parla, almeno il bambino sta tranquillo.
2: Sta fermo. Sì.
0: Io voglio parlare con il bambino. Io voglio interagire col bambino.
1: E certo. Col bimbo. Deve parlare col bimbo. Visitarlo.
0: Come dovete fare voi a casa.
1: Bravo.
0: Il rapporto tra padre e figlio, capito? Anche questo rapporto. Che è importante nell'economia poi del benessere.
1: Del benessere, parlare, interagire, dire guarda, io mi ricordo, non so se i miei esempi sono un po' preistorici, però io mi ricordo intanto che con la mamma c'erano sempre cose da dire, da fare e da insegnare. Quindi la piantina, guarda qua la piantina, guarda qua. Vi dico, è un po' come si stira e guarda come si fanno le orecchiette, la pasta cucina. Fatta in casa. Questo quando, se no potevo benissimo annoiarmi.
0: Quando siamo nella relazione, questo è quello che si fa.
1: Mio papà
0: perché
1: diceva...
0: C'è un dare a avere sempre.
1: C'è un dare a avere. Mio papà, che è un maschietto, quindi il papà si sa che è un po' diverso il rapporto, no? Magari con la figlia femmina. Ma mio papà veniva e io mi ricordo tutte le lucine di Natale. Vi ricordate che all'epoca c'era che potevi togliere quella fulminata e poi tutto si accendeva? Noi andavamo a sta ricerca a fare, oppure guarda sia giusta, mi insegnava il cacciavite, quello, quell'altro, e robe da maschietti, però diceva guarda domani ti sarà utile, oggi infatti io sistemo tutto, so aggiustare tutto. Però questa è la cosa, insomma, bella del parlare, di fare tante cose da fare. Non mettiamo le attività di teatro, le attività musica. Di musica, le attività... Allora, noi facciamo una pausa, vero?
0: Già in un campo di più di creatività.
1: Io parlerei ore veramente di queste cose che sono veramente importanti da segnalare. Allora, mandiamo un pezzo e torniamo tra pochissimo. No, stiamo salutando? No, pezzo. Pubblicità, tra poco.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Ultima parte di questa puntata della rubrica Bimbi Maestri, ci siamo un po' riscaldati, perché Leonardo ci ha posto questo bellissimo interrogativo della tecnologia e della dipendenza. Abbiamo detto, auspichiamo che i governi possano far partire l'utilizzo dai 13 in su, perché prima ci sono veramente dei seri problemi. Abbiamo detto che il bambino che è dipendente dalla tecnologia lo vedete voi pediatri già da quando entra nel vostro studio. E poi parlavamo di una specie di sprogrammazione, cioè sì, con la S, sprogrammazione. Che significa, Leonardo?
2: Mi piace
1: questo termine.
2: Perché il cervello è programmato, ho visto proprio filogenetico, ontogenetico, come potete chiamarlo, lo chiamate, perché ognuno ha questa storia, in una maniera da determinare la felicità, il benessere. Se invece noi li mettiamo dentro queste situazioni, secondo me, di malvagità, ecco, lo sprogrammiamo.
1: Sì, tu dici il cervello,
2: fammelo dire, sprogrammiamo.
1: No, è un termine che è appropriato, nel senso che rende benissimo l'idea. Cioè, se noi immaginiamo i nostri bambini come una scatola vuota da riempire di fiori, di bellezze, di storie, di arte, di musica, di teatro, di poesia, di giochi,
2: di creatività.
1: Anche di noia, talvolta, ed è questa scatolina. Noi potremmo mai riempire la scatola dei nostri figli, che sono gli amori della nostra vita, con della spazzatura? Possiamo mai? Ecco, questa è un'immagine sulla quale io vi chiedo di riflettere, perché non vanno bene i telefoni, gli smartphone, non vanno bene i tablet. Cosa mai potranno fare i bambini?
2: Non vanno bene l'IA.
1: Anche l'IA, l'intelligenza artificiale, questa è un'altra bella cosa.
2: Questa è un'altra cosa, no?
1: Leonardo.
2: Sì, sì. Diciamo che noi dobbiamo fare di tutta la tecnologia, appropriarcene, ma in maniera
3: moderata.
2: Moderata, con

0: sapere, consapevole.
1: Dico consapevole, no?
0: Bravo, giusto.
1: Se riusciamo ad arrivare, insomma,
0: giusto,
1: capito, mandare questo messaggio ai nostri ragazzi.
0: Noi mandiamo il messaggio ai ragazzi, va benissimo, l'intelligenza artificiale è una cosa con cui dobbiamo avere a che fare, quindi cioè, è giusto
1: è
0: conoscerla. Cosa,
1: ma perché ci aiuta anche nella matematica, sai, tutto in tempo reale, sai, quella cosa, come è successo, noi parliamo di linee guida, per esempio, no?
0: Sì.
1: Se vogliamo sapere una linea guida, no? Perché noi pediatri, medici,
2: facciamo riferimento
1: a linee guida, no?
0: Certo.
1: Tutti senti. L'IA ci aiuta in tempo proprio
0: reale, velocissimo, sì. Quindi la risposta è immediata.
1: Dobbiamo, insomma, farne un uso consapevole,
0: anche perché ricordiamo, come ci diceva giustamente Leonardo, che noi abbiamo un cervello che è programmato fino a prova contraria, fino a quando sarà possibile, per la creatività, per il benessere, per pensare. Quindi anche se io devo andare a richiamare un'informazione, dico, a me serve questo, dove posso trovarlo? Ah, forse lo trovo lì, ah, proviamo così.
1: Ma tu rifletti un attimo, Annette, sulla negatività. No? Quante persone sono negative?
0: Beh, la maggior parte, purtroppo.
1: Che stanno lì sempre allineati il cervello alla negatività. Ma perché si associano alla negatività quando c'è
0: la positività? Perché non hanno uno spirito di ricerca, secondo me. Perché
1: non,
0: se
1: non hanno profondità.
0: Ci fosse un minimo, secondo me. Sì, non hanno profondità. Bravo, Leonardo. E poi non hanno uno spirito di ricerca. Perché se tu andassi poco, senza un grande sforzo, a ricercare le cose, e sapresti bene che le trovi, le puoi trovare, e da lì nasce la sicurezza di dire, ah bene, allora ho risolto questo problema.
1: Lo rafforzi,
0: la prossima volta faccio di nuovo così.
1: Sì, perché ho fatto l'esperienza, lo so,
0: dobbiamo veramente essere...
1: È un lavoro duro, però...
0: Il lavoro di voi pediatri negli ultimi anni... Non vi deve, ecco, demoralizzare.
1: Io dico sempre ai colleghi, non demoralizziamoci, perché abbiamo le risposte negative a volte, le mamme che non ci ascoltano, sono lì... Dobbiamo capirlo, sì. Purtroppo, che non siamo tutti uguali.
2: Dobbiamo avere pazienza.
0: Avere pazienza, il vostro ruolo è veramente fondamentale, perché voi siete dal primo giorno di vita accanto ai bambini e accanto ai genitori.
1: Noi mettiamo il bambino al centro, la centralità.
0: Sempre al centro il bambino. Il bambino è sempre al centro, però purtroppo anche i genitori vanno, tra virgolette, educati, mettiamola così, alle cose che non sanno. È giusto, perché se voi siete professionisti, li sapete voi, certo. Loro non lo sanno, devono sapere.
1: Quando vengono, no, ma io ho visto sul dottor Google che potrebbe essere una diagnosi,
2: superano
1: già la...
0: Fateli voi, pediatri, venite, prego, incredibile, amici, veramente. Vabbè,
1: diciamo, c'è una tipologia, poi
0: ci sono persone. Ovviamente non possiamo mai generalizzare, questo
1: no,
0: è vero, però mi raccomando, affidiamoci e fidiamoci dei professionisti. Allora, io ringrazio la dottoressa Anna Maria Laneve.
2: Grazie,
0: che ho avuto il piacere di conoscere, veramente. Anna Maria,
2: grazie a te.
0: Quando vuoi torni, perché ci dici tutte quelle cose che noi non sappiamo e noi vogliamo sapere.
2: Grazie.
0: Leonardo, grazie. Noi ci rivediamo presto,
1: grazie,
0: perché tu sei il resident ormai.
1: Grazie insieme. a tutti gli ascoltatori,
0: insieme alla dottoressa Grazia Benedetti, grazie per averci seguito, un saluto caro a tutti voi, ciao.

0: collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti prevede la garanzia della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano, ovvero il ritiro completo delle forze israeliane. E quanto affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei durante un'intervista all'emittente Al-Akbar vicino al movimento sciita Hezbollah. Il funzionario ha avvertito che se questa condizione non sarà rispettata, il memorandum sarà annullato e successivi negoziati non porteranno un accordo definitivo. L'Iran, tra i paesi che hanno sostenuto gli investimenti stranieri nella ricostruzione del Libano, e ha svolto un ruolo attivo in questo processo, ha detto il portavoce. Siamo fiduciosi che il Libano, con il ritorno della sicurezza e della stabilità, tornerà ad essere un mercato attraente per gli investimenti.
2: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Attualmente quattro aeroporti non accettano né fanno partire voli, si legge nel comunicato condiviso su Telegram. Secondo il canale Telegram Shot, sarebbero ben 527 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.
3: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte con la prima prova di italiano, con la scelta tra sette tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione. Italiano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
4: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
2: Sarà emanata oggi dalla Corte d'Assise a Firenze la sentenza per Vasile Frumuzace, il vigilante 33enne reo confesso del femminicidio della escort Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise a Monte Catini Terme nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne è stato chiesto l'ergastolo.
3: Anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
2: Il basket Venezia e Milano torneranno a sfidarsi questa sera in gara 4 scudetto. L'appuntamento è a Mestre, con Milano che cerca la vittoria che le varrebbe il 32esimo scudetto della sua storia. Ma Venezia, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocare fino all'ultimo il titolo.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
5: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Driving. Driving, il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Buongiorno, buongiorno Taranto. Al microfono ci sono io, Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro il nostro Piero Caffio. Oggi è una giornata speciale, il primo giorno degli esami di Stato, e quindi facciamo in bocca al lupo a tutti i maturandi che si stanno svegliando, facendo colazione e stanno andando a sostenere la prova d'italiano. Ma un buongiorno anche agli altri, buongiorno a chi ci segue in TV sul canale 94 e buongiorno a chi ci segue in radio sui 96.5. Oggi parleremo di diversi argomenti, ci sono tante cose sul fuoco. Prima di tutto la questione dei permessi per i disabili, non più soltanto CUDE, non più soltanto stalli sotto casa, anche divieti di sosta, e ne parleremo non solo vedendo la storia, ascoltando la storia di Antonio Santovito, ma anche con il consigliere comunale di opposizione Mirko Di Bello, che è proponente di un emendamento proprio per sistemare questa faccenda e farla e riportarla in commissione servizi. Poi parleremo di Medimex, perché ieri c'è stata l'inaugurazione della mostra di Roberta Bailey al Marta sui 50 anni del punk, dai Ramones, CBGB, insomma tutte queste cose fantastiche. Un salto nel passato, ma il Medimex è tanto altro, e ci sarà anche un villaggio del vinile, ne parleremo con Maurizio Chiatante. E poi andremo a vedere ieri sera che hanno combinato i maturandi sulla scalinata a fianco all'Archita, sentiremo le loro impressioni raccontate da Federica Pompamea, le loro paure della vigilia. E ancora, poi oggi è il giorno di Frequenze Divergenti e quindi ci sarà la nostra Liliana Doria. Ma adesso noi ci fermiamo, perché non possiamo iniziare la giornata senza l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci guidano anche oggi con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, il vostro spirito combattivo vi porterà a cercare nuove sfide e a buttarvi a capofitto in ogni impresa. L'amore richiede tuttavia un approccio più cauto. Nel lavoro un'intuizione potrebbe rivelarsi vincente. Toro, stabili e affidabili, potreste scoprire il piacere di una connessione più profonda con chi amate. La vostra pazienza e persistenza saranno premiate in ambito lavorativo. Gemelli, le stelle suggeriscono momenti creativi e forse un imprevisto romantico. Nel lavoro cogliete l'occasione di presentare qualcosa di innovativo e insolito. Cancro, le emozioni si risvegliano e voi vi sentite particolarmente sensibili. Potrebbe essere il momento giusto per una riconnessione con vecchi amici o un inaspettato ritorno del passato. In amore la sincerità sarà la chiave. Leone, il vostro naturale carisma oggi si farà notare ovunque voi andiate. È il momento di brillare e dimostrare le vostre qualità. In ambito lavorativo, un piccolo rischio potrebbe portare a grandi risultati. Vergine, metodo e precisione sono essenziali oggi. Lasciate comunque un po' di spazio all'improvvisazione e alla creatività. In amore, sappiate ascoltare con attenzione. Bilancia, cercate l'equilibrio, ma non abbiate paura di prendere una decisione importante. L'armonia in famiglia è il vostro obiettivo principale. Il lavoro richiede diplomazia. Scorpione, la vostra natura intensa vi spinge a scavare in profondità nei vostri desideri. In amore una conversazione sincera può aprire nuovi orizzonti. In ambito professionale, la vostra arma vincente sarà la determinazione. Sagittario, la vostra voglia di avventura oggi vi porterà lontano, anche solo con la fantasia. I legami affettivi potrebbero illuminarsi di una nuova luce, mentre nel lavoro lasciatevi ispirare da colleghi più esperti. Capricorno, oggi avete una forte propensione al pragmatismo. Cercate tuttavia di bilanciare il dovere con momenti di leggerezza. In amore, un piccolo gesto di affetto sarà molto apprezzato. Acquario, lasciatevi trasportare dalle vostre intuizioni. In ambito personale, un sogno o una visione vi guidano verso nuovi traguardi. Nel lavoro, fidatevi del vostro istinto. Pesci, i cuori solitari hanno una buona energia. Chi fa parte di una coppia può essere determinato insieme al partner a portare avanti un progetto comune. In ambito lavorativo è il momento ideale per concludere un affare importante. Oggi vi saluto con le parole di Papa Giovanni XXIII. Guardatevi negli occhi senza sfidarvi. Avvicinatevi gli uni agli altri senza incutervi paura. Aiutatevi senza compromessi. Cercate il dialogo tenendo presente la differenza tra errore ed errante. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Noi siamo qui, buongiorno Taranto, io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro Piero Caffio e adesso iniziamo la nostra rassegna stampa. Partiamo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, l'inserto pugliese del Corriere della Sera. Di apertura, ritardi fino a 70 minuti per Bari e Lecce, sui treni si annuncia un'estate difficile, a inizio luglio disagi per le Frecce che raggiungeranno il Salento da Milano, operatori turistici in ansia. Ieri sera i treni Freccia Rossa provenienti da Milano per Bari e Lecce hanno fatto registrare ritardi fino a 70 minuti fino al 30 giugno, disagi sulla circolazione tra la Puglia e Roma, mentre dall'1 al 9 luglio Trenitalia ha annunciato difficoltà nei collegamenti ferroviari con Milano. La Puglia è già in tilt, ora operatori turistici temono contraccolpi per l'arrivo dei vacanzieri. Massimo Salomone di Confindustria: una destinazione turistica viene scelta anche per la facilità con cui la si può raggiungere, giustamente. Poi invece, sempre di taglio alto ma di spalla si parla dell'Exilva, esaurito il prestito ponte e il Ilva, lo spettro della fine. Sul futuro dell'Exilva a Taranto, nuove nuvole nere all'orizzonte. Il ministro Adolfo Urso ha annunciato che è esaurito il prestito ponte da 390 milioni, dei quali restano solo 100, insomma è andato quasi tutto via. Lo Stato non potrà dare più risorse ad Acciaierie in amministrazione straordinaria. E poi di centropagina, all'improvviso il caso Starace, dopo giorni di silenzio il centrodestra chiede a De Caro di riflettere sul conflitto di interessi. La fotonotizia centropagina invece ci parla del concerto di Vasco Rossi a Bari. Accampati in tenda anche da 10 giorni, così aspettano i concerti di Vasco. C'è chi si è accampato in tenda fuori al San Nicola già 10 giorni fa, ma poi i posti non sono assegnati, perché accamparsi in tenda? Ma per avere una visuale migliore, probabilmente. 4 mesi, muore nella culla dell'asilo nido. Andiamo a Santa Maria di Leuca, è successo a una bimba di 4 mesi, sindaco medico, forse un rigurgito. Una suora l'ha ritrovata già cianotica nella culla e nulla è valsa la corsa all'ospedale di Tricase per provare a salvarla. Ora il corpicino della bimba è al Vito Pazzi di Lecce in attesa dell'autopsia. Andiamo velocemente sulla prima della Gazzetta del Mezzogiorno, che apre con Ilva, tempo scaduto, i sindacati alla regione. Ieri c'è stato un incontro con il presidente della regione Puglia Antonio De Caro per cercare di arginare quella che è stata definita a più riprese una bomba sociale che si abbatterà non solo su Taranto ma anche su tutta la Puglia. Atteso il tavolo a Palazzo Chigi, Urso: ma i prestiti sono finiti. E ancora il ricordo, l'addio a Ruini, il cardinale della modernità, insomma, comunque aveva delle, Camillo Ruini aveva delle idee piuttosto chiare su fine vita, aborto e tutto il resto. E poi i focus sull'Ilva: stop al siderurgico dal 24 agosto, il processo va avanti. Milano, udienza l'8 luglio. E poi ancora più di 9 miliardi, i numeri da record della ZES unica. E poi anche sulla Gazzetta del Mezzogiorno ci sono, si parla dell'assessora Starace, si dimette la Starace, mi devo difendere, pesano troppo i conflitti di interesse. E poi ancora il bazar della droga, assalto, arrestati in 40 ad Andria. Ma vediamo che sulla prima pagina della Gazzetta c'è una notizia che riguarda Taranto: scontri dopo il KO ai playoff, denunciati 12 ultras a Taranto, e per il 44enne arrestato un DASPO di 10 anni. Noi ora ci fermiamo e quando torniamo continuiamo la nostra rassegna stampa.
2: Visual Radio TV.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

E torniamo sulla nostra rassegna stampa. L'edicola apre con Brindisi via Ivanna Ciani dalla maggioranza al documento del centrodestra al comune. Non ci riconoscevamo noi nei loro valori, andranno all'opposizione. Poi turistificazione, Bari la prima in Italia per incremento di case vacanza e B&B. E poi la scuola, notte prima degli esami di maturità in Puglia, sono quasi 37.000 i candidati a, insomma, alla maturità. E poi di spalla invece dal Medipex Bailey, i miei amici Ramones. Ieri c'è stata una mostra, l'inaugurazione della mostra al Marta, che sarà visitabile fino al 5 di luglio. Vi consiglio di andarla a vedere perché è molto bella, ma ne parleremo dopo. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano. Si dimette l'assessora Starace, ora devo tutelare i miei figli, regione passo indietro dopo l'inchiesta De Caro, comprendo il suo stato d'animo. E poi ancora invece di taglio alto, Taranto, la signora del pianoforte e i potenti della terra, Beatrice Rana, una sera in musica al vertice del G7 a Evian. Pure io volevo andare a Evian, Piero, pure tu volevi andare a Evian, ma no al G7, alle terme. E poi sempre di Taranto si parla sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, al centro pagina Medimex cantieri pulizia e strade, così il traffico rischia ancora il tilt, un articolo di Alessio Pignatelli che parla insomma delle prime limitazioni per il grande evento sulla rotonda. Ma francamente il Medimex bloccherà la strada soltanto sabato e domenica, i problemi sono ben altri, forse i cantieri. E anche si parla ancora di Taranto, di spalla dopo l'arresto pure il

0: DASPO, niente stadio per 10 anni, 10 anni di DASPO e obbligo di firma per 5 anni durante le partite del Taranto. È il primo pesante provvedimento adottato dalla questura dopo i gravi disordini scoppiati a Massafra dopo Taranto Gladiator. Il destinatario della misura è il tifoso 44enne di Palagiano, arrestato, e mi sembra pure il minimo dopo quello che ha fatto. E poi l'incontro a Bari, sindacati al governatore Xilva, tempo scaduto, Urso, finiti i prestiti UE, pressione sul governo per avere finalmente delle risposte concrete sul futuro dell'ex Ilva, e la richiesta avanzata dai sindacati ad Antonio De Caro durante l'incontro che si è tenuto nella sede della presidenza della regione. E poi invece di taglio basso, europei 2032, Lecce candidata, ospitate qui i match in Via del Mare in lizza per i campionati. Ieri l'ufficializzazione, 5 posti disponibili. Ancora si parla dei giochi del Mediterraneo, giochi il tesoretto di 6 milioni, strade e migliorie agli impianti. Le risorse aggiuntive, vertice ferrarese Bitetti, si divideranno fra rifacimento delle strade e migliorie degli impianti sportivi a Taranto. Le nuove risorse che il governo ha messo a disposizione per i giochi del Mediterraneo, in tutto ricordiamo sono 15 milioni 6 dei quali destinati a Taranto. E ora noi ci fermiamo perché la nostra rassegna stampa è finita, e quando torniamo iniziamo a parlare dei nostri approfondimenti.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

Questi erano Giovanotti e Alfa con Si muove. Devo dire la verità, questa canzone mette proprio allegria, sa di barca, sa di mare. Comunque noi adesso invece torniamo un po' seri, perché parliamo di una storia piuttosto difficile, la storia di Antonio Santovito, che vive in Città Vecchia e ha difficoltà a uscire dal suo portone di casa per via del fatto che le macchine sono parcheggiate proprio davanti al suo portone.

0: marciapiedi raso terra, ma la situazione sua non è quella di tutti, è una situazione particolare e adesso nel servizio cerchiamo di capire perché.
1: La legge mi dice e mi tutela, io ho diritto a un divieto di sosta perché sono disabile, me lo dovete dare, ma non perché voglio una cosa, perché voglio vivere semplicemente, non devo stare con la paura dopo una dialisi di non poter uscire di casa e morire perché uno mi ha parcheggiato davanti a casa.
0: In attesa di un trapianto di reni, costretto a sottoporsi regolarmente ad estenuanti sedute di dialisi, eppure rischia di rimanere prigioniero in casa propria o di non essere soccorso in tempo. E la paradossale situazione di Antonio Santovito, 45 anni, residente a Taranto Vecchia, da dicembre scorso la sua vita appesa all'inciviltà stradale e ai tempi di una burocrazia immobile. Antonio chiede solo un divieto di sosta davanti al suo portone, un cartello che per lui non è un privilegio, ma una questione di vita o di morte.
1: Io a dicembre mi hanno protocollato una richiesta di divieto di sosta perché, ripeto, sono invalido al 100% con disabilità grave, rischio ogni volta di stare male, di avere dei collassi dopo la dialisi, quindi devo avere per necessità libero accesso all'uscita di casa. A parte che quella è un'uscita di casa, è un'uscita d'emergenza.
0: Il problema è logistico e si ripete ogni giorno. I marciapiedi a raso, senza rialzo, spingono gli automobilisti a parcheggiare a pettine, ostruendo completamente l'ingresso del portone con i musi delle vetture. In queste condizioni il passaggio per una carrozzina o per una barella diventa impossibile. Quando scatta l'emergenza, i mezzi di soccorso sono costretti a fermarsi a distanza, disperdendo secondi preziosi. Per sbloccare la situazione, Antonio ha scelto la via della legalità inviando una richiesta formale di PEC, una domanda protocollata il 18 dicembre scorso, finita però in un buco nero.
1: Mi sento abbandonato ed è triste perché un conto uno vuole fare il, come si dice, a targo dritto, vuole fare quella persona che vuole andare sopra la legge e approfittare di tutto. Io no, io voglio fare quello che mi hanno detto loro, con l'iter burocratico, è la cosa più bella, è quello che ci divide fra le bestie, la legge, la burocrazia. Però se vedi che non ti seguono, non ti ascoltano, non ti risponde nessuno, io mi sento veramente dovuto, cioè io sono tenuto a fare la mia giustizia. Io mi prendo un vaso, me la metto davanti a casa, poi lo so come va a finire, che noi di Città Vecchia siamo quegli abusivi, siamo quelli che sono sopra la legge, sono quelli, cioè ci generalizzano, però alla fine e loro invece le istituzioni che ti abbandonano cosa sono?
0: Mentre Taranto si proietta verso i grandi eventi e le opere di facciata, c'è un uomo a Taranto Vecchia che aspetta solo una risposta per poter uscire di casa in sicurezza e continuare a lottare per la sua vita. E quello di Antonio Santovito non è l'unico limbo. Abbiamo raccontato tante volte la storia di Alessandra e Stefano, che chiedono un ostello sotto casa e il rinnovo per la quarta volta del CUDE, del permesso pass disabili per la macchina. E evidentemente c'è qualcosa che non va allo sportello disabili. Ne parleremo fra poco con Mirko Di Bello.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Piero mi fa segno di rientrare in radio, ma una canzone del genere tu la lasci andare tutta, perché insomma è troppo bella. Erano i Lighthouse con Hyde. E noi adesso torniamo a parlare di attualità, e lo facciamo con il consigliere comunale Mirko Di Bello. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, abbiamo visto la storia di Antonio Santovito, abbiamo ascoltato la storia di Antonio Santovito che chiede soltanto un divieto di sosta davanti al suo portone, ma abbiamo raccontato anche altre storie come quella di Stefano e Alessandra che chiedevano il rinnovo del CUDE che non gli veniva dato, perché Stefano, che ha problemi di tumore e diciamo deve limitare le sue uscite alle visite necessarie come TAC e cose di questo genere, no, deve recarsi al comando dei vigili urbani di Taranto a ritirarlo di persona, cosa impossibile e molto difficile. Mirko Di Bello ha presentato nello scorso Question Time un emendamento per riportare il regolamento, quindi cancellare questo codice 5 dal regolamento dei vigili urbani e riportare tutto in commissione servizi. A che punto siamo?
1: Allora sì, la mozione e l'emendamento partiva proprio dal presupposto che per poter ritirare il CUDE non servisse andare di persona, mentre l'articolo 7 appunto sottolinea proprio come la presenza del cittadino invalido fosse necessaria. Ora, in commissione già ieri abbiamo affrontato il punto, continueremo oggi e sono fiducioso, anzi ottimista, che già il 24, il prossimo, potremo finalmente deliberare la nuova modifica del regolamento, così andare a eliminare parte dell'articolo 7 che richiede la presenza necessaria dell'invalido, che è qualcosa di assurdo, anche perché l'invalido è già stato riconosciuto titolare del diritto da una commissione ASL o da un decreto di omologa del tribunale,
0: ma anche dall'INPS, intanto certo, anche dall'INPS, certo. Nel caso di Stefano c'erano dei documenti che dicevano che i controlli erano irripetibili addirittura.
1: Assolutamente, ci sono situazioni purtroppo che sono irreversibili. Ovviamente poi noi ci perdiamo a volte nella burocrazia, anche quella spicciola, ma già la documentazione prevede delle revisioni quinquennali, però anche per il ritiro chiedere la presenza fisica dell'invalido francamente appare davvero, come dire, eccessivo, subire, come dire, già una valutazione medica e poi anche una valutazione deviso da parte di chi poi ti rilascia il CUDE.
0: La questione che è stata sollevata è quella dei furbetti, perché ci sono state tante persone che hanno approfittato di questo. C'è questo pericolo?
1: Allora, sì, partiamo dal presupposto che purtroppo, non solo da noi nel comune di Taranto, ma in tutta Italia, purtroppo ci sono i furbetti. Ma i furbetti, la condotta negligente, la condotta fuori legge, non deve ricadere poi sui disabili che purtroppo invece vivono e convivono quotidianamente con un problema. Deve essere la polizia locale, in questo caso quella di Taranto, ad alzare i controlli e quindi controllare tutte le situazioni in maniera scrupolosa. Non si può invece con un regolamento andare, tra virgolette, a punire le condotte di chi appunto commette dei reati e invece punire il disabile che non ha commesso nulla, ma che vuole soltanto riconosciuto un suo diritto sacrosanto.
0: Andiamo alla storia di Antonio Santovito, invece velocemente ha fatto una domanda di divieto di sosta, che è nel suo diritto come malato, perché insomma lui dice se un'ambulanza si dovesse fermare davanti a casa non lo può fare, se deve passare una barella non lo può fare, però protocollato a dicembre non ha avuto risposta. C'è una sensazione di abbandono dei cittadini, tanto più in quelli della città vecchia.
1: Io sono venuto a conoscenza di questa storia attraverso appunto i giornali e comunque mi farò carico di questa storia per capire dove è il problema e come poterlo risolvere. Ma la storia di Antonio purtroppo è una fra tante. Tante storie non

arrivano proprio i giornali e sono storie di difficoltà quotidiane. Io con la mia professione ne ho incontrate diverse. Ora, da amministratore, diciamo che ho una responsabilità in più perché ho possibilità di andare direttamente a chiedere la modifica di queste parti dei regolamenti.

0: che compongono oggi l'amministrazione ne facevano parte. Come mai si è atteso così tanto per queste modifiche? Ora sembriamo tutti d'accordo nel volerlo modificare, ma chi c'era già? Perché non l'ha fatto prima? Io mi domando. Perché dobbiamo arrivare sempre alla cronaca, alla polemica, a sollevare i problemi per risolverli? Perché non si fa in maniera preventiva?
1: E questa è una situazione proprio italiana, non solo italiana.
0: E questa è una domanda che io lascio sospesa.
1: Grazie, così. Grazie a Mirko Di Bello, consigliere comunale. Noi aspettiamo quindi il 24 per avere notizia. Grazie.
0: Assolutamente. Grazie a voi. Buongiorno.
1: E noi ci fermiamo e quando torniamo iniziamo a parlare di Medimex.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: businessman, come direbbe Dito nella Piaga. Allora, noi adesso parliamo di Medimex, ma parliamo di eventi collaterali al Medimex, perché a partire dal 19 giugno, quindi da domani fino a domenica, dalle 10 alle 22 nella zona di Via Mignogna, nella parte pedonale e a ridosso di Piazza Maria Immacolata, ci sarà il Villaggio del Vinile, e un evento promosso da Discordia in collaborazione col Comitato Cittadino Virgilio, e noi abbiamo al telefono, anzi in video collegamento per parlarne, Maurizio Chiatante del Comitato Virgilio. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Valentina.
0: E allora, Maurizio, è una cosa molto carina questa del disco del
1: La ringrazio.
0: E che cosa ci aspettiamo?
1: Allora, è un luogo imperdibile per tutti quanti gli amanti della musica fisica. Ci aspettano degli stand, espositori, ci saranno i DJ set, ci saranno dei talk, è un villaggio, appunto si chiama Taranto Vinyl, per dirla all'inglese, Taranto Vinyl Village. Si terrà appunto il 19, il 20 e il 21 in Via Mignogna. Dobbiamo dire che è ingresso chiaramente libero.
0: Sì.
1: Inizierà alle 10 la mattina e finirà alle ore 22.
0: Ci saranno anche delle presentazioni dei libri a venerdì alle 18.30.
1: Sì. Alle 18.30 abbiamo praticamente Valentina Pierro, che ha scritto un libro sulle vite delle rockstar scomparse. E poi abbiamo alle 19.30 L'importanza di toccare la musica con Giancarlo Caracciolo, Enrico Losito e Fabio De Vincentis. Mi preme, diciamo così, sottolineare, Valentina, l'impegno di tutti gli amici di Taranto, soprattutto, che si sono impegnati per una buona riuscita del nostro evento.
0: Che promuove il Comitato Virgilio, un comitato che non è nato da molto tempo, ma che racconta il borgo in maniera importante, soprattutto facendosi un po' voce delle difficoltà.
1: Sì, il comitato chiaramente non nasce per il Taranto Vinyl Village, ma in realtà
0: è nato molto prima.
1: È nato a settembre dell'anno scorso. È un gruppo di amici e, diciamo così, con cittadini che amano Taranto. Il nostro impegno è, insomma, soprattutto quello di rompere un pochettino quel muro invisibile fra le istituzioni e i cittadini. Molto spesso in questa città si parla di grandi opere, di massimi sistemi, e poi ci si dimentica quello che è il minuto mantenimento della, insomma, città. Noi in special modo siamo, diciamo così, più sul borgo, perché abitiamo qui, perché sappiamo le dinamiche del borgo. Un borgo in questo momento un po', come posso dire, sotto assedio per i cantieri.
0: Sì.
1: Ci sono tantissimi problemi, però noi vogliamo sempre guardare il bicchiere, insomma, così mezzo pieno, e sinceramente, fra le varie cose, abbiamo pensato appunto di fare il Taranto Vinyl Village, ma in realtà spero che sia il primo evento di una lunga serie di eventi che deve coinvolgere soprattutto operatori della città, cittadini, possibilmente commercianti, possibilmente un po' tutti, anche per poter smuovere un pochettino le acque in un borgo anche alcune volte un po' fermo, immobile.
0: Sì, un po' abbandonato. Cittadella TV e Radio Cittadella sono amiche, tengono rapporti con tutti i comitati cittadini, quindi Maurizio Chiatante, quando vuoi, sai dove bussare.
1: Grazie Valentina, grazie.
0: E allora l'appuntamento è domani, da domani alle 10 fino a domenica, e con il Vinyl Village. Grazie Maurizio Chiatante.
1: Scusami Valentina, ti chiedo l'ultimo, proprio gli ultimi secondi, un ringraziamento al Comune, al SUAP, a tutti quanti gli amici che ci hanno dato una mano, i locali che stanno in zona, soprattutto il bar Cristallo, Sir Biscuits, tutti quanti gli amici che hanno
0: quelli
1: fatto
0: che
1: degli
0: sono
1: spot
0: vicini.
1: sui social, che hanno... grazie a tutti.
0: Grazie a te. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo continuiamo a parlare di Medimex.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: proprio la canzone giusta per parlare di Medimex. Buongiorno Taranto, buongiorno a tutti, io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro c'è Piero Caffio e adesso noi entriamo nel vivo del Medimex, perché ieri è stata inaugurata la mostra dedicata ai Ramones, ai 50 anni del punk, a cura della fotografa Roberta Bailey, che la mostra si chiama Roberta Bailey, dei Ramones, CBGBs e New York City. Io sono andata all'inaugurazione, vi consiglio di andarla a vedere questa mostra perché ne vale proprio la pena, e vediamo e ascoltiamo il servizio.
1: Oh, the one, there's a picture of Joey Ramone with a surfboard, and it's my most popular picture, actually. It's even more popular than the album cover.
0: Joey Ramone che insiste per farsi fotografare con una tavola da surf, anche se non sapeva nuotare, è Joe Strummer dei Clash, beccato davanti alla vetrina del barbiere sotto casa nell'Lower East Side. Apre così il racconto di mille aneddoti intimi, buffi e dissacranti la grande mostra fotografica di Roberta Bailey a Taranto per il Medimex 2026. Ciò che mi piaceva e che facevo era scattare foto ai miei amici. Il caso ha voluto che i miei amici diventassero famosi, quindi è stata una bella fortuna per me, ma all'epoca lo facevo solo perché mi divertivo e pensavo che quello che stava accadendo fosse davvero molto interessante. Quelli che per noi oggi sono mostri sacri, intoccabili di una discografia epica, per Roberta erano solo compagni di vita. Fu lei a portare quei quattro ragazzi fuori dal club per appoggiarli a un muro qualunque, uno scatto spontaneo costato pochissimi dollari alla casa discografica che poi cambiò tutto. L'immagine divenne la copertina del primo e più famoso album dei Ramones, trasformandosi nel manifesto visivo planetario dell'epoca del punk. Ma Roberta Bailey non è stata solo una fotografa, era la custode del tempio, il CBGBs, e da lì ha cominciato a fotografare tutti, dai Sex Pistols a Blondie, passando per i Television.
1: I thank the museum, Marta, for inviting me to this show. It's my biggest show ever.
0: Ringrazio il museo Marta per avermi invitata a questa mostra. È la mia mostra più grande di sempre in tutto il mondo, e penso che sia così perché questo è il 50° anniversario del punk rock e del CBGBs e dei Ramones. Tutto questo sta tornando insieme 50 anni dopo, una cosa che mi avrebbe sorpresa molto se l'avessi saputa nel 1974. Il bello del Medimex e delle mostre che organizza ogni anno al Marta è il dialogo con i reperti del museo. Come ha spiegato Sandro Maggi, funzionario architetto per il Ministero della Cultura.
2: Il punk fu per l'epoca un movimento di rottura, però ogni movimento di rottura traghetta un linguaggio dal passato al presente verso il futuro, ed è lo stesso ponte che attraverso i reperti della cultura, dell'archeologia e di questo museo è quello che cerchiamo di fare noi quotidianamente con il Ministero della Cultura, nel rapporto tra passato, presente e futuro, nel cercare di avvicinare quante più possibili persone al mondo della bellezza.
0: Insomma, dai marciapiedi del Lower East Side di New York ai saloni immortali della storia dell'arte, la rivoluzione degli amici di Roberta Bailey è ufficialmente al Marta fino al 5 luglio. E intanto oggi il Medimex entra nel vivo da questa mattina al Medimex Music Factory, ma anche altri appuntamenti. Alle 18 il focus si sposterà sul talk World Playground hip hop e letteratura, poi si parlerà di jazz e poi al caffè letterario Cibo della Mente, per la mente, ospite Nicola Gaeta e Nicola Conte per la presentazione del libro Black Beauty, storie di musica nera. E poi ancora iniziano stasera le strade del Mediterraneo, il progetto speciale curato da Antonio Diodato, che stasera vedrà sul palco il talento della cantautrice napoletana Sara Gioielli, che come ci ha raccontato Cesare Veronico ha collaborato con Liberato, La Niña, insomma, e altri artisti importanti. Poi al Fusco il racconto

conto su Miles Davis e poi tante altre cose, ma soprattutto alle 21 l'appuntamento più atteso, il mapping sul Castello Aragonese dedicato ai 50 anni del punk, che si chiama Hey Ho Let's Go, insomma i Ramones da tutte le parti. Ebbene, noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo di esami di Stato.

0: sono le 8:33 e adesso si stanno sedendo fra i banchi, sono entrati con i loro vocabolari e stanno per affrontare quello che adesso non si chiama più esame di Stato ma esame di maturità. Sono circa 527.000, qualcosa di più, gli studenti che quest'anno sosterranno l'esame. La prima prova è sempre il tema di italiano, le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono 7, divise in diverse tipologie, quindi analisi del testo, argomento di attualità, argomentativo, insomma. Però ieri sera erano tutti sulla scalinata a fianco all'Aristoteles, almeno quelli tarantini, gli altri non lo sappiamo, e a cantare notte prima degli esami, e lì c'era la nostra Federica Pompamea.
1: Un anno di interrogazioni, di compiti in classe, di risate e penso anche di litigi per arrivare ad oggi.
2: Sì, siamo pronti a cantare, ma anche a piangere domani se tutto dovesse andare male. È una sfida che portiamo da 5 anni, speriamo vada tutto bene, ci siamo preparati. È un'esperienza più unica che rara, è una tradizione qui all'Aristoteles, vedere tutti questi ragazzi anche di classi e di scuole diverse. Quindi vedremo di divertirci oggi perché domani ci aspetta una vera e propria sfida.
1: È come se fosse il vostro in bocca al lupo questo.
3: Sì, è un po' il nostro addio a questa scuola, il nostro addio a questi 5 anni dove abbiamo trovato più che una classe, una famiglia. E niente, io aspetto solo il giorno fatidico di domani, però penserò a godermi anche questa serata che, diciamo, è qui che passiamo al mondo degli adulti.
1: Un momento di unione con gli altri compagni per condividere un momento che poi segna l'inizio di un nuovo percorso. Quali sono le vostre emozioni?
4: Allora, sicuramente c'è quell'ansia nell'aria che si sente, però bisogna anche pensare che comunque sono momenti che non ritorneranno, quindi rimarranno impressi proprio nella nostra memoria e sarà molto bello.
5: Beh, sicuramente c'è questa ansia appunto, però dopo 5 anni è bello anche condividere un momento così importante con le persone che ci hanno accompagnato e sicuramente rimarrà impresso come un ricordo memorabile.
2: Abbiamo un misto di emozioni enorme tutti quanti, non sappiamo bene ciò che sta succedendo e c'è sì l'ansia per le prove di domani, ma soprattutto il dispiacere di lasciare i nostri compagni a cui teniamo molto.
1: Cosa vi augurate per il futuro?
6: Di riuscire nei nostri obiettivi, di realizzare i nostri sogni,
1: di non capitare al primo banco domani. Come vi sentite la notte prima degli esami?
7: Diciamo che l'ansia si inizia a far sentire, però confido nella mia preparazione. Diciamo che non so.
8: L'importante è mantenere la calma.
9: Sì. Siamo tutti tranquilli, stasera ce la viviamo così, poi all'ansia ci pensiamo domani, adesso basta. Ci stiamo rilassati.
7: Io confido sempre nella bontà anche.
10: Io auguro buona fortuna a tutti.
0: E anche noi auguriamo buona fortuna ai maturandi e appena sapremo le tracce ve le racconteremo. E adesso noi ci fermiamo perché quando torniamo si parla di frequenze divergenti.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita.

0: mio ragazzo sogna di... perché mi sta bene con l'esame di maturità, ma sta benissimo anche per frequenze divergenti. Buongiorno Liliana Doria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora ci siamo, questo è il penultimo appuntamento con frequenze divergenti. Oggi di che cosa parliamo e perché sogna ragazzo sogna?
1: Sogna ragazzo sogna di Vecchioni è una canzone che io dedico ogni anno a tutti i miei studenti che stanno per affrontare gli esami di maturità, perché non c'è niente di più bello che auspicare il futuro superando dei traguardi. Però oggi la professoressa Schiedi dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della cattedra di pedagogia generale, ce lo spiegherà meglio, perché lei qualche settimana fa ha fortemente voluto un incontro col territorio e con le istituzioni tarantine tramite la creazione di un patto educativo proveniente da un progetto di ricerca che lei ha seguito personalmente negli ultimi 3 anni, il progetto Priamo, perché vuole fortemente, ora le lasciamo la parola, creare un patto territoriale per il contenimento del fenomeno della dispersione scolastica, ma non solo, no professoressa?
0: Eh sì, perché non sono più sola, come vedete adesso lo studio è piuttosto affollato, siamo in 3 e diamo il buongiorno alla professoressa Schiedi. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi
0: e benvenuta
2: a tutti coloro che ci ascoltano.
0: E allora parliamo di questo patto educativo, di che cosa si tratta?
2: Allora, il patto educativo intanto è uno strumento che è stato introdotto a livello ministeriale con il decreto scuola 2020-2021 e nasceva proprio, diciamo, a cavallo con l'esperienza della pandemia e dando la possibilità alle scuole di creare proprio una collaborazione con gli enti territoriali per poter, diciamo, in qualche modo accogliere quelli che erano i bisogni educativi dei giovani nelle scuole e anche al di fuori della scuola.
0: E che cosa è uscito? Che cosa ne è uscito?
2: Allora, intanto sono venute fuori delle buone pratiche, perché sono tanti i comuni che si sono, diciamo, che hanno seguito questo.

0: questa esperienza e per esempio il comune di Milano, il comune di Napoli, in territori anche molto compromessi e anche molto simili al nostro. L'ambizione, diciamo, del mio progetto e quindi il progetto di portare un patto educativo all'interno della nostra realtà territoriale è quello di consegnare all'università e dunque al Dipartimento Ionico la possibilità di creare un coordinamento, quindi non la scuola in questo caso, ma l'università che si fa trade union tra le scuole e il mondo del terzo settore, il mondo delle imprese, di tutti coloro che vogliono aderire a questo patto. Come diceva Liliana, è un patto che mira a contrastare la povertà educativa, quindi la dispersione scolastica sì, ma in un'accezione più ampia che è stata ormai acquisita con la pandemia, no?
1: Sì.
0: Quindi Save the Children ha introdotto questa espressione povertà educativa, addirittura povertà educativa e digitale, proprio perché tra le opportunità formative da cui vengono esclusi i giovani, da cui sono stati esclusi in quella particolare frangente, c'era anche la dimensione del digitale, cioè la digitale appariva appunto come un'opportunità formativa che avrebbe in qualche modo avuto funzione di inclusione per molti ragazzi che, per esempio, disabili o con bisogni specifici
1: sì,
0: di apprendimento, che appunto in quello strumento digitale vedevano l'opportunità di poter continuare a fruire delle opportunità formative.
1: Possiamo dire che è una sorta di osservatorio anche di quello che è il territorio? Cioè, come siamo messi?
0: Allora, come siamo messi? Dunque, da anni, intanto il progetto del patto educativo non nasce dall'oggi al domani, ma segue un percorso che è un percorso di ricerca per quanto mi riguarda. Da anni sono impegnata anche con i miei collaboratori su percorsi di ricerca che riguardano appunto la dispersione scolastica, poi diventata povertà educativa, ricomprendendo appunto in questa espressione tante problematiche legate all'educazione, quindi una povertà non solo di tipo materiale, socioculturale, ma anche una povertà di tipo immateriale. Per esempio, oggi parliamo anche di una difficoltà dei giovani a relazionarsi, di bisogni, di una tendenza all'isolamento, di dipendenze digitali, e tutto questo, ecco, è molto di più, perché solo la ricerca ci può dire quanto ampio, quanto, ecco, sotto questo ombrello della povertà educativa possiamo ricomprendere tante problematiche che vivono i nostri giovani oggi.
1: E allora noi di questo e di tanto altro continueremo a parlare fra poco con Liliana Doria, la professoressa Schedi e Frequenze Divergenti.
2: Buongiorno Taranto.
3: Buongiorno Taranto.
2: L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

torniamo in studio in Frequenze Divergenti per parlare del patto educativo di comunità stipulato con l'Università degli Studi di Bari e la città di Taranto. Lo facciamo con la nostra Liliana Doria, che ormai è di casa, ma soprattutto con la professoressa Adriana Schedi, professore associato della cattedra di pedagogia generale di Uniba. Com'è andato poi questo accordo col Comune di Taranto? Si è concretizzato? C'è una volontà vera di intervenire? Perché noi sappiamo che Taranto è al 107° posto per la qualità della vita dei giovani, solo il 7%

0: 100% dei ragazzi riesce a restare a Taranto e il numero degli NEET, quindi dei ragazzi che non studiano e non lavorano, non cercano un lavoro, è altissimo e sopra la media nazionale. Quindi c'è una collaborazione fattiva con il comune?
1: Allora, da anni il comune rappresenta un nostro partner privilegiato, nel senso che nei miei progetti, che da cui parte insomma l'idea di questo patto educativo, il comune c'è sempre stato. Ecco, ora la speranza è che sia un partner sempre più presente, quindi che attesti questa volontà politica di supportare questo progetto e di creare insieme a noi un trade union con il territorio, quindi con il mondo del terzo settore, col mondo delle imprese, che è anche molto interessato ad aderire a questo patto educativo. Proprio la settimana scorsa ho presentato presso la Confindustria questo progetto del patto educativo, e mentre loro parlavano di innovazione, di transizione energetica, ecco, è importante parlare anche di transizione culturale, di transizione sociale, di sostenibilità sociale nel nostro territorio. Il patto educativo, a mio avviso, è lo strumento politico e pedagogico che ci consente di rendere stabile una collaborazione sul nostro territorio, e il comune deve essere parte attiva.
0: Anche perché, Liliana, ci sono delle fasce di popolazione dove proprio non riusciamo ad arrivare, probabilmente, almeno questa è la sensazione.
2: Sì, assolutamente. Il fenomeno di dispersione scolastica, come poc'anzi diceva la professoressa Schieri, è molto alto a Taranto ed è molto antico. Valentina, risale intorno agli anni 60 il primo incipit del fenomeno di dispersione scolastica a Taranto, perché si è scoperto che la maxi industria erogava lavoro non per forza passando da un'istruzione anche base, e quindi le fasce di popolazione, soprattutto quelle che abitavano vicino alla maxi industria, vedevano una grande opportunità nel trovare un lavoro anche ben retribuito, senza un titolo di studio di base. Non solo, all'epoca si facevano anche corsi di formazione e di specializzazione interni, per cui poi comunque diventavi un ottimo operaio, un tecnico eccellente anche tramite la formazione interna, quindi non si passava poi dalla scuola dell'obbligo, e questo poi genera altre problematiche. Oggi, ed è per questo insomma che ne parliamo a frequenze divergenti, è un fenomeno che ancora interessa, per esempio, le neurodivergenze, perché il fenomeno di dispersione scolastica nelle neurodivergenze è ancora molto alto.
0: Non abbiamo dati qualitativi, diceva fuori onda, quantitativi, diceva fuori onda la professoressa, ma soltanto qualitativi.
1: Sì, c'è
0: questo
1: un forte scollamento, diciamo, in queste due modalità, ecco, di recupero dei dati. Ecco, noi abbiamo dato un grosso contributo in questi anni nel recuperare, ecco, sul piano qualitativo, che significa, lo ricordo a me stessa prima che insomma chi ci ascolta, che significa procedere per casi, per analisi di caso, no? E quindi per campioni meno estesi, ma ci vorrebbe invece un'indagine a tappeto sul piano anche quantitativo, quindi incrociare il dato qualitativo, che è importante perché ci consente di entrare nel dato, no? Quindi capire la qualità di quel dato, quindi non solo numero, ma che cosa ci dice quel numero.
0: Quindi non solo il perché viene lasciata, si interrompe il percorso di istruzione,
1: per esempio,
0: ma anche a che età, a che livello, e soprattutto
1: perché,
0: quanti.
1: No? Perché, sì, quali sono le ragioni, quali sono i fattori che insistono su questo fenomeno, e parlando però, ecco, non solo di dispersione scolastica, ma anche di molto altro, no? Parlavamo quindi sulla povertà sul piano, ecco, affettivo dei ragazzi, no? Questa distorsione che c'è oggi a livello anche di valori. Oggi parliamo anche di nuovi valori dei ragazzi, ma quali sono questi nuovi valori, no? E sono si sta tanto parlando anche, no, di questa affezione che hanno al digitale, quindi anche si confrontano con l'intelligenza artificiale preferendo, ecco, l'intelligenza artificiale, la relazione
0: vera
1: con l'intelligenza artificiale anziché con l'adulto. Allora la domanda è l'adulto, ecco, che ha sbagliato in qualcosa, è l'adulto che non è in grado di sostenere questa relazione o di accogliere quelle che sono le esigenze dei ragazzi, oppure qualcosa sta cambiando? Ecco, il dato qualitativo ci consente di

0: entrare nel perché.
1: Sarebbe interessante capire anche tra coetanei come va, e soprattutto posso dire, Liliana, anche in che zone e perché in quelle zone. Però avrei 1900 domande per la professoressa Schiedi, ma il nostro tempo è terminato. Buongiorno Taranto, si ferma. Io la invito a tornare quando vuole con me a casa.
0: Sì. Sì, vorrei solamente aggiungere che questo è un percorso ancora, ecco, in divenire, nel senso che, ecco, al patto educativo noi abbiamo presentato, ecco, questo, si è realizzato questo evento per la sottoscrizione del patto educativo, ma lo stiamo adesso formalizzando, quindi alla firma, diciamo, all'attenzione del nostro direttore, quindi a livello universitario, poiché il centro di coordinamento parte da lì, e poi sarà condiviso con tutti coloro, insomma, che vorranno aderire, e ad oggi sono molti.
1: E allora io ringrazio la professoressa Schiedi, ringrazio Liliana Doria, con cui ci vedremo la settimana prossima, e vi ricordo che se avete delle segnalazioni per dei problemi, ma anche per un evento, ma anche belle notizie, dateci belle notizie, perché io e Piero Caffio ci siamo scocciati di dare brutte notizie, mandateci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio su WhatsApp al 339 680 6868, e noi siamo qui per ascoltarvi. L'informazione con Cittadella TV torna con il nostro telegiornale delle 2, poi tutti i nostri appuntamenti in radio e in TV, e io ringrazio Piero Caffio e buongiorno Taranto, torna domani. Buona giornata.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23° sarà il migliore.

0: sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
1: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili.
0: Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi. Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
1: No, è un piccolo gruppo di due.
0: Com'è Superman?
1: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
4: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
5: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
6: Che fate qua?
7: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
8: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
2: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ritolto tutto.
8: Ah, avete lavorato insieme?
2: Pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
2: Alla buon'ora!
0: A buon'ora cosa?
2: Aspetta, che devo pure pisciare.
0: Dai!
9: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
5: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
9: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
10: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
11: Teletravail.
0: Teleghi?
5: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
8: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.

0: briga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel,

0: anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, protegge gli altri. E non vi vediate. Tanto ti vediamo. Sei in pericolo vicino. In pericolo vicino. In pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
2: Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
8: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione... Io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
10: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera.

0: Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Maturandi alle prese con la prima prova, quella di italiano, tra i temi di attualità e quelli di cultura. Intanto per i Giardini di Virgilio l'ex gestore Mino Palmisano consegna al social le sue scuse rivolte al personale che non è riuscito a garantire. E poi ancora la cronaca, semina panico in uno stabile di via Capecelatro, minaccia di dare fuoco al condominio, allo stabile, per ottenere dei soldi necessari per acquistare la droga, la sua dose quotidiana. A tra poco.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
0: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV. In primo piano la maturità 2026 con gli studenti alle prese con la prova d'italiano. Sentiamo Federica Pompamea.
1: Sono le 8:30 e tra i corridoi delle scuole lunghe file di banchi posizionate a debita distanza. Sopra solamente vocabolari da sfogliare, penne e fogli protocolli pronti a raccogliere nero su bianco il pensiero e forse anche qualche scarabocchio dovuto a dubbi e incertezze. Così è iniziata ufficialmente la maturità 2026, un momento di passaggio cruciale per 5.200 studenti di Taranto e provincia chiamati a confrontarsi con tracce di grande spessore culturale e attualità. Dall'analisi del testo sulla poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese e un brano da I Piaceri di Vitaliano Brancati, all'attualità che esplora il concetto di fatica con il giornalista Mario Calabresi e l'incanto tratto da un articolo di Wiki Usman su Internazionale. E non solo, gli studenti hanno potuto scegliere anche tra il testo argomentativo, dal discorso di Giuseppe Saragat alla Costituente, passando dalla scienza descritta da Piero Bianucci, sulla creatività scientifica, fino alla sociologia di Frank Furedi, sul valore delle frontiere. Insomma, una prima prova scritta complessa che ha permesso agli studenti di esprimersi a 360 gradi, partendo dall'analisi più intima della persona attraverso la poesia e la prosa, ma anche di commentare uno dei protagonisti assoluti della nascita della Repubblica Italiana e di lasciare spazio alla logica della fluidità che caratterizza oggi la società contemporanea.
0: Poi sulle note di Antonello Venditti, la notte prima degli esami, ancora Federica Pompamea.
2: Un anno di interrogazioni, di compiti in classe, di risate e penso anche di litigi per arrivare ad oggi.
3: Sì, siamo pronti a cantare ma anche a piangere domani se tutto dovesse andare male. È una sfida che portiamo da 5 anni, speriamo vada tutto bene, ci siamo preparati. È un'esperienza più unica che rara, è una tradizione qui all'Aristosseno, vedere tutti questi ragazzi anche di classi e di scuole diverse. Quindi vedremo di divertirci oggi perché domani ci aspetta una vera e propria sfida.
2: È come se fosse il vostro in bocca al lupo questo.
4: Sì, è un po' il nostro addio a questa scuola, il nostro addio a questi 5 anni dove abbiamo trovato più che una classe, una famiglia. E niente, io aspetto solo il giorno fatidico di domani, però penserò a godermi anche questa serata che, diciamo, è qui che passiamo al mondo degli adulti.
2: Un momento di unione con gli altri compagni per condividere un momento che poi segna l'inizio di un nuovo percorso. Quali sono le vostre emozioni?
5: Allora, sicuramente c'è quell'ansia nell'aria che si sente, però bisogna anche pensare che comunque sono momenti che non ritorneranno, quindi rimarranno impressi proprio nella nostra memoria e sarà molto bello.
6: Beh, sicuramente c'è questa ansia appunto, però dopo 5 anni è bello anche condividere un momento così importante con le persone che ci hanno accompagnato e sicuramente rimarrà impresso come un ricordo memorabile.
3: Abbiamo un misto di emozioni enorme tutti quanti, non sappiamo bene ciò che sta succedendo e c'è sì l'ansia per le prove di domani, ma soprattutto il dispiacere di lasciare i nostri compagni a cui teniamo molto.
2: Cosa vi augurate per il futuro?
7: Di riuscire nei nostri obiettivi, di realizzare i nostri sogni.
2: Di non capitare al primo banco domani. Come vi sentite la notte prima degli esami?
8: Diciamo che l'ansia si inizia a far sentire, però confido nella mia preparazione. Diciamo che non lo so.
7: L'importante è mantenere la calma.
8: Sì.
7: Siamo tutti tranquilli, stasera ce la viviamo così, poi all'ansia ci pensiamo domani, adesso basta. Ci siamo rilassati.
8: Io confido sempre nella
7: bontà
8: anche.
7: Io auguro buona fortuna a tutti.
0: In bocca al lupo ovviamente a tutti i nostri studenti, noi andiamo avanti, voltiamo pagina e andiamo nella città vecchia di Taranto con Valentina Castellaneta.
1: Andare a dormire con la strada libera e svegliarsi la mattina dopo con l'incubo della rimozione forzata e la sgradita sorpresa che hanno trovato i residenti di

0: via Beato Egidio nel cuore della città vecchia. Nella notte fra il 15 e il 16 di giugno, come fantasmi sono comparsi cartelli di divieto di sosta per lavori stradali. Peccato che per legge il preavviso debba essere almeno di 48 ore, ma il giallo è solo all'inizio. Sì, perché i cittadini, comprensibilmente allarmati, sono andati a leggere il documento ufficiale che giustifica il divieto, l'ordinanza numero 257 del 2026. E qui la burocrazia ha superato la fantasia. Nel testo dell'atto di via Beato Egidio non c'è traccia. I lavori e i divieti sono messi nero su bianco dal comune e non riguardano la città vecchia, ma le strade del borgo, dall'altra parte del ponte. In particolare l'ordinanza interessa via Cavour, via Roma e piazzale Kennedy. A chiedere spiegazioni repentine è stata Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, che ha immediatamente girato il quesito all'assessore all'urbanistica Gianni Patronelli. E subito nelle scorse ore i vigili urbani hanno effettuato un sopralluogo per verificare il caos segnalato dai residenti, rimasti nel frattempo con il fiato sospeso, la strada vuota e un mezzo meccanico per i lavori, che però è fermo. Dall'assessorato per ora tutto tace. Abbiamo provato a contattare l'assessore Patronelli, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Ora i residenti chiedono che i cartelli vengano rimossi immediatamente o che venga fatta chiarezza per evitare che, oltre al danno della sosta selvaggia, si aggiunga anche la beffa delle rimozioni coatte.
1: E nel prossimo servizio invece, per quel che riguarda il fronte ex Ilva, andiamo a ricostruire la giornata di ieri tra l'incontro che si è tenuto presso la presidenza della Regione Puglia tra il presidente De Caro e i sindacati e il question time al quale ha partecipato il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Sentite.
2: Serve una visione industriale chiara che garantisca continuità produttiva, tutela del lavoro e una transizione verso una siderurgia pienamente compatibile con gli obiettivi ambientali. La decarbonizzazione deve essere il punto di partenza. Il presidente De Caro non ha fatto mancare il suo ascolto alle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici. Nell'incontro iniziato nella tarda mattinata di mercoledì nel palazzo di presidenza della Regione Puglia, FIM, FIOM, WILM, USB e UGL si sono rivolti al presidente della Puglia, pur sapendo che la competenza sulla vertenza e del governo, ma cercando condivisione, chiedendo alla regione di far pressione sull'esecutivo perché affronti in maniera efficace la grande vertenza. De Caro ha poi aggiunto: Taranto ha bisogno di un progetto di futuro che tenga insieme occupazione, salute, ambiente e sviluppo. I rappresentanti sindacali hanno nuovamente evidenziato la gravità della situazione emersa in tutta la sua chiarezza all'indomani dell'incontro romano.
3: Riteniamo indispensabile riaprire il tavolo interistituzionale, quindi riavviare il confronto, perché ripeto, gli elementi che caratterizzano questa vertenza coinvolgono i tanti ministeri, il Ministero dell'Ambiente, della Salute, della Sanità, eccetera, eccetera.
4: Abbiamo chiesto, come FIOM CGIL, al Presidente della Regione Puglia di farsi promotore insieme a tutti gli altri Presidenti di Regione coinvolti, dove ci sono appunto i siti di tutto il gruppo dell'ex Ilva, per affrontare le questioni e ribadire che bisogna ritornare nell'immediato per l'urgenza Palazzo Chigi e per discutere definitivamente rispetto a quella che è la prospettiva futura dell'ex Ilva.
2: Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, ha evidenziato come il tema della decarbonizzazione sia rimasto negli anni privo di attuazione concreta. Mentre dall'esecutivo provinciale dell'USB, Vincenzo Mercurio, Michele Altamura e Emanuele Palmisano hanno sottolineato l'aspetto psicologico e il numero dei lavoratori coinvolti nella vertenza. A gennaio 400 unità dell'appalto Anello Debole sono state messe fuori, 200 persone prima di fine mese perderanno il lavoro. Ci siamo giocati 600 posti in meno di 6 mesi. Poi l'auspicio dell'UGL Metalmeccanici di Taranto col segretario provinciale Alessandro Di Pino: è necessario che si stabiliscano priorità per salvaguardare la fabbrica, l'ambiente e la città in maniera unitaria, con un progetto serio, applicabile, tale da poter ricucire i rapporti tra la fabbrica e la comunità. E sempre mercoledì, ma nel pomeriggio, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nell'aula della Camera, ha partecipato alla seduta del Question Time sulle prospettive degli stabilimenti ex Ilva. Non dobbiamo arrenderci agli ostacoli che spesso si frappongono anche da parte di altri poteri dello Stato, ha detto. Poi ha ribadito quanto aveva già dichiarato solo 2 giorni prima ai sindacati circa la disponibilità finanziaria messa a disposizione della Commissione Europea. europea e ha fatto appello alla responsabilità di tutti, con l'augurio che si possa instaurare un clima di collaborazione come è accaduto in Umbria e in Piemonte, con un accordo di programma per il polo di Terni e con intese a Piombino. Dobbiamo fare altrettanto a Taranto, ha concluso il ministro.
1: Intanto cala il sipario sui giardini Virgilio in un lungo post sui social. Mino Palmisano, che ha gestito il locale fino ad aprile scorso, alza bandiera bianca, almeno per il momento.
5: Cala il sipario sui giardini Virgilio, almeno per come li abbiamo conosciuti e vissuti finora. Persa la battaglia legale contro il comune, il gestore Mino Palmisano ha issato bandiera bianca. In un lungo e commosso post pubblicato su Facebook, Palmisano ha ricordato i sacrifici fatti in questi anni per portare avanti un bar diventato riferimento della movida tarantina. Ma soprattutto ha chiesto scusa ai dipendenti per non essere riuscito a difendere il loro posto di lavoro, alla sua famiglia, a tutti i fornitori e collaboratori che a causa della chiusura dei giardini Virgilio si trovano ad affrontare problemi economici e professionali. Palmisano ha assicurato il suo impegno per un piano di rientro serio, ha scritto, affinché tutte le partite aperte possano essere affrontate con correttezza e onorate nel tempo. Il percorso dei giardini Virgilio termina qui, per il momento, ha sottolineato Palmisano. Sulla vicenda gravano procedimenti amministrativi e giudiziari per una serie di opere abusive addebitate allo stesso Palmisano. Ma al di là di quelli che saranno i percorsi della giustizia, ora resta il grande interrogativo. Cosa ne sarà dei giardini Virgilio? Il timore è che possano diventare un'altra area affogata nel degrado, sottratta alla vita civile. A Taranto di esperienze simili ne abbiamo già vissute. Basti pensare allo stato di abbandono dei campi da tennis di via Alto Adige e via Alemagna Grecia, rimasti per lunghi anni alla mercé dei vandali prima dei lavori per i giochi del Mediterraneo. L'auspicio è che il comune possa quanto prima affidare la gestione del bar e dei giardini prima che sia troppo tardi e che un altro pezzo della città vada perduto.
1: Apriamo la pagina della cronaca nera. Seminava paura tra i condomini di via Capecelatro. È stato arrestato un uomo di 44 anni. Sentite.
2: Ha generato non poca apprensione in un condominio di via Capecelatro l'uomo di origini nigeriane di 44 anni che, esagitato perché probabilmente aveva assunto sostanze stupefacenti, avrebbe minacciato di dar fuoco allo stabile con una tanica di liquido infiammabile. All'arrivo dei poliziotti della volante, i residenti dell'edificio erano per strada, impauriti. Secondo le testimonianze dei presenti, l'uomo non era nuovo a questi atteggiamenti violenti nei confronti degli altri condomini, tutto al fine di estorcere denaro agli stessi e rifornirsi della dose necessaria a soddisfare la sua dipendenza dalla droga. Sarebbe fino anche arrivato a recidere più volte i cavi dell'alimentazione elettrica dell'appartamento di un'anziana per ripristinarli solo dopo aver ricevuto il denaro. I poliziotti lo hanno raggiunto al terzo piano dello stabile, si sono trovati di fronte a un appartamento a soqquadro ed in precarie condizioni igieniche, dove hanno trovato numerosi oggetti utilizzati per il consumo della droga. L'uomo, destinato all'espulsione dal territorio nazionale, ora si trova in carcere e dovrà difendersi dalle accuse di tentato incendio aggravato ed estorsione.
1: Torniamo ora agli incidenti registrati al termine della partita tra Taranto e Gladiator. Anche altri 11 tifosi sono stati denunciati. Sentiamo.
5: Salgono a 12 le denunce complessive per gli atti di violenza compiuti al termine della partita fra Taranto e Gladiator. La Polizia di Stato ha infatti denunciato in stato di libertà altre 11 persone ritenute presunte responsabili del reato di invasione di campo. Si tratta di 11 tifosi tarantini, in gran parte con precedenti penali, che dopo aver forzato un cancello della curva dello Stadio Italia di Massafra hanno invaso il campo da gioco al termine della finale per la promozione in Serie D. Tra i denunciati figura anche un quarantenne pregiudicato tarantino che avrebbe cercato di aggredire un giocatore rossoblù, senza tuttavia riuscirvi grazie anche al pronto intervento delle forze dell'ordine. Già nei giorni scorsi, grazie all'attività investigativa della Digos, era stato arrestato un altro ultras tarantino, accusato di aver colpito un poliziotto. Nei suoi confronti il questore Sinigaglia ha emesso un DASPO di 10 anni e l'obbligo di firma per 5 anni nei giorni in cui si disputano le partite del Taranto. L'invasione di campo e gli atti di violenza compiuti nei confronti dei giocatori, poliziotti e quarto uomo avevano portato alla squalifica del campo del Taranto fino al 15 novembre, alla penalizzazione di 2 punti da scontare nel prossimo campionato e ad un'ammenda nei confronti della società. Ad un addetto del Taranto è stata inoltre inflitta una squalifica di 4 anni per aver aggredito il quarto uomo. Tutte situazioni che hanno finito per infangare ancora una volta l'immagine della città a livello nazionale, per non dire del rischio che proprio questi episodi possano pregiudicare una eventuale ipotesi di ripescaggio.
1: Prodotti contraffatti e nocivi per la salute pubblica sono stati scoperti e sequestrati ad opera della Guardia di Finanza di Taranto.
2: Sono state passate al setaccio aziende ed esercizi commerciali di Taranto, Grottaglie Crispiano, Martina Franca, Massafra, Mottola, La Terza, Sava, Manduria e Lizzano, che vendevano prodotti contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Gli interventi ad opera delle Fiamme Gialle di Taranto hanno portato al sequestro di oltre 240.000 articoli contraffatti e non sicuri di vario genere, tra cui giocattoli e capi di abbigliamento, nonché articoli per la casa, cosmetici e confezioni di olio lubrificante per autovetture col falso contrassegno Made in Italy e privi delle informazioni previste dal codice del consumo, che stabilisce come i prodotti destinati al consumatore debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all'identità del produttore, all'eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute, nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione. Nell'ambito delle attività ispettive complessive sono state rinvenute oltre 40.000 confezioni di posate in plastica, sulle cui confezioni era indebitamente impresso il logo MOCA, materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, pur in assenza del pertinente certificato di conformità previsto per legge. Sono stati segnalati alle autorità competenti i titolari di 30 esercizi commerciali, 4 dei quali denunciati per violazioni penalmente rilevanti. Obiettivo degli investigatori, quello di mappare, individuare e disarticolare una catena logistica organizzata e strutturata, intercettando 3 grossisti operanti in Puglia e in Campania, fornitori dei prodotti già sottoposti a sequestro.
1: L'assessore comunale di Massafra, Cosimo Maraglino, condannato per tentata estorsione e diffamazione all'ex consigliere regionale Michele Mazzarano. I fatti risalgono all'estate del 2020.
5: 2 anni e 2 mesi di reclusione, 700 euro di multa, oltre al risarcimento delle parti civili. È questa la condanna, più alta di quella chiesta dal pubblico ministero, che il Tribunale di Taranto, giudice Elvia di Roma, ha inflitto all'attuale assessore comunale di Massafra, Cosimo Maraglino. Secondo l'accusa, Maraglino, ex blogger, si sarebbe macchiato di una tentata estorsione e diffamazione nei confronti dell'allora consigliere regionale Michele Mazzarano. I fatti risalgono all'estate del 2020, quando Maraglino fu protagonista di una serie di attacchi via social a Mazzarano. Maraglino, sempre secondo il quadro accusatorio, avrebbe poi fatto una richiesta di 3.000 euro a Mazzarano per porre fine agli attacchi. Per Maraglino è scattata anche l'accusa di calunnia per aver dichiarato di aver ricevuto minacce da sostenitori di Mazzarano. Maraglino si professa innocente e presenterà ricorso in appello.
1: Veltroni a Martina Franca per presentare il suo libro nell'ambito dell'evento Aperitivo d'autore.
0: La quiete delle campagne di Martina Franca, il fascino senza tempo di una masseria del Settecento e la grande fabbrica dei sogni del cinema italiano e l'atmosfera che ha fatto da sfondo all'ultimo appuntamento di Aperitivo d'autore, il format culturale firmato da Volta alla Carta. Ospite d'eccezione Walter Veltroni è arrivato in Puglia per presentare il suo nuovo romanzo storico, Il bar di Cinecittà, edito da HarperCollins. Un viaggio che parte dal 1937 attraverso gli occhi di un giovane barista per raccontare come la storia con la S maiuscola si intrecci con i destini della gente comune e dei grandi divi del grande schermo.
6: È un libro che parla di un ragazzo figlio del popolo che si trova in un osservatorio particolare e privilegiato, qual è quello di un bar in cui arrivano tutti. Nel corso della storia raccontata dal libro si passa dai divi del cinema del fascismo fino a Vittorio De Sica, a Sordi, a Gassman, ovviamente a Marcello Mastroianni, e quindi è il racconto di come la storia entra nella vita di un figlio del popolo e in qualche modo la cambia.
0: Un evento di grandissimo richiamo che ha riempito la masseria di lettori arrivati anche da lontano. È stato un appuntamento magico, ha detto l'organizzatore Vincenzo Parabita, presidente di Volta alla Carta. L'ennesimo, ha sottolineato. L'importante presenza di Walter Walter Veltroni ha concluso Parabito e la storia raccontata nel suo romanzo hanno impreziosito una serata bellissima.
1: Ed ora iniziamo a parlare del Medimax con Valentina Castellaneta.
7: Oh, the one, there's a picture of Joey Ramone with the surfboard. And it's my most popular picture, actually. It's even more popular than the album cover.
0: Joey Ramone che insiste per farsi fotografare con una tavola da surf, anche se non sapeva nuotare, e Joe Strummer dei Clash beccato davanti alla vetrina del barbiere sotto casa nell'Lower East Side. Apre così il racconto di mille aneddoti intimi, buffi e dissacranti, la grande mostra fotografica di Roberta Bailey a Taranto per il Medimax 2026. Ciò che mi piaceva e che facevo era scattare foto ai miei amici. Il caso ha voluto che i miei amici diventassero famosi. Quindi è stata una bella fortuna per me, ma all'epoca lo facevo solo perché mi divertivo e pensavo che quello che stava accadendo fosse davvero molto interessante. Quelli che per noi oggi sono mostri sacri, intoccabili di una discografia epica, per Roberta erano solo compagni di vita. Fu lei a portare quei quattro ragazzi fuori dal club per appoggiarle a un muro qualunque. Uno scatto spontaneo, costato pochissimi dollari alla casa discografica, che poi cambiò tutto. L'immagine divenne la copertina del primo e più famoso album dei Ramones, trasformandosi nel manifesto visivo planetario dell'epoca del punk. Ma Roberta Bailey non è stata solo una fotografa, era la custode del tempio, il CBGB's, e da lì ha cominciato a fotografare tutti, dai Sex Pistols a Blondie, passando per i Television.
7: I thank the Museum Marta for inviting me to this show. It's my biggest show ever.
0: Ringrazio il Museo Marta per avermi invitata a questa mostra. È la mia mostra più grande di sempre in tutto il mondo e penso che sia così perché questo è il 50° anniversario del punk rock e del CBGB's e dei Ramones. Tutto questo sta tornando insieme 50 anni dopo, una cosa che mi avrebbe sorpresa molto se l'avessi saputa nel 1974. Il bello del Medimax e delle mostre che organizza ogni anno al Marta è il dialogo con i reperti del museo. Come ha spiegato Sandro Maggi, funzionario architetto per il Ministero della Cultura.
8: Il punk fu per l'epoca un movimento di rottura, però ogni movimento di rottura traghetta un linguaggio dal passato al presente verso il futuro, e dello stesso ponte che attraverso i reperti e la cultura dell'archeologia e di questo museo è quello che cerchiamo di fare noi quotidianamente con il Ministero della Cultura, e nel rapporto tra passato, presente e futuro, nel cercare di avvicinare quante più possibili persone al mondo della bellezza.
0: Insomma, dai marciapiedi del Lower East Side di New York ai saloni immortali della storia dell'arte, la rivoluzione degli amici di Roberta Bailey è ufficialmente al Marta fino al 5 luglio.
1: La musica e la ricerca spirituale di Franco Battiato hanno animato il Teatro Fusco, dove si è tenuto uno degli appuntamenti più attesi del Medimax.
9: Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
5: Franco Battiato è stato un instancabile esploratore delle vie che conducono a se stessi e all'assoluto. La musica è stato uno strumento di quella ricerca spirituale, tema fondamentale della sua opera artistica. E al geniale musicista siciliano è stato dedicato uno degli appuntamenti più attesi del Medimax, la serata narrativa e musicale condotta dalla giornalista Silvia Boschero. Un percorso che ha fatto emergere l'unicità di Battiato, artista capace di essere orizzontale, cioè per tutti, e allo stesso tempo verticale per chi nelle sue canzoni ha colto le chiavi che hanno aperto porte verso altri mondi.
10: E la sua forza secondo noi è quella là, cioè il fatto davvero di avere più livelli di lettura, e lui stesso lo raccontava, no? Il fatto di riuscire a essere per tutti. Era una persona che amava ballare, amava ridere, amava scherzare, amava la musica pop nonostante venisse dalla musica sperimentale, e poi più livelli di lettura, per cui anche la sua profondissima cultura, soprattutto in ambito spirituale, era alla portata in realtà di tutti quelli che volessero potessero intraprendere un percorso interiore. Fu anche un editore di soprattutto libri sul sufismo e sulla spiritualità, sia occidentale che orientale, e questo non va dimenticato perché è stato veramente una persona profonda.
5: Il percorso narrativo è scivolato tra citazioni di Gurdjieff e dei mistici arabi, adagiate sulle canzoni più intense di Battiato, non una banale scimmiottatura degli originali, ma una elegante rivisitazione impreziosita dalla voce della cantante Giua.
10: È bellissimo cantare un brano di Battiato, poi è anche difficile perché comunque ha questi salti di ottava, queste tonalità non sempre comodissime per una voce femminile, ma è straordinario, io mi diverto un casino.
5: Gli arrangiamenti coraggiosi, molto contemporanei, hanno esaltato il talento della violinista Anaïs Drago, che ha saputo offrire una nuova, personalissima e felice interpretazione del ruolo che fu di Giusto Pio.
10: Sono la giusta Pia, spero di essere stata giusta e Pia, a parte gli scherzi, è stato un percorso molto interessante, quello di immergermi nella musica di Battiato e di porre tutte le mie sperimentazioni al servizio di questa musica, un percorso difficile quello di mettere le mani su queste musiche, però insomma speriamo di aver riportato all'essenza i brani e di avergli dato una nuova veste che magari il maestro avrà apprezzato da dove si trova.

0: Apriamo la nostra pagina sportiva e come di consueto partiamo dal Taranto Calcio.
1: Capire come rilanciare il progetto sportivo del Taranto, valutare le reali possibilità di un ripescaggio, comprendere se si ripartirà dagli stessi uomini e verificare se la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva potrà essere ridotta. Sono questi al momento i principali pensieri della famiglia Ladise impegnata a programmare il futuro del Taranto. Sebbene non siano ancora arrivati i comunicati ufficiali, le ultime indiscrezioni lasciano intendere la volontà di affrontare la nuova stagione con un Taranto rafforzato, facendo tesoro degli errori commessi nell'ultimo campionato. Il vantaggio in questo momento della formazione rossoblu è quello di aver lavorato insieme per un anno, acquisendo così una maggiore consapevolezza sugli aspetti da migliorare in vista del futuro. L'ultimo passaggio sarà poi rappresentato dai confronti con il direttore sportivo Danilo Pagni e con l'allenatore Ciro Danucci, necessari per definire e presentare il nuovo progetto Taranto. Insomma, i prossimi giorni saranno decisivi per comprendere quale sarà il futuro del club.
0: Passiamo ora al servizio sul basket, sempre a cura di Francesco Friuli.
2: La Arepinet Dinamo Taranto riparte da Fabio Palaggiano, la società rossoblù ha infatti confermato il tecnico tarantino, come già anticipato nelle scorse ore, alla guida della prima squadra femminile per la stagione 2026-2027, una scelta nel segno della continuità dopo l'ottimo campionato appena concluso, culminato con la qualificazione ai playoff di Serie B, traguardo raggiunto ben oltre le aspettative iniziali, un percorso costruito nonostante le difficoltà, tra cui il grave infortunio della playmaker titolare nelle prime fasi della stagione. La dirigenza ha sottolineato come i risultati ottenuti, la gestione dei momenti più delicati, la condivisione dei valori del progetto abbiano reso naturale il rinnovo del rapporto con lo stesso tecnico rossoblu, che così ha commentato: "Sono contento e onorato di essere ancora allenatore della Arepinet Dinamo Taranto. Lo scorso anno abbiamo raggiunto un risultato dopo che l'obiettivo prefissato era quello della salvezza. Vogliamo adesso alzare l'asticella." Palagiano ha inoltre confermato di essere già al lavoro con il direttore sportivo per la costruzione del nuovo roster e nei prossimi giorni la società annuncerà le prime novità in vista della stagione 2026-2027.
0: È tutto per questa edizione del nostro TG. Io vi ricordo, come sempre, che c'è la possibilità di inviare delle segnalazioni alla nostra redazione all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-6806868. Vi anticipo l'argomento che sarà oggetto dell'approfondimento di oggi, dopo il TG Oltre la Notizia, a cura del direttore Enzo Ferrari, si occuperà della maturità edizione 2026. Grazie a voi tutti per l'ascolto, una buona giornata, arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio. Con il compito di italiano hanno avuto inizio questa mattina gli esami di maturità. E allora proviamo a commentare insieme le tracce con un ospite d'eccezione, l'onorevole professor Giovanni Battafarano, a lungo docente di lettere, poi al di là della carriera politica, voglio dire come carriera professionale docente di lettere, quindi con una grande esperienza anche in materia di esami. Buon pomeriggio, onorevole Battafarano, anzi per l'occasione, professor Battafarano per l'occasione.
1: Grazie, mi ricorda anche felici della mia esperienza quando insegnavo al Vittorino da Feltre o al Righi, e le lezioni di letteratura e di storia erano per me pane quotidiano.
0: Ecco, prima di esaminare le tracce e di vedere anche il servizio che, i servizi che ha realizzato per noi la nostra collega Federica Pompamea, cosa è cambiato? Ecco, lei che ricordo ha dei suoi esami di maturità, professore? E cosa è cambiato rispetto ad oggi?
1: Ma ai miei tempi, si era esaminati tutte le materie del corso di esame, ma stiamo parlando di parecchi anni fa, quindi poi con la riforma sono state introdotte le quattro materie, quindi qui a scelta dei candidati. Però come dire, quello che conta è l'esame, che è una prova importante per i ragazzi, è una prova in cui si fa il salto in avanti, non a caso si chiama esame di maturità, cioè per intenderci conta la conoscenza dei fatti, del contenuto della materia, conta però anche il processo di maturazione della persona. In questo la scuola riesce quando favorisce il processo di maturazione.
0: Per processo di maturazione intendiamo anche lo sviluppo dello spirito critico di un ragazzo, di un adolescente, poco più di che adolescente.
1: Sì, lo spirito critico, cioè non aspettare il sapere, ma partecipare all'acquisizione del sapere in maniera appunto critica, pronti anche a, come discutere, affrontarsi, avere la propria opinione, essere bastian contrario, ma ragionare con la propria testa. In fondo la scuola deve servire a questo, preparare i cittadini di domani, la futura classe dirigente di domani. E lo spirito critico e l'amore per la libertà e la discussione sono fondamentali per il cittadino di domani.
0: E allora adesso vediamo quali sono state le tracce nel servizio che ha curato per noi Federica Pompamea.
2: Sono le 8:30 e tra i corridoi delle scuole lunghe file di banchi posizionati a debita distanza. Sopra solamente vocabolari da sfogliare, penne e fogli protocolli pronti a raccogliere nero su bianco il pensiero e forse anche qualche scarabocchio dovuto a dubbi e incertezze. Così è iniziata ufficialmente la maturità 2026, un momento di passaggio cruciale per 5.200 studenti di Taranto e provincia chiamati a confrontarsi con tracce di grande spessore culturale e attualità. Dall'analisi del testo sulla poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese e un brano da I Piaceri di Vitaliano Brancati, all'attualità che esplora il concetto di fatica con il giornalista Mario Calabresi e l'incanto tratto da un articolo di Wiki Usman su Internazionale. E non solo, gli studenti hanno potuto scegliere anche tra il testo argomentativo, dal discorso di Giuseppe Saragat alla Costituente, passando dalla scienza descritta da Piero Bianucci sulla creatività scientifica, fino alla sociologia di Frank Furedi sul valore delle frontiere.

0: Insomma, una prima prova scritta complessa che ha permesso agli studenti di esprimersi a 360 gradi, partendo dall'analisi più intima della persona attraverso la poesia e la prosa, ma anche di commentare uno dei protagonisti assoluti della nascita della Repubblica Italiana e di lasciare spazio alla logica della fluidità che caratterizza oggi la società contemporanea.
1: Professor Battafarano, un'ampia scelta per i ragazzi, condivide?
2: Certamente, ed è giusto che sia così, in modo che ogni ragazzo possa esprimere appunto la sua maturità, la sua cultura, attraverso una traccia scelta da se stesso. Quindi è opportuno offrire questo.
1: Ecco, nel complesso come valuta le tracce di quest'anno? Abbiamo Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, il discorso del presidente Saragat, Mario Calabresi, il giornalista Mario Calabresi, insomma, si poteva spaziare molto bene.
2: Sì, sì, è stata una scelta, come dire, penso che dobbiamo esprimere per le scelte.
1: No, professore, la sentiamo male. A questo punto direi di procedere con un collegamento telefonico, quindi chiedo al nostro regista Gisberto Nicoletti di procedere con un collegamento telefonico, perché la videoconnessione purtroppo non è delle migliori in questa circostanza, e quando parliamo di infrastrutture dovremmo pensare anche a questo, agli investimenti importanti nella tecnologia infrastrutturale di una città, perché altrimenti si rischia di restare indietro rispetto a quelle che sono le esigenze della contemporaneità. E allora dicevamo con il professor Battafarano, che è di nuovo in linea però telefonicamente.
2: Sì.
1: Sì, allora professore, dicevamo un'ampia scelta e con autori davvero di tutto rispetto, ma devo dire anche con tracce molto stimolanti alla riflessione.
2: Sì, io partirei, se lei è d'accordo, dal riferimento alla locuzione di Giuseppe Saragat all'Assemblea,
1: sì,
2: Costituente.
1: Sì.
2: Siamo nell'ottantesimo della Repubblica. Il 2 giugno del 1946, sì, gli italiani scelsero la Repubblica. E quindi il brano di Saragat mette in rilievo che siamo nel 1946-47, occorreva ricostruire l'Italia, ricostruirla da un punto di vista materiale. Pensiamo a quante case in varie parti d'Italia, compresa la nostra Taranto, erano state distrutte dai bombardamenti degli alleati. Pensiamo anche al fatto che mancava il pane e i generi di prima necessità e si faceva la fila davanti ai negozi dalle prime ore del mattino, addirittura di notte, per aprire, per partecipare al possibile acquisto alle 8 del mattino. Ricordiamo anche che il fenomeno della coabitazione, famiglie senza casa che abitavano con altre famiglie. Pensiamo anche alla borsa nera che era molto diffusa, al Monte dei Pegni. Insomma, quel 1946 era un momento molto difficile.
1: Ecco, professore, Saragat in questo discorso utilizzato come traccia per gli esami fa un passaggio a mio modo di vedere molto importante. Dice, ricordiamoci che la democrazia non è soltanto un rapporto fra maggioranza e minoranza, ma è un rapporto tra è appunto un rapporto tra uomo e uomo, quindi è la relazione sociale, la relazione umana che è alla base di una democrazia.
2: Eh sì, infatti Saragat dice, oltre alla ricostruzione materiale, che pure è importante, occorreva anche una ricostruzione morale e spirituale degli italiani, perché gli italiani avevano perso il gusto della libertà, della democrazia, del voto libero, della libertà di stampa, e quindi occorreva che adesso gli italiani avessero nuovamente fiducia nello Stato, che non era più lo Stato fascista dittatoriale, ma lo Stato democratico repubblicano. E metteva in rilievo Saragat che al di là delle diverse posizioni appunto differenziate della politica, occorreva però tracciare un filo unitario che unisse gli italiani nella difesa, nella valorizzazione del proprio paese, dell'Italia, e quindi fosse un elemento unificante della democrazia italiana. Quindi non una guerra, come dire, fratricida, ma appunto un libero confronto tra le parti.
1: E non a caso parla anche di ricerca della concordia, insomma.
2: Ricerca della concordia.
1: Mi sembra che a distanza di 80 anni forse questo auspicio non è stato esaudito in pieno, no? Considerati sì, i rapporti.

0: quelli sociali che oggi
1: è ancora attuale oggi, no? Certo. Perché è chiaro che ci deve essere una dialettica aperta, talvolta anche aspra, tra maggioranza e opposizione, ma occorre anche mantenere un livello di civiltà, nel senso individuare sempre nell'altro un punto di vista diverso, ma un punto di vista legittimo. Non devono esserci delegittimazione tra gli attori politici. La concordia in certi momenti importanti della vita pubblica nazionale è fondamentale.

0: di delegittimare l'avversario, sia da una parte che dall'altra.
1: Sì, sì, non c'è dubbio che questa tendenza è abbastanza diffusa e quindi è chiaro che ciascuno deve metterci del suo per far sì che ci sia un libero confronto nel rispetto reciproco. Vorrei anche ricordare che il discorso di Saragat avviene in un'assemblea costituente in cui sono anche presenti 21 donne, perché con il 1946 è stato introdotto il voto alle donne e le donne hanno portato un elemento di concretezza, se vogliamo anche di umanità, che arricchisce la nostra democrazia. E quindi anche oggi la presenza delle donne nelle istituzioni io penso che sia un elemento che arricchisca il dibattito democratico e può evitare quelle derive negative di cui parlavamo prima.
0: Ecco, il discorso di Saragat è datato 26 giugno 1946, quindi 80 anni esatti.
1: 80 anni esatti,
0: ed
1: sì,
0: è
1: sì,
0: un testo ancora di estrema attualità.
1: Di estrema attualità.
0: Questo Saragat significa, professore, questo qualifica anche la capacità di visione, la qualità politico-culturale di alcune personalità come fu appunto Saragat.
1: Non c'è dubbio, la lotta al fascismo, la resistenza di cui la Costituzione, come dire, è emanazione indiretta, aveva prodotto una classe dirigente di prim'ordine tra i capi di Stato, di governo, pensiamo a De Gasperi, a Togliatti, a Nenni, a Saragat, persone di grande rilievo che hanno dato una Costituzione che è stata votata a larghissima maggioranza. Solo il Movimento Sociale ha votato contro, era fuori dell'arco costituzionale. Per dire quindi che la classe politica di quel tempo si è trovata unita nel costruire la Repubblica, nel darsi una nuova Costituzione che noi diciamo la più bella del mondo, ma anche per darsela in maniera unitaria. Quindi questo è il grande lascito che il discorso di Saragat illustra molto bene.
0: Professore, passiamo alle tracce più propriamente letterarie, quella di Pavese e poi Vitaliano Brancati.
1: Sì, dunque Pavese scrive questa poesia, passerò da Piazza di Spagna. Pavese, come è noto, era piemontese, era uno dei più grandi scrittori e poeti di quel periodo. Questa poesia fa parte di una raccolta che verrà pubblicata dopo la sua morte. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Dunque, è una poesia in cui si segnala forte una luminosità intensa, a cui però corrisponde anche una inquietudine e una malinconia diffusa. E questo si spiega con il fatto che in quel periodo Cesare Pavese era innamorato di un'attrice americana, Constance Dowling. E questa relazione però, come dire, era un pochettino verso la conclusione. E questa attesa di Piazza di Spagna indica che Pavese sta indicando l'arrivo di una donna e finalmente questa donna arriva ed è porta con sé la luminosità di Piazza di Spagna e porta anche una lune di idealismo, è una figura idealizzata, ma tanto più viene idealizzata tanto più essa appare lontana. Quindi una poesia in cui la luminosità dello stile copre oppure si congiunge con una sottile malinconia che prelude anche a quella situazione difficile che qualche mese dopo porterà Cesare Pavese, come è noto, al suicidio. Siamo nell'anno 1950.
0: Ecco, c'è una descrizione luminosa della piazza, solare, e però questa visione
1: che fa da contrappunto alla malinconia,
0: alla tumultuosità dei sentimenti, il tumulto, esatto, del cuore, dice Pavese. E personalmente mi è piaciuta molto anche la traccia sul testo di Vitaliano Brancati, dove c'è un grande riferimento al valore della memoria.
1: Sì, dunque, Vitaliano Brancati era uno scrittore catanese abbastanza famoso ai suoi tempi, ma non solo scrittore ma anche autore di articoli e di saggi molto intensi. Vitaliano Brancati, dopo una prima giovanile adesione al fascismo, se ne era distaccato in modo molto netto e in questi racconti mette in rilievo che uno dei mali dell'Italia di quel tempo era una sorta di virilismo, il mito dell'uomo forte, il mito della virilità maschile. Ricordiamo che il suo libro più famoso è Il Bell'Antonio, da cui è stato tratto un film molto bello con Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale. Cioè l'uomo deve essere un uomo virile, è un po' il mito di Mussolini.

0: è una critica al fascismo, non tanto sul piano politico, quanto sul piano del costume. Il virilismo fascista, del resto Mussolini si vantava appunto della sua virilità maschile e i gerarchi fascisti non erano da meno. E quindi in questo modo Brancati mette in rilievo una tendenza negativa della società di quel tempo, valorizza molto la memoria come un elemento che ci ricongiunge a una identità più positiva, un'identità più sana, un'identità del passato in cui però c'è più il positivo rispetto al negativo della vita di oggi.
1: E dice: l'unica nostra certezza sono le cose che abbiamo già fatto. Perdere la memoria delle cose fatte sarebbe mortale, sarebbe un destino mortale.
0: Eh sì, questo contro la fugacità, il guardare le cose giorno per giorno, i piaceri immediati, e non invece le esigenze della lunga durata, il considerare la vita come un processo in cui le cose belle si ricordano perché fanno parte della propria identità, della propria memoria.
1: Si potrebbe persino ricavare con una sorta di iperbole anche un insegnamento sulle malattie che colpiscono le nostre facoltà mentali, che ci portano a volte a perdere la memoria e quindi a perdere il ricordo di sé e anche la dignità di essere umani a volte.
0: Sì, perdere la memoria, perdere il controllo della propria mente, come è noto, talvolta colpisce anche persone di grande valore, ed è la sofferenza maggiore, no? Perché priva certo l'uomo in fondo del suo livello più alto, che è il livello della conoscenza e della ragione.
1: Professore, da alcuni anni c'è una tradizione che è anche piuttosto commovente. Centinaia e centinaia di studenti si radunano a Taranto sulla scalinata di Piazza De Noto, accanto all'edificio del liceo Aristossono, l'ex scuola Virgilio, e intonano gli studenti la canzone famosa di Antonello Venditti, Notte prima degli esami. Ieri sera era lì a seguire questo rito, sempre la nostra Federica Pompamea. Vediamo il servizio.
0: Bene.
2: Un anno di interrogazioni, di compiti in classe, di risate e penso anche di litigi per arrivare ad oggi.
3: Sì, siamo pronti a cantare, ma anche a piangere domani se tutto dovesse andare male. È una sfida che portiamo da 5 anni, speriamo vada tutto bene, ci siamo preparati. È un'esperienza più unica che rara, è una tradizione qui all'Aristossono, vedere tutti questi ragazzi anche di classi e di scuole diverse. Quindi vedremo di divertirci oggi perché domani ci aspetta una vera e propria sfida.
2: È come se fosse il vostro in bocca al lupo questo.
4: Sì, è un po' il nostro addio a questa scuola, il nostro addio a questi 5 anni, dove abbiamo trovato più che una classe, una famiglia. E niente, io aspetto solo il giorno fatidico di domani, però penserò a godermi anche questa serata che, è qui che passiamo al mondo degli adulti.
2: Un momento di unione con gli altri compagni per condividere un momento che poi segna l'inizio di un nuovo percorso. Quali sono le vostre emozioni?
5: Allora, sicuramente c'è quell'ansia nell'aria che si sente, però bisogna anche pensare che comunque sono momenti che non ritorneranno, quindi rimarranno impressi proprio nella nostra memoria e sarà molto bello.
6: Beh, sicuramente c'è questa ansia appunto, però dopo 5 anni è bello anche condividere un momento così importante con le persone che ci hanno accompagnato e sicuramente rimarrà impresso come un ricordo memorabile.
3: Abbiamo un misto di emozioni enorme tutti quanti, non sappiamo bene ciò che sta succedendo e c'è sì l'ansia per le prove di domani, ma soprattutto il dispiacere di lasciare i nostri compagni a cui teniamo molto.
2: Cosa vi augurate per il futuro?
7: Di riuscire nei nostri obiettivi, di realizzare i nostri sogni.
2: Di non capitare al primo banco domani. Come vi sentite la notte prima degli esami?
8: Diciamo che l'ansia si inizia a far sentire, però confido nella mia preparazione. Diciamo che non so.
7: L'importante è mantenere la calma.
8: Sì.
7: Siamo tutti tranquilli, stasera ce la viviamo così, poi all'ansia ci pensiamo domani, adesso basta, ci stiamo rilassati.
8: Io confido sempre nella bontà anche.
9: Io auguro buona fortuna a tutti.

0: Professore, a me la notte prima degli esami tremavano le gambe, invece oggi vedo che i ragazzi affrontano questa tappa con grande spensieratezza, tutto sommato, ed è bene così.
1: Sì, questo rito è un rito bellissimo, perché ogni generazione ha il suo rito fondativo, quindi affrontare la notte prima degli esami insieme dà un senso di spirito di squadra, non l'inquietudine individuale di chi si macera a leggere le ultime pagine magari fino a mezzanotte inoltrata, ma il fatto di affrontare in modo ilare, se vogliamo, sereno, insieme con gli amici e le amiche, questa vigilia degli esami, io penso che sia un atto di fiducia nella vita, per cui non possiamo che non esprimere un ringraziamento e un apprezzamento per questo rito davanti alla scuola Virgilio, la mia scuola elementare da ragazzo, che ricordo sempre con grande simpatia.
0: Ebbene, allora con questo messaggio di fiducia per le nuove generazioni che appunto affrontano una tappa importante come gli esami di maturità, condividendo le ansie ma affrontandole anche con il sorriso sulle labbra, ci congediamo. Grazie al professor Battafarano per questo suo contributo.
1: Direttore, posso fare una domanda?
0: Prego.
1: Io mi prenoto per l'anno prossimo per commentare le tracce.
0: Va bene.
1: Naturalmente ci vedremo prima per altre ragioni.
0: Va bene, d'accordo, sarà il benvenuto.
1: Grazie.
0: Va bene, grazie a Giovanni Battafarano. Bene, è tutto per questa nostra rubrica e grazie per l'attenzione.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Benvenuti in una nuova puntata di Bimbi Maestri. Oggi ospiti il nostro residence, il dottor resident, il nostro dottor Leonardo Mortato.
4: Ciao, a tutti.
3: Ciao Leonardo, ben trovato. Ospite d'onore oggi la dottoressa Anna Maria Laneve.
5: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno Anna Maria, benvenuta. La nostra rubrica Bimbi Maestri che facciamo insieme a Grazia Benedetti, che salutiamo. E come sempre voi siete in giro, no? Per convegni, per aggiornamenti, questo è molto importante, per darci le notizie, per darle alle famiglie dei bambini. Infatti Bimbi Maestri è una rubrica che è fatta da voi pediatri per aiutare le persone che ci ascoltano a capire un po' di cose in più, così riusciamo a fare questa bella cosa.
4: E a diminuire anche la nostra ignoranza.
3: Giusto. Oggi parleremo di respiro e di crescita. Perché è importante parlarne?
5: Allora, respiro e crescita sono due argomenti che apparentemente non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. In realtà sono strettamente connessi. Respirare e crescere nei bambini è un segreto che pochi genitori conoscono, proprio perché il modo in cui un bambino respira può cambiare sia la forma del viso che la forma del corpo di questo bambino. Praticamente così il corpo si adatta a come entra l'aria nel suo corpo. Incredibile, vero?
3: È incredibile.
5: Praticamente è una cosa difficile.
3: Ma mai da immaginare.
5: Invece è così, è proprio così. Iniziamo dal primo respiro, il primo vagito del neonato. Il neonato nasce, quindi il primo pianto del neonato è il suo primo respiro. Quindi lui prende possesso della sua vita, inizia la sua vita autonoma e il suo respiro è un respiro pazzesco, è un respiro frequentissimo, addominale. E molto spesso però i genitori sono anche un po' preoccupati di questo tipo di respiro così frequente, però in realtà non lo devono essere, perché è proprio la caratteristica del respiro neonatale essere così frequente. Molto spesso i genitori sono un po' preoccupati dei primi rumorini notturni, delle prime apnee fisiologiche, poi vanno in crisi. In realtà non dovrebbero farlo.
4: Sono domande molto frequenti,
3: è vero? Ma perché bambino respira così la notte appena nato?
4: Durante le visite. Proprio.
3: Perché è anche vera una cosa, secondo me, che i bambini sono neonati, però ci sono i neogenitori, che per la prima volta hanno a che fare con un esserino così e devono capire come funziona. Passatemi il termine.
4: E non hanno il protocollo.
3: Devono imparare tutto dal bimbo che è lì e che fa le sue cose naturali.
5: Certo.
3: Ecco, quindi il respiro è importantissimo, dal primo vagito, cioè da quando si nasce.
5: Sì.
3: Ma questa cosa, Anna Maria, il respiro può cambiare fisicamente la faccia, il corpo,
5: perché man mano che il bambino cresce cambia anche il suo respiro, si fa meno frequente, più regolare. Però poi cosa accade? Che il bambino deve respirare necessariamente col naso, cioè il respiro perfetto deve essere il respiro nasale. Noi dobbiamo essere tutti respiratori nasali. Dobbiamo ispirare l'aria, far entrare l'aria nel nostro organismo attraverso il naso, perché il naso ha un superpotere, cioè il naso è un filtro, cioè blocca tutti i virus e i batteri presenti nell'aria, poi umidifica l'aria e la riscalda in maniera tale che raggiunge i polmoni a una giusta temperatura e priva di batteri e virus, di alcuni batteri e virus, non di tutti, di alcuni batteri e virus. Quindi la bocca non deve servire assolutamente per respirare, serve solo per mangiare e per parlare la bocca. Non deve assolutamente non dobbiamo assolutamente respirare con la bocca. Però a volte purtroppo accade che il bambino respiri con la bocca perché
3: è un'abitudine.
5: No, perché
3: nasino.
5: A volte il loro naso può essere ostruito. Può essere ostruito e le cause.
4: Ed è frequentissimo. Stanno sempre con questo naso un po'.
6: Il nasino un po' ostruito.
5: Sì. Okay. Può essere ostruito di solito dalle adenoidi, no? Sappiamo tutti quando si ingrossano le adenoidi nei bambini. Le adenoidi sono delle formazioni che si trovano proprio alla radice del naso e che fanno parte del sistema immunitario dei bambini. E a volte però questi adenoidi si ingrossano fino a ostruire completamente il naso. Immaginiamo di avere un tappo nel naso, quindi il bambino necessariamente deve aprire la bocca per respirare.
6: Ed è corretto che anche la voce cambia.
5: Cambia anche la voce, perché è una voce nasale, diventa completamente nasale.
4: Rinolalia,
6: sì, da voce, giustamente. Sì. Allora, noi diamo una piccola breve pausa, ci ascoltiamo un po' di musica, restate con noi perché l'argomento è molto molto interessante. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live, ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
3: Cittadella, Cittadella Rewind, la radio di oggi. I successi di ieri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Eccoci di nuovo in onda, Bimbi Maestri, la nostra bellissima rubrica in cui parliamo di bambini. Oggi in particolare stiamo parlando di respiro e crescita insieme alla dottoressa Anna Maria Laneve e al dottor Leonardo Mortato. Allora, dicevamo prima che addirittura un bambino dal respiro può cambiare, ad esempio siamo arrivati alle adenoidi,
2: sì.
1: E quindi cambia faccia, ma voi cambia se tutto. Entra un bambino adenoideo?
2: Nello studio, sì.
1: Nello studio, cioè voi appena
2: lo riconosciamo subito, sì, sì.
1: Solo a vederlo.
3: Ad ispezione
1: si dice. Sì, cioè, sì. Tu guardi il bimbo e
2: sì,
1: vedi che ha le adenoidi.
2: Hanno una faccia scaracteristica, viene detta, proprio la faccia è adenoidea, quindi le occhiaie, il naso, il filtro del nasale è stretto, hanno la bocca sempre aperta, spalancata, tutta disidratata perché respirano sempre con la bocca.
1: E quello è per le adenoidi?
2: È per le adenoidi, cioè cambia proprio l'armonia del viso, cambia completamente e oltre a cambiare proprio l'armonia del viso, cambia anche l'armonia dei denti. Praticamente il bambino adenoideo è un bambino che ha molto frequentemente delle malocclusioni. Cos'è la malocclusione? La malocclusione è quando l'arcata superiore dei denti non combacia con l'arcata inferiore e quindi si possono verificare una serie di incroci tra i denti, quindi un morso aperto, un morso incrociato, un crossbite.

0: questo determina come?
1: La definizione,
0: sì. E quindi questa malocclusione che viene determinata proprio dalla posizione della lingua. La lingua è un altro importante organo del nostro, del nostro organismo, proprio perché la lingua nel neonato occupa l'intera cavità della bocca e serve a succhiare, no? Il neonato succhia, sì. Ha solamente il meccanismo della suzione, succhia il biberon, succhia il seno. Successivamente la lingua si deve posizionare dietro degli incisivi superiori, quindi proprio sul palato, deve stare sul palato. Questa è la sua posizione fissa che dovremmo avere anche noi adulti, nella deglutizione tipica dell'adulto. E quindi cosa accade? Che quando il cibo entra nella bocca, la lingua con un movimento ad onda porta il cibo all'interno del nostro organismo. Accade però in questi bambini che hanno la bocca sempre aperta, la lingua non si può posizionare dietro gli incisivi, non si può mettere sul palato e quindi occupa delle zone diverse, tra i denti, si mette tra i denti, arretra un po' al lato e quindi crea dei forami, diciamo, tra le varie arcate.
2: Quindi si sposta il palato
0: e quindi abbiamo un palato ogivale, che viene detto ad ombrello, quindi alto e stretto. Alto e stretto.
2: Okay. E quindi, e di conseguenza anche i denti poi vengono
0: anche
2: storti.
0: Sono tutti storti, sì.
2: Quindi bisogna aggiustare il palato,
0: i denti dopo. Certo, bisogna intervenire con degli apparecchi.
2: Però dicevamo prima, ecco, con degli apparecchietti, quelli dal medico dentista. Sì. Poi dicevamo anche che poi anche la schiena
0: voglia.
2: C'è tutta una conseguenza del respiro.
0: Tutta una conseguenza del respiro, perché il bambino che ha le adenoidi ha la testa tende ad andare avanti, quindi tende ad inarcarsi tutto in avanti, anche le spalle quindi si inarcano in avanti, i muscoli paravertebrali ne risentono determinando delle scoliosi, una cifosi accentuata, cifosi poi accentuata anche dal fatto che stanno sempre con i tablet, con i cellulari,
2: certo.
0: Sono più meccanismi che concorrono a fare questa...
2: Mamma mia, ma è incredibile questa cosa, pensate che dal respiro
0: determina tutto questa situazione.
2: È incredibile. Per cui bisogna, poi magari può anche esserci un'occlusione del nasino, non so, dei polipeti.
0: Dei polipi, anche una rinite allergica può essere determinata.
2: Il bimbo allergico,
0: la mucosa nasale è ipertrofica e quindi non riesce a respirare.
1: Iperreattiva. La reattività, no?
2: E subito allo stimolo reagisce con la naso,
0: con il naso.
2: E quindi non respira questo bambino.
0: Non respira e quindi necessariamente apre la bocca per compenso, è una forma di compenso alla fine.
2: Un tappo
0: nel naso, quindi non riesce a respirare col naso e spalanca la bocca.
2: Quindi per capire se il mio bimbo ha le adenoidi. Ok, sì. Allora il medico pediatra ci dite, allora il bimbo è adenoideo, ha le adenoidi, cosa si fa? Si va dall'otorino. Poi si va dal dentista.
0: Ci vuole un'equipe.
2: E poi si va dal posturologo per la schiena.
0: Sì, abbiamo bisogno proprio di un'equipe multidisciplinare. L'odontoiatra, il posturologo, l'otorino laringoiatra.
2: L'otorino,
0: il posturologo.
1: Scusami, Maria. Sempre che abbiano una propensione pediatrica, ecco, questo è importante.
2: Che
1: no?
2: Vuol dire? Non capisco.
1: Perché tutto sta nella modalità, uno che ne ha visti, come le orecchie, le guardiamo più noi.
2: Le orecchie.
1: Le guardiamo più noi che gli otorini, guarda.
2: È vero.
1: Eppure molti demandano, già, mandiamo
2: un otorino. Ma un bambino all'orecchio può avere un problema particolare?
0: In che senso?
2: Se ha male orecchio vuol dire che uno è un'otite,
0: l'otite è la diagnosi, può essere un dolore riferito a volte.
2: Un dolore riferito?
0: A volte il bambino ha un dolore all'orecchio, ma in realtà non dipende dall'orecchio, può dipendere dalla gola, può dipendere da altre.
1: Un'infezione alta
2: vuol dire un raffreddore, ad esempio. Ok, ho capito. Però questa del respiro è importante, è una cosa molto importante che io ignoravo completamente, quindi grazie per questi queste indicazioni utilissime, perché penso che le mamme, le nonne, i papà e le persone che sono all'ascolto adesso magari mettono un occhio e dicono aspettiamo un attimo, vediamo. Come sempre ricordiamo, adesso mandiamo la musica, però prima vorrei che ci fermassimo tutti a riflettere che è importante sempre, avete visto cosa hanno detto i dottori, quando vediamo il bambino già possiamo più o meno intuire cosa c'è. Quindi significa portiamo i bambini dal pediatra che deve prendersi in carico.
1: Poi sa a chi affidare.
0: Deve essere il punto di riferimento, il primo punto di riferimento è il pediatra. Se poi c'è l'equipe dietro.
2: E di portarli di persona, giusto?
0: Certo,
2: perché per telefono non si può.
0: Non si può necessariamente visitare.
2: Un po' di pazienza, si prende il bambino e si porta. Adesso

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Eccoci di nuovo in onda insieme alla dottoressa Anna Maria Laneve e al dottor Leonardo Mortato. Stiamo parlando di respiro e crescita. Abbiamo spiegato tante cose. Chiudiamo adesso questo argomento, anche se gli approfondimenti, le domande voi potete farle al 339-680-6868. Poi noi chiediamo agli esperti, ai nostri pediatri. Loro ci risponderanno e noi vi forniremo le risposte, qualsiasi tipo di domanda ovviamente. Perché sono argomenti che poi dobbiamo, le stesse domande, farle al pediatra. Quando andiamo in visita col bimbo o la bimba, portiamo il bambino e diciamo: dottore, ma come si fa questo? Come può? Abbiate fede, chiedete, perché è importante chiedere. Nessuna domanda è stupida, è
2: certo,
1: vero?
2: Certo.
1: Sono sempre tutte utili. Certo. Quindi adesso, per chiudere questo argomento di respiro e crescita, qual è il messaggio che vogliamo lasciare ai nostri ascoltatori?
2: Il messaggio è ai genitori soprattutto: andate a vedere come dormono i bambini, cioè stasera andate in cameretta, vedete i vostri bimbi come dormono, il respiro è regolare, silenzioso, oppure sono a bocca aperta, spalancata, come se stessero vedendo un film di fantascienza, diciamo. Deve essere un respiro regolare, devono respirare col naso, a bocca chiusa, il respiro silenzioso, non devono sudare, quindi non devono affaticarsi nel sonno. Il sonno deve essere ristoratore, non deve essere un sonno affaticato, non devono fare sforzo durante il sonno, anche perché, diciamo, un'altra piccola caratteristica di questi bambini, ne è inficiata anche la crescita. Siccome l'ormone della crescita viene secreto proprio durante la notte, quando questi bambini dormono male, vanno addirittura in apnea a volte, cioè il respiro si arresta a volte, oltre a russare frequentemente, quindi l'ormone della crescita viene prodotto a una quantità minore e quindi crescono meno. Anche questo è importantissimo: crescono meno, si ammalano di più, si ammalano frequentemente, proprio perché l'aria entra attraverso la bocca, una via diversa da quella naturale.
1: E come dicevi prima, il naso è il nostro filtro, e quindi
2: blocca i batteri e i virus. Invece, entrando dalla bocca, tutti i batteri, i virus entrano e quindi si ammalano, hanno sinusiti, otiti, faringiti frequenti durante l'anno, fino a 6-7 volte l'anno.
1: Certo.
2: Quindi invito i genitori a guardare come dormono i bambini e, se vedono qualcosa di particolare, rivolgersi al pediatra, che è il primo punto di riferimento. E poi il pediatra li indirizzerà verso l'odontoiatra, verso l'otorino, verso il posturologo, certo, verso un'equipe multidisciplinare.
1: Benissimo, benissimo. Anna Maria, grazie. La dottoressa, noi ringraziamo
2: grazie
1: la nostra dottoressa Anna Maria Laneve per averci parlato di questa cosa veramente interessante. Io non avevo proprio idea di questo mondo che è all'interno del... Sì. Adesso, Leonardo, io so che tu sei stato a Sansepolcro.
3: Ad Aboca,
1: ad Aboca, per...
3: Che è un luogo che io non conoscevo.
1: È molto bello, c'è molto verde, queste colline bellissime, molto bello.
3: Fanno l'agricoltura biologica.
1: Fanno l'agricoltura biologica.
3: Che è una cosa incredibile,
1: certo.
3: Come c'è l'armonia.
1: L'armonia di tutto, vero, molto bello. Allora, detto questo, che poi magari facciamo una puntata sul paesaggio, che sarebbe interessante anche da mostrare nei video, nelle foto, sappiamo che tu sei stato un convegno interessante, che ahimè è qualcosa che ci riguarda tutti, tutte e tutti, perché il convegno trattava del tema della tecnologia e la dipendenza, perché i bambini, purtroppo sempre più piccoli, diventano dipendenti, perché è più facile il telefono che non l'interazione bimbo mamma bimbo papà.
3: È questo che dovremmo questo è il messaggio che
1: dovremmo eliminare totalmente, non ridurre, ma togliamolo. Giochiamo con i bambini,
3: relazioniamoci, ecco, la relazione, quello che è emerso per esempio piuttosto il convegno, quello che mi ha un po' stimolato dentro assieme al mio sistema limbico, no, emotivo, l'amigdala, che è quella è la fonte della paura, no, che viene attivata quando vediamo queste cose nei figli, nei nostri bambini, nei nostri pazienti.
1: Sì.
3: Dicevo, è proprio quello che dobbiamo attivare, cioè dare la responsabilità a questi bambini, cioè piano piano responsabilizzarli, perché una responsabilità consapevole poi li aiuta nel percorso della vita, no?
2: Sì.
3: Perché poi diventeranno più grandi, poi anche loro avranno relazioni tra di loro, tutta una rete che si costruisce.
1: Assolutamente. Ci sono dei dati che sono importanti, suppongo, tra la tecnologia e la dipendenza. E sono sconcertanti sotto certi aspetti, perché l'età penso sia diminuita, perché io vedo purtroppo in giro bimbi già di un anno col telefonino.
3: Mettere delle regole, per esempio, bisogna mettere delle regole, no? A livello anche istituzionale, se vogliamo.
1: Fino
3: no?
1: a 13 anni niente
3: almeno,
1: telefono.
3: Almeno fino a 13 anni.
1: Niente telefono, niente
3: e
1: tablet.
3: E poi spiegare ai bambini, per esempio, durante l'arco della giornata, ci sono dei momenti che il telefono non va, lo smartphone non va usato, non va visto proprio completamente.
2: Il momento del pranzo,
3: momento
2: della
3: pranzo.
2: Cena, non deve
1: il
2: entrare
1: pranzo.
2: In cucina.
3: Il pranzo è un momento di condivisione.
1: Ragazzi, il pranzo, neanche la TV. A casa mia, neanche la TV, il pranzo spento, tutto, parliamo, cosa hai fatto, cosa non hai fatto, che cosa ti piace, cosa vorresti fare. Il pranzo e la cena sono quei momenti che tu passi con la famiglia e la condivisione.
2: Certo.
1: E la cosa più bella, come fanno a stare col telefono? È una follia. Non si può. Quindi sarebbe bello che lo Stato dicesse dai 13 in su il telefono.
3: Già,
1: partendo da questo, poi...
3: Vedi, noi italiani siamo un po' diversi, per esempio l'europeo, il nord europeo in generale, questo problema lo vede marginalmente perché lo fanno naturalmente. Cioè i bambini veramente arrivano a una consapevolezza. Perché
1: i bambini fanno le attività, vanno in bicicletta,
3: giocano,
1: vanno fuori nel parco, nella natura, con la palla.
3: Cioè, non c'hanno...
1: Cosa devono
3: c'è
1: fare col telefono?
3: Di
1: anzi,
3: stare sempre davanti al
1: si annoierebbero col telefono, perché è più bello giocare, è più bello la bici, è più bello passeggiare, è più bello leggere, ascoltare la musica, ballare, cantare. Ci sono tante cose da fare a quell'età. E questo è importante.
3: Questo è quello che vorremmo noi pediatri, soprattutto, che ci occupiamo, ripeto, del futuro.
1: Voi riconoscete subito
3: bambino.
1: Un bimbo che ha dipendenza tecnologica?
3: Sì, ma come entrano in studio?
1: Appena arrivano.
3: Quante volte, Anna Maria,
2: arrivano
3: col cellulare.
1: Entrano così.
3: E la mamma che giustifica, dice, dottore, mentre lei mi parla, almeno il bambino sta tranquillo,
2: sta fermo.
3: Sì. Io voglio parlare con il bambino, io voglio interagire col bambino.
1: E certo. Col bimbo, deve parlare col bimbo, visitarlo.
3: Come
1: perché...
3: dovete fare voi a casa.
1: Bravo.
3: Il rapporto tra padre, figlio, capito? Anche questo rapporto. Che è importante nell'economia poi del benessere.
1: Del benessere, parlare, interagire, dire guarda, io mi ricordo, non so se i miei esempi sono un po' preistorici, però io mi ricordo intanto che con la mamma c'erano sempre cose da dire, da fare e da insegnare. Quindi la piantina, guarda qua la piantina, guarda qua. Vi dico, è un po' come si stira e guarda come si fanno le orecchiette, la pasta
2: cucina.
1: Fatta in casa. Questo quando, se no potevo benissimo annoiarmi.
3: Quando siamo nella relazione, questo è quello che si fa.
1: Mio papà
3: perché
1: diceva...
3: C'è un dare a avere sempre.
1: C'è un dare a avere. Mio papà, che è un maschietto, quindi il papà si sa che è un po' diverso il rapporto, no? Magari con la figlia femmina. Ma mio papà veniva e io mi ricordo tutte le lucine di Natale. Vi ricordate che all'epoca c'era che potevi togliere quella fulminata e poi tutto si accendeva? Noi andavamo a stare in cerca a fare, oppure guarda sia giusta, mi insegnava il cacciavite, quello, quell'altro, e robe da maschietti, però diceva guarda domani ti sarà utile, oggi infatti io sistemo tutto, so aggiustare tutto. Sì, però questa è la cosa insomma bella del parlare, di fare tante cose da fare, non mettiamo le attività di teatro, le attività musica. Di musica, le attività allora noi facciamo
3: già,
1: una pausa,
3: già
1: vero?
3: In un campo di più di creatività.
1: Io parlerei ore veramente di queste cose che sono veramente importanti da segnalare. Allora mandiamo un pezzo e torniamo tra pochissimo. No, stiamo salutando? No, pezzo. Pubblicità, tra poco.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Ultima parte di questa puntata della rubrica Bimbi Maestri, ci siamo un po' riscaldati, perché Leonardo ci ha posto questo bellissimo interrogativo della tecnologia e della dipendenza. Abbiamo detto, auspichiamo che i governi possano far partire l'utilizzo dai 13 in su, perché prima ci sono veramente dei seri problemi. Abbiamo detto che il bambino che è dipendente dalla tecnologia lo vedete voi pediatri già da quando entra nel vostro studio. E poi parlavamo di una specie di sprogrammazione, cioè sì, con la S, sprogrammazione. Che significa, Leonardo?
2: Mi piace
1: questo termine.
2: Perché il cervello è programmato, non visto proprio filogenetico, ontogenetico, come potete chiamarlo, lo chiamate, perché ognuno ha questa storia, in una maniera da determinare la felicità, il benessere. Se invece noi li mettiamo dentro queste situazioni, secondo me, di malvagità, ecco, lo sprogrammiamo.
1: Sì, tu dici il cervello.
2: Fammelo dire. Sprogrammiamo.
1: No, è un termine che è appropriato, nel senso che rende benissimo l'idea. Cioè, se noi immaginiamo i nostri bambini come una scatola vuota da riempire di fiori, di bellezze, di storie, di arte, di musica, di teatro, di poesia, di giochi,
2: di creatività.
1: Anche di noia, talvolta, ed è questa scatolina. Noi potremmo mai riempire la scatola dei nostri figli, che sono gli amori della nostra vita, con della spazzatura? Possiamo mai? Ecco, questa è un'immagine sulla quale io vi chiedo di riflettere, perché non vanno bene i telefoni, gli smartphone, non vanno bene i tablet. Cosa mai potranno fare i bambini?
2: Non vanno bene l'IA.
1: Anche l'IA, l'intelligenza artificiale, questa è un'altra bella cosa.
2: Questa è un'altra cosa, no?
1: Leonardo.
2: Sì, sì. Diciamo che noi dobbiamo fare di tutta la tecnologia, appropriarcene, ma in maniera
3: moderata.
2: Moderata, consapevole.
1: Dico
2: consapevole, no?
1: Bravo, giusto.
2: Se riusciamo ad arrivare, insomma.
1: Giusto.
2: Capito? Mandare questo messaggio ai nostri ragazzi.
1: Noi mandiamo il messaggio ai ragazzi. Va benissimo, l'intelligenza artificiale è una cosa con cui dobbiamo avere a che fare, quindi è giusto
2: è
1: conoscerla.
2: Ma perché ci aiuta anche nella matematica, sai, in tempo reale, sai, quella cosa, come è successo. Noi parliamo di linee guida, per esempio, no?
1: Sì.
2: Se vogliamo stare nella linea guida, no? Perché noi pediatri, medici,
3: facciamo riferimento
2: a linee guida, no?
1: Certo.
2: Tutti senti. L'IA ci aiuta in tempo proprio
1: reale, velocissimo. Sì. Quindi la risposta è immediata.
2: Dobbiamo, insomma, farne un uso consapevole,
1: anche perché ricordiamo, come ci diceva giustamente Leonardo, che noi abbiamo un cervello che è programmato fino a prova contraria, fino a quando sarà possibile, per

0: la creatività, per il benessere, per pensare. Quindi anche se io devo andare a richiamare un'informazione, dico, a me serve questo, dove posso trovarlo? Ah, forse lo trovo lì, ah, proviamo così, proviamo così.
1: E... ma tu rifletti un attimo, Annette, sulla negatività. No? Quante persone sono negative?
0: Beh, la maggior parte, purtroppo.
1: Che stanno lì sempre allineati il cervello alla negatività. Ma perché si associano alla negatività quando c'è
0: la positività? Perché non hanno lo spirito di ricerca, secondo me. Perché
1: non,
0: se
1: non hanno profondità.
0: Ci fosse un minimo, secondo me. Non hanno profondità. Sondità. Bravo, Leonardo. E poi non hanno uno spirito di ricerca. Perché se tu andassi poco, senza un grande sforzo, a ricercare le cose, e sapresti bene che le trovi, le puoi trovare, e da lì nasce la sicurezza di dire, ah bene, allora ho risolto questo problema.
1: Ma lo rafforzi,
0: la prossima volta faccio di nuovo così.
1: Sì, perché ho fatto l'esperienza, lo so,
0: dobbiamo veramente essere...
1: È un lavoro duro, però...
0: Il lavoro di voi pediatri negli ultimi anni...
1: Non ci deve
0: demoralizzare.
1: Io dico sempre ai colleghi, non demoralizziamoci, perché abbiamo le risposte negative a volte, le mamme che non ci ascoltano, sono lì... Dobbiamo capirlo, purtroppo, che non siamo tutti uguali.
2: Dobbiamo avere pazienza.
0: Avere pazienza, il vostro ruolo è veramente fondamentale, perché voi siete dal primo giorno di vita accanto ai bambini e accanto ai genitori.
1: Noi mettiamo il bambino al centro, la centralità.
0: Sempre al centro il bambino è sempre al centro, però purtroppo anche i genitori vanno, tra virgolette, educati, mettiamola così, alle cose che non sanno. È giusto, perché se voi siete professionisti, li sapete voi, loro non lo sanno, devono sapere.
1: Quando vengono, no, ma io ho visto sul dottor Google che potrebbe essere una diagnosi,
2: superano
1: già la...
0: Fateli voi, pediatri, prego. È incredibile, amici, veramente.
1: Diciamo, c'è una tipologia, poi veramente...
0: Ci sono persone. Ovviamente non possiamo mai generalizzare, questo è vero, però mi raccomando, affidiamoci dei professionisti. Allora, io ringrazio la dottoressa Anna Maria Laneve,
2: che ho avuto
0: il piacere di conoscere. Veramente, Anna Maria,
2: grazie a te,
0: quando vuoi
2: anche.
0: Torni, perché ci dici tutte quelle cose che noi non sappiamo e noi vogliamo sapere. Grazie. Leonardo, grazie. Noi ci rivediamo presto,
1: grazie,
0: perché tu sei il resident ormai.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Insieme alla dottoressa Grazia Benedetti, grazie per averci seguito. Un saluto caro a tutti voi. Ciao.

0: Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di

0: NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
3: Sam, mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
3: Non sapevo dove altro andare.
2: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
3: Me.
2: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
3: Posso fartele sentire se vuoi.
2: Non voglio smettere proprio ora.
3: Di fare cosa?
2: Di non ascoltare la tua musica.
3: Non volevo tagliarti fuori.
2: Ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Vedrai.
3: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
2: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
3: Non mi piace.
2: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
3: Lo so.

0: intriga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, protegge gli altri. I non vivi dagli altri. Dalle ultime di sei in pericolo vicino. In pericolo vicino. In pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
0: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
2: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
6: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
0: Sono solo incredibilmente bello.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV. In primo piano la maturità 2026 con gli studenti alle prese con la prova d'italiano. Sentiamo Federica Pompamea.
1: Sono le 8:30 e tra i corridoi delle scuole lunghe file di banchi posizionate a debita distanza. Sopra solamente vocabolari da sfogliare, penne e fogli protocolli pronti a raccogliere nero su bianco il pensiero e forse anche qualche scarabocchio dovuto a dubbi e incertezze. Così è iniziata ufficialmente la maturità 2026, un momento di passaggio cruciale per 5.200 studenti di Taranto e provincia chiamati a confrontarsi con tracce di grande spessore culturale e attualità. Dall'analisi del testo sulla poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese e un brano da I Piaceri di Vitaliano Brancati, all'attualità che esplora il concetto di fatica con il giornalista Mario Calabresi e l'incanto tratto da un articolo di Wiki Usman su Internazionale. E non solo, gli studenti hanno potuto scegliere anche tra il testo argomentativo, dal discorso di Giuseppe Saragat alla Costituente, passando dalla scienza descritta da Piero Vianucci, sulla creatività scientifica, fino alla sociologia di Frank Furedi, sul valore delle frontiere. Insomma, una prima prova scritta complessa che ha permesso agli studenti di esprimersi a 360 gradi, partendo dall'analisi più intima della persona attraverso la poesia e la prosa, ma anche di commentare uno dei protagonisti assoluti della nascita della Repubblica Italiana e di lasciare spazio alla logica della fluidità che caratterizza oggi la società contemporanea.
0: Poi sulle note di Antonello Venditti, la notte prima degli esami, ancora Federica Pompamea.
2: Un anno di interrogazioni, di compiti in classe, di risate e penso anche di litigi per arrivare ad oggi.
3: Sì, siamo pronti a cantare, ma anche a piangere domani se tutto dovesse andare male. È una sfida che portiamo da 5 anni, speriamo vada tutto bene, ci siamo preparati. È un'esperienza più unica che rara, è una tradizione qui all'Aristosseno, vedere tutti questi ragazzi anche di classi e di scuole diverse. Quindi vedremo di divertirci oggi perché domani ci aspetta una vera e propria sfida.
2: È come se fosse il vostro in bocca al lupo questo.
4: Sì, è un po' il nostro addio a questa scuola, il nostro addio a questi 5 anni dove abbiamo trovato più che una classe, una famiglia. E niente, io aspetto solo il giorno fatidico di domani, però penserò a godermi anche questa serata che, diciamo, è qui che passiamo al mondo degli adulti.
2: Un momento di unione con gli altri compagni per condividere un momento che poi segna l'inizio di un nuovo percorso. Quali sono le vostre emozioni?
5: Allora, sicuramente c'è quell'ansia nell'aria che si sente, però bisogna anche pensare che comunque sono momenti che non ritorneranno, quindi rimarranno impressi proprio nella nostra memoria e sarà molto bello.
6: Beh, sicuramente c'è questa ansia appunto, però dopo 5 anni è bello anche condividere un momento così importante con le persone che ci hanno accompagnato e sicuramente rimarrà impresso come un ricordo memorabile.
7: Abbiamo un misto di emozioni enorme tutti quanti, non sappiamo bene ciò che sta succedendo e c'è sì l'ansia per le prove di domani, ma soprattutto il dispiacere di lasciare i nostri compagni a cui teniamo molto.
2: Cosa vi augurate per il futuro?
8: Di riuscire nei nostri obiettivi, di realizzare i nostri sogni.
2: Di non capitare al primo banco domani. Come vi sentite la notte prima degli esami?
9: Diciamo che l'ansia si inizia a far sentire, però confido nella mia preparazione. Diciamo che non lo so.
10: L'importante è mantenere la calma.
11: Sì. Siamo tutti tranquilli, stasera ce la viviamo così, poi all'ansia ci pensiamo domani, adesso basta, ci stiamo rilassati.
9: Io confido sempre nella bontà anche.
12: Io auguro buona fortuna a tutti.
0: In bocca al lupo ovviamente a tutti i nostri studenti, noi andiamo avanti, voltiamo pagina e andiamo nella città vecchia di Taranto con Valentina Castellaneta.
13: Andare a dormire con la strada libera e svegliarsi la mattina dopo con l'incubo della rimozione forzata e la sgradita sorpresa che hanno trovato i residenti di via Beato Egidio nel cuore della città vecchia. Nella notte fra il 15 e il 16 di giugno, come fantasmi sono comparsi cartelli di divieto di sosta per lavori stradali. Peccato che per legge il preavviso debba essere almeno di 48 ore, ma il giallo è solo all'inizio. Sì, perché i cittadini, comprensibilmente allarmati, sono andati a leggere il documento ufficiale che giustifica il divieto, l'ordinanza numero 257 del 2026, e qui la burocrazia ha superato la fantasia. Nel testo dell'atto di via Beato Egidio non c'è traccia. I lavori e i divieti sono messi nero su bianco dal comune e non riguardano la città vecchia ma le strade del borgo, dall'altra parte del ponte. In particolare l'ordinanza interessa via Cavour, via Roma e piazzale Kennedy. A chiedere spiegazioni repentine è stata Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, che ha immediatamente girato il quesito all'assessore all'urbanistica Gianni Patronelli, e subito nelle scorse ore i vigili urbani hanno effettuato un sopralluogo per verificare il caos segnalato dai residenti, rimasti nel frattempo con il fiato sospeso, la strada vuota e un mezzo meccanico per i lavori, che però è fermo. Dall'assessorato per ora tutto tace. Abbiamo provato a contattare l'assessore Patronelli ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Ora i residenti chiedono che i cartelli vengano rimossi immediatamente o che venga fatta chiarezza per evitare che, oltre al danno della sosta selvaggia, si aggiunga anche la beffa delle rimozioni coatte.
0: E nel prossimo servizio invece, per quel che riguarda il fronte ex Ilva, andiamo a ricostruire la giornata di ieri tra l'incontro che si è tenuto presso la presidenza della Regione Puglia tra il presidente De Caro e i sindacati e il question time al quale ha partecipato il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Sentite.
14: Serve una visione industriale chiara che garantisca continuità produttiva, tutela del lavoro e una transizione verso una siderurgia pienamente compatibile con gli obiettivi ambientali. La decarbonizzazione deve essere il punto di partenza. Il presidente De Caro non ha fatto mancare il suo ascolto alle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici. Nell'incontro iniziato nella tarda mattinata di mercoledì nel palazzo di presidenza della Regione Puglia, FIM, FIOM, WILM, USB e UGL si sono rivolti al presidente della Puglia, pur sapendo che la competenza sulla vertenza e del governo, ma cercando condivisione, chiedendo alla regione di far pressione sull'esecutivo perché affronti in maniera efficace la grande vertenza. De Caro ha poi aggiunto: Taranto ha bisogno di un progetto di futuro che tenga insieme occupazione, salute, ambiente e sviluppo. I rappresentanti sindacali hanno nuovamente evidenziato la gravità della situazione emersa in tutta la sua chiarezza all'indomani dell'incontro romano.
15: Riteniamo indispensabile riaprire il tavolo interistituzionale, quindi riavviare il confronto, perché ripeto, gli elementi che caratterizzano questa vertenza coinvolgono i tanti ministeri, il Ministero dell'Ambiente, della Salute, della Sanità, eccetera eccetera.
16: Abbiamo chiesto come CGL al Presidente della Regione Puglia di farsi promotore insieme a tutti gli altri Presidenti di Regione coinvolti, dove ci sono appunto i siti di tutto il gruppo dell'ex Ilva, per affrontare le questioni e ribadire che bisogna ritornare nell'immediato per l'urgenza a Palazzo Chigi e per discutere definitivamente rispetto a quella che è la prospettiva futura dell'ex Ilva.
14: Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, ha evidenziato come il tema della decarbonizzazione sia rimasto negli anni privo di attuazione concreta. Mentre dall'esecutivo provinciale dell'USB, Vincenzo Mercurio, Michele Altamura e Emanuele Palmisano hanno sottolineato l'aspetto psicologico e il numero dei lavoratori coinvolti nella vertenza. A gennaio 400 unità dell'appalto Anello Debole sono state messe fuori, 200 persone prima di fine mese perderanno il lavoro. Ci siamo giocati 600 posti in meno di 6 mesi. Poi l'auspicio dell'UGL Metalmeccanici di Taranto col segretario provinciale Alessandro Di Pino: è necessario che si stabiliscano priorità per salvaguardare la fabbrica, l'ambiente e la città in maniera unitaria, con un progetto serio, applicabile, tale da poter ricucire i rapporti tra la fabbrica e la comunità. E sempre mercoledì, ma nel pomeriggio, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nell'aula della Camera, ha partecipato alla seduta del Question Time sulle prospettive degli stabilimenti ex Ilva. Non dobbiamo arrenderci agli ostacoli che spesso si frappongono anche da parte di altri poteri dello Stato, ha detto. Poi ha ribadito quanto aveva già dichiarato solo 2 giorni prima ai sindacati circa la disponibilità finanziaria messa a disposizione della Commissione europea. europea e ha fatto appello alla responsabilità di tutti, con l'augurio che si possa instaurare un clima di collaborazione come è accaduto in Umbria e in Piemonte, con un accordo di programma per il polo di Terni e con intese a Piombino. Dobbiamo fare altrettanto a Taranto, ha concluso il ministro.
0: Intanto cala il sipario sui giardini Virgilio in un lungo post sui social. Mino Palmisano, che ha gestito il locale fino ad aprile scorso, alza bandiera bianca, almeno per il momento.
17: Cala il sipario sui giardini Virgilio, almeno per come li abbiamo conosciuti e vissuti finora. Persa la battaglia legale contro il comune, il gestore Mino Palmisano ha issato bandiera bianca. In un lungo e commosso post pubblicato su Facebook, Palmisano ha ricordato i sacrifici fatti in questi anni per portare avanti un bar diventato riferimento della movida tarantina. Ma soprattutto ha chiesto scusa ai dipendenti per non essere riuscito a difendere il loro posto di lavoro, alla sua famiglia, a tutti i fornitori e collaboratori che a causa della chiusura dei giardini Virgilio si trovano ad affrontare problemi economici e professionali. Palmisano ha assicurato il suo impegno per un piano di rientro serio, ha scritto, affinché tutte le partite aperte possano essere affrontate con correttezza e onorate nel tempo. Il percorso dei giardini Virgilio termina qui. Per il momento, ha sottolineato Palmisano. Sulla vicenda gravano procedimenti amministrativi e giudiziari per una serie di opere abusive addebitate allo stesso Palmisano. Ma al di là di quelli che saranno i percorsi della giustizia, ora resta il grande interrogativo. Cosa ne sarà dei giardini Virgilio? Il timore è che possano diventare un'altra area affogata nel degrado, sottratta alla vita civile. A Taranto di esperienze simili ne abbiamo già vissute. Basti pensare allo stato di abbandono dei campi da tennis di via Alto Adige e via Alemagna Grecia, rimasti per lunghi anni alla mercé dei vandali prima dei lavori per i giochi del Mediterraneo. L'auspicio è che il comune possa quanto prima affidare la gestione del bar e dei giardini prima che sia troppo tardi e che un altro pezzo della città vada perduto.
0: Apriamo la pagina della cronaca nera. Seminava paura tra i condomini di via Capecelatro. È stato arrestato un uomo di 44 anni. Sentite.
14: Ha generato non poca apprensione in un condominio di via Capecelatro l'uomo di origini nigeriane di 44 anni che, esagitato perché probabilmente aveva assunto sostanze stupefacenti, avrebbe minacciato di dar fuoco allo stabile con una tanica di liquido infiammabile. All'arrivo dei poliziotti della volante, i residenti dell'edificio erano per strada, impauriti. Secondo le testimonianze dei presenti, l'uomo non era nuovo a questi atteggiamenti violenti nei confronti degli altri condomini, tutto al fine di estorcere denaro agli stessi e rifornirsi della dose necessaria a soddisfare la sua dipendenza dalla droga. Sarebbe fin anche arrivato a recidere più volte i cavi dell'alimentazione elettrica dell'appartamento di un'anziana per ripristinarli solo dopo aver ricevuto il denaro. I poliziotti lo hanno raggiunto al terzo piano dello stabile. Si sono trovati di fronte a un appartamento a soqquadro ed in precarie condizioni igieniche, dove hanno trovato numerosi oggetti utilizzati per il consumo della droga. L'uomo, destinato all'espulsione dal territorio nazionale, ora si trova in carcere e dovrà difendersi dalle accuse di tentato incendio aggravato ed estorsione.
0: Torniamo ora agli incidenti registrati al termine della partita tra Taranto e Gladiator. Anche altri 11 tifosi sono stati denunciati. Sentiamo.
17: Salgono a 12 le denunce complessive per gli atti di violenza compiuti al termine della partita fra Taranto e Gladiator. La Polizia di Stato ha infatti denunciato in stato di libertà altre 11 persone ritenute presunte responsabili del reato di invasione di campo. Si tratta di 11 tifosi tarantini, in gran parte con precedenti penali, che dopo aver forzato un cancello della curva dello Stadio Italia di Massafra hanno invaso il campo da gioco al termine della finale per la promozione in Serie D. Tra i denunciati figura anche un quarantenne pregiudicato tarantino che avrebbe cercato di aggredire un giocatore rossoblù, senza tuttavia riuscirvi grazie anche al pronto intervento delle forze dell'ordine. Già nei giorni scorsi, grazie all'attività investigativa della Digos, era stato arrestato un altro ultras tarantino, accusato di aver colpito un poliziotto. Nei suoi confronti il questore Sinigaglia ha emesso un DASPO di 10 anni e l'obbligo di firma per 5 anni nei giorni in cui si disputano le partite del Taranto. L'invasione di campo e gli atti di violenza compiuti nei confronti dei giocatori, poliziotti e quarto uomo avevano portato alla squalifica del campo del Taranto fino al 15 novembre, alla penalizzazione di 2 punti da scontare nel prossimo campionato e ad un'ammenda nei confronti della società. Ad un addetto del Taranto è stata inoltre inflitta una squalifica di 4 anni per aver aggredito il quarto uomo. Tutte situazioni che hanno finito per infangare ancora una volta l'immagine della città a livello nazionale, per non dire del rischio che proprio questi episodi possano pregiudicare una eventuale ipotesi di ripescaggio.
0: Prodotti contraffatti e nocivi per la salute pubblica sono stati scoperti e sequestrati ad opera della Guardia di Finanza di Taranto.
14: Sono state passate al setaccio aziende ed esercizi commerciali di Taranto, Grottaglie e Crispiano, Martina Franca, Massafra, Mottola, La Terza, Sava, Manduria e Lizzano, che vendevano prodotti contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Gli interventi ad opera delle Fiamme Gialle di Taranto hanno portato al sequestro di oltre 240.000 articoli contraffatti e non sicuri di vario genere, tra cui giocattoli e capi di abbigliamento, nonché articoli per la casa, cosmetici e confezioni di olio lubrificante per autovetture col falso contrassegno Made in Italy e privi delle informazioni previste dal codice del consumo, che stabilisce come i prodotti destinati al consumatore debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all'identità del produttore, all'eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute, nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione. Nell'ambito delle attività ispettive complessive sono state rinvenute oltre 40.000 confezioni di posate in plastica, sulle cui confezioni era indebitamente impresso il logo MOCA, materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, pur in assenza del pertinente certificato di conformità previsto per legge. Sono stati segnalati alle autorità competenti i titolari di 30 esercizi commerciali, 4 dei quali denunciati per violazioni penalmente rilevanti. Obiettivo degli investigatori, quello di mappare e individuare e disarticolare una catena logistica organizzata e strutturata, intercettando 3 grossisti operanti in Puglia e in Campania, fornitori dei prodotti già sottoposti a sequestro.
0: L'assessore comunale di Massafra, Cosimo Maraglino, condannato per tentata estorsione e diffamazione all'ex consigliere regionale Michele Mazzarano. I fatti risalgono all'estate del 2020.

0: 2 anni e 2 mesi di reclusione, 700 euro di multa, oltre al risarcimento delle parti civili. È questa la condanna, più alta di quella chiesta dal pubblico ministero, che il Tribunale di Taranto, giudice Elvia di Roma, ha inflitto all'attuale assessore comunale di Massafra, Cosimo Maraglino. Secondo l'accusa, Maraglino, ex blogger, si sarebbe macchiato di una tentata estorsione e diffamazione nei confronti dell'allora consigliere regionale Michele Mazzarano. I fatti risalgono all'estate del 2020, quando Maraglino fu protagonista di una serie di attacchi via social a Mazzarano. Maraglino, sempre secondo il quadro accusatorio, avrebbe poi fatto una richiesta di 3.000 euro a Mazzarano per porre fine agli attacchi. Per Maraglino è scattata anche l'accusa di calunnia per aver dichiarato di aver ricevuto minacce da sostenitori di Mazzarano. Maraglino si professa innocente e presenterà ricorso in appello.
1: Veltroni a Martina Franca per presentare il suo libro nell'ambito dell'evento Aperitivo d'autore.
2: La quiete delle campagne di Martina Franca, il fascino senza tempo di una masseria del Settecento e la grande fabbrica dei sogni del cinema italiano e l'atmosfera che ha fatto da sfondo all'ultimo appuntamento di Aperitivo d'autore, il format culturale firmato da Volta alla Carta. Ospite d'eccezione Walter Veltroni è arrivato in Puglia per presentare il suo nuovo romanzo storico, Il bar di Cinecittà, edito da HarperCollins, un viaggio che parte dal 1930 attraverso gli occhi di un giovane barista per raccontare come la storia con la S maiuscola si intrecci con i destini della gente comune e dei grandi divi del grande schermo.
3: È un libro che parla di un ragazzo figlio del popolo che si trova in un osservatorio particolare e privilegiato, quale quello di un bar in cui arrivano tutti. Nel corso della storia raccontata dal libro si passa dai divi del cinema del fascismo fino a Vittorio De Sica, a Sordi, a Gassman, ovviamente a Marcello Mastroianni, e quindi è il racconto di come la storia entra nella vita di un figlio del popolo e in qualche modo la cambia.
2: Un evento di grandissimo richiamo che ha riempito la masseria di lettori arrivati anche da lontano. È stato un appuntamento magico, ha detto l'organizzatore Vincenzo Parabita, presidente di Volta alla Carta. L'ennesimo, ha sottolineato. L'importante presenza di Walter Veltroni, ha concluso Parabita, e la storia raccontata nel suo romanzo hanno impreziosito una serata bellissima.
1: Ed ora iniziamo a parlare del Medimex con Valentina Castellaneta.
4: Oh, the one, there's a picture of Joey Ramone with the surfboard. And it's my most popular picture, actually. It's even more popular than the album cover.
2: Joey Ramone, che insiste per farsi fotografare con una tavola da surf, anche se non sapeva nuotare, è Joe Strummer dei Clash, beccato davanti alla vetrina del barbiere sotto casa nel Lower East Side. Apre così il racconto di mille aneddoti intimi, buffi e dissacranti, la grande mostra fotografica di Roberta Bailey a Taranto per il Medimex 2026. Ciò che mi piaceva e che facevo era scattare foto ai miei amici. Il caso ha voluto che i miei amici diventassero famosi. Quindi è stata una bella fortuna per me, ma all'epoca lo facevo solo perché mi divertivo e pensavo che quello che stava accadendo fosse davvero molto interessante. Quelli che per noi oggi sono mostri sacri, intoccabili di una discografia epica, per Roberta erano solo compagni di vita. Fu lei a portare quei 4 ragazzi fuori dal club per appoggiarli a un muro qualunque. Uno scatto spontaneo costato pochissimi dollari alla casa discografica, che poi cambiò tutto. L'immagine divenne la copertina del primo e più famoso album dei Ramones, trasformandosi nel manifesto visivo planetario dell'epoca del punk. Ma Roberta Bailey non è stata solo una fotografa, era la custode del tempio, il CBGB's, e da lì ha cominciato a fotografare tutti, dai Sex Pistols a Blondie, passando per i Television.
4: I thank the Museum Marta for inviting me to this show. It's my biggest show ever.
2: Ringrazio il Museo Marta per avermi invitata a questa mostra. È la mia mostra più grande di sempre in tutto il mondo, e penso che sia così perché questo è il 50° anniversario del punk rock e del CBGB's e dei Ramones. Tutto questo sta tornando insieme 50 anni dopo, una cosa che mi avrebbe sorpresa molto se l'avessi saputa nel 1974. Il bello del Medimex è

0: delle mostre che organizza ogni anno al Marta e il dialogo con i reperti del museo, come ha spiegato Sandro Maggi, funzionario architetto per il Ministero della Cultura.
1: Il punk fu per l'epoca un movimento di rottura, però ogni movimento di rottura traghetta un linguaggio dal passato al presente verso il futuro, e dello stesso ponte che attraverso i reperti e la cultura dell'archeologia e di questo museo è quello che cerchiamo di fare noi quotidianamente col Ministero della Cultura, e nel rapporto tra passato, presente e futuro, nel cercare di avvicinare quante più possibili persone al mondo della bellezza.
0: Insomma, dai marciapiedi dell'Lower East Side di New York ai saloni immortali della storia dell'arte, la rivoluzione degli amici di Roberta Bailey è ufficialmente al Marta fino al 5 luglio.
2: La musica e la ricerca spirituale di Franco Battiato hanno animato il Teatro Fusco, dove si è tenuto uno degli appuntamenti più attesi del Medimex.
3: Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
4: Franco Battiato è stato un instancabile esploratore delle vie che conducono a se stessi e all'assoluto. La musica è stata uno strumento di quella ricerca spirituale, tema fondamentale della sua opera artistica. E al geniale musicista siciliano è stato dedicato uno degli appuntamenti più attesi del Medimex, la serata narrativa e musicale condotta dalla giornalista Silvia Boschero. Un percorso che ha fatto emergere l'unicità di Battiato, artista capace di essere orizzontale, cioè per tutti, e allo stesso tempo verticale per chi nelle sue canzoni ha colto le chiavi che hanno aperto porte verso altri mondi.
5: E la sua forza secondo lei è quella là, cioè il fatto davvero di avere più livelli di lettura, e lui stesso lo raccontava, no? Il fatto di riuscire a essere per tutti. Era una persona che amava ballare, amava ridere, amava scherzare, amava la musica pop nonostante venisse dalla musica sperimentale, e poi più livelli di lettura, per cui anche la sua profondissima cultura, soprattutto in ambito spirituale, era alla portata in realtà di tutti quelli che volessero intraprendere un percorso interiore. Fu anche un editore di soprattutto libri sul sufismo e sulla spiritualità sia occidentale che orientale, e questo non va dimenticato, perché è stato veramente una persona profonda.
4: Il percorso narrativo è scivolato tra citazioni di Gurdjieff e dei mistici arabi adagiate sulle canzoni più intense di Battiato, non una banale scimmiottatura degli originali, ma una elegante rivisitazione impreziosita dalla voce della cantante Giua.
6: È bellissimo cantare un brano di Battiato, poi è anche difficile perché comunque ha questi salti di ottava, queste tonalità non sempre comodissime per una voce femminile, ma è straordinario, io mi diverto un casino.
4: Gli arrangiamenti coraggiosi, molto contemporanei, hanno esaltato il talento della violinista Anaïs Drago, che ha saputo offrire una nuova, personalissima e felice interpretazione del ruolo che fu di Giusto Pio.
7: Sono la giusta Pia, spero di essere stata giusta e pia, a parte gli scherzi. È stato un percorso molto interessante, quello di immergermi nella musica di Battiato e di porre tutte le mie sperimentazioni al servizio di questa musica. Un percorso difficile, quello di mettere le mani su queste musiche, però insomma speriamo di aver riportato all'essenza i brani e di avergli dato una nuova veste che magari il maestro avrà apprezzato da dove si trova.

0: Apriamo la nostra pagina sportiva e come di consueto partiamo dal Taranto Calcio.
1: Capire come rilanciare il progetto sportivo del Taranto, valutare le reali possibilità di un ripescaggio, comprendere se si ripartirà dagli stessi uomini e verificare se la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva potrà essere ridotta. Sono questi al momento i principali pensieri della famiglia Ladise impegnata a programmare il futuro del Taranto. Sebbene non siano ancora arrivati i comunicati ufficiali, le ultime indiscrezioni lasciano intendere la volontà di affrontare la nuova stagione con un Taranto rafforzato, facendo tesoro degli errori commessi nell'ultimo campionato. Il vantaggio in questo momento.

0: della formazione rossoblù è quello di aver lavorato insieme per un anno, acquisendo così una maggiore consapevolezza sugli aspetti da migliorare in vista del futuro. L'ultimo passaggio sarà poi rappresentato dai confronti con il direttore sportivo Danilo Pagni e con l'allenatore Ciro Danucci, necessari per definire e presentare il nuovo progetto Taranto. Insomma, i prossimi giorni saranno decisivi per comprendere quale sarà il futuro del club.
1: Passiamo ora al servizio sul basket, sempre a cura di Francesco Friuli.
0: La Erepinet Dinamo Taranto riparte da Fabio Palagiano, la società rossoblù ha infatti confermato il tecnico tarantino, come già anticipato nelle scorse ore, alla guida della prima squadra femminile per la stagione 2026-2027, una scelta nel segno della continuità dopo l'ottimo campionato appena concluso, culminato con la qualificazione ai playoff di Serie B, traguardo raggiunto ben oltre le aspettative iniziali, un percorso costruito nonostante le difficoltà, tra cui il grave infortunio della playmaker titolare nelle prime fasi della stagione. La dirigenza ha sottolineato come i risultati ottenuti, la gestione dei momenti più delicati, la condivisione dei valori del progetto abbiano reso naturale il rinnovo del rapporto con lo stesso tecnico rossoblù, che così ha commentato: "Sono contento e onorato di essere ancora allenatore dell'Erepinet Dinamo Taranto. Lo scorso anno abbiamo raggiunto un risultato dopo che l'obiettivo prefissato era quello della salvezza. Vogliamo adesso alzare l'asticella." Palagiano ha inoltre confermato di essere già al lavoro con il direttore sportivo per la costruzione del nuovo roster. Nei prossimi giorni la società annuncerà le prime novità in vista della stagione 2026-2027.
1: È tutto per questa edizione del nostro TG. Io vi ricordo, come sempre, che c'è la possibilità di inviare delle segnalazioni alla nostra redazione all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339 6806868. Vi anticipo l'argomento che sarà oggetto dell'approfondimento di oggi, dopo il TG Oltre la notizia, a cura del direttore Enzo Ferrari, si occuperà della maturità edizione 2026. Grazie a voi tutti per l'ascolto, una buona giornata, arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio. Con il compito di italiano hanno avuto inizio questa mattina gli esami di maturità. E allora proviamo a commentare insieme le tracce con un ospite d'eccezione, l'onorevole professor Giovanni Battafarano, a lungo docente di lettere, poi al di là della carriera politica, voglio dire come carriera professionale docente di lettere, quindi con una grande esperienza anche in materia di esami. Buon pomeriggio, onorevole Battafarano, anzi per l'occasione professor Battafarano per l'occasione.
1: Grazie, mi ricorda anni felici della mia esperienza quando insegnavo al Vittorino da Feltre o al Righi, e le lezioni di letteratura e di storia erano per me pane quotidiano.
0: Ecco, prima di esaminare le tracce e di vedere anche il servizio che, i servizi che ha realizzato per noi la nostra collega Federica Pompamea, cosa è cambiato? Ecco, lei che ricordo ha dei suoi esami di maturità, professore? E cosa è cambiato rispetto ad oggi?
1: Ma ai miei tempi, si era esaminati tutte le materie del corso di esame, ma stiamo parlando di parecchi anni fa, quindi poi con la riforma sono state introdotte le quattro materie, quindi a scelta dei candidati. Però comunque, quello che conta è l'esame, che è una prova importante per i ragazzi, è una prova in cui si fa il salto in avanti, non a caso si chiama esame di maturità, cioè per intenderci conta la conoscenza dei fatti, del contenuto della materia, conta però anche il processo di maturazione della persona. In questo la scuola riesce quando favorisce il processo di maturazione.
0: Per processo di maturazione intendiamo anche lo sviluppo dello spirito critico di un ragazzo, di un adolescente, poco più di chi è adolescente.
1: Sì, lo spirito critico, cioè non aspettare il sapere, ma partecipare all'acquisizione del sapere in maniera appunto critica, pronti anche a, come dire, affrontarsi, avere la propria opinione, che essere bastian contrario, ma ragionare con la propria testa. In fondo la scuola deve servire a questo, preparare i cittadini di domani, la futura classe dirigente di domani. E lo spirito critico e l'amore per la libertà e la discussione sono fondamentali per il cittadino di domani.
0: E allora adesso vediamo quali sono state le tracce nel servizio che ha curato per noi Federica Pompamea.
2: Sono le 8:30 e tra i corridoi delle scuole lunghe file di banchi posizionate a debita distanza. Sopra solamente vocabolari da sfogliare, penne e fogli protocolli pronti a raccogliere nero su bianco il pensiero e forse anche qualche scarabocchio dovuto a dubbi e incertezze. Così è iniziata ufficialmente la maturità 2026, un momento di passaggio cruciale per 5.200 studenti di Taranto e provincia chiamati a confrontarsi con tracce di grande spessore culturale e attualità. Dall'analisi del testo sulla poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese e un brano da I Piaceri di Vitaliano Brancati, all'attualità che esplora il concetto di fatica con il giornalista Mario Calabresi e l'incanto tratto da un articolo di Wiki Usman su Internazionale. E non solo, gli studenti hanno potuto scegliere anche tra il testo argomentativo, dal discorso di Giuseppe Saragat alla Costituente, passando dalla scienza descritta da Piero Bianucci sulla creatività scientifica fino alla sociologia di Frank Furedi sul valore delle frontiere. Insomma, una prima prova scritta complessa che ha permesso agli studenti di esprimersi a 360 gradi, partendo dall'analisi più intima della persona attraverso la poesia e la prosa, ma anche di commentare uno dei protagonisti assoluti della nascita della Repubblica Italiana e di lasciare spazio alla logica della fluidità che caratterizza oggi la società contemporanea.
0: Professor Battafarano, un'ampia scelta per i ragazzi, condivide?
1: Certamente, ed è giusto che sia così, in modo che ogni ragazzo possa esprimere appunto la sua maturità, la sua cultura, attraverso una traccia scelta da se stesso. Quindi è opportuno offrire questo.
0: Ecco, nel complesso come valuta le tracce di quest'anno? Abbiamo Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, il discorso del presidente Saragat, Mario Calabresi, il giornalista Mario Calabresi, insomma si poteva spaziare molto bene.
1: Sì, sì, è stata una scelta, come dire, penso che dobbiamo esprimere una per avrebbe scelto.
0: No, professore, la sentiamo male. A questo punto direi di procedere con un collegamento telefonico. Quindi chiedo al nostro regista Gisberto Nicoletti di procedere con un collegamento telefonico, perché la videoconnessione purtroppo non è delle migliori in questa circostanza. E quando parliamo di infrastrutture dovremmo pensare anche a questo, agli investimenti importanti nella tecnologia infrastrutturale di una città, perché altrimenti si rischia di restare indietro rispetto a quelle che sono le esigenze della contemporaneità. E allora dicevamo con il professor Battafrano, che è di nuovo in linea però telefonicamente.
1: Sì.
0: Sì, allora professore, dicevamo un'ampia scelta e con autori davvero di tutto rispetto, ma devo dire anche con tracce molto stimolanti alla riflessione.
1: Sì, io partirei, se lei è d'accordo, dal riferimento alla locuzione di Giuseppe Saragat all'Assemblea
0: sì.
1: Costituente.
0: Sì.
1: Siamo nell'ottantesimo della Repubblica, il 2 giugno del 1946 sì. Gli italiani scelsero la Repubblica. E quindi il brano di Saragat mette in rilievo che siamo nel 1946-47, occorreva ricostruire l'Italia, ricostruirla da un punto di vista materiale. Pensiamo a quante case in varie parti d'Italia, compresa la nostra Taranto, erano state distrutte dai bombardamenti degli alleati. Pensiamo anche al fatto che mancava il pane e i generi di prima necessità e si faceva la fila davanti ai negozi dalle prime ore del mattino, addirittura di notte, per partecipare al possibile acquisto alle 8 del mattino. Ricordiamo anche che il fenomeno della coabitazione, famiglie senza casa che abitavano con altre famiglie. Pensiamo anche alla borsa nera che era molto diffusa, al Monte dei Pegni. Insomma, quel 1946 era un momento molto difficile.
0: Ecco, professore, Saragat in questo discorso utilizzato come traccia per gli esami fa un passaggio, a mio modo di vedere, molto importante. Dice, ricordiamoci che la democrazia non è soltanto un rapporto fra maggioranza e minoranza, ma è un rapporto tra... è appunto un rapporto tra uomo e uomo, quindi è la relazione sociale, la relazione umana che è alla base di una democrazia.
1: E sì, infatti Saragat dice, oltre alla ricostruzione materiale, che pure è importante, occorreva anche una ricostruzione morale e spirituale degli italiani, perché gli italiani avevano perso il gusto della libertà, della democrazia, del voto libero, della libertà di stampa, e quindi occorreva che adesso gli italiani avessero nuovamente fiducia nello Stato, che non era più lo Stato fascista dittatoriale, ma lo Stato democratico repubblicano. E metteva in rilievo Saragat che al di là delle diverse posizioni appunto differenziate della politica, occorreva però tracciare un filo unitario che unisse gli italiani nella difesa, nella valorizzazione del proprio paese, dell'Italia, e quindi fosse un elemento unificante della democrazia italiana. Quindi non una guerra, come dire, fratricida, ma appunto un libero confronto tra le parti.
0: E non a caso parla anche di ricerca della concordia, insomma.
1: Ricerca della concordia.
0: Mi sembra che a distanza di 80 anni forse questo auspicio non è stato esaudito in pieno, no? Considerati
1: sì,
0: i rapporti sociali
1: che
0: oggi...
1: è ancora attuale oggi, no?
0: Certo.
1: Perché è chiaro che ci deve essere una dialettica aperta, talvolta anche aspra, tra maggioranza e opposizione, ma occorre anche mantenere un livello di civiltà, nel senso individuare sempre nell'altro un punto di vista diverso, ma un punto di vista legittimo. Non devono esserci delegittimazione tra gli attori politici. La concordia in certi momenti importanti della vita pubblica nazionale è fondamentale.
0: Ecco, oggi mi sembra invece, professore, mi sembra invece che si proceda al contrario, cioè che l'obiettivo delle parti politiche sia quello principalmente di delegittimare l'avversario, sia da una parte che dall'altra.
1: Sì, sì, non c'è dubbio che questa tendenza è abbastanza diffusa, e quindi è chiaro che ciascuno deve metterci del suo per far sì che ci sia un libero confronto nel rispetto reciproco. Vorrei anche ricordare che il discorso di Saragat avviene in un'assemblea costituente in cui sono anche presenti 21 donne, perché con il 1946 è stato introdotto il voto alle donne, e le donne hanno portato un elemento di concretezza, se vogliamo anche di umanità, che arricchisce la nostra democrazia. E quindi anche oggi la presenza delle donne nelle istituzioni, io penso che sia un elemento che arricchisca il dibattito democratico e può evitare quelle derive negative di cui parlavamo prima.
0: Ecco, il discorso di Saragat è datato 26 giugno 1946, quindi 80 anni esatti.
1: 80 anni esatti.
0: Ed
1: sì,
0: è un testo ancora di estrema attualità.
1: Di estrema attualità.
0: Questo Saragat significa, professore, questo qualifica anche la capacità di visione, la qualità politico-culturale di alcune personalità come fu appunto Saragat.
1: Non c'è dubbio, la lotta al fascismo, la resistenza di cui la Costituzione, come dire, è emanazione indiretta, aveva prodotto una classe dirigente di prim'ordine tra i capi di Stato, di governo, pensiamo a De Gasperi, a Togliatti, a Nenni, a Saragat, persone di grande rilievo che hanno dato una Costituzione che è stata votata a larghissima maggioranza. Solo il Movimento Sociale ha votato contro, era fuori dell'arco costituzionale. Per dire quindi che la classe politica di quel tempo si è trovata unita nel costruire la Repubblica, nel darsi una nuova Costituzione che noi diciamo la più bella del mondo, ma anche per darsela in maniera unitaria. Quindi questo è il grande lascito che il discorso di Saragat illustra molto bene.
0: Professore, passiamo alle tracce più propriamente letterarie, quella di Pavese e poi Vitaliano Brancati.
1: Sì, dunque Pavese scrive questa poesia, passerò da Piazza di Spagna. Pavese, come è noto, era piemontese, era uno dei più grandi scrittori e poeti di quel periodo. Questa poesia fa parte di una raccolta che verrà pubblicata dopo la sua morte, verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Dunque, è una poesia in cui si segnala forte una luminosità intensa, a cui però corrisponde anche una inquietudine e una, come dire, una malinconia diffusa. E questo si spiega con il fatto che in quel periodo Cesare Pavese era innamorato di un'attrice americana, Constance Dowling. E questa relazione però, come dire, era un pochettino verso la conclusione. E questa attesa di Piazza di Spagna indica che Pavese sta indicando l'arrivo di una donna, e finalmente questa donna arriva ed è porta con sé la luminosità di Piazza di Spagna, e porta anche un alone di idealismo, è una figura idealizzata, ma tanto più viene idealizzata tanto più essa appare lontana. Quindi una poesia in cui la luminosità dello stile come dire, copre oppure si congiunge con una sottile malinconia che prelude anche a quella situazione difficile che qualche mese dopo porterà Cesare Pavese, come è noto, al suicidio. Siamo nell'anno 1950.
0: Ecco, c'è una descrizione luminosa della piazza, solare, e però questa visione
1: che fa da contrappunto.

0: Tutta la malinconia.
1: Alla tumultuosità dei sentimenti, il tumulto, esatto, del cuore, dice Pavese. E, personalmente mi è piaciuta molto anche la traccia sul testo di Vitaliano Brancati, dove c'è,
0: sì, Vitaliano Brancati,
1: dove c'è un grande riferimento al valore della memoria.
0: Sì, dunque, Vitaliano Brancati era uno scrittore catanese abbastanza famoso ai suoi tempi, ma non solo scrittore, ma anche

0: distaccato in modo molto netto. E in questi racconti mette in rilievo che uno dei mali dell'Italia di quel tempo era una sorta di virilismo, il mito dell'uomo forte, il mito della virilità maschile. Ricordiamo che il suo libro più famoso è Il Bell'Antonio, da cui è stato tratto un film molto bello con Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale. Cioè l'uomo deve essere un uomo virile, è un po' il mito di Mussolini. Quindi è una critica al fascismo, non tanto sul piano politico, quanto sul piano del costume. Il virilismo fascista, del resto Mussolini si vantava appunto della sua virilità maschile e i gerarchi fascisti non erano da meno. E quindi in questo modo Brancati mette in rilievo una tendenza negativa della società di quel tempo, valorizza molto la memoria come un elemento che ci ricongiunge a una identità più positiva, un'identità più sana, un'identità del passato in cui però c'è più il positivo rispetto al negativo della vita di oggi.
1: E dice: l'unica nostra certezza sono le cose che abbiamo già fatto. Perdere la memoria delle cose fatte sarebbe mortale, sarebbe un destino mortale.
0: Eh sì, questo contro la fugacità, il guardare le cose giorno per giorno, i piaceri immediati e non invece le esigenze della lunga durata, il considerare la vita come un processo in cui le cose belle si ricordano perché fanno parte della propria identità, della propria memoria.
1: Si potrebbe persino ricavare con una sorta di iperbole anche un insegnamento sulle malattie che colpiscono le nostre facoltà mentali, che ci portano a volte a perdere la memoria e quindi a perdere il ricordo di sé e anche la dignità di essere umani a volte.
0: Sì, perdere la memoria, perdere il controllo della propria mente, come è noto, talvolta colpisce anche persone di grande valore, della sofferenza maggiore, no? Perché priva certo L'uomo in fondo del suo livello più alto, che è il livello della conoscenza e della ragione.
1: Professore, da alcuni anni c'è una tradizione che è anche piuttosto commovente. Centinaia e centinaia di studenti si radunano a Taranto sulla scalinata di Piazza Denoto, accanto all'edificio del liceo Aristossono, l'ex scuola Virgilio, e intonano gli studenti la canzone famosa di Antonello Venditti, Notte prima degli esami. Ieri sera era lì a seguire questo rito, sempre la nostra Federica Pompamea. Vediamo il servizio.
0: Bene.
2: Un anno di interrogazioni, di compiti in classe, di risate e penso anche di litigi per arrivare ad oggi.
3: Sì, siamo pronti a cantare, ma anche a piangere domani se tutto dovesse andare male. È una sfida che portiamo da 5 anni, speriamo vada tutto bene, ci siamo preparati. È un'esperienza più unica che rara, è una tradizione qui all'Aristossono, vedere tutti questi ragazzi anche di classi e di scuole diverse. Quindi vedremo di divertirci oggi perché domani ci aspetta una vera e propria sfida.
2: È come se fosse il vostro in bocca al lupo questo.
4: Sì, è un po' il nostro addio a questa scuola, il nostro addio a questi 5 anni, dove abbiamo trovato più che una classe, una famiglia. E niente, io aspetto solo il giorno fatidico di domani, però penserò a godermi anche questa serata che, è qui che passiamo al mondo degli adulti.
2: Un momento di unione con gli altri compagni per condividere un momento che poi segna l'inizio di un nuovo percorso. Quali sono le vostre emozioni?
5: Allora, sicuramente c'è quell'ansia nell'aria che si sente, però bisogna anche pensare che comunque sono momenti che non ritorneranno, quindi rimarranno impressi proprio nella nostra memoria e sarà molto bello.
6: Beh, sicuramente c'è questa ansia appunto, però dopo 5 anni è bello anche condividere un momento così importante con le persone che ci hanno accompagnato e sicuramente rimarrà impresso come un ricordo memorabile.
3: Abbiamo un misto di emozioni enorme tutti quanti, non sappiamo bene ciò che sta succedendo e c'è sì l'ansia per le prove di domani, ma soprattutto il dispiacere di lasciare i nostri compagni a cui teniamo molto.
2: Cosa vi augurate per il futuro?
7: Di riuscire nei nostri obiettivi, di realizzare i nostri sogni.
2: Di non capitare al primo banco domani. Come vi sentite la notte prima degli esami?
8: Diciamo che l'ansia si inizia a far sentire,

0: confido nella mia preparazione. Diciamo che
1: non so. L'importante è mantenere la calma. Sì. Siamo tutti tranquilli, stasera ce la viviamo così, poi all'ansia ci pensiamo domani, adesso basta. Ci siamo rilassati.
0: Io confido sempre nella
2: bontà anche. Io auguro buona fortuna a tutti.
3: Di mamma, di papà, col video di mamma, quando mi mando alla finestra, ma questa no, è ancora la nostra.
4: Professore, a me la notte prima degli esami tremavano le gambe, invece oggi vedo che i ragazzi affrontano questa tappa con grande spensieratezza, tutto sommato, ed è bene così.
5: Sì, questo rito è un rito bellissimo, perché ogni generazione al suo rito fondativo, quindi affrontare la notte prima degli esami insieme da un senso di spirito di squadra, non l'inquietudine individuale di chi si macera a leggere le ultime pagine magari fino a mezzanotte inoltrata, ma il fatto di affrontare in modo ilare, se vogliamo, sereno, insieme con gli amici e le amiche, questa vigilia degli esami, io penso che sia un atto di fiducia nella vita. Per cui non possiamo che non esprimere, un ringraziamento e un apprezzamento per questo rito davanti alla scuola Virgilio, la mia scuola elementare da ragazzo, che ricordo sempre con grande simpatia.
4: Ebbene, allora con questo messaggio di fiducia per le nuove generazioni che appunto affrontano una tappa importante come gli esami di maturità, condividendo le ansie, ma affrontandole anche con il sorriso sulle labbra, ci congediamo. Grazie al professor Battafarano per questo suo contributo.
5: Direttore, posso fare una domanda?
4: Prego.
5: Io mi prenoto per l'anno prossimo per commentare le tracce.
4: Va bene.
5: Naturalmente ci vedremo prima per altre ragioni.
4: Va bene, d'accordo, sarà il benvenuto.
5: Grazie.
4: Va bene. Grazie a Giovanni Battafarano. Bene, è tutto per questa nostra rubrica e grazie per l'attenzione.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi.

0: ideali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 17:30.
0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. I giardini Virgilio sono ufficialmente chiusi. I giudici hanno richiamato la scadenza alla concessione e il sequestro preventivo dell'80% dell'area per presunti abusi edilizi, oggetto di un'inchiesta penale della Procura Ionica con 3 indagati. La vicenda, iniziata l'8 aprile con la revoca delle licenze commerciali e lo stop per 59 lavoratori, vede prevalere l'interesse pubblico su quello privato, in un contesto segnato anche da controlli dei NAS. Con un post social l'imprenditore Cosimo Palmisano scrive la parola fine, chiedendo scusa a dipendenti e fornitori. Abbiamo perso una battaglia, ha scritto, ma non la dignità. L'annuncio arriva dopo l'ordinanza del Consiglio di Stato del 16 giugno che ha respinto l'appello cautelare confermando la linea del TAR di Lecce e del Comune. E passiamo alla cronaca. Arrestato a Taranto un nigeriano di 44 anni accusato di tentato incendio aggravato ed estorsione. L'uomo avrebbe terrorizzato per mesi un condominio in via Capecelatro con minacce e violenze per ottenere denaro da destinare alla droga. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti mentre l'uomo in stato di alterazione minacciava di dar fuoco all'edificio con una tanica di combustibile. Tra gli episodi contestati il taglio dei cavi elettrici ad un'anziana, ripristinati solo dopo il pagamento. L'uomo è stato poi bloccato al terzo piano dello stabile. E parliamo dei giochi del Mediterraneo. Le nuove risorse in arrivo dal governo finanzieranno opere stradali e potenziamenti sportivi. E quanto emerge dall'accordo tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il commissario Massimo Ferrarese. In particolare 3 milioni saranno destinati alle strade urbane, 1,8 milioni per lo stadio, 950 mila euro per le aree demaniali e 800 mila per il pattinodromo. 700 mila euro andranno al villaggio olimpico, 500 mila al Pala Ricciardi e 380 mila euro agli impianti natatoria al Palamazzola. I cantieri partiranno non appena il decreto governativo diventerà operativo. E ora un'informazione di servizio. Partono da oggi i divieti di sosta temporanea con rimozione forzata per le attività di pulizia, lavaggio e disinfestazione stradale. Il Comune di Taranto invita i cittadini a verificare il calendario degli interventi, a seguire la segnaletica temporanea per evitare sanzioni e garantire il decoro urbano. E torniamo a parlare di Medimex. Entra nel vivo il festival

0: Con la seconda intensa giornata tra formazione e live. All'università in Città Vecchia partono i laboratori Music Factory e i Pop Lab con masterclass e panel su jazz. Alle 19.30 ci sarà il concerto di Sara Gioielli al Castello Aragonese per il progetto di Diodato. Alle 21 invece l'omaggio a Miles Davis al Teatro Fusco. Completano la notte l'accensione del videomapping di Hey Yo Let's Go sul castello e gli showcase di band indipendenti allo Spazio Porto. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Sarà una settimana soltanto di riflessioni difficili, le novità a stretto giro, il Taranto lavora su più fronti, da prima quello di un possibile ricorso per diminuire i 2 punti di penalizzazione, soprattutto fino al 15 novembre a porte chiuse e in campo neutro. Il secondo passaggio riguarda invece l'aspetto sportivo, il rilancio del progetto passa comunque a dei colloqui con gli attuali componenti della società e poi bisognerà comprendere quali e quante sono le eventuali possibilità di ripescaggio in Serie D.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

canzoni nuove e bei singoli che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio e Cittadella TV, ritorno importante. Insomma, lui l'abbiamo conosciuto con altri bei singoli, Alex Warren ritorna con questa canzone, Passenger. Si parla di impotenza e frustrazione che si prova all'interno di una relazione a senso unico. Questo è un po', insomma, il senso di questo bel singolo nuovo che vi abbiamo proposto in questo che è l'appuntamento New Hit, che come sempre ogni mezz'ora vi regala una bella novità. Si riparte, buona serata, questo è Driving.

eccolo qua, un altro dei bei tormentoni che sicuramente ci accompagnerà durante quest'estate 2026. Ritorno per Gabbani con questa canzone, insomma, che parla diciamo di consumismo e una riflessione esistenziale naturalmente sul consumismo e sul cliché della stagione estiva. Questa è un po', diciamo, la linea di questo singolo che sicuramente sarà uno dei bei tormentoni, insomma, di quest'estate 2026. È stata anche una bella novità proprio un paio di settimane fa. Ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria, il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica. Tra pochissimo vi ricorderò i contatti. Ho altra bella novità, Temple City.

grandi Temper City, grande formazione che vi abbiamo proposto e lanciato anche questi come grande novità. Self-Aware si chiama la canzone, questo è il singolo di debutto, racconta quella che è la lotta interiore di una persona troppo consapevole di se stessa, self-aware in questo caso, che poi si rende conto di quelle che sono le proprie barriere mentali che le impediscono di lasciarsi andare in una relazione amorosa. Beh, questa è un'altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. 339 6806868, se volete inviarci un messaggio, ma siamo in diretta TV sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: è molto bello, l'album della Brancali si chiama Sacro, dal quale naturalmente potete trovare questa canzone del mio paese, che poi è un inno e una dedica a chi vive fuori sede, descrive un po' la profonda nostalgia, il calore, la gioia, insomma, tipici del ritorno a casa nel sud Italia. Questa è un po', insomma, la linea di questa grande canzone, poi tra l'altro interpretata da tre grandi voci, la Brancali, poi c'è Levante e anche Delia, sicuramente un altro dei bei successi che abbiamo ritrovato anche questa sera. Avremo degli ospiti intorno alle 18:20, si chiamano Alan, sono una bella formazione, fanno un bel rock duro, naturalmente avremo modo di chiacchierare con loro e ascoltare anche il nuovo singolo. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

qua, le canzoni del passato. Abbiamo riacceso, beh, lo dico sempre, la nostra time machine, la nostra macchina del tempo, per regalarvi naturalmente un bel successo, una grande canzone dal passato. Mai Tai, per il mio tipo ideale, perché questa è una canzone del 2014, un bel successo di questa grande formazione che racconta poi in modo ironico e leggero la ricerca dell'amore senza

senza troppe pretese, perché poi il ritornello recita scherzosamente che l'unico vero requisito per essere il suo tipo ideale, my type, è semplicemente essere vivi e respirare. Insomma, queste sono le condizioni per trovare naturalmente la persona ideale per un amore, per una love story. Bene, tra mezz'ora come sempre ritorna il Rewind, pronti a regalarvi un'altra grande canzone dal passato. Si riparte, buona serata, questo è Driving con Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti ancora fino alle 19:00.

0: Think Your Love, che grande accoppiata. Beh, qui abbiamo insomma Sabrina Carpenter, c'è anche Madonna che poi uscirà tra pochissimo con un bell'album Confession 2, che sicuramente si preannuncia un altro successore nel quale sforneremo tanti bei singoli. Si è esibita poi in un club di Los Angeles su invito per presentare poi questo suo nuovo singolo, ma soprattutto il manager ha dichiarato che presto partirà anche un nuovo tour di Madonna che la vedrà protagonista in tante date. Non ha parlato dell'Europa, ma sicuramente insomma speriamo arrivi e ci sarà la possibilità di riguardare questa storica voce, questo storico personaggio dal vivo con i suoi grandi successi. Bene, tra pochissimo faremo pausa, altri saluti come sempre, altra bella novità, tutta italiana. C'è la nuova di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Eccolo qua, ultimo, tra pochissimo ci sarà questo mitico live che lo vedrà naturalmente protagonista quest'estate. Poi questa è la canzone che anticipa anche l'album che si chiama Il giorno che aspettavo, con questa canzone romantica che descrive poi la fine di una relazione sentimentale, con nostalgia e maturità, augurando naturalmente il meglio all'ex partner. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big

0: Radio.
1: Sono le 18.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Cronaca in apertura. È morto il ragazzino di 11 anni che, poco dopo le 14 di oggi, era stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. Il decesso del minore italiano è stato dichiarato all'Arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. A quanto appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione.
3: Sarebbe stato colpito almeno una decina di volte alla testa e in faccia con un oggetto pesante, forse una statuetta. Roberto Pietro Guerrino, l'interprete dei VIP, ucciso nel suo appartamento a Milano nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno. Un'aggressione violenta e inaspettata, tanto che sul corpo della sessantenne non sarebbero stati ravvisati segni di difesa. E questo è il responso dell'autopsia sull'uomo assassinato nella sua casa, probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento la sera prima tramite un'app di incontri.
4: La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi Vasile Frumuzaș, il vigilante 33enne romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali. Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccisa a Prato a maggio 2025. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Frumuzaș è stato riconosciuto colpevole di omicidio aggravato dai futili motivi, esclusa invece l'aggravante della premeditazione.
3: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Molto apprezzata la traccia C su meraviglia e fatica, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
5: La traccia C è piaciuta tutte e due, sia quella della meraviglia che quella della fatica. Poi ho fatto quella della fatica e mi sono trovato bene, perché poi ho parlato di come si rapporta ad oggi sulla società di oggi la fatica, su anche sui giovani, sull'ambito lavorativo, e quindi mi è piaciuta come traccia. Speriamo che sia andata bene, ecco.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump attacca gli sciocchi che hanno affermato che l'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente non sia abbastanza duro con l'Iran. Sono invidiosi, cattivi o stupidi, ha detto il presidente americano. Torna intanto la tensione tra Stati Uniti e NATO. Il segretario alla difesa americana Hegseth ha dichiarato di nuovo un'alleanza 3.0, mettendo nel mirino i paesi che non spendono per la difesa. È un disco rotto, la replica di Bruxelles.
3: Lo sport in chiusura, la pallavolo e Nations League. Quinto successo per la nazionale femminile, che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0 le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie-break e vincere. Per il calcio, con Repubblica Ceca-Sudafrica, si aprono le seconde giornate dei gironi di Mondiali 2026. Alle 21 in campo Svizzera-Bosnia-Erzegovina.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. New hit.

eccole qua, le canzoni nuove. Come dico sempre, le belle new hit, insomma, i singoli che poi ritroveremo in quella che è la nostra programmazione, la nostra classifica ufficiale. C'è questa grande accoppiata italiana, beh, c'è Angelina Mango insieme a Mengoni, il secondo incontro per loro, perché li abbiamo conosciuti con Uguale a me nel 2024. Altro grande singolo, ritornano con questo Canto d'amore, una canzone poi che non si concentra solo sul classico amore romantico, ma esplora l'accettazione di sé attraverso quelle che sono le contraddizioni umane. Questa è un po' la linea, il senso di questo bel singolo nuovo che abbiamo eletto proprio questa settimana. Novità, new hit, che tra mezz'ora ritorna con un altro grande singolo, pronto naturalmente a proporvi per quest'estate 2026 le canzoni che naturalmente ci accompagneranno, falando da colonna sonora. Si riparte, buona serata, questo è Driving.

Una Mas, My Towers, bella bella, insomma, state state questa canzone di questo grande portoricano che ha sfornato questa bella hit che naturalmente stiamo programmando in questo periodo. Un po' di saluti. Claudia mi scrive dalla provincia di Bari, ci guardava attraverso il canale 94. Ciao Claudia, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti che ci hai fatto. Valerio, buon lavoro da Taranto, grazie a te per il tuo messaggio. Saluto anche Paolo, immancabile naturalmente, che è presente durante la nostra giornata musicale. Tra pochissimo al Ti Saluti avremo degli ospiti più avanti, intorno alle 18:20, una bella formazione, si chiamano Alan 18:20, non perdete questo appuntamento, come sempre in driving.

0: Ecco il grande Riccardo Zanotti, grandi pinguini tattici nucleari che hanno sfornato un'altra grande hit per quest'estate 2026. Sorry, scusa, lo sento. Questo è il titolo di questa canzone che poi tra l'altro è stata anche una bella new hit proprio su Cittadella. Beh, racconta la storia di una festa in una villa abbandonata, poi c'è questo incontro misterioso tra una ragazza e uno spettro, un organizzatore di feste urbex. Questo è un po' il senso simpatico di questa grande canzone che sicuramente ci accompagnerà per l'estate 2026. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo in diretta avremo gli Alan.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La

0: e noi a rappresentare questo gruppo questa sera abbiamo Andrea Chirico, chitarra di questa bella formazione. Andrea, benvenuto.
1: Ciao, grazie, un piacere essere dei vostri.
0: Allora, Alan, bel gruppo, bel pezzo che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Beh, voi siete una band elettro rock italiana attiva poi da oltre 20 anni, o sbaglio?
1: Sì, singolarmente noi abbiamo un bagaglio di esperienza ultra ventennale, anche se la formazione è relativamente giovane, siamo dei vecchi marinai della musica. Abbiamo suonato singolarmente in giro per qualsiasi contest, evento in Italia negli ultimi 20 anni e ci siamo ritrovati in questa nuova formazione relativamente da poco, anche se si parla di anni ormai.
0: Bene. Senti Andrea, vogliamo presentare gli altri componenti del gruppo?
1: Assolutamente sì, alla voce c'è Alex Malaguti, che è il mio socio in affari quando si tratta di songwriting, poi c'è al basso Giuseppe Dalano e alla batteria Marco Mancin.
0: Allora, ho letto che voi siete poi nati da sessioni creative online con un bello obiettivo, quello di trasformare in musica delle belle riflessioni un po' su politica, relazioni e anche società, e poi da lì è partito tutto, insomma, da queste sessioni creative. Poi come c'è stato il passaggio a una vera e propria band?
1: Beh, noi siamo nati in piena epoca Covid, quasi per gioco, ecco perché insomma il progetto ha avuto bisogno poi di una dignità successiva, perché quando c'è stato il liberi tutti, alla fine abbiamo deciso di costituirci come band. Il nucleo principale era composto da me e Alessandro, appunto con sessioni creative online, dove in poco meno di 3 mesi ci siamo ritrovati con 30 pezzi, e poi quando le gabbie sono state riaperte abbiamo tirato dentro anche Giuseppe e Marco, perché volevamo dare appunto dignità ad una band, non più un progetto nato così per scherzo.
0: Bene, allora abbiamo con noi in diretta su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Andrea Chirico, chitarrista di questa bella formazione. Si chiamano Alan, Specchi Rotti è la canzone che poi sentiremo, insomma risentiremo tra pochissimo e ritroveremo anche nella nostra programmazione. Senti Andrea, il vostro è un sound ispirato un po' agli anni 90, ho letto, e vi rifate a quali gruppi, insomma, di quell'epoca che poi ci hanno regalato, devo dire, tante belle formazioni, tanti bei successi,
1: Noi suoniamo ciò che alla fine abbiamo sempre ascoltato. Avendo passato i 40, siamo nati tutti più o meno con il combat rock dei grandi gruppi storici inglesi, quindi giusto per menzionarne alcuni, U2, Depeche Mode, Radiohead, veniamo da quella scuola lì, anche per il tipo di contenuti che ci piace trattare.
0: Senti, chi scrive le canzoni nel gruppo? Chi è il paroliere, Andrea?
1: Tendenzialmente io e Alex lavoriamo in tandem, alcune volte ci sono più contributi miei, altre volte più contributi suoi, dipende un po' anche da quella che è la nostra esperienza personale, al taglio che vogliamo dare alla canzone.
0: Senti, volevo parlare appunto dei testi, e naturalmente insomma ho letto che voi vi rifate un po' a quelle che sono tematiche sociali e anche contemporanee in pratica.
1: Assolutamente sì, noi nonostante il sound vada a pescare un po' da quella che è la tradizione musicale dell'indie degli anni 90-2000, in realtà vogliamo trattare temi molto attuali, perché sentiamo, senza voler insegnare niente a nessuno, che la musica sia un veicolo fondamentale per accendere dei riflettori anche su delle questioni che dovrebbero stare un po' a cuore di tutti. In questo siamo molto vicini alla formula cantautoriale italiana che ad esempio hanno insegnato grandi mostri sacri come Battiato o De André.
0: Certo. Allora, Specchi Rotti, la vostra nuova canzone, ma Tempi Bui, insomma, invece è stato il vostro primo singolo. Senti, c'è stata un'evoluzione musicale, un cambiamento da allora fino a questo vostro nuovo singolo, Specchi Rotti, Andrea?
1: Sicuramente sì, all'inizio eravamo più crudi nell'arrangiamento, perché ovviamente volevamo dare un taglio un po' più rock, poi con la scoperta anche di strumenti tecnologici diversi è ovvio che siamo entrati in quella fase di, chiamiamolo, mixing creativo, che ci ha permesso anche di esplorare territori sonori nuovi, e quindi insomma, come ogni buon gruppo artista che si rispetti, abbiamo provato anche a sperimentare altro.
0: Bene, Specchi Rotti, insomma, descriviamo un po' questo vostro nuovo singolo. Chi ha avuto l'idea di scrivere questa canzone e soprattutto i riferimenti che troviamo nel testo di questo vostro nuovo singolo?
1: Beh, Specchi Rotti nasce per mettere in evidenza quella discrepanza sempre più evidente tra ciò che mostriamo nel mondo digitale, quindi frutto anche della nostra assuefazione ai social e ai mezzi tecnologici, con quello che in realtà è la vita reale. E questo divario si fa sempre più grande, tanto da farci perdere il contatto con la realtà. È una riflessione che io e Alex abbiamo portato avanti per un po', e alla fine Alex ha tirato fuori un testo che secondo me è anche emblematico di questa situazione. La rottura in uno specchio è da ricercarsi anche a livello personale, in chiunque voglia rompere un po' questo circolo vizioso che ci ha portato a staccarci completamente dalla realtà. Oggi sembrano tutti essere Cristiano Ronaldo o starlet dello spettacolo, quando in realtà la vita è molto più complicata e semplice al tempo stesso.
0: Certo. Senti Andrea, quanto sono social gli Alan?
1: Gli Alan sono social per ciò che serve nel mondo attuale. Noi sposiamo la tecnologia, sposiamo ovviamente i mezzi di comunicazione, le evoluzioni che essi hanno avuto, senza diventarne, spero, schiavi. Siamo su tutti i social principali come YouTube, Instagram, Facebook e bene sì anche TikTok, con la dicitura @AlanBandItaly. Non vi aspettate però balletti da noi, perché siamo pessimi ballerini.
0: Bene, allora naturalmente questi riferimenti social per questa bella formazione che tra pochissimo risentiremo con Specchi Rotti. Un riferimento, Andrea, lo farei a live, insomma, come siamo messi a live con gli Alan?
1: Noi siamo nati prevalentemente come band studio perché sentivamo appunto l'esigenza di dire delle cose, però obiettivamente portare le canzoni dal vivo, soprattutto nella forma nei tempi che ha preso l'industria discografica attuale, è impossibile prescindere dal live. I dischi non si vendono più, gli ascolti sulle piattaforme di streaming non danno il seguito necessario anche alla fan base, per cui per l'inverno prossimo stiamo progettando di andare live con un show, ecco, che abbia almeno 10-15 pezzi.
0: Bene, allora Andrea, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, con questa bella formazione, un sogno degli Alan.
1: Il sogno è che la gente si svegli, e il risveglio delle persone può arrivare solo attraverso lo spirito critico e l'arte, quindi distraiamo un attimo la vista dagli schermi e riportiamola a guardare l'orizzonte.
0: Bene, più legati alla realtà, ecco, questo è un po' il messaggio che gli Alan ci lanciano anche con questa bella canzone Specchi Rotti, che andiamo naturalmente ad ascoltare e a chiudere con questa bella formazione Alan. A rappresentarla c'è stato questa sera Andrea Chirico, chitarrista naturalmente di questo bel gruppo. Grazie Andrea. In chiusura, gli Alan, questa è Specchi Rotti.

Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: sono le 18 e 30 minuti.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. I giardini Virgilio sono ufficialmente chiusi. I giudici hanno richiamato la scadenza alla concessione e il sequestro preventivo dell'80% dell'area per presunti abusi edilizi, oggetto di un'inchiesta penale della Procura Ionica con 3 indagati. La vicenda, iniziata l'8 aprile con la revoca delle licenze commerciali e lo stop per 59 lavoratori, vede prevalere l'interesse pubblico su quello privato, in un contesto segnato anche da controlli dei NAS. Con un post social l'imprenditore Cosimo Palmisano scrive la parola fine, chiedendo scusa a dipendenti e fornitori. Abbiamo perso una battaglia, ha scritto, ma non la dignità. L'annuncio arriva dopo l'ordinanza del Consiglio di Stato del 16 giugno che ha respinto l'appello cautelare confermando la linea del TAR di Lecce e del Comune. E passiamo alla cronaca. Arrestato a Taranto un nigeriano di 44 anni accusato di tentato incendio aggravato ed estorsione. L'uomo avrebbe terrorizzato per mesi un condominio in via Capecelatro con minacce e violenze per ottenere denaro da destinare alla droga. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti mentre l'uomo in stato di alterazione minacciava di dar fuoco all'edificio con una tanica di combustibile. Tra gli episodi contestati il taglio dei cavi elettrici ad un'anziana, ripristinati solo dopo il pagamento. L'uomo è stato poi bloccato al terzo piano dello stabile. E parliamo dei giochi del Mediterraneo. Le nuove risorse in arrivo dal governo finanzieranno opere stradali e potenziamenti sportivi. E quanto emerge dall'accordo tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il commissario Massimo Ferrarese. In particolare 3 milioni saranno destinati alle strade urbane, 1,8 milioni per lo stadio, 950 mila euro per le aree demaniali e 800 mila per il pattinodromo. 700 mila euro andranno al villaggio olimpico, 500 mila al Pala Ricciardi e 380 mila euro agli impianti natatoria al Palamazzola. I cantieri partiranno non appena il decreto governativo diventerà operativo. E ora un'informazione di servizio. Partono da oggi i divieti di sosta temporanea con rimozione forzata per le attività di pulizia, lavaggio e disinfestazione stradale. Il Comune di Taranto invita i cittadini a verificare il calendario degli interventi e a seguire la segnaletica temporanea per evitare sanzioni e garantire il decoro urbano. E torniamo a parlare di Medimex. Entra nel vivo il festival con la seconda intensa giornata tra formazione e live. All'università in Città Vecchia partono i laboratori Music Factory e i Pop Lab con masterclass e panel su jazz. Alle 19.30 ci sarà il concerto di Sara Gioielli al Castello Aragonese per il progetto di Diodato.

0: sabato. Alle 21 invece l'omaggio a Miles Davis al Teatro Fusco. Completano la notte l'accensione del videomapping di Hey Yo Let's Go sul castello e gli showcase di band indipendenti allo Spazio Porto. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Sarà una settimana soltanto di riflessioni difficili, le novità a stretto giro, il Taranto lavora su più fronti, da prima quello di un possibile ricorso per diminuire i 2 punti di penalizzazione, soprattutto fino al 15 novembre a porte chiuse e in campo neutro. Il secondo passaggio riguarda invece l'aspetto sportivo, il rilancio del progetto passa comunque a dei colloqui con gli attuali componenti della società e poi bisognerà comprendere quali e quante sono le eventuali possibilità di ripescaggio in Serie D.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Cittadella Visual Radio TV.
3: Cittadella. New hit.

eccole qua, le canzoni nuove, le belle new hit che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo in quello che è lo spazio dedicato alle novità che poi ritroveremo, come dico sempre, nella nostra rotazione, nelle nostre classifiche. Altro grande personaggio, Teddy Frayer per l'intera settimana con I'm Out, I Wanna Go Home, si chiama la canzone, e ci farà compagnia naturalmente per l'intera settimana. Voi pronti a lanciarvi un'altra bella novità? Buona serata, naturalmente ben ritrovati come sempre da Paolo Dandi, il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica. State con noi, tra mezz'ora come sempre ritorna la New Hit. Stare con

0: Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con i mondiali di calcio. Dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e la poker dell'Inghilterra sulla Croazia, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nella post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2026. Abbiamo dato tutto, ma questo è il livello del mondiale. Giocare qui è qualcosa di meraviglioso che ricorderanno per tutta la vita, ha aggiunto Cannavaro. E oggi altra giornata intensa ai mondiali. Si parte da Atlanta con la sfida del gruppo A tra Repubblica Ceca e Sudafrica, entrambe sconfitte all'esordio. Kovac sceglie Logic da affiancare a Schick in attacco. Bros punta invece sul tridente a Pollis, Mokena, Maseko a supporto di Reiners punta. Alle 21 in campo Svizzera-Bosnia. Nella notte a mezzanotte Canada-Qatar e alle 3 Messico-Corea del Sud. Pallavolo e Nations League, quinto successo per la nazionale femminile che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0, le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie-break e vincere 3-2. Le ragazze della CT Julio Velasco hanno così collezionato 5 successi e ora si trovano al secondo posto in classifica generale, alle spalle dell'imbattuto Brasile. Il basket, Milano e Venezia tornano in campo per gara 4 della finale scudetto. La squadra di coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma Venezia non ha mai perso in casa in questi playoff. Palla 2 alle 20. Siamo al ciclismo, quinta tappa del Giro d'Italia Next Gen 2026. Colpo doppio di Mathis van Kerkhove in una frazione veramente bella sia per il percorso che per gli scenari in quel di Bacoli, Napoli. Il belga classe 2006 si prende il successo e conquista anche la maglia rosa. Segnale importante in chiave classifica generale per uno dei favoriti per il titolo. Nella seconda tappa della Giro di Svizzera 2026, con partenza e arrivo in quella di Locarno, a sorridere sono i fuggitivi. Ad imporsi in uno sprint ristretto il transalpino Romain Grégoire. Tra le donne esulta invece Elisa Longoborghini. Per la piemontese, oggi nettamente la più in forma e in salita, si tratta della quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live, ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
4: Cittadella, Cittadella Rewind, la radio di oggi. I successi di ieri.

Eccoci qua, come sempre, i grandi successi, la bella musica. Abbiamo riacceso la nostra macchina del tempo, la nostra time machine, per regalarvi poi tra l'altro un'altra grande canzone. Siamo negli anni 80, fine anni 80, 1989, con questa grande formazione Tears for Fears, che ricordiamo con Shout Everybody Wants to Rule the World. In questo caso avevano sfornato all'epoca questa canzone storica, bellissima, Sowing the Seeds of Love, da questo terzo lavoro, terzo album, si chiama The Seeds of Love, e naturalmente ha avuto un grandissimo successo. Beh, devo dire che la traccia poi è un esplicito e maestoso omaggio a quella che è la psichedelia e al pop orchestrale dei tardi anni 60, un po' dei Beatles, e va a richiamare un po' quelle sonorità, ed è stato, devo dire, un successo dell'epoca incredibile che abbiamo ritrovato in questo appuntamento. Tra mezz'ora un altro bel successo, l'appuntamento è Rewind.

Saluti a Laura, buona serata, mi scriveva da Bari, ci guardava attraverso il canale 94. Maurizio, buon lavoro, grazie anche a te per i bei complimenti che ci hai fatto, naturalmente ben ritrovato in quello che è il nostro viaggio serale dedicato ai grandi successi italiani e internazionali. Questo è come praticamente una bella ricetta dove vedi naturalmente Serena Brancale, The Colors e poi questa accoppiata di produttori italiani, Mark and Cremont, che sanno far ritmo, e devo dire ne è uscito fuori un grande singolo che sicuramente ci accompagnerà per quest'estate 2026, altra grande novità, altro grande bel successo che abbiamo ritrovato nell'appuntamento serale. Bene, 339 6806868 se volete inviarci un messaggio, ancora 5 minuti con Driving.

Che grande accoppiata, inedita, particolare, ma devo dire sono fortissime. Beh, Manu Chao lo conosciamo con i suoi grandi successi, Karol G, esplosiva, insieme a questa canzone, Guaiando por il mondo, viaggiando per il mondo, praticamente questo è anche il titolo del live, del tour che prenderà tra pochissimo il via per Karol G, e poi naturalmente quest'altra grande voce che ci ha regalato tanti successi, Bongo Bo, insomma altri grandi singoli che hanno girato nelle classifiche con il grande Manu Chao che abbiamo ritrovato anche questa sera. Abbiamo chiuso, Jill. Noi ci risentiamo domani, se volete, come sempre, a partire dalle 17 fino alle 19. Un saluto agli amici della Replica che ci seguono in tarda serata. Paolo D'Andria vi saluta. A domani, puntuali alle 17.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: No.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è...
0: Capisci quello che dice?
2: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
0: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
0: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo. Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
7: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
8: Hi-ha! Io vi dichiaro! Ufficialmente, sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
9: Bonnie, c'è un pacco per te!
7: Oh, grazie, grazie!
10: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
11: Estinzione, non di nuovo!
12: Bonnie, tempo schermo finito.
7: Ok.
8: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
5: Io sono sempre in ascolto.
8: Vedi?
10: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
5: Ora in spagnolo.
10: Los gemelos Jordan. Allora,
13: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
14: Woody.
15: Jesse, pronto?
14: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
15: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
16: Siamo spacciati!
14: La tecnologia ha invaso casa nostra.
15: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
17: puoi fare tutto.
14: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
12: Ho fatto prima che potevo.
18: Perché indossi un vestito?
12: Si chiama poncho. Forchi.
14: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
19: Alt! Chi va là?
20: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
19: È passata una vita, cowboy!
5: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
19: Cosa?
18: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
14: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo.
5: Addio, giocattoli!
19: Ci servono rinforzi!
21: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
22: Basti solo ricordare che
14: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
15: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
21: Credi che non sia in grado?
15: Bas, no!
21: Bel poncho.
12: È bello che hanno ricominciato a litigare.
21: Puoi dirlo forte.
23: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
24: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Rosso di sera.
0: Rosso di sera.
24: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Grazie innanzitutto a Gisberto Nicoletti che ci guida dalla regia. Il tema della nostra puntata, ecco, prevalentemente parleremo di giovani e politica, o meglio, del modo in cui ai giovani si potrebbe in qualche modo infondere la passione sana per la politica. E teniamo presente che oggi è anche una giornata importante per tanti ragazzi, perché oggi hanno avuto inizio gli esami di maturità e parleremo anche di questo. Perché parliamo di giovani e politica? Perché con noi c'è il presidente del Consiglio Comunale, Gianni Liviano, che ha appena pubblicato un libro dal titolo Dov'è la speranza? Ed è appunto lettera ai giovani sulla politica. Presidente Liviano, perché innanzitutto l'esigenza di scrivere questo libro?
11: Buonasera a tutti innanzitutto e grazie a te e a voi per l'invito. L'esigenza di questo libro nasce ad un sessantenne che ha provato nella sua vita a impegnarsi facendo cose buone, facendo evidentemente tanti errori, ma che ha creduto in maniera forte in alcuni valori e prova a ragionare sui valori in cui ha creduto, che hanno motivato la propria vita. In un momento storico difficilissimo in cui abbiamo sdoganato le guerre come strumento di risoluzione dei problemi tra le persone. Io sono di una generazione che non aveva mai visto la guerra e che adesso invece l'ha sperimentata a distanza di un'ora e mezza di aereo in Ucraina piuttosto che in altri luoghi del mondo. L'idea della cultura della violenza, no? Che in maniera così forte si impone rispetto alla cultura del dialogo e della mediazione, le estremizzazioni delle posizioni, la difficoltà di ricerca del dialogo, la mancanza di attenzione verso il creato come dono, la mancanza di rispetto della vita dell'altro. È un momento, ne parlavamo prima, in cui abbiamo la sensazione che ciascuno di noi sia preso da uno specchio permanente su cui ritrarsi e guardarsi come se fossimo tutti molto autoreferenziali e ci sentissimo al centro del mondo. Va probabilmente ripristinato l'idea che guardare i volti degli altri e rispettare la vita come dono è un valore importante.
1: Ecco, l'attenzione è focalizzata sui giovani, o meglio, i giovani sono i destinatari di questo libro, di questa lettera che tu hai scritto. Non è il primo volume che tu pubblichi, dove racconti spesso la tua esperienza di impegno.

0: politico, sempre in una chiave indirizzata a infondere messaggi di buona speranza alle nuove generazioni. Le nuove generazioni ti sembrano distanti dalla politica?
1: Generalizzare è sempre un po' sbagliato, parlare di nuove generazioni è complicato perché ci sono all'interno delle nuove generazioni persone diverse e ragazzi che hanno sensibilità differenti, alcuni, come dicevamo prima, assolutamente euroriflessi, molti mi pare, e altri invece che hanno una passione per essere costruttori del bene comune. Noi facciamo, come sapete, spesso nell'associazione, due volte al mese, i pranzi con le persone in difficoltà, e ci sono molti ragazzi che vengono a impegnarsi, a servire ai tavoli, a dare una mano alle persone in difficoltà, che vogliono dare una mano, che fanno scuola popolare ai ragazzi a rischio, che fanno scuola italiana ai migranti, insomma, che provano a essere utili. Questo modo di fare racconta speranza. Però
0: questo è volontariato sociale.
1: Questo è volontariato sociale.
0: E l'atteggiamento verso la politica che forse meriterebbe una maggiore attenzione, maggiore ascolto dei ragazzi da parte nostra. Forse.
1: I ragazzi sono più attenti alle risposte ai bisogni immediati, hanno bisogno evidentemente di guardare i volti delle persone a cui fornire il servizio e vedere i risultati. La politica invece risponde alle cause dei bisogni, quindi è una cosa un po' più generica, un po' più astratta. Spesso, anche nella nostra città accade, ma non solo nella nostra città, viene demonizzata la politica come luogo sporco, come elemento negativo. La politica è arte nobile e difficile. La dottrina sociale dice, la Chiesa dice che è la forma più alta di carità dopo la preghiera. La politica può essere una cosa bruttissima, ma può essere una cosa assolutamente nobile quando si pone il problema della felicità delle persone e tenta, facendo scelte, facendo errori, quando si fanno le scelte evidentemente, quindi assolutamente contestabile, io conosco persone che hanno fatto la politica in maniera assolutamente autoreferenziale e invece persone che ci hanno creduto veramente, che sono state strumento di servizio, hanno lottato per i loro ideali, talvolta ideali totalmente diversi dai miei, ma ideali importanti per cui alcune persone hanno speso tempo e anni della loro vita.
0: Scrivere un libro ai giovani, quando oggi i giovani leggono pochissimo in forma cartacea e si rivolgono soprattutto agli strumenti digitali.
1: Sì, questo è un fatto di cui assolutamente bisogna tener conto, perché la comunicazione dei giovani è molto più veloce, è più rapida, ma il fatto che i giovani abbiano tempi molto brevi e facciano fatica a leggere non è un elemento distante dal ragionamento dell'autoreferenziale di cui parlavamo prima. A me sembra che la nostra generazione, cioè la nostra generazione di genitori, ha pensato che fosse utile non far mancare niente ai propri figli, dare ai propri figli tutto ciò che la nostra generazione non ha avuto. Questo atteggiamento, cioè non far mancare, quando non c'è niente che ti manca, quando non ti manca nulla, non nasce il desiderio. Il desiderio nasce dalla mancanza, laddove c'è la mancanza c'è il desiderio, laddove c'è la pancia piena, quando mangiamo tre piatti di pasta al forno, non abbiamo il desiderio della pasta al forno, ci manca la pasta al forno, scusate la banalizzazione ad esempio, quando non la mangiamo da 6 mesi, cioè laddove c'è la mancanza c'è il desiderio di fare delle cose. La sensazione che ho è che in questo momento i ragazzi non siano stati educati al senso del limite, alla pazienza e all'impegno. I tempi lunghi della lettura, dell'approfondimento, del discernimento sono conseguenza della disponibilità all'impegno. Laddove non c'è la disponibilità all'impegno, perché i tempi sono veloci, evidentemente non c'è neanche il tempo per la lettura.
0: C'è proprio una traccia del tema di maturità di stamattina, che è tratta da un testo di Mario Calabresi, giornalista, già direttore di Repubblica e della Stampa ancora prima. E il testo di Calabresi si sofferma proprio sullo smarrimento del valore della fatica.
1: Questo è la sintesi di tutto il ragionamento che abbiamo fatto finora. Occorre evidentemente una proposta educativa seria, educa al senso del limite ed educa al senso del sacrificio. Ogni scelta, ogni impegno, ogni lavoro, ogni professione, ogni sogno, la realizzazione di ogni sogno, perché si realizzi, perché sia da sogno diventi realtà, ha una strada da realizzare e questa strada è fatta di fatica, di sacrificio. Se tutto lo riteniamo scontato, se tutto lo riteniamo dovuto, non siamo disponibili a stancarci, non siamo disponibili a sacrificarci, cioè non siamo disponibili a sopportare la fatica che serve per ottenere il risultato. Non leggere più significa esentarsi dalla fatica, del tempo che trascorri a guardare ciò che ha scritto un altro, a riflettere magari su ciò che ha scritto un altro. È la conseguenza probabilmente di una proposta educativa di questo tempo che forse non è stata eccessivamente

0: Esatto, è felice.
1: Ci sono due capitoli del tuo libro che, almeno nel titolo, mi sembrano collegati. Da una parte la progressiva indifferenza, dall'altra il tempo del vuoto.
0: Se il valore della vita dell'altro, cioè se l'altro non mi interpella, se l'altrui felicità, no? Non interpella la mia vita, perché io non riesco a incrociare lo sguardo dell'altro e quindi non do valore all'altro, è evidente che sono indifferente rispetto alla politica. La politica è lo strumento che serve a costruire il bene comune, oserei dire la felicità per tutti, quando ci riesce. Non sto dicendo che la politica ci riesca, sto dicendo che il fine nobile della politica è questo, costruire bene comune. Bene comune significa bene di tutti, ma perché io possa essere interessato al bene dell'altro, occorre che l'altro, chiunque sia, nella sua diversità rispetto a me, occorre che l'altro per me abbia un valore. Quando l'altro non ha un valore, che cosa me ne può fregare del bene comune? Sarò interessato al bene mio, semmai, e gli altri saranno strumentali al bene mio. Quindi sono indifferente al bene comune perché non riconosco il valore agli altri e all'altro. Cioè non mi interessa il senso di comunità, non ragiono con la cultura del noi, ragiono con la cultura dell'io.
1: Ed è
0: Questa
1: questo che produce poi il vuoto?
0: è questo che produce il vuoto, assolutamente sì. E poi è un momento in cui la politica fa fatica spesso a declinarsi come strumento di costruzione del bene comune e qualche volta diventa elemento di autoreferenzialità. Molti fanno politica avendo in mente le aspettative di ruolo di carriera, cioè non io strumento per la costruzione del bene comune a partire dai miei valori, dai miei ideali, ma avendo in mente il bene comune, ma gli altri, quindi la ricerca del consenso, strumento per la mia aspettativa di ruolo di carriera, cioè io parlo su, faccio i
1: Faccio
0: live.
1: politica per me
0: Faccio
1: stesso,
0: politica per
1: insomma.
0: me stesso, cioè scrivo fesserie sui social, parlo per slogan, non approfondisco, non ho contezza della complessità, non ragiono in maniera multisistemica, dico le cose che le persone vogliono sentirsi dire, cerco i like, estremizzo le mie posizioni, così devo piacere e così mi devono arrivare i voti. Ma non è un modo responsabile in verità per fare politica. Conosco un'altra politica, è molto più seria e molto più responsabile.
1: Questo è un quadro generale. Scendiamo nel dettaglio della nostra realtà, Taranto, che i giovani li sta perdendo, nel senso che è una città sempre più anziana, che si poggia largamente sui pensionati, sul reddito da pensioni, e i ragazzi vanno via per studiare, spesso non ritornano, e adesso c'è anche il fenomeno dell'accompagnamento, cioè i genitori dei ragazzi che accompagnano i propri figli, e quindi la città si svuota giorno dopo giorno.
0: Sì, questo riguarda Taranto in maniera evidente,
1: Ma cioè, riguarda
0: ma
1: l'Italia in
0: riguarda
1: genere,
0: l'Italia, riguarda il Sud, no? In
1: perché abbiamo
0: particolare.
1: visto, proprio in questi giorni sono usciti un po' dei dati sul numero dei giovani italiani che lasciano l'Italia perché non trovano opportunità gratificanti, meglio andare all'estero.
0: Ce lo siamo detti probabilmente in altre circostanze, ricorderai quando volevamo fare la fondazione di comunità con l'obiettivo di
1: Sì.
0: far rientrare i giovani a Taranto, poi Taranto da 250.000 abitanti nel 1981, ne ha circa 185.000 adesso, abbiamo un gap relativo di 65.000 abitanti in 40, proprio poco più di 40 anni, 65.000 abitanti in poco più di 40 anni, a parte l'autonomia di Statte, metti 15 abitanti, quindi c'è un gap di 50.000 abitanti di meno, che è frutto dell'esodo dei ragazzi, dell'esodo dell'accompagnamento dei genitori e del gap negativo tra morti e nati. Se il trend rimane questo, cioè se continuiamo a perdere più o meno 1.700-1.800 persone l'anno, facciamo 2.000 per comodità di calcolo, con 180.000 persone, 185.000 persone adesso, tra 90 anni Taranto avrà zero abitanti, zero abitanti. Se non rimarrà questo il trend, sì, poi cambiano le cose, nel medio-lungo periodo le cose cambiano, ma di
1: Se
0: questo
1: dovesse
0: stiamo
1: restare
0: parlando, se
1: questo il
0: dovesse
1: trend.
0: restare questo il trend, di questo stiamo parlando. Poi la qualità della politica, adesso al di là della sinistra, della destra, del centro, non è un problema di persone, sarebbe molto facile se il problema fosse di persone o addirittura di coalizioni, perché se ci fosse una coalizione buona e una brutta, voteremmo tutti quella buona, destra, sinistra, certo, ci interesserebbe poco, apprezzeremmo quella coalizione che ragiona bene sulla città. Il problema è che la qualità della classe politica purtroppo non è elevata, perché la qualità della comunità non è elevata, cioè la politica è sempre figlia della qualità della comunità che l'esprime, la gente non si autovota, io non, a parte votare mio, prendo altri 1.300 voti di altre 1.299 persone, quindi vuol dire che con i pregi e i limiti, facciamo conto solo limiti, immaginiamo che io abbia solo limiti, ci sono 1.299 persone che si rivedono nei miei limiti, una classe politica di profilo basso, come purtroppo accade in maniera trasversale in questa città, ha come genesi una comunità di profilo basso.
1: E questa purtroppo è una realtà molto, molto amara. Molto amara. E, volevo coinvolgerti, visto che comunque il declino della nostra città, piaccia o non piaccia, è legato anche, se non soprattutto, al declino economico, che a sua volta è dipendente dalle sorti dello stabilimento siderurgico. Allora, direi a Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio sull'incontro che c'è stato tra sindacati e ministro Urso e sull'incontro che c'è stato invece con il presidente della regione De Caro. Quindi facciamo un po' il punto delle situazioni e poi commenteremo la storia, la vicenda dell'Ilva.
2: Serve una visione industriale chiara che garantisca continuità produttiva, tutela del lavoro e una transizione verso una siderurgia pienamente compatibile con gli obiettivi ambientali. La decarbonizzazione deve essere il punto di partenza. Il presidente De Caro non ha fatto mancare il suo ascolto alle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici. Nell'incontro iniziato nella tarda mattinata di mercoledì nel palazzo di presidenza della Regione Puglia, FIM, FIOM, WILM, USB e UGL si sono rivolti al presidente della Puglia, pur sapendo che la competenza sulla vertenza e del governo, ma cercando condivisione, chiedendo alla regione di far pressione sull'esecutivo perché affronti in maniera efficace la grande vertenza. De Caro ha poi aggiunto: Taranto ha bisogno di un progetto di futuro che tenga insieme occupazione, salute, ambiente e sviluppo. I rappresentanti sindacali hanno nuovamente evidenziato la gravità della situazione emersa in tutta la sua chiarezza all'indomani dell'incontro romano.
3: Riteniamo indispensabile riaprire il tavolo interistituzionale, quindi riavviare il confronto, perché ripeto, gli elementi che caratterizzano questa vertenza coinvolgono i tanti ministeri, il Ministero dell'Ambiente, della Salute, della Sanità, eccetera eccetera.
4: Abbiamo chiesto come FIOM-CGIL al Presidente della Regione Puglia di farsi promotore insieme a tutti gli altri Presidenti di Regione coinvolti, dove ci sono appunto i siti di tutto il gruppo dell'ex Ilva, per affrontare le questioni e ribadire che bisogna ritornare nell'immediato per l'urgenza a Palazzo Chigi e per discutere definitivamente rispetto a quella che è la prospettiva futura dell'ex Ilva.
2: Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, ha evidenziato come il tema della decarbonizzazione sia rimasto negli anni privo di attuazione concreta. Mentre dall'esecutivo provinciale dell'USB, Vincenzo Mercurio, Michele Altamura e Emanuele Palmisano hanno sottolineato l'aspetto psicologico e il numero dei lavoratori coinvolti nella vertenza. A gennaio 400 unità dell'appalto Anello Debole sono state messe fuori, 200 persone prima di fine mese perderanno il lavoro. Ci siamo giocati 600 posti in meno di 6 mesi. Poi l'auspicio dell'UGL Metalmeccanici di Taranto col segretario provinciale Alessandro Di Pino: è necessario che si stabiliscano priorità per salvaguardare la fabbrica, l'ambiente e la città in maniera unitaria, con un progetto serio, applicabile, tale da poter ricucire i rapporti tra la fabbrica e la comunità. E sempre mercoledì, ma nel pomeriggio, il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nell'aula della Camera, ha partecipato alla seduta del Question Time sulle prospettive degli stabilimenti ex Ilva. Non dobbiamo arrenderci agli ostacoli che spesso si frappongono anche da parte di altri poteri dello Stato, ha detto. Poi ha ribadito quanto aveva già dichiarato solo 2 giorni prima ai sindacati circa la disponibilità finanziaria messa a disposizione della Commissione europea, e ha fatto appello alla responsabilità di tutti, con l'augurio che si possa instaurare un clima di collaborazione come è accaduto in Umbria e in Piemonte, con un accordo di programma per il polo di Terni e con intese a Piombino. Dobbiamo fare altrettanto tanto a Taranto, ha concluso il ministro.
1: Ci sono diverse trattative, almeno teoriche, in corso. C'è quella con il gruppo Flax, quella con il gruppo Jindal, che però non approdano ad una definizione. Poi ci sono le voci che parlano di Arvedi, dell'intervento dello Stato, di interlocuzioni con il Qatar, però mi sembra che siamo arrivati ad un punto di non ritorno, cioè non si può continuare a parlare di indiscrezioni, di voci, di girandola di nomi, ma la realtà è che questo stabilimento è praticamente fermo e non si ha un'idea di futuro.
0: Se noi
1: non si ha un'idea di futuro.
0: Se noi tornassimo...
1: Né in un senso né nell'altro.
0: Se noi potessimo tornare indietro nel tempo e potessimo riavvolgere il nastro e ragionare, per esempio, come se oggi, anziché essere 18 giugno 2026, fosse 18 giugno 2025, queste parole che tu stai dicendo sarebbero assolutamente attuali. Cioè, sono anni che continuiamo a dire esattamente le stesse parole, che continuiamo a dire le stesse cose, che abbiamo aspettative di futuro, che dobbiamo ragionare su un processo di diversificazione economica, che aspettiamo che qualche ente gestore di profilo alto, Jindal per esempio, possa essere interlocutore privilegiato del governo. Intanto siamo qua in una città dal futuro bloccato, sospeso, che attende disperatamente che qualcuno possa dirci qual è l'indicazione, che di suo fa fatica a diversificare le prospettive economiche, perché di nostro facciamo fatica a ragionare su una prospettiva di diversificazione economica, ma abbiamo questo bubbone incredibile, risorsa, certamente perché dà lavoro a tanta gente, ma così non è risorsa, così è solo limite, così è due persone che muoiono nel giro di due mesi per lavoro, così è un'attesa di parole al vento che il ministro, non me ne frega niente se è di destra o di sinistra, cioè non è un attacco all'altra parte politica, è una...
1: Anche perché, come ripetiamo spesso, ci sono succeduti otto governi.
0: Con la voglia, quindi non è una questione di destra o di sinistra, cioè non lo chiarisco, non sono io questa persona che ragiona per bandierine. Vorrei ragionare a Tarantino e dire che siamo in un momento lungo, che dura da tanto, che non ha solo risvolto economico, la precarietà economica, ma che adesso ha un evidente risvolto sociale, perché una città dove in un mese uccidi un poveretto che sta andando a lavorare perché ha un colore della pelle diverso dal nostro, stroppi di mazzate un calciatore perché la squadra di calcio ha perso la partita, vai a dare botte
1: al medico,
0: vai all'assessorato dei servizi sociali e butti all'aria un tavolo, picchi gli autisti dei bus, non si sa bene per quale ragione, c'è uno stato di disagio sociale, culturale, figlio evidentemente di una situazione di precarietà economica e di una città sospesa che fa fatica a traguardare con serenità il suo futuro.
1: Sono le 19.31, è il momento della pubblicità, quindi si chiude qui la prima parte di Rosso di Sera. Linea a Gisberto Nicoletti, tra qualche minuto di nuovo in studio per la seconda parte e parleremo in modo più specifico degli esami di maturità, dei temi, e cercheremo di capire come i ragazzi hanno reagito a questa prima prova della maturità 2026. Adesso linea alla regia.
5: Rosso di Sera.
6: Rosso di Sera.
5: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
9: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
10: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Seconda parte di Rosso di Sera, i giovani tra maturità e politica, il tema generale della nostra trasmissione. Ne stiamo parlando con il presidente del Consiglio Comunale, Gianni Libiano, che ha appena pubblicato un libro, lo facciamo rivedere, Dov'è la speranza? Lettera ai giovani sulla politica e sul difficile rapporto tra giovani e politica. Ma i giovani, i nostri giovani diciottenni, hanno sostenuto stamattina la prima prova dell'esame di maturità, come tradizione vuole, il compito di italiano. Ci sono state diverse tracce, ovviamente, come sempre, a disposizione. Non so se dalla regia mi dicono che se è già pronto il collegamento dovremmo collegarci a momenti con il dirigente scolastico dell'Istituto Maria Pia, Gianni Tartaglia, che poi è anche consigliere comunale. Quindi chiederei a Gisberto Nicoletti di darmi un cenno non appena è pronto il collegamento. E allora, intanto continuiamo a commentare il libro di Gianni Libiano, che è proprio destinato ai giovani, ai ragazzi. Ci sono due aspetti, oltre a quelli che abbiamo già trattato. Il populismo, che è una tendenza che ciclicamente si ripropone, storicamente si ripropone nelle dinamiche della politica. Quando cominciano i momenti di crisi, il populismo è una tendenza che affiora spesso con successo. Sì. E questo mi sembra un periodo di quel tipo, insomma.
5: Il populismo è la reazione a una... Posso andare?
4: Sì, sì, okay. Certo.
5: Il populismo è una reazione a una valutazione di una gestione politica che non è considerata positiva, no? Cioè quando si ritiene che chi ha governato un territorio non abbia gestito in maniera positiva quel territorio, c'è qualcuno che, volendo superare i corpi intermedi, cioè volendo superare i partiti, le istituzioni, le cose, dice: voi popolo avete ragione, poi il popolo è composto da tante persone, possono pensarla anche in maniera completamente differente, però voi popolo in generale avete ragione, non si sa bene su che cosa, ma avete ragione, e io, terminale politico, mi faccio carico delle vostre istanze. Cioè è un modo pericoloso di proporsi che non ha nessun senso di responsabilità, che prova a omologare attese non ben definite, motivate da insoddisfazione da parte della comunità, con qualcuno che diventa referente terminale di questo stato di insoddisfazione.
4: E allora dovrebbe essere pronto il collegamento con Gianni Tartaglia. Buonasera, professor Tartaglia.
6: Buonasera, ciao caro, e buonasera anche al Presidente del Consiglio.
5: Buonasera a lei.
6: Ciao Gianni, come stai?
5: Bene, tu come stai?
6: Non sapevo che ci fossi anche tu, mi fa sempre piacere parlare con te, parlare con il direttore, per cui anche se stanchi siamo pronti.
5: Siamo molto emozionati, io il direttore, da questa tua
4: Allora... Professor Tartaglia, innanzitutto lei, che ha stretto contatto con i ragazzi che oggi hanno sostenuto la prima prova, il compito di italiano, come hanno reagito i ragazzi? Hanno accolto favorevolmente le tracce che sono state messe a disposizione?
6: Io ho il piacere di presiedere una commissione a Manduria, al liceo De Santis di Manduria, devo dire... Sì, sono stati favorevolmente colpiti, nel senso che c'erano tracce accessibili, molto accessibili. Io credo che la traccia in assoluto più gettonata dei ragazzi sia stata quella sulla fatica.
4: Ecco, ne parlavamo prima,
6: Di Calabrese.
4: proprio con il Presidente del Consiglio, perché facevamo riferimento proprio al testo di Mario Calabresi, sullo
6: Sì.
4: smarrimento del valore della fatica. Però facciamo una cosa, per dare idea ai nostri telespettatori di cosa stiamo parlando, ci sentiamo.

0: Siamo il servizio che ha realizzato la nostra Federica Pompamea, dove vengono riepilogate le tracce che sono state offerte ai nostri ragazzi stamattina.
1: Sono le 8:30 e tra i corridoi delle scuole lunghe file di banchi posizionate a debita distanza. Sopra solamente vocabolari da sfogliare, penne e fogli protocolli pronti a raccogliere nero su bianco il pensiero e forse anche qualche scarabocchio dovuto a dubbi e incertezze. Così è iniziata ufficialmente la maturità 2026, un momento di passaggio cruciale per 5.200 studenti di Taranto e provincia chiamati a confrontarsi con tracce di grande spessore culturale e attualità. Dall'analisi del testo sulla poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese e un brano da I Piaceri di Vitaliano Brancati, all'attualità che esplora il concetto di fatica con il giornalista Mario Calabresi e l'incanto tratto da un articolo di Wiki Huseman su Internazionale. E non solo, gli studenti hanno potuto scegliere anche tra il testo argomentativo, dal discorso di Giuseppe Saragat alla Costituente, passando dalla scienza descritta da Piero Bianucci, sulla creatività scientifica, fino alla sociologia di Frank Furedi. Sul valore delle frontiere. Insomma, una prima prova scritta complessa che ha permesso agli studenti di esprimersi a 360 gradi, partendo dall'analisi più intima della persona attraverso la poesia e la prosa, ma anche di commentare uno dei protagonisti assoluti della nascita della Repubblica Italiana e di lasciare spazio alla logica della fluidità che caratterizza oggi la società contemporanea.
0: Professor Tartaglia, allora, il più gettonato è stato Mario Calabresi?
2: Sì, 527.000 studenti hanno scelto Calabresi
0: In
2: e
0: tutta
2: che mi fa
0: Italia,
2: anche
0: ovviamente.
2: piacere.
0: Sì.
2: Sì, io parlo di dati nazionali, ma a mio avviso, poi vedendo e studiandomene bene le tracce, io credo che il MIM abbia voluto dare un'impronta di spessore nelle tracce, nel senso di voler consegnare alle generazioni un monito, un'indicazione su quanto siano importanti determinati valori e di quanto sia importante, parlando di Calabresi, della fatica, di alzarsi alle 5 del mattino. A noi anziani ormai lo facciamo per questioni proprio relative
0: Fisiologiche.
2: all'età, proprio fisiologiche, perché non sappiamo che fare, ci svegliamo, ma per puntualizzare il valore dell'impegno per la realizzazione del sogno. Cioè, se fino a ieri alcune generazioni hanno pensato che il sogno si potesse realizzare senza quell'impegno, oggi pare che il Ministero ci voglia rinfrescare le idee, voglia dire ai ragazzi: ma l'impegno, il valore dell'impegno dov'è? E i ragazzi hanno risposto, perché se tanti hanno voluto, io non ho ancora letto ovviamente gli elaborati, però sbirciavo ed erano impegnati proprio a significare quanto l'impegno fosse foriero di benessere alla fine. Ma non è solo quella traccia, anche le tracce, per esempio, di Furedi relativi ai confini, consegnavano un altro valore,
0: Ai
2: cioè il
0: confini
2: confine.
0: generazionali.
2: Sì, ai confini generazionali, ma non solo, ai confini di chi siamo confine, di chi siamo frontiera.
0: Sì.
2: Quando penso alla nostra città, mi viene anche da pensare di chi confine appartenga la nostra città. E anche questa traccia, almeno tra i miei ragazzi, è stata gettonata. Un po' complicata quella di Pavese, perché Pavese non è il solito Pavese, è il Pavese difficile, il Pavese che riguarda il Passerò per Piazza di Spagna, per cui almeno i miei che erano in liceo scientifico, neanche uno l'ha fatta, con mio sommo dispiacere, sinceramente, ma neanche uno ha pensato a Pavese. E
0: Eppure è una bella
2: infine,
0: poesia perché esprime questo contrasto abbastanza
2: molto
0: evidente tra
2: satirica.
0: la solarità di Piazza della descrizione di Piazza di Spagna e il tumulto sentimentale, l'inquietudine. C'è un'inquietudine nel raccontare
2: Ma
0: Piazza.
2: è complicato, cioè, sì, non è il solito paese, è un paese che è tumultuoso e che fa tremare i polsi a chi, come diciottenni, diciannovenni, si apprestano a studiare la letteratura. E poi c'era una traccia che io ho preferito su tutte, quando le ho raccontate, probabilmente mi sono soffermato più su questa, e credo che anche Gianni avrebbe fatto questa. Gianni Liviano, a 18 anni, che fa gli esami di maturità, mi piacerebbe

0: pensarlo.
1: E qual è questa traccia, professore? Poi sentiamo
0: era quella di Saragat, no? Discorso di Saragat. Perché, certo, di Saragat e di quanto sia attuale
1: il discorso, sì, all'Assemblea Costituente.
0: L'Assemblea Costituente, per cui raccontare che cos'è la Costituzione oggi, che cosa sono i diritti costituzionalmente garantiti oggi in un momento storico come questo, ha visto impegnati alcuni ragazzi, ma mi sarebbe piaciuto tanto vedere e leggere cosa poteva immaginare la testa del mio presidente.
1: Allora glielo chiediamo. Allora Saragat che dice la democrazia, la Repubblica non è soltanto un mero rapporto tra maggioranza e opposizione, ma è fondata sulle relazioni umane, sul rapporto tra uomo e uomo.
2: Il Gianni Liviano della maturità a 18 anni era un ragazzo molto fragile, alla ricerca di permanenti conferme, con grande introspezione, con poesie scritte di nascosto e con qualche difficoltà di relazioni con i propri coetanei. Il Gianni Liviano attuale è convinto di questa affermazione, cioè la democrazia passa dal rispetto delle persone, non è un problema di regole, le regole le fanno le maggioranze, cioè le leggi le fanno le maggioranze, chi è più forte detta i tempi, diciamo. Ma quella non è democrazia. Poi chiaramente la democrazia deve avere delle regole, cioè deve avere gli strumenti di attuazione, ma la democrazia vera passa dal rispetto dell'altro nella sua diversità. E questa concezione del rispetto dell'altro nella sua diversità rispetto a me non è, Gianni Tartaglia, secondo me, non so tu che ne pensi, e chiedo anche al direttore, slegata completamente il ragionamento sui confini. Cioè i confini possono essere fatti di muri, cioè di desiderio di non avere nessuna relazione con l'altro, o possono essere fatti conservando la propria identità, quindi io sono io e tu sei tu, cioè non ci sovrapponiamo, però possono essere i confini porosi, friabili, cioè fatti di scambio, di relazioni, di accoglienza reciproca della diversità. L'accoglienza reciproca della diversità, i confini friabili e porosi si stanno quando per me l'altro è un valore, un dono, e quindi rispetto la sua volontà e quindi credo alla democrazia. Laddove non c'è democrazia, laddove non credo alla democrazia, credo nell'autorità del mio ruolo, credo che i numeri mi diano per forza, per definizione, ragione. Per me l'altro non è un valore e quindi i confini tra me e l'altro saranno fatti di muri.
1: Tartaglia.
0: Io credo, posso, a parte sentire Gianni è sempre un piacere, però il fil rouge che tu hai delineato tra la traccia di Saragat, sul discorso di Saragat e dei confini, io l'allargherei anche alla fatica.
1: Se ecco, professore, ti interrompo un attimo, stavo per dire che queste tracce mi sembrano tutte legate fra di loro, le trovo molto omogenee. Avrebbe potuto essere un unico tema questo qui, mettere insieme la fatica, il valore della memoria, perché un'altra traccia parla proprio del valore della memoria. Il rapporto sociale, umano, che è alla base di un ordinamento democratico. Insomma, vedo davvero una linea di congiunzione fra tutte queste tracce. Forse è la prima volta che accade da un po' di anni a questa parte.
0: Assolutamente sì, facevi riferimento, direttore, a Vitaliano Brancati, no?
1: Sì.
0: Sul valore della memoria, il recupero della memoria come bagaglio non solo culturale ma proprio fattivo di creazione per il domani, per il futuro, che si lega sicuramente alla memoria costituzionale di dei diritti fondamentali stabiliti dall'Assemblea Costituente, che si lega al rispetto dell'altro inteso non come confine ma come confine di se stesso, per cui sicuramente devo dire bene, bravo il MIM, bravo il Ministero, hai indicato un fil rouge che pone al centro, non so se siete d'accordo, ma l'umanità.
1: Sì.
0: Probabilmente l'enciclica di Papa Leone XIV ha inciso in questa decisione, la magnifica umanità, che in qualche maniera la riscopriamo in ogni singola traccia e che io ho ritrovato nella stessa umanità oggi. Guardi, Gianni lo sa, mi piace che mi avete invitato quale rappresentante della scuola e non come politico, non perché considero la politica una cosa minoritaria, anzi l'arte più nobile, ma perché non

Nonostante tutte le cose che facciamo e la fatica che facciamo, io trovo straordinario, mi dà una linfa vitale quello di fare gli esami, quello di fare gli esami di Stato che potrei anche evitare di fare, però lo faccio perché oggi ho riscoperto con loro linfa vitale.

0: un po' più oscure. Mi sembra che questa volta davvero i ragazzi abbiano avuto a disposizione la possibilità di esprimersi con sentimento, con passione rispetto ai temi che sono stati proposti.
1: Certamente, ciò che volevano, qua, tutte le tracce che sono state date, volevano tirare fuori chi sei, ma è la linea di conduzione del nuovo esame, cioè il nuovo esame di maturità parte anche nella fase orale dalla considerazione del sé, cioè al centro finalmente c'è il ragazzo, si parte dal curriculum vitae, cioè io vorrei ricordare anche a tanti commissari nelle varie commissioni, lo sanno, però glielo ricordo è meglio, che la valutazione partirà dal curriculum vitae, cioè da chi sei e ce lo devi raccontare. Io ho una domanda che faccio da 20 anni quale presidente delle commissioni, cioè quando si presenta Enzo Ferrari, io gli domando sempre chi sei. Questo lo facevo 18 anni fa, lo faccio ancora oggi. Cioè, chi è Enzo Ferrari? Che se ci pensi, Enzo, è complicato. Poi a 18 anni è ancora più complicato, ma poi vengono fuori tante belle cose: speranza, umanità, impegno,
0: Professore,
1: che sono quello che.
0: ieri sera al Teatro Fusco c'è stato uno dei primi appuntamenti del Medimex.
1: Sì.
0: È stata una serata dedicata a un musicista, un artista a me molto caro, Franco Battiato. La ricerca di Franco Battiato, che è stata soprattutto una ricerca di tipo spirituale, comincia proprio da questa domanda: io chi sono? Ed è una domanda che forse ritroviamo nel discorso che stavi facendo, no? In queste tracce in cui il candidato, il ragazzo, è portato ad esprimere se stesso attraverso lo svolgimento di un compito che risponda alle tracce che sono state date.
1: Sì, io chi so è quello che dicevo, si parte dal curriculum vitae di ogni singolo ragazzo per capire chi sei e dove vuoi andare. E se ci pensiamo, anche noi che siamo un po' più
0: Appena
1: grandicelli, non so come la pensa Gianni, ma a mio avviso anche noi ogni tanto ci dobbiamo fermare e pensare chi sono.
0: io pensavo
1: Chi sono
0: se,
1: è una risposta bellissima.
0: se posso permettermi, pensavo però che alla domanda io chi sono, puoi fornire una risposta solo se riesci a guardare, adesso mi collego sempre il volto dell'altro. Vi racconto una cosa che ho scritto nel libro che mi raccontava sempre mio padre quando faccio veramente in maniera veloce. Io mi lamentavo da ragazzo perché mi sembrava che di volere delle cose che non mi venivano date. Poi mio padre mi diceva che c'era un signore che mangiava i lupini e che camminava mangiando i lupini e che quando mangiava i lupini aveva di sé una percezione di sfigato incredibile perché diceva quanto sono sfortunato io che mangio i lupini. Un giorno questo signore mentre mangiava i lupini gettava le bucce di lupini per terra e continuava camminando e pensando quanto sono sfigato e mangio i lupini. Un giorno questo signore girò il suo sguardo e incrociò il volto di un'altra persona, cioè di un altro, di uno diverso da sé, che raccoglieva le bucce dei lupini per terra. In quel momento quella persona ebbe l'impressione di essere una persona fortunata, quindi ebbe un'idea di sé diversa, perché pensò che c'era un altro
1: Che
0: che
1: sta
0: stava
1: peggio di
0: peggio di
1: lui.
0: lui. Quindi la concezione che c'hai di te non è terza rispetto al rapporto che c'è con l'altro.
1: Allora, io provo a allargare la domanda. Io chi sono a noi chi siamo? E mi ricollego ad un capitolo del libro di Gianni Liviano che si intitola Il progetto di comunità. Ecco, noi Taranto, siamo una comunità? Punto interrogativo. Lo chiedo a tutti e due. Prego, Io
0: Tartaglia.
1: aspetto Gianni, noi
0: Sì, e
1: siamo una
0: poi.
1: comunità. Allora io voglio evitare innanzitutto di provocare, però noi siamo comunità non è un'affermazione, ma è una speranza. Noi saremo una comunità, noi siamo una comunità significa che abbiamo già significato un modo di essere e se fosse così non avremo i problemi che abbiamo. Se la domanda è invece, la domanda che mi faccio, la domanda che faccio anche all'amico Gianni, ma al politico Gianni, al compagno di battaglia, chiamiamo così Gianni, è questa, farla a lei, lui, ma farla un po' a tutti noi. Possiamo diventare comunità,

0: Gianni sa che gli sono stato a fianco in questa sua crociata verso come costruttore di comunità, anche perché l'io non ha nessun valore, cioè non ha assolutamente nessun valore anche in maniera egoistica. In maniera egoistica io penso che la costruzione di comunità fornisce il benessere a tutti. E se fornisce benessere a tutti significa che in qualche maniera fornisce a me stesso benessere alle persone che amo. In altri termini, argomentando differentemente, mi sto sforzando di dire che non abbiamo soluzione. L'unica soluzione è quella di pensare a una comunità che ha dei valori, dai quali valori si può costruire un futuro che non può prescindere dal chi ha meno, dalla tutela di chi ha meno, dalla tutela delle persone fragili, dalla tutela dei ragazzi, da un'idea culturale, inversione culturale del paradigma stesso di vivere questa città.
1: Sentiamo
0: E
1: cosa ne
0: questo è
1: pensa Gianni
0: l'obiettivo.
1: Livia.
0: Noi deve essere un obiettivo.
1: Noi siamo necessariamente una comunità di destino, cioè siamo accomunati dalla stessa sorte. Provavo a dire oggi, sono andato a salutare una neonata università privata che si occupa di proposta formativa sulla mediazione linguistica e che ha sede nei locali di Via Umbria delle suore di Maria Ausiliatrice. Diciamo queste persone che mi facevano notare di come la loro offerta formativa consente a un po' di ragazzi di rimanere sul territorio, perché alcuni ragazzi hanno un piacere a studiare mediazione linguistica da loro e quindi rimarranno sul territorio. Il fatto che i genitori possano avere la possibilità di mandare dei ragazzi all'università a Taranto, approfittando della loro presenza, significa che queste persone risparmieranno, adesso lo dico brutta, al di là dei sentimenti, degli affetti, del piacere di essere con i figli, lato economico, risparmieranno dei soldi che potranno essere spesi per andare a fare la spesa in maniera più significativa. Andare a fare la spesa significa che i commercianti avranno un'entrata in più, potranno pagare i professionisti che li seguono, i quali a loro volta andranno a fare la spesa e a seguire, cioè, voglio dire, il destino di una comunità, cioè noi non possiamo essere terzi alla felicità degli altri, disinteressati alla felicità degli altri, alla realizzazione degli altri, perché la realizzazione degli altri passa la nostra felicità e la nostra realizzazione. Siamo appunto una comunità di destino, cioè abbiamo una prospettiva condivisa, la nostra felicità non può essere terza a quella degli altri e viceversa. E allora, a proposito di destino, anche a rischio di banalizzare, diciamo, il tono di di questo interessante confronto, e a proposito di comunità, Taranto si ritrova ad essere comunità un po' come succede a livello nazionale, no? Quando c'è di mezzo il gioco del calcio, la squadra del cuore. Allora, siamo reduci da giornate piuttosto complicate, perché abbiamo, come Taranto Calcio, abbiamo perso la possibilità di essere promossi in Serie D, ma soprattutto a fare notizia sono stati gli incidenti che si sono verificati dopo la partita, al termine della partita. Vediamo il servizio sulle decisioni e sulle azioni che sono state intraprese, le denunce penali che sono arrivate in capo a coloro i quali si sono resi responsabili di questi incidenti. Poi parliamo anche degli aspetti sociali di questi incidenti che ci sono stati allo stadio di Massafra. Prego Gisberto Nicoletti dalla regia di mandare in onda il servizio.
2: Salgono a 12 le denunce complessive per gli atti di violenza compiuti al termine della partita fra Taranto e Gladiator. La Polizia di Stato ha infatti denunciato in stato di libertà altre 11 persone ritenute presunte responsabili del reato di invasione di campo. Si tratta di 11 tifosi tarantini, in gran parte con precedenti penali, che dopo aver forzato un cancello della curva dello Stadio Italia di Massafra hanno invaso il campo da gioco al termine della finale per la promozione in Serie D. Tra i denunciati figura anche un quarantenne pregiudicato, tarantino, che avrebbe cercato di aggredire un giocatore rossoblù, senza tuttavia riuscirvi grazie anche al pronto intervento delle forze dell'ordine. Già nei giorni scorsi, grazie all'attività investigativa della Digos, era stato arrestato un altro ultras tarantino, accusato di aver colpito un poliziotto. Nei suoi confronti il questore Sinigaglia ha emesso un DASPO di 10 anni e l'obbligo

0: obbligo di firma per 5 anni nei giorni in cui si disputano le partite del Taranto. L'invasione di campo e gli atti di violenza compiuti nei confronti dei giocatori, poliziotti e quarto uomo avevano portato alla squalifica del campo del Taranto fino al 15 novembre, alla penalizzazione di 2 punti da scontare nel prossimo campionato e ad un'ammenda nei confronti della società. Ad un addetto del Taranto è stata inoltre inflitta una squalifica di 4 anni per aver aggredito il quarto uomo. Tutte situazioni che hanno finito per infangare ancora una volta l'immagine della città a livello nazionale, per non dire del rischio che proprio questi episodi possano pregiudicare una eventuale ipotesi di ripescaggio. Gianni Liviano, qui anche il contesto è importante. Cioè non è soltanto un fatto di rabbia sportiva, qui ci sono probabilmente dei disagi anche più profondi e non a caso i protagonisti di questi episodi hanno, almeno in gran parte, come affermato dalla stessa questura, precedenti penali alle spalle, altri DASPO che sono stati comminati negli anni scorsi.
1: Ne parlavamo prima, mi sembra, no? Cioè... In un mese, lo diciamo prima, abbiamo ucciso una persona, abbiamo dato botte a un medico, abbiamo dato botte a dei calciatori. Cioè è evidente che in questa città c'è una situazione socioculturale, oserei dire quasi antropologica, complicata. Mi pare che anche leggere i commenti sui social racconti bene questa sensazione di estremizzazione della propria insoddisfazione. Sicuramente la precarietà economica, la difficoltà anche degli enti pubblici di fare bene il proprio lavoro probabilmente crea una situazione di disagio, ma nulla può giustificare queste reazioni, nulla può giustificare queste reazioni.
0: Che peraltro compromettono anche sotto l'aspetto sportivo, compromettono il futuro della società, quindi è paradossale che dei tifosi, o meglio asseriti tifosi, poi assumano dei comportamenti che vanno contro la propria squadra, no? È una cosa paradossale. Tartaglia.
2: Io vorrei fare un discorso in relazione a tutte coloro i quali, tutti gli sportivi, i tifosi, i tarantini, e ce n'erano tanti che sono rimasti sì delusi, ma che sono rimasti al loro posto. Cioè, non per essere per forza ottimista, ma sicuramente c'è un dato di violenza, ma se andiamo a vedere è una cosa che percentualmente esiste ovunque. Sicuramente bisogna stigmatizzare e intervenire, però lasciatemelo dire, 2500 anime con i propri bambini, i propri ragazzi nell'inno del Taranto nel cuore, sono rimasti delusi ma sono rimasti al loro posto, così come la stragrande maggioranza dei nostri ragazzi che vanno nelle scuole, la stragrande maggioranza non va poi per disagio giovanile o quant'altro ad ammazzare altre persone. Per cui, riprendendo ciò che Gianni ha sapientemente indicato nel suo libro, dov'è la speranza? O dove è rimasta la speranza, io voglio vedere quella speranza che io rivedo per esempio nei ragazzi ogni giorno a scuola, oggi quando abbiamo affrontato l'esame, o quando ieri più di 1500 straordinari ragazzi hanno affollato le scale di Via De Noto vicino all'Aristossa, no? Uniti insieme da quel valore della notte di prima degli esami che fa tremare i polsi e fa battere il cuore ancora anche a noi. Io a loro ho dedicato uno scritto, ogni anno lo faccio, per cui più sicuramente la stigmatizzazione della violenza, però a me piace, mi piace vedere che la mia Taranto, la nostra Taranto possa...
0: Questa è davvero una bellissima immagine, eh? Questa è una bellissima immagine.
2: Sì, sì.
0: I ragazzi assiepati sulla scala, la scalinata di Via De Noto, è davvero una bellissima immagine.
2: Enzo, ti racconterò una piccola cosa, cioè sì. Più di 20 anni fa io ho fatto per tanti anni l'insegnante di diritto proprio all'Aristossero, fui proprio io con altri professori a immaginare 20 anni fa i nostri ragazzi su quella scala a cantare notte prima dell'esame. Dopo 20 anni lo fa tutta Taranto, è una bella cosa, per cui mi piace immaginare che questa città col sacrificio, con l'impegno

0: con quella fatica di cui parlavamo prima, ci si può rialzare, prendersi per mano in un noi che deve diventare costruzione di comunità. Solo così possiamo salvarci tutti e nessuno si salva da solo.
1: Credo che il tempo a disposizione sia scaduto e quindi non abbiamo possibilità di andare oltre. Ringraziamo il professor Gianni Tartaglia e
0: grazie a te, grazie a Gianni.
1: E il presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano per la loro partecipazione e per la qualità del contributo offerto al tema di questa sera, cioè i giovani tra maturità e politica. Grazie a tutti per l'attenzione, l'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle ore 19.
2: Buonasera.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Sono le 8:30 e tra i corridoi delle scuole lunghe file di banchi posizionati a debita distanza. Sopra solamente vocabolari da sfogliare, penne e fogli protocolli pronti a raccogliere nero su bianco il pensiero e forse anche qualche scarabocchio dovuto a dubbi e incertezze. Così è iniziata ufficialmente la maturità 2026, un momento di passaggio cruciale per 5.200 studenti di Taranto e provincia chiamati a confrontarsi con tracce di grande spessore culturale e attualità. Dall'analisi del testo sulla poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese e un brano da I Piaceri di Vitaliano Brancati, all'attualità che esplora il concetto di fatica con il giornalista Mario Calabresi e l'incanto tratto da un articolo di Wiki Usman su Internazionale. E non solo, gli studenti hanno potuto scegliere anche tra il testo argomentativo, dal discorso di Giuseppe Saragat alla Costituente, passando dalla scienza descritta da Piero Bianucci, sulla creatività scientifica, fino alla sociologia di Frank Furedi. Sul valore delle frontiere. Insomma, una prima prova scritta complessa che ha permesso agli studenti di esprimersi a 360 gradi, partendo dall'analisi più intima della persona attraverso la poesia e la prosa, ma anche di commentare uno dei protagonisti assoluti della nascita della Repubblica Italiana e di lasciare spazio alla logica della fluidità che caratterizza oggi la società contemporanea.
5: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
6: Un anno di interrogazioni, di compiti in classe, di risate e penso anche di litigi per arrivare ad oggi.
7: Sì, siamo pronti a cantare. Ma anche a piangere domani se tutto dovesse andare male. È una sfida che portiamo da 5 anni, speriamo vada tutto bene, ci siamo preparati. È un'esperienza più unica che rara, è una tradizione qui all'Aristosseno, vedere tutti questi ragazzi anche di classi e di scuole diverse. Quindi vedremo di divertirci oggi perché domani ci aspetta una vera e propria sfida.
6: È come se fosse il vostro in bocca al lupo questo.
8: Sì, è un po' il nostro addio a questa scuola, il nostro addio a questi 5 anni dove abbiamo trovato più che una classe, una famiglia. E niente, io aspetto solo il giorno fatidico di domani, però penserò a godermi anche questa serata che, diciamo, è qui che passiamo al mondo degli adulti.
6: Un momento di unione con gli altri compagni per condividere un momento che poi segna l'inizio di un nuovo percorso. Quali sono le vostre emozioni?
9: Allora, sicuramente c'è quell'ansia nell'aria che si sente, però bisogna anche pensare che comunque sono momenti che non ritorneranno, quindi rimarranno impressi proprio nella nostra memoria e sarà molto bello.
10: Beh, sicuramente c'è questa ansia appunto, però dopo 5 anni è bello anche condividere un momento così importante con le persone che ci hanno accompagnato e sicuramente rimarrà impresso come un ricordo memorabile.
7: Abbiamo un misto di emozioni enorme tutti quanti, non sappiamo bene ciò che sta succedendo e c'è sì l'ansia per le prove di domani, ma soprattutto il dispiacere di lasciare i nostri compagni a cui teniamo molto.
9: Cosa vi augurate per il futuro?
10: Di riuscire nei nostri obiettivi, di realizzare i nostri sogni.
9: Di non capitare al primo banco domani. Come vi sentite la notte prima degli esami?
2: Diciamo che l'ansia si inizia a far sentire, però confido nella mia preparazione. Diciamo che
10: l'importante è mantenere la calma. Sì. Siamo tutti tranquilli, stasera ce la viviamo così, poi all'ansia ci pensiamo domani, adesso basta, ci siamo rilassati.
2: Io confido sempre nella volontà
11: anche. Io auguro buona fortuna a tutti.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Andare a dormire con la strada libera e svegliarsi la mattina dopo con l'incubo della rimozione forzata e la sgradita sorpresa che hanno trovato i residenti di via Beato Egidio nel cuore della città vecchia. Nella notte fra il 15 e il 16 di giugno, come fantasmi sono comparsi cartelli di divieto di sosta per lavori stradali. Peccato che per legge il preavviso debba essere almeno di 48 ore, ma il giallo è solo all'inizio. Sì, perché i cittadini, comprensibilmente allarmati, sono andati a leggere il documento ufficiale che giustifica il divieto, l'ordinanza numero 257 del 2026, e qui la burocrazia ha superato la fantasia. Nel testo dell'atto di via Beato Egidio non c'è traccia, i lavori e i divieti sono messi nero su bianco dal comune e non riguardano la città vecchia ma le strade del borgo, dall'altra parte del ponte. In particolare l'ordinanza interessa via Cavour, via Roma e piazzale Kennedy. A chiedere spiegazioni repentine è stata Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, che ha immediatamente girato il quesito all'assessore all'urbanistica Gianni Patronelli, e subito nelle scorse ore i vigili urbani hanno effettuato un sopralluogo per verificare il caos segnalato dai residenti, rimasti nel frattempo con il fiato sospeso, la strada vuota e un mezzo meccanico per i lavori che però è fermo. Dall'assessorato per ora tutto tace, abbiamo provato a contattare l'assessore Patronelli ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Ora i residenti chiedono che i cartelli vengano rimossi immediatamente o che venga fatta chiarezza per evitare che, oltre al danno della sosta selvaggia, si aggiunga anche la beffa delle rimozioni coatte.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Serve una visione industriale chiara che garantisca continuità produttiva, tutela del lavoro e una transizione verso una siderurgia pienamente compatibile con gli obiettivi ambientali. La decarbonizzazione deve essere il punto di partenza. Il presidente De Caro non ha fatto mancare il suo ascolto alle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici. Nell'incontro iniziato nella tarda mattinata di mercoledì nel palazzo di presidenza della Regione Puglia, FIM, FIOM, WILM, USB e UGL si sono rivolti al presidente della Puglia, pur sapendo che la competenza sulla vertenza e del governo, ma cercando condivisione, chiedendo alla regione di far pressione sull'esecutivo perché affronti in maniera efficace la grande vertenza. De Caro ha poi aggiunto: Taranto ha bisogno di un progetto di futuro che tenga insieme occupazione, salute, ambiente e sviluppo. I rappresentanti sindacali hanno nuovamente evidenziato la gravità della situazione emersa in tutta la sua chiarezza all'indomani dell'incontro romano.
13: Riteniamo indispensabile riaprire il tavolo interistituzionale, quindi riavviare il confronto, perché ripeto, gli elementi che caratterizzano questa vertenza coinvolgono i tanti ministeri, il Ministero dell'Ambiente, della Salute, della Sanità, eccetera eccetera.
14: Abbiamo chiesto come FIOM-CGL al Presidente della Regione Puglia di farsi promotore insieme a tutti gli altri Presidenti di Regione coinvolti, dove ci sono appunto i siti di tutto il gruppo dell'ex Ilva, per affrontare le questioni e ribadire che bisogna ritornare nell'immediato per l'urgenza Palazzo Chigi e per discutere definitivamente rispetto a quella che è la prospettiva futura dell'ex Ilva.
12: Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, ha evidenziato come il tema della decarbonizzazione sia rimasto negli anni privo di attuazione concreta. Mentre dall'esecutivo provinciale dell'USB, Vincenzo Mercurio, Michele Altamura e Emanuele Palmisano hanno sottolineato l'aspetto psicologico e il numero dei lavoratori coinvolti nella vertenza. A gennaio 400 unità dell'appalto Anello Debole sono state messe fuori, 200 persone prima di fine mese perderanno il lavoro. Ci siamo giocati 600 posti. mesi, in meno di 6 mesi. Poi l'auspicio dell'UGL Metalmeccanici di Taranto col segretario provinciale Alessandro Di Pino è necessario che si stabiliscano prima.

0: priorità per salvaguardare la fabbrica, l'ambiente e la città in maniera unitaria con un progetto serio, applicabile, tale da poter ricucire i rapporti tra la fabbrica e la comunità. È sempre mercoledì, ma nel pomeriggio il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nell'aula della Camera, ha partecipato alla seduta del Question Time sulle prospettive degli stabilimenti ex Ilva. Non dobbiamo arrenderci agli ostacoli che spesso si frappongono anche da parte di altri poteri dello Stato, ha detto. Poi ha ribadito quanto aveva già dichiarato solo 2 giorni prima ai sindacati circa la disponibilità finanziaria messa a disposizione della Commissione europea. E ha fatto appello alla responsabilità di tutti, con l'augurio che si possa instaurare un clima di collaborazione come è accaduto in Umbria e in Piemonte, con un accordo di programma per il polo di Terni e con intese a Piombino. Dobbiamo fare altrettanto a Taranto, ha concluso il ministro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Cala il sipario sui giardini Virgilio, almeno per come li abbiamo conosciuti e vissuti finora. Persa la battaglia legale contro il comune, il gestore Mino Palmisano ha issato bandiera bianca. In un lungo e commosso post pubblicato su Facebook, Palmisano ha ricordato i sacrifici fatti in questi anni per portare avanti un bar diventato riferimento della movida tarantina. Ma soprattutto ha chiesto scusa ai dipendenti per non essere riuscito a difendere il loro posto di lavoro, alla sua famiglia, a tutti i fornitori e collaboratori che a causa della chiusura dei giardini Virgilio si trovano ad affrontare problemi economici e professionali. Palmisano ha assicurato il suo impegno per un piano di rientro serio, ha scritto, affinché tutte le partite aperte possano essere affrontate con correttezza e onorate nel tempo. Il percorso dei giardini Virgilio termina qui. Per il momento, ha sottolineato Palmisano. Sulla vicenda gravano procedimenti amministrativi e giudiziari per una serie di opere abusive addebitate allo stesso Palmisano. Ma al di là di quelli che saranno i percorsi della giustizia, ora resta il grande interrogativo: cosa ne sarà dei giardini Virgilio? Il timore è che possano diventare un'altra area affogata nel degrado, sottratta alla vita civile. A Taranto di esperienze simili ne abbiamo già vissute. Basti pensare allo stato di abbandono dei campi da tennis di via Alto Adige e Viale Magna Grecia, rimasti per lunghi anni alla mercé dei vandali prima dei lavori per i giochi del Mediterraneo. L'auspicio è che il comune possa quanto prima affidare la gestione del bar e dei giardini prima che sia troppo tardi e che un altro pezzo della città vada perduto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Ha generato non poca apprensione in un condominio di via Capecelatro l'uomo di origini nigeriane di 44 anni che, esagitato perché probabilmente aveva assunto sostanze stupefacenti, avrebbe minacciato di dar fuoco allo stabile con una tanica di liquido infiammabile. All'arrivo dei poliziotti della Volante, i residenti dell'edificio erano per strada, impauriti. Secondo le testimonianze dei presenti, l'uomo non era nuovo a questi atteggiamenti violenti nei confronti degli altri condomini, tutto al fine di estorcere denaro agli stessi e rifornirsi della dose necessaria a soddisfare la sua dipendenza dalla droga. Sarebbe fin anche arrivato a recidere più volte i cavi dell'alimentazione elettrica dell'appartamento di un'anziana per ripristinarli solo dopo aver ricevuto il denaro. I poliziotti lo hanno raggiunto al terzo piano dello stabile, si sono trovati di fronte a un appartamento a soqquadro ed in precarie condizioni igieniche, dove hanno trovato numerosi oggetti utilizzati per il consumo della droga. L'uomo, destinato all'espulsione dal territorio nazionale, ora si trova in carcere e dovrà difendersi dalle accuse di tentato incendio aggravato ed estorsione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E noi adesso torniamo a parlare di attualità e lo facciamo con il consigliere comunale Mirko Di Bello. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Allora, abbiamo visto la storia di Antonio Santovito, abbiamo ascoltato la storia di Antonio Santovito che chiede soltanto un divieto di sosta davanti al suo portone, ma abbiamo raccontato anche altre storie come quella di Stefano e Alessandra che chiedevano il rinnovo del CUDE che non gli veniva dato perché Stefano, che ha problemi di tumore e diciamo, deve limitare le sue uscite alle visite necessarie come TAC e cose di questo genere, no, deve recarsi al comando dei vigili urbani di Taranto a ritirarlo di persona, cosa impossibile e molto difficile. Mirko Di Bello ha presentato nello scorso Question Time un emendamento per riportare il regolamento quindi cancellare questo codice 5 dal regolamento dei vigili urbani e riportare fare tutto.

0: stato in commissione servizi. A che punto siamo?
1: Allora sì, la mozione e l'emendamento partiva proprio dal presupposto che per poter ritirare il CUDE non servisse andare di persona, mentre l'articolo 7 appunto sottolinea proprio come la presenza del cittadino invalido fosse necessaria. Ora in commissione già ieri abbiamo affrontato il punto, continueremo oggi e sono fiducioso, anzi ottimista, che già il 24, il prossimo, potremo finalmente deliberare la nuova modifica del regolamento, così andare a eliminare parte dell'articolo 7 che richiede la presenza necessaria dell'invalido, che è qualcosa di assurdo, anche perché l'invalido è già stato riconosciuto titolare del diritto da una commissione ASL o da un decreto di omologa del tribunale.
0: Ma anche dall'INPS, intanto. Certo, anche dall'INPS, certo. Nel caso di Stefano c'erano dei documenti che dicevano che i controlli erano irripetibili addirittura.
1: Assolutamente, ci sono situazioni purtroppo che sono irreversibili. Ovviamente poi noi ci perdiamo a volte nella burocrazia, anche quella spicciola. Ma già la documentazione prevede delle revisioni quinquennali, però anche per il ritiro chiedere la presenza fisica dell'invalido francamente appare davvero, come dire, eccessivo subire, come dire, già una valutazione medica e poi anche una valutazione deviso da parte di chi poi ti rilascia il CUDE.
0: La questione che è stata sollevata è quella dei furbetti, perché ci sono state tante persone che hanno approfittato di questo. C'è questo pericolo?
1: Allora, sì, partiamo dal presupposto che purtroppo non solo da noi nel comune di Taranto, ma in tutta Italia, purtroppo ci sono i furbetti, ma i furbetti, la condotta negligente, la condotta fuori legge non deve ricadere poi sui disabili che purtroppo invece vivono e convivono quotidianamente con un problema. Deve essere la polizia locale, in questo caso quella di Taranto, ad alzare i controlli e quindi controllare tutte le situazioni in maniera scrupolosa. Non si può invece con un regolamento andare, tra virgolette, a punire le condotte di chi appunto commette dei reati e invece punire il disabile che non ha commesso nulla, ma che vuole soltanto riconosciuto un suo diritto sacrosanto.
0: Andiamo alla storia di Santonio Santovito, invece velocemente ha fatto una domanda di divieto di sosta, che è nel suo diritto come malato, perché insomma lui dice se un'ambulanza si dovesse fermare davanti a casa non lo può fare, se deve passare una barella non lo può fare, però protocollato a dicembre non ha avuto risposta. C'è una sensazione di abbandono dei cittadini, tanto più in quelli della città vecchia.
1: Io sono venuto a conoscenza di questa storia attraverso appunto i giornali e comunque mi farò carico di questa storia per capire dove è il problema e come poterlo risolvere. Ma la storia di Antonio purtroppo è una fra tante. Tante storie non arrivano proprio ai giornali e sono storie di difficoltà quotidiane. Io con la mia professione ne ho incontrate diverse, ora da amministratore diciamo che ho una responsabilità in più perché ho possibilità di andare direttamente a chiedere la modifica di queste parti dei regolamenti che sono state fino ad oggi discriminatorie. E io mi domando, questo è un regolamento che c'era dal 2012 e gran parte dei consiglieri comunali e non solo che compongono oggi l'amministrazione ne facevano parte. Come mai si è atteso così tanto per queste modifiche? Ora sembriamo tutti d'accordo nel volerlo modificare, ma chi c'era già? Perché non l'ha fatto prima? Io mi domando. Perché dobbiamo arrivare sempre alla cronaca, alla polemica, a sollevare i problemi per risolverli? Perché non si fa in maniera preventiva?
0: E questa è una situazione proprio italiana, non solo italiana.
1: E questa è una domanda che io lascio sospesa.
0: Grazie, così. Grazie a Mirko Di Bello, consigliere comunale. Noi aspettiamo quindi il 24 per avere notizia. Grazie.
1: Assolutamente. Grazie a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Salgono a 12 le denunce complessive per gli atti di violenza compiuti al termine della partita fra Taranto e Gladiator. La Polizia di Stato ha infatti denunciato in stato di libertà altre 11 persone ritenute presunte responsabili del reato di invasione di campo. Si tratta di 11 tifosi tarantini, in gran parte con precedenti penali.

0: che, dopo aver forzato un cancello della curva dello Stadio Italia di Massafra, hanno invaso il campo da gioco al termine della finale per la promozione in Serie D. Tra i denunciati figura anche un quarantenne pregiudicato tarantino che avrebbe cercato di aggredire un giocatore rossoblù, senza tuttavia riuscirvi grazie anche al pronto intervento delle forze dell'ordine. Già nei giorni scorsi, grazie all'attività investigativa della Digos, era stato arrestato un altro ultras tarantino, accusato di aver colpito un poliziotto. Nei suoi confronti il questore Sinigaglia ha emesso un DASPO di 10 anni e l'obbligo di firma per 5 anni nei giorni in cui si disputano le partite del Taranto. L'invasione di campo e gli atti di violenza compiuti nei confronti dei giocatori, poliziotti e quarto uomo avevano portato alla squalifica del campo del Taranto fino al 15 novembre, alla penalizzazione di 2 punti da scontare nel prossimo campionato e ad un'ammenda nei confronti della società. Ad un addetto del Taranto è stata inoltre inflitta una squalifica di 4 anni per aver aggredito il quarto uomo. Tutte situazioni che hanno finito per infangare ancora una volta l'immagine della città a livello nazionale, per non dire del rischio che proprio questi episodi possano pregiudicare una eventuale ipotesi di ripescaggio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono state passate al setaccio aziende ed esercizi commerciali di Taranto, Grottaglie e Crispiano, Martina Franca, Massafra, Mottola, La Terza, Sava, Manduria e Lizzano, che vendevano prodotti contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Gli interventi ad opera delle Fiamme Gialle di Taranto hanno portato al sequestro di oltre 240.000 articoli contraffatti e non sicuri di vario genere, tra cui giocattoli e capi di abbigliamento, nonché articoli per la casa, cosmetici e confezioni di olio lubrificante per autovetture col falso contrassegno Made in Italy e privi delle informazioni previste dal codice del consumo, che stabilisce come i prodotti destinati al consumatore debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all'identità del produttore, all'eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute, nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione. Nell'ambito delle attività ispettive complessive sono state rinvenute oltre 40.000 confezioni di posate in plastica, sulle cui confezioni era indebitamente impresso il logo MOCA, materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, pur in assenza del pertinente certificato di conformità previsto per legge. Sono stati segnalati alle autorità competenti i titolari di 30 esercizi commerciali, 4 dei quali denunciati per violazioni penalmente rilevanti. Obiettivo degli investigatori, quello di mappare e individuare e disarticolare una catena logistica organizzata e strutturata, intercettando 3 grossisti operanti in Puglia e in Campania, fornitori dei prodotti già sottoposti a sequestro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 2 anni e 2 mesi di reclusione, 700 euro di multa, oltre al risarcimento delle parti civili. È questa la condanna, più alta di quella chiesta dal pubblico ministero, che il Tribunale di Taranto, giudice Elvia di Roma, ha inflitto all'attuale assessore comunale di Massafra, Cosimo Maraglino. Secondo l'accusa, Maraglino, ex blogger, si sarebbe macchiato di una tentata estorsione e diffamazione nei confronti dell'allora consigliere regionale Michele Mazzarano. I fatti risalgono all'estate del 2020, quando Maraglino fu protagonista di una serie di attacchi via social a Mazzarano. Maraglino, sempre secondo il quadro accusatorio, avrebbe poi fatto una richiesta di 3.000 euro a Mazzarano per porre fine agli attacchi. Per Maraglino è scattata anche l'accusa di calunnia per aver dichiarato di aver ricevuto minacce da sostenitori di Mazzarano. Maraglino si professa innocente e presenterà ricorso in appello.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oh, there's a picture of Joey Ramone with the surfboard. And it's my most popular picture, actually. It's even more popular than the album cover.
4: Joey Ramone che insiste per farsi fotografare con una tavola da surf, anche se non sapeva nuotare, è Joe Strummer dei Clash beccato davanti alla vetrina del barbiere sotto casa nell'Lower East Side. Apre così il racconto di 1000 aneddoti intimi, buffi e dissacranti, la grande mostra fotografica di Roberta Bailey a Taranto per il Medimex 2026. Ciò che mi piaceva e che facevo era scattare foto ai miei amici. Il caso ha voluto che i miei amici diventassero famosi. Quindi è stata una bella fortuna per me, ma all'epoca lo facevo solo perché mi divertivo e pensavo che quello che stava accadendo fosse davvero molto interessante. Quelli che per noi oggi sono mostri sacri intoccabili di una discografia epica per Roberta.

0: realtà erano solo compagni di vita, fu lei a portare quei quattro ragazzi fuori dal club per appoggiarli a un muro qualunque. Uno scatto spontaneo costato pochissimi dollari alla casa discografica, che poi cambiò tutto. L'immagine divenne la copertina del primo e più famoso album dei Ramones, trasformandosi nel manifesto visivo planetario dell'epoca del punk. Ma Roberta Bailey non è stata solo una fotografa, era la custode del tempio, il CBGBs, e da lì ha cominciato a fotografare tutti, dai Sex Pistols a Blondie, passando per i Television.
1: I thank the museum, Marta, for inviting me to this show. It's my biggest show ever.
0: Ringrazio il museo Marta per avermi invitata a questa mostra. È la mia mostra più grande di sempre in tutto il mondo, e penso che sia così perché questo è il 50° anniversario del punk rock e del CBGBs e dei Ramones. Tutto questo sta tornando insieme 50 anni dopo, una cosa che mi avrebbe sorpresa molto se l'avessi saputa nel 1974. Il bello del Medimex e delle mostre che organizza ogni anno al Marta è il dialogo con i reperti del museo. Come ha spiegato Sandro Maggi, funzionario architetto per il Ministero della Cultura.
2: Il punk fu per l'epoca un movimento di rottura. Però ogni movimento di rottura traghetta un linguaggio dal passato al presente verso il futuro, e dello stesso ponte che attraverso i reperti e la cultura dell'archeologia e di questo museo è quello che cerchiamo di fare noi quotidianamente con il Ministero della Cultura, e nel rapporto tra passato, presente e futuro, nel cercare di avvicinare quante più possibili persone al mondo della bellezza.
0: Insomma, dai marciapiedi del Lower East Side di New York ai saloni immortali della storia dell'arte, la rivoluzione degli amici di Roberta Bailey è ufficialmente al Marta fino al 5 luglio.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
5: Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
6: Franco Battiato è stato un instancabile esploratore delle vie che conducono a se stessi e all'assoluto. La musica è stato uno strumento di quella ricerca spirituale, tema fondamentale della sua opera artistica, e al geniale musicista siciliano è stato dedicato uno degli appuntamenti più attesi del Medimex, la serata narrativa e musicale condotta dalla giornalista Silvia Boschero. Un percorso che ha fatto emergere l'unicità di Battiato, artista capace di essere orizzontale, cioè per tutti, e allo stesso tempo verticale per chi nelle sue canzoni ha colto le chiavi che hanno aperto porte verso altri mondi.
7: E la sua forza secondo noi è quella là, cioè il fatto davvero di avere più livelli di lettura, e lui stesso lo raccontava, no? Il fatto di riuscire a essere per tutti. Era una persona che amava ballare, amava ridere, amava scherzare, amava la musica pop nonostante venisse dalla musica sperimentale, e poi più livelli di lettura, per cui anche la sua profondissima cultura, soprattutto in ambito spirituale, era alla portata in realtà di tutti quelli che volessero intraprendere un percorso interiore. Fu anche un editore di soprattutto libri sul sufismo e sulla spiritualità sia occidentale che orientale, e questo non va dimenticato perché è stato veramente una persona profonda.
6: Il percorso narrativo è scivolato tra citazioni di Gurdjieff e dei mistici arabi adagiate sulle canzoni più intense di Battiato, non una banale scimmiottatura degli originali ma una elegante rivisitazione impreziosita dalla voce della cantante Giua.
7: È bellissimo cantare un brano di Battiato, poi è anche difficile perché comunque ha questi salti di ottava, queste tonalità non sempre comodissime per una voce femminile, ma è straordinario, io mi diverto un casino.
6: Gli arrangiamenti coraggiosi, molto contemporanei, hanno esaltato il talento della violinista Anaïs Drago, che ha saputo offrire una nuova, personalissima e felice interpretazione del ruolo che fu di Giusto Pio.
7: È sono la giusta pia, spero di essere stata giusta e pia. A parte gli scherzi, è stato un percorso molto interessante, quello di immergermi nella musica di Battiato e di porre tutte le mie sperimentazioni al servizio di questa musica. Un percorso difficile quello di mettere le mani su queste musiche, però insomma speriamo di aver riportato all'essenza i brani e di avergli dato una nuova veste che magari il maestro avrà apprezzato da dove si trova.

0: Cittadella Magazine. Cittadella
1: Magazine. Adesso ci entriamo nella nostra città, Taranto, con Salpiamo, nuove rotte di vita per i minori a rischio di devianza. E quindi proseguono le attività di Salpiamo, che sapete noi seguiamo, un ente del terzo settore tarantino che da anni promuove e diffonde la cultura del mare e della navigazione a vela come mezzo educativo, riabilitativo, di inclusione ed integrazione sociale a favore di tutti coloro che si trovano in situazioni di svantaggio. E si rivolge ovviamente a diverse categorie: minori a rischio, migranti, persone con problemi psichici, con disabilità, malati oncologici, con problemi di tossicodipendenza. C'è un bellissimo progetto che è proprio questo, Nuove Rotte, e ne voglio parlare insieme al presidente dell'associazione Salpiamo, Umberto Toppa. Buongiorno Umberto, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, in questi giorni ci sono questi interventi, questi lavoratori, non so come chiamarli, spiegaci tutto tu di questo progetto Nuove Rotte.
2: Dunque, il progetto Nuove Rotte si inserisce a seguito di un nostro progetto ormai storico, Mare Dentro, giunto alla sua terza edizione, che è un progetto che è rivolto ai ragazzi in messa alla prova, quindi sotto procedimento penale da parte del Tribunale per i minorenni di Taranto, che utilizza, come noi facciamo, la navigazione a vela come strumento appunto rieducativo. In questo senso è appena partito un progetto molto più grande, che è il progetto Nuove Rotte. Nuove Rotte è un'offerta modulare che l'associazione Salpiamo offre a ragazzi in messa alla prova o più in generale a rischio di devianza. È un progetto che deriva da un accordo tra Regione Puglia, il Centro di Giustizia Minorile di Bari per la Puglia e la Basilicata, e attraverso l'USM di Taranto viene affidata a Salpiamo questa serie di attività, come insomma ad oggi l'associazione Salpiamo è l'unico ente gestore su Taranto e provincia contrattualizzato col Centro di Giustizia di Bari e che offre una serie di attività personalizzate, modulari, a questi ragazzi in situazione di messa alla prova. L'idea di base è quella che noi chiamiamo giustizia riparativa, quindi un modo diverso di affrontare il procedimento penale per questi ragazzi, in cui sosteniamo che questo procedimento non possa risolversi, almeno per i minori, nella misura penale fine a se stessa, ma dentro un processo di consapevolezza capace di generare un cambiamento nel percorso di vita ed evolutivo di questi ragazzi. Noi stiamo offrendo dei laboratori di legalità, stiamo offrendo una serie di attività personalizzate per questi ragazzi.
1: Assolutamente, perché è importante dare l'autonomia a queste persone, no? Proprio i laboratori, come dicevi adesso, di legalità, di cittadinanza attiva, di riconciliazione con la comunità, perché va bene che magari si nel passato ci sono stati dei percorsi anche difficili, molto difficili. Questo non vuol dire che non si possa, come dici tu, avere e fare un cambiamento, vivere un cambiamento. Questo è molto importante. E proprio l'idea, no, su cui si fonda è quella della giustizia riparativa, è corretto Umberto?
2: Sì, questo è il concetto da cui partiamo.
1: Da cui partite, sì.
2: Sì, dentro il quale ci muoviamo. Noi sappiamo che, per quanto riguarda appunto, abbiamo come statistica nazionale di base, sappiamo che il 70% dei ragazzi che concludono positivamente i percorsi di messa alla prova anziché scontare una pena escono definitivamente dal circuito penale, quindi senza recidive, quindi abbiamo una buona efficacia dei progetti di messa alla prova in generale. Nello specifico, diciamo, fino ad oggi tutti i ragazzi che sono passati dalle attività di Salpiamo comunque hanno concluso positivamente loro percorsi, e in una per quanto riguarda appunto i minori, quindi una personalità in evoluzione, in costruzione, poter dare loro un'opportunità, una nuova chance per orientare le proprie rotte di vita è fondamentale per il loro futuro e per il futuro di tutta la nostra comunità.
1: Era proprio questo che volevo sapere, grazie per i dati che ci hai fornito, perché sono molto importanti, perché sapere che poi dopo questi ragazzi riescono ad avere una vita, ad avere la loro autonomia e tutto quanto quello che un ragazzo, un giovane ragazzo può avere, ha diritto di avere, è bellissimo. Quindi ti ringrazio per averci fornito questi dati. Allora, via questo progetto, siamo molto contenti e sono felice di averti avuto mio ospite qui su Partecipiamo Taranto. Buon lavoro a te e a tutti quanti voi di Salpiamo. Grazie Umberto, a presto.
2: Grazie mille, a presto.
1: Grazie, arrivederci.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Capire come rilanciare il progetto sportivo del Taranto, valutare le reali possibilità di un ripescaggio, comprendere se si ripartirà dagli stessi uomini e verificare se la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva potrà essere ridotta. Sono questi al momento i principali pensieri della famiglia Ladise impegnata a programmare il futuro del Taranto. Sebbene non siano ancora arrivati i comunicati ufficiali, le ultime indiscrezioni lasciano intendere la volontà di affrontare la nuova stagione con un Taranto rafforzato, facendo tesoro degli errori commessi nell'ultimo campionato. Il vantaggio in questo momento della formazione rossoblu è quello di aver lavorato insieme per un anno, acquisendo così una maggiore consapevolezza sugli aspetti da migliorare in vista del futuro. L'ultimo passaggio sarà poi rappresentato dai confronti con il direttore sportivo Danilo Pagni e con l'allenatore Ciro Danucci, necessari per definire e presentare il nuovo progetto Taranto. Insomma, i prossimi giorni saranno decisivi per comprendere quale sarà il futuro del club.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Arepinet Dinamo Taranto riparte da Fabio Palaggiano, la società rossoblù ha infatti confermato il tecnico tarantino, come già anticipato nelle scorse ore, alla guida della prima squadra femminile per la stagione 2026-2027, una scelta nel segno della continuità dopo l'ottimo campionato appena concluso, culminato con la qualificazione ai playoff di Serie B, traguardo raggiunto ben oltre le aspettative iniziali, un percorso costruito nonostante le difficoltà, tra cui il grave infortunio della playmaker titolare nelle prime fasi della stagione. La dirigenza ha sottolineato come i risultati ottenuti, la gestione dei momenti più delicati, la condivisione dei valori del progetto abbiano reso naturale il rinnovo del rapporto con lo stesso tecnico rossoblu, che così ha commentato: sono contento e onorato di essere ancora allenatore della Arepinet Dinamo Taranto. Lo scorso anno abbiamo raggiunto un risultato dopo che l'obiettivo prefissato era quello della salvezza, vogliamo adesso alzare l'asticella. Palaggiano ha inoltre confermato di essere già al lavoro con il direttore sportivo per la costruzione del nuovo roster. Nei prossimi giorni la società annuncerà le prime novità in vista della stagione 2026-2027.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: Buon pomeriggio, con il compito di italiano hanno avuto inizio questa mattina gli esami di maturità. E allora proviamo a commentare insieme le tracce con un ospite d'eccezione, l'onorevole professor Giovanni Battafarano, a lungo docente di lettere, poi al di là della carriera politica, voglio dire come carriera professionale docente di lettere, quindi con una grande esperienza anche in materia di esami. Buon pomeriggio, onorevole Battafarano, anzi per l'occasione, professor Battafarano per l'occasione.
1: Grazie, mi ricorda anni felici della mia esperienza quando insegnavo al Vittorino da Feltre o al Righi, e le lezioni di letteratura e di storia erano per me pane quotidiano.
0: Ecco, prima di esaminare le tracce e di vedere anche il servizio che, i servizi che ha realizzato per noi la nostra collega Federica Pompamea, cosa è cambiato? Ecco, lei che ricordo ha dei suoi esami di maturità, professore? E cosa è cambiato rispetto ad oggi?
1: Ma ai miei tempi si era esaminati tutte le materie del corso di esame, ma stiamo parlando di parecchi anni fa, quindi poi con la riforma sono state introdotte le quattro materie, quindi a scelta dei candidati. Però come dire, quello che conta è l'esame, che è una prova importante per i ragazzi, è una prova in cui si fa il salto in avanti, non a caso si chiama esame di maturità, cioè per intenderci conta la conoscenza dei fatti, del contenuto della materia, conta però anche il processo di maturazione della persona. E in questo la scuola riesce quando favorisce il processo di maturazione.
0: Per processo di maturazione intendiamo anche lo sviluppo dello spirito critico di un ragazzo, di un adolescente, poco più di chi è adolescente.
1: Sì, lo spirito critico, cioè non aspettare il sapere trasmesso da tutto, ma partecipare all'acquisizione del sapere in maniera appunto critica, pronti anche a, come discutere, affrontarsi, avere la propria opinione, essere bastian contrario, ma ragionare con la propria testa. In fondo la scuola deve servire a questo, preparare i cittadini di domani, la futura classe dirigente di domani, e lo spirito critico e l'amore per la libertà e la discussione sono fondamentali per il cittadino di domani.
0: E allora adesso vediamo quali sono state le tracce nel servizio che ha curato per noi Federica Pompamea.
2: Sono le 8:30 e tra i corridoi delle scuole lunghe file di banchi posizionati a debita distanza. Sopra solamente vocabolari da sfogliare, penne e fogli protocolli pronti a raccogliere nero su bianco il pensiero e forse anche qualche scarabocchio dovuto a dubbi e incertezze. Così è iniziata ufficialmente la maturità 2026, un momento di passaggio cruciale per 5.200 studenti di Taranto e provincia chiamati a confrontarsi con tracce di grande spessore culturale e attualità. Dall'analisi del testo sulla poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese e un brano da I Piaceri di Vitaliano Brancati, all'attualità che esplora il concetto di fatica con il giornalista Mario Calabresi e l'incanto tratto da un articolo di Wiki Usman su Internazionale. E non solo, gli studenti hanno potuto scegliere anche tra il testo argomentativo, dal discorso di Giuseppe Saragat alla Costituente, passando dalla scienza descritta da Piero Bianucci, sulla creatività scientifica, fino alla sociologia di Frank Furedi. Sul valore delle frontiere. Insomma, una prima prova scritta complessa che ha permesso agli studenti di esprimersi a 360 gradi, partendo dall'analisi più intima della persona attraverso la poesia e la prosa, ma anche di commentare uno dei protagonisti assoluti della nascita della Repubblica Italiana e di lasciare spazio alla logica della fluidità che caratterizza oggi la società contemporanea.
0: Professor Battafarano, un'ampia scelta per i ragazzi, condivide?
1: Certamente, ed è giusto che sia così, in modo che ogni ragazzo possa esprimere appunto la sua maturità, la sua cultura, attraverso una traccia scelta da se stesso. Quindi è opportuno offrire questo.
0: Ecco, nel complesso come valuta le tracce di quest'anno? Abbiamo Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, il discorso del presidente Saragat, Mario Calabresi, il giornalista Mario Calabresi, insomma, si poteva spaziare molto bene.
1: Sì, è stata una scelta, come dire, penso che dobbiamo esprimere per le scelte.
0: No, professore, la sentiamo male. A questo punto direi di procedere con un collegamento telefonico. Quindi chiedo al nostro regista Gisberto Nicoletti di procedere con un collegamento telefonico, perché la videoconnessione purtroppo non è delle migliori in questa circostanza. E quando parliamo di infrastrutture dovremmo pensare anche a questo, agli investimenti importanti nella tecnologia infrastrutturale di una città, perché altrimenti si rischia di restare indietro rispetto a quelle che sono le esigenze della contemporaneità. E allora dicevamo con il professor Battaprano, che è di nuovo in linea però telefonicamente.
1: Sì.
0: Sì, allora professore, dicevamo un'ampia scelta e con autori davvero di tutto rispetto, ma devo dire anche con tracce molto stimolanti alla riflessione.
1: Sì, io partirei, se lei è d'accordo, dal riferimento alla locuzione di Giuseppe Saragat all'Assemblea
0: sì.
1: Costituente.
0: Sì.
1: Siamo nell'ottantesimo della Repubblica, il 2 giugno del 1946 sì. Gli italiani scelsero la Repubblica. E quindi il brano di Saragat mette in rilievo che siamo nel 1946-47, occorreva ricostruire l'Italia, ricostruirla da un punto di vista materiale. Pensiamo a quante case in varie parti d'Italia, compresa la nostra Taranto, erano state distrutte dai bombardamenti degli alleati. Pensiamo anche al fatto che mancava il pane e i generi di prima necessità e si faceva la fila davanti ai negozi dalle prime ore del mattino, addirittura di notte, per aprire, per partecipare alla

0: possibile acquisto alle 8 del mattino. Ricordiamo anche che il fenomeno della coabitazione, famiglie senza casa che abitavano con altre famiglie. Pensiamo anche alla borsa nera che era molto diffusa, al Monte dei Pegni. Insomma, quel 1946 era un momento molto difficile.
1: Ecco, professore Saragat, in questo discorso utilizzato come traccia per gli esami, fa un passaggio a mio modo di vedere molto importante. Dice, ricordiamoci che la

0: uomo, quindi è la relazione sociale, la relazione umana che è alla base di una democrazia.
1: Eh sì, infatti Saragat dice, oltre alla ricostruzione materiale, che pure è importante, occorreva anche una ricostruzione morale e spirituale degli italiani, perché gli italiani avevano perso il gusto della libertà, della democrazia, del voto libero, della libertà di stampa, e quindi occorreva che adesso gli italiani avessero nuovamente fiducia nello Stato, che non era più lo Stato fascista dittatoriale, ma lo Stato democratico repubblicano. E metteva in rilievo Saragat che al di là delle diverse posizioni appunto differenziate della politica, occorreva però tracciare un filo unitario che unisse gli italiani nella difesa, nella valorizzazione del proprio paese, dell'Italia, e quindi fosse un elemento unificante della democrazia italiana, quindi non una guerra, come dire, fratricida, ma appunto un libero confronto tra le parti.
0: E non a caso parla anche di ricerca della concordia, insomma.
1: Ricerca della concordia.
0: Mi sembra che a distanza di 80 anni forse questo auspicio non è stato esaudito in pieno, no? Considerati
1: sì,
0: i rapporti sociali
1: che
0: oggi
1: è ancora attuale oggi, no?
0: Certo.
1: Perché è chiaro che ci deve essere una dialettica aperta, talvolta anche aspra, tra maggioranza e opposizione, ma occorre anche mantenere un livello di civiltà, nel senso individuare sempre nell'altro un punto di vista diverso, ma un punto di vista legittimo. Non devono esserci delegittimazione tra gli attori politici. La concordia in certi momenti importanti della vita pubblica nazionale è fondamentale.
0: Ecco, oggi mi sembra invece, professore, mi sembra invece che si proceda al contrario, cioè che l'obiettivo delle parti politiche sia quello principalmente di delegittimare l'avversario, sia da una parte che dall'altra.
1: Sì, sì, non c'è dubbio che questa tendenza è abbastanza diffusa, e quindi è chiaro che ciascuno deve metterci del suo per far sì che ci sia un libero confronto nel rispetto reciproco. Vorrei anche ricordare che il discorso di Saragat avviene in un'assemblea costituente in cui sono anche presenti 21 donne, perché con il 1946 è stato introdotto il voto alle donne, e le donne hanno portato un elemento di concretezza, se vogliamo anche di umanità, che arricchisce la nostra democrazia. E quindi anche oggi la presenza delle donne nelle istituzioni io penso che sia un elemento che arricchisca il dibattito democratico e può evitare quelle derive negative di cui parlavamo prima.
0: Ecco, il discorso di Saragat è datato 26 giugno 1946, quindi 80 anni esatti.
1: 80 anni esatti,
0: ed
1: sì,
0: è
1: sì, sì.
0: Un testo ancora di estrema attualità.
1: Di estrema attualità.
0: Questo Saragat significa, professore, questo qualifica anche la capacità di visione, la qualità politico-culturale di alcune personalità come fu appunto Saragat.
1: Non c'è dubbio, la lotta al fascismo, la resistenza di cui la Costituzione, come dire, è emanazione indiretta, aveva prodotto una classe dirigente di prim'ordine tra i capi di Stato, di governo, pensiamo a De Gasperi, a Togliatti, a Nenni, a Saragat, persone di grande rilievo che hanno dato una Costituzione che è stata votata a larghissima maggioranza. Solo il Movimento Sociale ha votato contro, era fuori dell'arco costituzionale. Per dire quindi che la classe politica di quel tempo si è trovata unita nel costruire la Repubblica, nel darsi una nuova Costituzione che noi diciamo la più bella del mondo, ma anche per darsela in maniera unitaria. Quindi questo è il grande lascito che il discorso di Saragat illustra molto bene.
0: Professore, passiamo alle tracce più propriamente letterarie, quella di Pavese e poi Vitaliano Brancati.
1: Sì, dunque Pavese scrive questa poesia, passerò da Piazza di Spagna. Pavese, come è noto, era piemontese, era uno dei più grandi scrittori e poeti di quel periodo. Questa poesia fa parte di una raccolta che verrà pubblicata dopo la sua morte. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Dunque, è una poesia in cui si segnala forte una luminosità intensa, a cui però corrisponde anche una inquietudine e una, come dire, una malinconia diffusa. E questo si spiega con il fatto che in quel periodo Cesare Pavese era innamorato di un'attrice americana, Constance Dowling. E questa relazione però, come dire, era un pochettino verso la conclusione. E

0: questa attesa di Piazza di Spagna indica che Pavese sta indicando l'arrivo di una donna, e finalmente questa donna arriva ed è porta con sé la luminosità di Piazza di Spagna, e porta anche una lune di idealismo, è una figura idealizzata, ma tanto più viene idealizzata, tanto più essa appare lontana. Quindi una poesia in cui la luminosità dello stile, come dire, copre oppure si congiunge con una sottile malinconia che prelude anche a quella situazione difficile che qualche mese dopo porterà Cesare Pavese come nudo al suicidio. Siamo nell'anno 1950.
1: Ecco, c'è una descrizione luminosa della piazza, solare, e però questa visione...
0: Che fa da contrappunto alla malinconia.
1: Alla tumultuosità dei sentimenti, il tumulto, esatto, del cuore, dice Pavese. E personalmente mi è piaciuta molto anche la traccia sul testo di Vitaliano Brancati, dove c'è un grande riferimento al valore della memoria.
0: Sì, dunque, Vitaliano Brancati era uno scrittore catanese abbastanza famoso ai suoi tempi, ma non solo scrittore ma anche autore di articoli e di saggi molto intensi. Vitaliano Brancati, dopo una prima giovanile adesione al fascismo, se ne era distaccato in modo molto netto, e in questi racconti mette in rilievo che uno dei mali dell'Italia di quel tempo era una sorta di virilismo, il mito dell'uomo forte, il mito della virilità maschile. Ricordiamo che il suo libro più famoso è Il Bell'Antonio, da cui è stato tratto un film molto bello con Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale. Cioè l'uomo deve essere un uomo virile, è un po' il mito di Mussolini. Quindi è una critica al fascismo, non tanto sul piano politico, quanto sul piano del costume. Il virilismo fascista, del resto Mussolini si vantava appunto della sua virilità maschile e i gerarchi fascisti non erano da meno. E quindi in questo modo Brancati mette in rilievo una tendenza negativa della società di quel tempo, valorizza molto la memoria come un elemento che ci ricongiunge a una identità più positiva, un'identità più sana, un'identità del passato in cui però c'è più il positivo rispetto al negativo della vita di oggi.
1: E dice: l'unica nostra certezza sono le cose che abbiamo già fatto. Perdere la memoria delle cose fatte sarebbe mortale, sarebbe un destino mortale.
0: Eh sì, questo contro la fugacità, il guardare le cose giorno per giorno, i piaceri immediati e non invece le esigenze della lunga durata, il considerare la vita come un processo in cui le cose belle si ricordano perché fanno parte della propria identità, della propria memoria.
1: Si potrebbe persino ricavare con una sorta di iperbole anche un insegnamento sulle malattie che colpiscono le nostre facoltà mentali, che ci portano a volte a perdere la memoria e quindi a perdere il ricordo di sé e anche la dignità di essere umani a volte.
0: Sì, perdere la memoria, perdere il controllo della propria mente, come è noto, talvolta colpisce anche persone di grande valore, ed è la sofferenza maggiore, no? Perché priva, certo, l'uomo in fondo del suo livello più alto, che è il livello della conoscenza e della ragione.
1: Professore, da alcuni anni c'è una tradizione che è anche piuttosto commovente. Centinaia e centinaia di studenti si radunano a Taranto sulla scalinata di Piazza De Noto, accanto all'edificio del liceo Aristossono, l'ex scuola Virgilio, e intonano gli studenti la canzone famosa di Antonello Venditti, Notte prima degli esami. Ieri sera era lì a seguire questo rito sempre la nostra Federica Pompamea. Vediamo il servizio.
0: Bene.
2: Un anno di interrogazioni, di compiti in classe, di risate e penso anche di litigi per arrivare ad oggi.
3: Sì, siamo pronti a cantare, ma anche a piangere domani se tutto dovesse andare male. È una sfida che portiamo da 5 anni, speriamo vada tutto bene, ci siamo preparati. È un'esperienza più unica che rara, è una tradizione qui all'Aristossono, vedere tutti questi ragazzi anche di classi e di scuole diverse. Quindi vedremo di divertirci oggi perché domani ci aspetta una vera e propria sfida.
2: È come se fosse il vostro in bocca al lupo questo.
3: Sì, è un po' il nostro addio a questa scuola, il nostro addio a questi 5 anni dove abbiamo trovato più che una classe, una famiglia. E niente, io aspetto solo il giorno fatidico di domani, però penserò a godermi anche questa serata che, diciamo, è qui che passiamo al mondo degli adulti.
2: Un momento di unione con gli altri compagni per condividere un momento che poi segna l'inizio di un nuovo percorso. Quali sono le vostre emozioni?
4: Allora, sicuramente c'è quell'ansia nell'aria che si sente, però bisogna anche pensare che comunque sono momenti che non ritorneranno, quindi rimarranno impressi proprio nella nostra memoria e sarà molto bello.
5: Beh, sicuramente c'è questa ansia appunto, però dopo 5 anni è bello anche condividere un momento così importante con le persone che ci hanno accompagnato e sicuramente rimarrà impresso come un ricordo memorabile.
3: Abbiamo un misto di emozioni enorme tutti quanti, non sappiamo bene ciò che sta succedendo e c'è sì l'ansia per le prove di domani, ma soprattutto il dispiacere di lasciare i nostri compagni a cui teniamo molto.
2: Cosa vi augurate per il futuro?
6: Di riuscire nei nostri obiettivi, di realizzare i nostri sogni.
7: Di non capitare al primo banco domani.
2: Come vi sentite la notte prima degli esami?
8: Diciamo che l'ansia si inizia a far sentire, però confido nella mia preparazione. Diciamo che non so.
6: L'importante è mantenere la calma. Sì. Siamo tutti tranquilli, stasera ce la viviamo così, poi all'ansia ci pensiamo domani, adesso basta, ci stiamo rilassando.
8: Io confido sempre nella bontà anche.
9: Io auguro buona fortuna a tutti.
1: Professore, a me la notte prima degli esami tremavano le gambe, invece oggi vedo che i ragazzi affrontano questa tappa con grande spensieratezza, tutto sommato, ed è bene così.
0: Sì, questo rito è un rito bellissimo, perché ogni generazione ha il suo rito fondativo, quindi affrontare la notte prima degli esami insieme da un senso di spirito di squadra, non l'inquietudine individuale di chi si macera a leggere le ultime pagine magari fino a mezzanotte inoltrata, ma il fatto di affrontare in modo ilare, se vogliamo, sereno, insieme con gli amici e le amiche, questa vigilia degli esami, io penso che sia un atto di fiducia nella vita, per cui non possiamo che non esprimere un ringraziamento e un apprezzamento per questo rito davanti alla scuola Virgilio, la mia scuola elementare da ragazzo,
1: che
0: ricordo sempre con grande simpatia.
1: Ebbene, allora con questo messaggio di fiducia per le nuove generazioni che appunto affrontano una tappa importante come gli esami di maturità, condividendo le ansie ma affrontandole anche con il sorriso sulle labbra, ci congediamo, grazie al professor Battafarano per questo suo contributo.
0: Direttore, posso fare una domanda?
1: Prego.
0: Io mi prenoto per l'anno prossimo per commentare le tracce.
1: Va bene.
0: Naturalmente ci vedremo prima per altre ragioni.
1: Va bene, d'accordo, sarai il benvenuto.
0: Grazie.
1: Va bene. Grazie a Giovanni Battafarano. Bene, è tutto per questa nostra rubrica e grazie per l'attenzione.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Siamo qui a Palazzo Pantaleo. Oggi parleremo di lavoro. Taranto, una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, porto, transizione energetica, ma anche offshore, nuove filiere industriali. Eppure resta la provincia con il tasso di occupazione più basso della Puglia. Il lavoro manca? Spesso forse mancano anche le competenze, le imprese cercano tecnici specializzati, saldatori, manutentori, ingegneri e non li trovano. E allora come si fa? Ne parliamo tra poco, dopo la sigla.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora, buonasera, ben ritrovati qui a Orizzonte Taranto. Questa sera, come vi preannunciavo prima della sigla, parliamo di lavoro. Il mercato del lavoro tarantino vive una contraddizione piuttosto evidente. Da un lato la disoccupazione è alta, l'inattività è crescente, ci sono tanti giovani che vanno via. Proprio l'ultima recente classifica del Sole 24 Ore dice che è l'ultima provincia d'Italia per qualità della vita dei ragazzi, e dall'altro ci sono migliaia di posizioni aperte che le imprese però faticano coprire. Secondo i dati di ARPAL ed Excelsior, le aziende cercano soprattutto profili tecnici specializzati, legati magari soprattutto alla logistica, all'energia, ai servizi, alle costruzioni, ma oltre un terzo delle figure richieste è difficile reperire. E quindi allora come si fa? Ne parliamo questa sera con Silvio Busico, che è presidente di ITS Academy Mobilità, Antonella Pulpo, responsabile del Centro per l'Impiego di Taranto, Carmelo Sasso, segretario generale Will Trasporti di Taranto. E allora vediamo i numeri, cosa ci raccontano nella nostra scheda che apre tutte le puntate di Orizzonte Taranto.
2: Taranto è una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, transizione energetica, porto, bonifiche, giochi del Mediterraneo e nuove filiere industriali. Eppure quando si guarda il mercato del lavoro il quadro cambia radicalmente, perché Taranto oggi resta la provincia con il dato occupazionale più fragile della Puglia. Il tasso di occupazione si ferma al 39,7%, il più basso della regione, contro un dato nazionale che supera il 62%. La disoccupazione sale al 17,5%, mentre oltre la metà della popolazione in età attiva, il 51,9%, risulta inattiva. Un dato che racconta non solo la mancanza di lavoro, ma anche scoraggiamento. Migliaia di persone che hanno smesso perfino di cercarlo. Eppure la domanda di lavoro esiste. Secondo Unioncamere Excelsior, tra maggio e luglio 2026, le imprese della provincia di Taranto prevedono quasi 17.000 nuove entrate, con oltre 5.000 assunzioni attese nel solo mese di maggio. A trainare sono soprattutto i servizi, il turismo, la ristorazione e il commercio, ma anche il settore primario è una parte dell'industria. Il problema è che la domanda e offerta spesso non si incontrano. Più di un terzo delle figure ricercate dalle aziende è di difficile reperimento. La difficoltà supera addirittura il 68% per gli ingegneri e resta altissima per tecnici specializzati, saldatori, carpentieri e operatori industriali. Taranto, insomma, è una città in cui convivono disoccupazione elevata e mancanza di competenze adeguate. Ed è qui che si apre la questione vera, perché il nodo non è soltanto creare lavoro e capire quale lavoro. Il territorio prova a ripensarsi attraverso nuove traiettorie, porto logistica, economia del mare, manutenzioni industriali, bonifiche, offshore, energia, turismo e servizi avanzati. Ma senza formazione, orientamento e competenze, il rischio è che le opportunità restino scollegate dalla realtà sociale della città. Sullo sfondo resta il peso della siderurgia e della lunga crisi dell'ex Ilva, che continua a condizionare l'economia tarantina e l'intero mercato occupazionale. Ma accanto a quella crisi emergono anche nuove domande. Chi lavorerà nei cantieri della transizione? Chi costruirà le nuove filiere? E soprattutto, Taranto è pronta a formare le professionalità che serviranno nei prossimi anni?
1: Molto bene, allora come al solito partiamo proprio da questi interrogativi. Dunque, Taranto ha alta disoccupazione, ma le imprese continuano a cercare personale. Allora cominciamo da Antonella Pulpo, Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, la responsabile della sede di Taranto. Che fotografia emerge oggi dai vostri dati?
3: Ad oggi la situazione tarantina è una situazione complicata. Noi quotidianamente riceviamo l'utenza che si rivolge ai nostri servizi e cerchiamo di offrire un supporto ai disoccupati e a coloro che ricercano attivamente lavoro. E lo facciamo tramite i servizi che ARPAL Puglia, per il tramite dei centri per l'impiego, mette a disposizione della cittadinanza. Lo facciamo mediante una profilazione.

0: una presa in carico tramite un patto di servizio personalizzato, un bilancio delle competenze, un avviamento a percorsi di aggiornamento o riqualificazione professionale, mediante l'avvio ad attività formative che ci consente di dare uno spiraglio a chi aveva un lavoro e non ce l'ha più o a chi non è, chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro.
1: Silvia Busico, perché oggi le aziende non trovano competenze adeguate? Dove si è inceppato il meccanismo?
2: Si è inceppato nella formazione, c'è un problema di mismatch tra quello che in questo momento il mercato del lavoro chiede e quella che è l'offerta. Un problema su cui stiamo cercando con le politiche attive del lavoro della Regione Puglia, del Ministero dell'Istruzione e di concerto con l'ARPA, intervenendo con il sistema ITS, gli Istituti Tecnologici Superiori. Obiettivo: raccogliere le competenze presenti, le competenze mancanti sul territorio, portarle all'interno dei nostri percorsi formativi per preparare capitale umano immediatamente spendibile. Taranto ha una grande opportunità nei prossimi 2 anni, il Just Transition Fund, una grande opportunità che prevede uno stanziamento record destinato esclusivamente su Taranto e provincia. Quale migliore occasione per rendere la nostra città sempre più attrattiva verso i grandi investimenti e soprattutto per sviluppare più competenze presenti?
1: La parte, diciamo, che vorrei chiedere invece a Carmelo Sasso, che rappresenta qui il mondo anche dei lavoratori e quindi del sindacato che si fa parte attiva però nella, come dire, riqualificazione anche di alcune, professionalità. Ad oggi a noi quanto pesa la crisi industriale? Ovviamente crisi industriale non mi riferisco soltanto alla questione dell'acciaio, perché crisi industriale, ad esempio, è anche il porto.
3: Sì, Taranto oramai è la città degli ex, oltre ai dati sull'occupazione che sono drammatici, ci abbiamo un dato di gente, di cassa integrata, di gente che il lavoro l'ha perso, che onestamente fanno rabbrividire circa il 70%, l'80% delle ore di cassa integrazione di tutta la Regione Puglia sono registrate a Taranto e questo pone delle ulteriori sfide perché se quello che diceva, se il sistema dell'ITS può andare a diciamo così, a compensare, a supportare i giovani in una fase di formazione dei giovani, penso 17-25 anni, noi sul territorio abbiamo una grossa problematica che è quella dei lavoratori invece che per 15-20 anni hanno svolto un'attività e che poi quell'attività l'hanno persa, non è più un'attività che è spendibile sul mercato perché nel frattempo le varie crisi industriali che si sono sovrapposte hanno cambiato anche il nostro tessuto economico industriale e quindi non hanno più delle professionalità spendibili pur avendo un'esperienza professionale di lungo termine. Questo, su questo tipo di problema che noi abbiamo affrontato sul porto, come diceva prima lei, e sulla questione degli ex TCT, vale anche per i lavoratori il VINAES per i lavoratori attualmente in cassa integrazione nello stabilimento perché le azioni formative devono essere non fini a se stesse, fine soltanto ad diciamo così, incrementare il supporto al reddito e diciamo così, le indennità che questi lavoratori percepiscono, ma devono servire a riqualificarli, a renderli nuovamente competitivi sul mercato, perché come diceva prima lei, ci sono una serie di attività ad alto indice di specializzazione sui quali purtroppo nel nostro territorio non c'è risposta occupazionale. E mentre da un altro lato abbiamo una platea enorme di giovani che non hanno mai lavorato e di meno giovani che quel lavoro purtroppo l'hanno perso e non lo riescono più a trovare.
2: Su questo voglio tra l'altro
1: Prego, prego.
2: intervenire. Stiamo pensando proprio alla luce di quanto appena detto dall'amico, proprio di progettare, di creare dei percorsi ITS over 50, cioè portare
1: Ah, questo è molto
2: all'attenzione.
1: interessante.
2: Sì, pensare ad una riqualificazione. Parliamo di percorsi formativi, ma non è la classica formazione, perché il primo anno viene dedicato ad una metodologia esperienziale, quindi all'interno dei percorsi non ci sono professori, ma ci sono proprio manager di imprese, manager che portano all'interno degli ITS processi produttivi. Ed un secondo anno interamente talenti all'interno delle imprese. Stiamo pensando, per sposare questa richiesta da parte delle associazioni sindacali, a dei percorsi ITS dedicati agli over 50. Abbiamo aperto una discussione, abbiamo aperto un tavolo di confronto sul tema, e vista la situazione

0: situazione, vista l'emorragia tarantina in tal senso, credo che ci saranno sviluppi positivi.
1: Ecco, ma questi istituti stanno funzionando davvero? Quanti giovani, per esempio, vengono collocati poi in servizio al termine dei percorsi? Avete dei numeri voi?
0: Abbiamo dei numeri che sono certificati dal Ministero dell'Istruzione, abbiamo dei tassi di occupabilità elevatissimi. Abbiamo dei tassi nell'area che rappresento, addirittura abbiamo l'86,4% dei nostri ragazzi. Naturalmente sottolineo che su Taranto sono presenti tutte le aree tecnologiche, quindi c'è un investimento da parte degli istituti tecnologici importante su Taranto e provincia, quindi per assorbire anche una parte dei cassi integrati. Di cui parliamo appunto numeri abbastanza importanti, c'è spazio. Dopo, una cosa fondamentale, condivido la riflessione fatta: non è facile dopo una certa età entrare in un meccanismo di riqualificazione. Cioè, nel momento in cui c'è un professionista, un lavoratore che per 30 anni, 35 anni ha svolto una determinata mansione, bisogna sposare e partire dalle competenze di base di quel lavoratore per poter individuare bene anche il mercato dove poterlo inserire. E spesso su questo purtroppo c'è qualche pecca anche in termini di riqualificazione. Ne parlavamo prima con il dottor Sasso. Sarebbe l'ideale e auspico che sia una formazione che, ripeto, parta da un'azione di orientamento verticale sui cassi integrati, valuti le competenze in ingresso e ci lavori sopra.
1: E invece i giovani, dottoressa Pulpo, si rivolgono a voi? In che maniera? Insomma, che aspettative hanno oggi?
2: Allora, i giovani si rivolgono quotidianamente ai servizi del centro per l'impiego e lo fanno sia per una prassi amministrativa, oramai sappiamo come nell'immaginario collettivo l'iscrizione all'ex, quello che era chiamato l'ex
1: Un tempo,
2: collocamento,
1: certo.
2: è sempre di buon
1: Esiste
2: auspicio.
1: ancora il libretto famoso che
2: No,
1: avevamo
2: no,
1: tutti
2: no,
1: noi
2: no,
1: ragazzi
2: no.
1: degli anni
2: C'è stata, degli anni,
1: 70,
2: fine anni 70.
1: esatto, fine anni
2: C'è
1: 70.
2: stata un'evoluzione in questo senso delle politiche del lavoro, però ancora siamo contenti che i giovani si rivolgano a noi per fare le prime iscrizioni al centro per l'impiego e per aderire a una serie di politiche attive che, come dicevamo prima, ARPA Puglia mette in campo, ma non solo. Oramai già da qualche anno siamo impegnati nelle attività di orientamento, andiamo nelle scuole, siamo stati spesso ospiti presso l'ITS per creare proprio un'azione congiunta tra istituzioni che possa aiutare questi ragazzi a trovare la loro strada. Lo facciamo anche tramite i programmi messi a disposizione dal Ministero e poi declinati a livello regionale. Pensiamo a Garanzia Giovani, che per tanti anni ha fatto da padrona, e da ultimo il programma GOL, che ha consentito a tanti ragazzi inoccupati e non solo di affacciarsi al mondo appunto della formazione per imparare ad acquisire quelle competenze professionali, seppur teoriche, che potessero aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro. E lo facciamo anche coinvolgendoli nelle attività che organizziamo molto spesso al Centro per l'Impiego con i Recruiting Day, a volte anche organizzati per settore. Poche settimane fa abbiamo tenuto un Recruiting Day, una Recruiting Week, anzi, nel settore del turismo, per cercare di
1: Beh,
2: spingere
1: ormai ci
2: anche,
1: siamo.
2: ormai ci siamo, l'estate alle porte, e quindi per coinvolgere i ragazzi neodiplomati o che ancora sono impegnati durante l'anno nelle attività scolastiche a svolgere i primi lavori, quelli estivi nel settore turistico che, seppur stagionale, può rappresentare una prima esperienza lavorativa.
1: Ho un'altra curiosità, partirei sempre dalla dottoressa Pulpo. Sulla Puglia, sul sud, sulla Puglia e in particolare sulla provincia di Taranto si è abbattuto un tremendo inverno demografico. Che cosa ci raccontano questi dati? Ci raccontano anche come dire, una emigrazione di talenti e cervelli molto importante, soprattutto nella fascia tra i 18 e i 30-35 anni. All'interno di questo dato, la cosa che mi ha colpito di più, perché a volte i numeri parlano molto più di tante dichiarazioni, ce n'è uno. Chi va maggiormente via da questa città ha intorno ai 30 anni, è donna ed è laureata. Che
2: Sì,
1: cosa si può fare?
2: sicuramente il mismatch a cui facevamo cenno prima ci dice proprio questo. Intorno abbiamo molto

0: Spesso delle persone disoccupate che hanno un livello di istruzione basso e per questo difficilmente riusciamo a orientarli verso una posizione lavorativa idonea. Nello stesso tempo ci sono tante competenze, tante persone con competenze elevate e importanti che purtroppo vanno via dal nostro territorio e trovano occupazione in luoghi più floridi. Ma in questo senso, quello che noi cerchiamo di fare a livello territoriale è quello di attrarre i giovani talenti che sono andati via, che sono andati fuori dal territorio regionale tramite delle strategie regionali. Una tra tutte è Mare a Sinistra. E così quando facciamo, organizziamo eventi di recruiting e quindi proponiamo
1: Che a Taranto sarebbe
0: all'utenza
1: mare a destra, però.
0: mare a destra, sì, noi abbiamo a destra e a sinistra il
2: Esatto. Mare a
0: mare.
2: dritta, casomai.
1: Ok, vabbè.
0: Cerchiamo di spingere, di promuovere queste opportunità lavorative, permettendo ai giovani o meno giovani residenti domiciliati fuori regione di tenere dei colloqui da remoto per consentire anche a loro di avere un'opportunità di tornare.
2: Su questo, anche
1: Prego,
2: su
1: prego.
2: questo, sulla fuga dei cervelli, io la penso un po' diversamente, Magistera, dalla tua riflessione iniziale. Rispetto ai giovani ragazzi, giovani diplomati che si iscrivono all'università, c'è dietro anche una moda di andare fuori. C'è anche una moda in cui io, per potenziare le competenze, devo andare all'università fuori, Lombardia, Piemonte, Lazio, quando abbiamo delle eccellenze anche in regione, come il Politecnico di Bari, che ha un tasso di placement elevatissimo, l'Università di Bari, Lecce. Quindi è un fenomeno da studiare, è un fenomeno da attenzionare. C'è da aggiungere anche la negatività che, e qui incidono anche spesso gli organi purtroppo di stampa, che viene dal territorio. C'è una negatività che deriva ovviamente da una situazione oramai storica, l'ex Ilva, o da una mentalità anche un po' superata, atipica, che però purtroppo ancora io tocco con mano, dialogando con i genitori, il famoso posto fisso alla Checco Zalone, dove dopo ancora c'è una mentalità radicata
1: Beh,
2: qui
1: forse
2: nel
1: nei
2: sud.
1: genitori, nei ragazzi ormai questa mentalità un po' l'abbiamo
2: E
1: sdoganata.
2: grazie a Dio sì, perché dopo alla fine, quando dopo si accede, dopo si conoscono anche gli schemi del pubblico impiego, che può essere un ente pubblico oppure una società partecipata, ci si accorge che magari dal mercato privato ci si porta a casa anche un maggiore reddito.
1: Certo.
2: Quindi c'è tutta una serie di motivazioni, alcune che hanno radici storiche, ma altre che, ripeto, su cui bisogna lavorare. Condivido la riflessione con azioni di orientamento mirate. E su questo è quello che stiamo sviluppando già all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, portando proprio all'attenzione dei ragazzi, intanto come funziona il mercato del lavoro, quali sono le competenze, il territorio, le imprese presenti sul territorio. Ci accorgiamo spesso che i ragazzi non hanno notizia delle imprese del territorio, delle grandi imprese del territorio, non hanno notizia anche di quello che il territorio sta realizzando nell'ambito dell'innovazione, della digitalizzazione, di quelli che sono attrattori importanti per il mercato del lavoro.
1: Ne parliamo, continuiamo su questo tema perché è molto interessante e tra pochissimi istanti dopo la pubblicità.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Stavamo parlando, prima di lasciarci qualche istante per la pubblicità, del cortocircuito che spesso si crea, no, tra il mondo, come dire, della formazione e poi il mondo dell'accesso al lavoro. È importante anche creare le condizioni affinché i ragazzi che magari decidano di fare un percorso universitario possano scegliere di farlo anche perché noi in Puglia. Però qui parlo anche un po' da madre di studenti fuori sede. Taranto paga un po' lo scotto del ritardo con cui è partito il percorso accademico, perché noi non siamo la città

0: città di Bari, che ce l'ha da più di un secolo, non siamo la città di Lecce, che insomma ha l'università di Lecce, non siamo l'università di Foggia, perché è anche prestigiosissimo insomma, il percorso accademico che si fa a Foggia. Ci siamo arrivati un po' tardi all'università e quindi si è un po' sedimentata questa cultura che bisogna andare fuori. Ora però, e torno qui, me ne vado dal sindacalista Carmelo Sasso, bisogna però creare le condizioni affinché magari i ragazzi possano tornare involusiti da cosa? Da come dire, luoghi di lavoro in cui spendere le competenze acquisite fuori. Questo si fa.
1: Sì, purtroppo i giovani hanno anche, secondo me, rispetto alla nostra generazione di qualche anno fa, hanno cambiato un pochino anche filosofie di vita. Anche i giovani sindacalisti ci parlano
0: Questo è
1: molto
0: molto vero.
1: della qualità della vita, dell'importanza del mettere in secondo piano un incremento, diciamo così, salariale rispetto a un incremento della qualità della vita. C'è un cambiamento anche dal
0: Anche.
1: punto di vista sociale, dal punto di vista proprio della visione dei giovani della vita. Da un altro lato,
0: Lavorare per vivere e non vivere per
1: e non
0: lavorare,
1: esattamente quelle, non vivere per
0: sostanzialmente.
1: lavorare. Sui ritardi dell'istituzione dei corsi universitari a Taranto c'è da sommare anche un problema che io rilevo, che è quello infrastrutturale, che io confidavo che con i giochi del Mediterraneo si sarebbe potuto superare, ma che invece, da come è stata impostata la questione, credo che non verrà risolto neanche a questo appuntamento molto importante per il nostro territorio. Non si può avere gli studenti fuori sede che hanno la casa dello studente in un hotel. Viene meno la vita universitaria, viene meno proprio il progetto di vita che questi giovani, secondo me, hanno nella loro testa, e quindi, avendo degli ostacoli così grossi, quando hanno la fortuna di essere supportati dalle famiglie, tendono, come diceva prima il dottor Busico, ad andare fuori da Taranto, tenendo presente che condivido la questione che ci sono dei centri universitari di eccellenza, delle facoltà di eccellenza che hanno prodotto e che continuano a produrre giovani di talento che purtroppo vanno a esprimere, a mettere a frutto e a valorizzare il
0: Fuori.
1: loro talento altrove e non nel nostro territorio.
0: Cambiamo blocco, adesso abbandoniamo momentaneamente questa questione dei giovani che ho capito sta a cuore a tutti quanti. Parliamo di nuove filiere. Taranto prova e proverà sempre di più anche in futuro con diciamo questa rotta segnata verso la transizione energetica a costruire nuove economie. Dottoressa Pulpo, riparto sempre da lei. Quali sono i settori che stanno assumendo di più o che potenzialmente avranno bisogno di più competenze nei prossimi mesi?
2: Per quella che è la nostra esperienza presso i centri per l'impiego, noi gestiamo tra i vari servizi il servizio di incrocio domanda-offerta. Quotidianamente le aziende dei territori si rivolgono ai centri per l'impiego territorialmente competenti per esprimere i loro fabbisogni di personale. E noi per il tramite del nostro portale regionale di Lavoro per te cerchiamo di dare visibilità alle vacanze, così le vengono chiamate, per usare un termine anglosassone, le offerte di lavoro che pubblichiamo sul portale e per cui cerchiamo di dare un riscontro in termini di possibili candidati idonei rispetto alle esigenze aziendali espresse. E la domanda di lavoro che recepiamo più di ogni altra in questo momento specifico è quella del settore turismo, quindi un settore che come sappiamo è soggetto a stagionalità. E al di là dei mesi estivi, che in realtà la ricerca del comparto turistico inizia già da marzo e termina poi con l'avvio della stagione estiva, il settore maggiormente esposto alla ricerca di personale è quello dell'edilizia, edilizia, infrastruttura e operai specializzati. Come dicevamo prima, tante figure, soprattutto quelle dell'operaio specializzato piuttosto che dell'autista in possesso di particolari tipi di patenti, sono quelle figure professionali che riscontriamo essere maggiormente ricercate dalle aziende del territorio.
0: E per fare questo e coprire, diciamo, il fabbisogno, ci rivolgiamo anche a lavoratori stranieri.
2: Assolutamente sì. Tra le tante cose, noi ci ritroviamo anche a gestire le quote di ingresso, in ingresso di lavoratori stranieri per il tramite del decreto flussi. Cosicché a volte ci arrivano delle richieste di personale straniero extracomunitario da parte di aziende che ricercano quelle professionalità appunto attingendole dall'estero, perché non sono riusciti a trovare quella manodopera specializzata che ricercano qui sul territorio e
0: Ecco,
2: quindi
0: il
2: si
0: settore
2: devono
0: più
2: rivolgere.
0: colpito qual è? Nel senso, che sia quello a cui si attinge di più dalla manodopera straniera?
2: Allora, c'è sicuramente una forte fetta di assistenza familiare, quindi tutto il
0: Ok, i
2: mondo
0: lavori di cura
2: delle
0: cosiddetti.
2: lavori di cura, badanti, comunque persone che possano trasferirsi in alcuni casi nell'abitazione della persona da curare, ma anche nel settore appunto dell'operaio specializzato. Abbiamo tante richieste, la maggior parte di queste sono in quel settore. La manodopera specializzata che ci viene richiesta con un'attenzione per il lavoratore straniero è proprio in quello.
0: Invece Silvio Busico, torniamo alle nuove filiere che faranno, diciamo, l'economia del futuro o insomma, del presente un po' più spinto, però là ormai ci siamo, tra energia, porto, che so, offshore, cantieristica, quali competenze serviranno?
1: Io antepongo la transizione anche digitale, quello che stiamo vivendo nell'ambito della digitalizzazione. L'amministrazione comunale di Taranto è il soggetto attuatore di un progetto importantissimo, Calliope, che ha portato sul territorio tante aziende e che sta portando sul territorio tante aziende che vogliono investire nel campo dell'innovazione. Quindi anche nell'ambito della digitalizzazione, nell'ambito appunto dell'ICT, abbiamo una buona richiesta di lavoro. Accanto alla transizione energetica, il Comune sta portando avanti delle progettualità molto molto importanti nell'ambito delle fonti rinnovabili. C'è tutto un tema sull'idrogeno che si sta sviluppando nei prossimi anni e che porterà sul territorio nuova occupazione. Condivido con il direttore di ARPAL che naturalmente il bisogno più attuale, qui c'è già anche una contraddizione, sono le offerte che nascono dai lavori stagionali. E già su quelle offerte non si riesce a trovare la giusta capienza. Cioè, sugli stagionali c'è una carenza di domande. Parlo di lidi, parlo di masserie anche importanti che lavorano nella provincia di Taranto, che non riescono a trovare personale sufficiente. E ripeto, anche questo è un indice da monitorare
0: Da
1: e
0: tenere
1: soprattutto
0: sotto
1: da
0: controllo.
1: studiare. Sì.
0: Certo.
1: Aggiungerei qualcosina sulla qualità della vita di cui parlava il dottor Sasso e sulla cui riflessione sono pienamente d'accordo. Però anche su questo c'è da fare una riflessione. Quando leggo il dato ultimo del Sole 24 Ore, quel dato negativo del nostro territorio, ci sono elementi che mi sfuggono. Nel momento in cui vivo una Taranto dove abbiamo un'estate che dura 6 mesi, un sole meraviglioso, lidi e meravigliosi, cioè abbiamo dal punto di vista della qualità, dal punto di vista, ripeto, non del mercato del lavoro, ma bensì del territorio, dei
0: L'offerta della
1: posti
0: natura, diciamo.
1: meravigliosi, leggere quelle graduatorie e vedere al primo posto una Bolzano e anche altri comuni, qualche perplessità e qualche analisi in più mi sono ripromesso di approfondirla anch'io.
0: È molto, sì, esatto, è molto curioso quel dato, perché comunque sulla qualità della vita forse mancano i servizi, non siamo a livello sicuramente di regioni come il
1: Sicuramente
0: Trentino-Alto
1: mancano
0: Adige-Emilia.
1: servizi, condivido il problema delle infrastrutture, che è un problema annoso, un problema di cui parliamo credo da decenni, cioè nel senso che
0: Non siamo
1: il
0: preparati.
1: ritardo universitario deriva forse principalmente dalle infrastrutture, così come la mancanza di uno studentato, dove finalmente adesso nel 2026 ci sono i primi progetti di studentato che nascono anche qui sul territorio, quindi sono problematiche sicuramente attuali. Però, ripeto, non riesco a concepire, ad accettare un 107 in graduatoria su tutti quei comuni, addirittura alcuni imbarazzanti che ci sono anche prima di Taranto.
0: Prima di
1: Perché
0: Taranto.
1: Taranto è bella, perlomeno da me, cittadino
3: da parecchi punti di vista.
0: Va bene, allora restiamo sempre su quella questione delle nuove filiere, Carmelo Sasso, porto e logistica, visto che lei insomma è segretario di Wiltrasporti Taranto, quindi è proprio settore suo, materia sua, possono creare occupazione stabile proprio di questa mattina, insomma discutevamo prima.
1: La creano in quasi tutte le migliori e più importanti realtà portuali d'Italia. Purtroppo a Taranto, dopo il cortocircuito, dopo lo tsunami del 2012, quando ci fu da un lato il sequestro della fabbrica dell'Ilva, dall'altro la delocalizzazione dei traffici di Verghina e la chiusura del terminal, poi successiva del terminal container, dall'altro ancora, non so se ricordate, il sequestro dei pozzi di Corlito Perticara contemporanei. Quindi dopo quello tsunami del 2012 il porto di Taranto è sceso nei minimi storici. In questa fase, nonostante la perdurante crisi dello stabilimento, che cui naturalmente il 70-75% del traffico del porto di Taranto è sempre stato di natura industriale, nonostante la perdurante crisi ci sono dei segnali di ripresa, c'è il traffico del materiale eolico prodotto da Vestas, che è un traffico importante con alto valore aggiunto e un importante know-how, c'è un lieve, speriamo non temporaneo, nella ripresa dei traffici del terminal contenitori. Quello che è mancato sono stati appunto la messa a terra di importanti investimenti che negli ultimi anni si sono affacciati nel nostro porto di Taranto, forse parallelamente come all'esperienza di Evergreen, e dopo 2-3 anni di diciamo così di melina, nel non riuscire a mettere a terra i loro investimenti, hanno deciso di andare via. Per la questione, sono più chiaro, per la questione della riqualificazione dei lavoratori ex DCT.
0: Si riferisce a Hillport, quella questione.
1: Noi avevamo inizialmente il driver di sviluppo del terminal container, perché gli impegni che il terminalista Hillport turco aveva assunto in fase di sottoscrizione della concessione prevedevano nell'arco di 3 anni l'assorbimento di oltre 500 persone, quindi il problema degli ex DCT si sarebbe risolto nell'alveo della loro professionalità precedentemente rivestita. Magari andava fatto un piccolo aggiornamento o
0: un'ottimizzazione,
1: si poteva puntare sulla polifunzionalità, si potevano avere degli accorgimenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza della forza lavoro, però sostanzialmente il driver, l'attività era quella. Quando ci si è resi conto che dopo 4-5 anni il porto non è riuscito a sviluppare neanche la metà dei traffici che erano stati promessi, ci siamo guardati intorno e abbiamo cercato di capire quali potevano essere i driver di sviluppo alternativi per poter riqualificare non tutti quei lavoratori destinandoli sempre alle attività logistico-portuali in senso stretto, ma magari come si era affacciato prima Ferretti sulla cantieristica navale, quindi prendere una parte, un blocco di quei lavoratori e riqualificarlo su quel driver.
0: Che è anche un'industria identitaria del territorio, va detto, perché bisogna puntare anche
1: su un'industria buffoluto, le navi le facevamo quando ancora ai cantieri navali le facevamo che ancora non ero nato. Quindi sulla Belleli abbiamo costruito le più grosse sullo yard Belleli sono state costruite le più grosse piattaforme offshore, molte delle quali sono ancora in uso in navigazione, quindi il know-how lì c'era, ma anche quello è stato disperso. Noi abbiamo lavoratori ex Bellili che ancora lavorano in Germania come operai specializzati, mentre nel loro territorio no, farebbero gli operai generici. Quindi è proprio qui che sta il punto della qualità del lavoro e la qualità della vita e della retribuzione, perché finché i giovani punteranno su lavori poco qualificati e poco qualificanti, anche le loro retribuzioni, la loro qualità della vita lavorativa oltre che della vita extralavorativa saranno quelli che saranno. Mentre noi, ripeto, avevamo cercato per risolvere nel più breve tempo possibile, anche se questo non è stato possibile, non certo per colpa nostra, il problema dei lavoratori ex DCT, di mirare al progetto di Ferretti che mirava alla cantieristica navale, che tra l'altro si riallaccia anche alle lavorazioni già effettuate, penso a Vestas e penso a Leonardo, dove fanno vetroresina e carbonio, e al carbonio altomodulo, e quindi a questi affiancare
0: quindi
1: il progetto
0: diventava la cosiddetta catena del valore,
1: la catena, quello che non siamo mai riusciti a fare con l'Ilva, dove abbiamo prodotto per 50 anni tonnellate milioni di tonnellate di acciaio, non abbiamo prodotto né una pentola, né una forchetta, né un coltello. Quindi dovevamo, per l'esperienza vissuta, intuire questa cosa. Abbiamo puntato molto su Ferretti, abbiamo puntato sul progetto di Renexia, che purtroppo anche lui è andato via, è stato delocalizzato altrove. Adesso confidiamo sul progetto sul decreto del MASE che istituisce a Taranto l'hub per la realizzazione dei floater sull'eolico galleggiante, anche se questo tipo di investimento non sta avendo quell'impulso, quella propulsione a livello globale che noi ci attendevamo, è un pochino a rilento e anche lì andrebbero fatte, secondo me, delle valutazioni più di merito con tecnici molto più bravi, più preparati di me, che devono dirci se quello veramente può essere un driver di sviluppo, se è l'ennesima punto di un'agenda che chissà
0: Esatto.
1: mai se verrà.

0: mai resa,
1: sviluppata.
0: messa a terra e resa realtà. Quindi noi avevamo puntato su questi quattro driver. Purtroppo Taranto è la città, oltre che degli ex, anche dell'eterno incompiuto, delle aziende che scappano via.
1: E delle cattedrali nel
0: E delle
1: deserto,
0: cattedrali nel
1: per usare
0: deserto.
1: una
0: Il molo
1: metafora usata.
0: polisettoriale era stato, lo
1: Esatto.
0: ricordo a me stesso, è stato costruito, realizzato negli anni, è stato progettato negli anni 70 come risposta alla prima, alla vertenza Taranto degli anni 70, dopodiché è rimasto assolutamente vuoto all'uso dei pescatori per oltre 30 anni. Dopodiché, se non veniva Mr. Cao da Taiwan a decidere di farci sopra un termine al contenitore, probabilmente sarebbe ancora lì fermo. E torno a dire, noi, quella è un'infrastruttura che in qualsiasi realtà portuale italiana ed estera avrebbe un valore inestimabile e produrrebbe inestimabili, ricadute positive per il territorio.
1: Certo, anche perché parliamo anche di aziende che sono, di imprese e di attività che sono anche in qualche maniera sostenibili, no?
0: Sostenibili, assolutamente sostenibili,
1: Rispetto
0: e
1: alla fotografia attuale della città.
0: l'area portuale di Taranto, anche dal punto di vista, diciamo così, morfologica, a differenza dei grandi porti di Genova, Spezia, che sono Napoli, Trieste, che sono abbastanza incastrati, abbastanza vicini alla città, noi abbiamo un'area portuale enorme, con degli spazi retroportuali enormi, fuori dal centro abitato, vicino ma non fuori dal centro abitato, e quindi questo avrebbe potuto creare, oltre allo sviluppo dei traffici, l'area portuale di Rotterdam, che tutti prendiamo ad
1: Come
0: esempio per
1: esempio, certo.
0: essere in Europa e anche nel mondo una delle, diciamo così, delle,
1: Più performanti.
0: più importanti realtà portuali, non è un porto, è un'area industriale, è una, veramente, è un municipio a sé stante, una
1: È un
0: municipalità
1: hub.
0: pubblico-privata, dove all'interno esistono impianti industriali, attività portuali, cinque rigassificatori, alcune società che producono anche acciaio e anche fertilizzanti, che non sono proprio materiali del tutto semplici da maneggiare e da gestire, ma tutto viene fatto e viene gestito in totale compatibilità con l'ambiente, senza interferenze negative tra le varie attività, e nella municipalità del porto di Rotterdam lavorano 150.000 persone.
1: Cinque rigassificatori, ma Taranto non ne vuole neanche uno, per,
0: Cinque
1: come dire,
0: rigassificatori
1: puntare sulla sua
0: è mai un
1: transizione.
0: incidente.
1: Vabbè, era una provocazione. A proposito di provocazioni, ne volevo lanciare un'altra a Silvio Busico, che vedo molto reattivo. Qualche giorno fa, parlando con il sindaco di Brindisi, Marchionna, Brindisi e Taranto sono gemelle rispetto ai loro destini industriali, no? Rispetto anche ai danni all'ambiente e tutto quanto. Lui mi diceva che si sono affacciate con due proposte già concrete messe sul tavolo, due importanti società che operano nel campo dei data center. Perché vi parlo dei data center? I data center sono delle imprese che lavorando, insomma, quantità pachidelmiche,
0: Dei dati.
1: gigantesche di dati, sviluppano un calore eccessivo per, come dire, raffreddare quelle apparecchiature. C'è bisogno di installare quei siti, quegli hub di data center vicino al mare sostanzialmente. E quindi avevano individuato nell'area di Brindisi, che pure è in fase di transizione con una importante riqualificazione, un sito possibile dove avviare questa attività. E il sindaco di Brindisi diceva: sono, come dire, molto ingolosito da questa. Da questo arrivo, da questa proposta, ma le professionalità non ce le abbiamo al momento, quindi interagiva con le università e con gli ETS per formare immediatamente personale. Quindi lì le proposte già ci sono. Noi?
2: Sì, allora intanto sì, mi ripeto sul discorso della transizione digitale, c'è una domanda elevata. Riprendendo un attimino il progetto di Brindisi, intanto parliamo di due economie molto differenti dal punto di vista sia produttivo che come mercato del lavoro, quindi due realtà economiche molto differenti. Ripeto, anche qui su Taranto, con la realizzazione di laboratori, soprattutto con l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con i nuovi investimenti che nasceranno nel JTF, ci sono realtà importanti che hanno intenzione di investire nell'ambito della digitalizzazione. Qualcosa di bello, di davvero unico è stato realizzato qui all'interno dei bar, degli ex bar, del famoso parco della musica. Abbiamo dei laboratori innovativi e avanzati di alta tecnologia.
1: Ecco, che spesso i tarantini non conoscono, va detto.
2: Non conoscono,
1: Spesso lamentano la mancanza di quel parcheggio.

0: peggio piuttosto che guardare a cosa c'è dentro adesso.
1: Sarebbe interessante approfondire quello che Taranto in questi ultimi due anni, in questi ultimi anni sta realizzando, e quelli che sono anche gli investimenti, e soprattutto portare a conoscenza anche delle imprese, e non sono poche, che vogliono investire sul territorio. Condivido appieno la riflessione di Sasso sul porto, no? Abbiamo citato Rotterdam, che io definisco un hub d'eccellenza, no? Ogni volta c'è, è una città industriale quasi, cioè proprio viviamo una città industriale. E vedendo le potenzialità del nostro porto, oggi dico che sogno, e mi auguro di non sognare tra qualche anno, di vedere un 20%, mi consenta, di quello che lì a Rotterdam si realizza all'interno del nostro porto. Perché anche sulle professioni del mare, e aggiungo su questo aspetto alcuni rilievi, c'è anche una buona occupazione nell'ambito della cantieristica nautica. Anche lì c'è una richiesta di professionalità, di specializzazioni su cui stiamo lavorando.
0: Forse a Taranto è mancata anche la presenza, come dire, strutturata di un istituto nautico che per esempio altre città hanno storicamente avuto, e ha contribuito questo a creare anche una filiera della formazione importante nell'ambito delle professioni del mare.
1: Abbiamo un istituto nautico a Taranto, l'abbiamo da pochi anni presso l'istituto,
0: che pure è singolare perché è una città di mare che non l'abbia mai avuto, insomma, no?
1: Sì, assolutamente. Sì, sicuramente da questo punto di vista c'è un'incidenza anche sia sul percorso scolastico che formativo. Però ritorno a dire, sono aspetti di cui né i ragazzi né i genitori hanno conoscenza e che secondo me con azioni mirate andrebbero ampiamente diffuse.
0: E qui adesso lancio l'ultimo blocco delle nostre domande, mi riallaccio alle parole di Silvio Busico per parlare del lavoro che manca, ma soprattutto dell'inattività, il cosiddetto indice di inattività. Taranto ha il più alto livello di inattività della regione, lo abbiamo ascoltato anche all'interno della scheda che ha dato avvio a questa trasmissione. Dottoressa Pulpo dell'ARPAL, perché così tante persone poi smettono di cercare occupazione?
2: Beh, innanzitutto sicuramente perché sono sfiduciate, sono demotivate da un lavoro che probabilmente avevano, ora non hanno più. Probabilmente una condizione contrattuale che li ha penalizzati per tanti anni, un ricatto occupazionale che non gli ha consentito di guardarsi altrove o comunque di sperare in un futuro migliore. Spesso purtroppo ci rendiamo conto che tante persone con gli ammortizzatori sociali che sono ormai legge da diversi anni, che sono previsti dalla legge nazionale, fanno sì che la percezione degli ammortizzatori sociali non sia solo un traghetto, ma una vera e propria misura strutturale,
1: Assistenzialismo.
2: assistenzialismo. È facile poi passare dall'ammortizzatore sociale visto come uno strumento che li possa traghettare in un momento di difficoltà, di disoccupazione, a strumento strutturale che continua e perdura nel tempo. Quindi l'auspicio è quello che con l'azione congiunta di tutti quanti, dalle pubbliche amministrazioni alle imprese private, possiamo dare una fiducia nuova, una fiducia diversa agli inattivi, quindi a coloro che non hanno mai avuto un'occupazione, dovrebbero cercarla e trovarla per la prima volta, e ai disoccupati che hanno già assaporato quello che è il mondo del lavoro e purtroppo ne sono usciti.
0: E allora voglio sentire su questo campo il parere del sindacalista, l'amico Carmelo Sasso. Oggi a Taranto il lavoro garantisce ancora una dignità sociale?
3: Purtroppo a Taranto oggi c'è una crisi sociale che poi sfocia in quelle statistiche pessime che leggiamo periodicamente, che chi come noi ama questa città, onestamente lo fanno soffrire. E noi abbiamo bisogno di un cambio totale, secondo me, di paradigma in questa città. Noi, io lo dico scherzando, che mi conosce da qualche anno, noi siamo cresciuti con le teorie del pennello cinghiale. Per fare una grande parete ci vuole un grande pennello. Taranto aveva il più grande stabilimento di Europa, la più grande raffineria, il più grande arsenale militare. Adesso anche il mondo delle imprese purtroppo è cresciuto con l'ottica del servizio alla grande fabbrica, del servizio alla grande stazione appaltante marina militare, del servizio accessorio all'attività vera e propria dell'arsenale militare, quando i driver, le attività principali, il grande pennello poi comincia a perdere un po' di peli, non è più utile alla causa, vediamo che poi tutto quel sistema dietro si sgretola. Su questo

0: quasi 17 milioni di euro del JTF fra i 15 della formazione degli ILVA e delle società in crisi del siderurgico, più 1,5 milioni di ieri della formazione per i portuali. Non so se i progetti che sono stati presentati fino adesso su una dotazione di 90 milioni di euro siano forse alla pari o qualcosa in meno. Credo che su questo ci voglia un impulso maggiore perché bisogna tutti quanti prendere atto del fatto che come andrà a finire, comunque andrà a finire la vertenza dell'ILVA, comunque il nostro tessuto industriale, sociale, economico è cambiato irreversibilmente. Su questo bisognerà, con questo prima ci si fa i conti, sia come mondo sindacale, come
1: Come
0: mondo
1: già,
0: politico,
1: certo.
0: che come mondo soprattutto imprenditoriale, e prima probabilmente riusciremo a uscirci.
1: E allora, in chiusura, Silvio Busico, a lei l'onere di vedere il bicchiere mezzo pieno.
0: Sempre.
1: Come si allarga questa partecipazione al lavoro in una città in transizione come Taranto?
2: Dobbiamo investire, dobbiamo essere più attrattivi e necessita sicuramente anche da parte nostra enti di formazione, sistema ITS, università, ARPA, la vedo un certo con l'ARPA, anche una maggiore presenza sul territorio, una maggiore presenza con giusti indicatori, giuste informazioni, anche un monitoraggio delle competenze. Obiettivo nella sezione politiche attive di Confindustria è proprio quello di creare un hub delle competenze per analizzare un attimino il territorio. E dopo una cosa su cui mi ripeto, azioni di orientamento all'interno delle scuole, partendo proprio dalle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, perché ci accorgiamo che i ragazzi, soprattutto dopo anche gli anni bruttissimi del Covid, quindi dopo tutta quella fase di paura, di negatività, la situazione è peggiorata. C'è bisogno di orientamento, orientamento mirato, che c'è confusione e su questo c'è tanto da lavorare.
1: Allora, buon lavoro a tutti voi e a
2: Grazie.
1: tutti noi. Proviamo a tirare le somme come facciamo sempre di questa trasmissione. Abbiamo capito che il lavoro a Taranto non è soltanto un indicatore economico, ma misura la concreta possibilità di restare, perché restare è un verbo
2: Una scommessa.
1: importantissimo per questa città ed è una grande scommessa. Taranto oggi vive questa contraddizione profonda, ha bisogno di competenze nuove, ma continua a perdere giovani e quindi energie e quindi anche comunità in qualche maniera. Allora la vera sfida per tutti voi che oggi siedete a questa trasmissione non è soltanto creare posti di lavoro, ma è costruire una città che abbia anche diciamo una prospettiva rispetto ai temi del lavoro, della qualità e del futuro, perché senza lavoro stabile non c'è sviluppo. E allora con questo vi salutiamo, vi auguriamo buona serata.
2: Grazie.
3: Grazie.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Uno mas, grazie.
4: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
3: Grazie mille, l'apprezzo molto.
4: Dovrebbero fare un reboot.
3: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny

0: Cajun, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
0: Come hai fatto?
2: Vuoi venire o no?
0: Dove diavolo siamo?
2: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
3: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
0: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia!
0: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
4: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
5: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
0: Parole sacrosante.
2: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
3: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
3: Avanti!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
3: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
10: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
9: Cittadella Magazine.
11: Cittadella Magazine.
12: Sono le 8.30 e tra i corridoi delle scuole lunghe file di banchi posizionati a debita distanza. Sopra solamente vocabolari da sfogliare, penne e fogli protocolli pronti a raccogliere nero su bianco il pensiero e forse anche qualche scarabocchio dovuto a dubbi e incertezze. Così è iniziata ufficialmente la maturità 2026, un momento di passaggio cruciale per 5.200 studenti di Taranto e provincia chiamati a confrontarsi con tracce di grande spessore culturale e attualità. Dall'analisi del testo sulla poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese e un brano da I Piaceri di Vitaliano Brancati, all'attualità che esplora il concetto di fatica con il giornalista Mario Calabresi e l'incanto tratto da un articolo di Wiki Usman su Internazionale. E non solo, gli studenti hanno potuto scegliere anche tra il testo argomentativo, dal discorso di Giuseppe Saragat alla Costituente, passando dalla scienza descritta da Piero Bianucci, sulla creatività scientifica, fino alla sociologia di Frank Furedi. Sul valore delle frontiere. Insomma, una prima prova scritta complessa che ha permesso agli studenti di esprimersi a 360 gradi, partendo dall'analisi più intima della persona attraverso la poesia e la prosa, ma anche di commentare uno dei protagonisti assoluti della nascita della Repubblica Italiana e di lasciare spazio alla logica della fluidità che caratterizza oggi la società contemporanea.
9: Cittadella Magazine.
11: Cittadella Magazine.
12: Un anno di interrogazioni, di compiti in classe, di risate e penso anche di litigi per arrivare ad oggi.
13: Sì, siamo pronti a cantare. Ma anche a piangere domani se tutto dovesse andare male. È una sfida che portiamo da 5 anni, speriamo vada tutto bene, ci siamo preparati. È un'esperienza più unica che rara, è una tradizione qui all'Aristosseno, vedere tutti questi ragazzi anche di classi e di scuole diverse. Quindi vedremo di divertirci oggi perché domani ci aspetta una vera e propria sfida.
5: È come se fosse il vostro in bocca al lupo questo.
13: Sì, è un po' il nostro addio a questa scuola, il nostro addio a questi 5 anni dove abbiamo trovato più che una classe, una famiglia. E niente, io aspetto solo il giorno fatidico di domani, però penserò a godermi anche questa serata che, diciamo, è qui che passiamo al mondo degli adulti.
5: Un momento di unione con gli altri compagni per condividere un momento che poi segna l'inizio di un nuovo percorso. Quali sono le vostre emozioni?
14: Allora, sicuramente c'è quell'ansia nell'aria che si sente, però bisogna anche pensare che comunque sono momenti che non ritorneranno, quindi rimarranno impressi proprio nella nostra memoria e sarà molto bello.
15: Beh, sicuramente c'è questa ansia appunto, però dopo 5 anni è bello anche condividere un momento così importante con le persone che ci hanno accompagnato e sicuramente rimarrà impresso come un ricordo memorabile.
13: Abbiamo un misto di emozioni enorme tutti quanti, non sappiamo bene ciò che sta succedendo e c'è sì l'ansia per le prove di domani, ma soprattutto il dispiacere di lasciare i nostri compagni a cui teniamo molto.
5: Cosa vi augurate per il futuro?
16: Di riuscire nei nostri obiettivi, di realizzare i nostri sogni.
5: Di non capitare al primo banco domani. Come vi sentite la notte prima degli esami?
17: Diciamo che l'ansia si inizia a far sentire, però confido nella mia preparazione. Diciamo che non so.
16: L'importante è mantenere la calma. Sì. Siamo tutti tranquilli, stasera ce la viviamo così, poi all'ansia ci pensiamo domani, adesso basta, ci stiamo rilassati.
17: Io confido sempre nella volontà anche.
18: Io auguro buona fortuna a tutti.
9: Cittadella Magazine.
11: Cittadella Magazine.
12: Andare a dormire con la strada libera e svegliarsi la mattina dopo con l'incubo della rimozione forzata e la sgradita sorpresa che hanno trovato i residenti di via Beato Egidio nel cuore della città vecchia. Nella notte fra il 15 e il 16 di giugno, come fantasmi sono comparsi cartelli di divieto di sosta per lavori stradali. Peccato che per legge il preavviso debba essere almeno di 48 ore, ma il giallo è solo all'inizio. Sì, perché i cittadini, comprensibilmente allarmati, sono andati a leggere il documento ufficiale che giustifica il divieto, l'ordinanza numero 257 del 2026. E qui la burocrazia ha superato la fantasia. Nel testo dell'atto di via Beato

0: Gidio non c'è traccia. I lavori e i divieti sono messi nero su bianco dal comune e non riguardano la città vecchia ma le strade del borgo, dall'altra parte del ponte. In particolare l'ordinanza interessa via Cavour, via Roma e piazzale Kennedy. A chiedere spiegazioni repentine è stata Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, che ha immediatamente girato il quesito all'assessore all'urbanistica Gianni Patronelli e subito nelle scorse ore i vigili urbani hanno effettuato un sopralluogo per verificare il caos segnalato dai residenti, rimasti nel frattempo con il fiato sospeso, la strada vuota e un mezzo meccanico per i lavori, che però è fermo. Dall'assessorato per ora tutto tace, abbiamo provato a contattare l'assessore Patronelli ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Ora i residenti chiedono che i cartelli vengano rimossi immediatamente o che venga fatta chiarezza per evitare che, oltre al danno della sosta selvaggia, si aggiunga anche la beffa delle rimozioni coatte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Serve una visione industriale chiara che garantisca continuità produttiva, tutela del lavoro e una transizione verso una siderurgia pienamente compatibile con gli obiettivi ambientali. La decarbonizzazione deve essere il punto di partenza. Il presidente De Caro non ha fatto mancare il suo ascolto alle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici. Nell'incontro iniziato nella tarda mattinata di mercoledì nel palazzo di presidenza della Regione Puglia, FIM, FIOM, WILM, USB e UGL si sono rivolti al presidente della Puglia, pur sapendo che la competenza sulla vertenza e del governo, ma cercando condivisione, chiedendo alla regione di far pressione sull'esecutivo perché affronti in maniera efficace la grande vertenza. De Caro ha poi aggiunto: Taranto ha bisogno di un progetto di futuro che tenga insieme occupazione, salute, ambiente e sviluppo. I rappresentanti sindacali hanno nuovamente evidenziato la gravità della situazione emersa in tutta la sua chiarezza all'indomani dell'incontro romano.
3: Riteniamo indispensabile riaprire il tavolo interistituzionale, quindi riavviare il confronto, perché ripeto, gli elementi che caratterizzano questa vertenza coinvolgono i tanti ministeri, il Ministero dell'Ambiente, della Salute, della Sanità, eccetera eccetera.
4: Abbiamo chiesto come FIOM CGIL al Presidente della Regione Puglia di farsi promotore insieme a tutti gli altri Presidenti di Regione coinvolti, dove ci sono appunto i siti di tutto il gruppo dell'ex Ilva, per affrontare le questioni e ribadire che bisogna ritornare nell'immediato per l'urgenza Palazzo Chigi e per discutere definitivamente rispetto a quella che è la prospettiva futura dell'ex Ilva.
2: Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, ha evidenziato come il tema della decarbonizzazione sia rimasto negli anni privo di attuazione concreta, mentre dall'esecutivo provinciale dell'USB Vincenzo Mercurio, Michele Altamura e Emanuele Palmisano hanno sottolineato l'aspetto psicologico e il numero dei lavoratori coinvolti nella vertenza. A gennaio 400 unità dell'appalto anello debole sono state messe fuori, 200 persone prima di fine mese perderanno il lavoro, ci siamo giocati 600 posti in meno di 6 mesi. Poi l'auspicio dell'UGL Metalmeccanici di Taranto col segretario provinciale Alessandro Di Pino: è necessario che si stabiliscano priorità per salvaguardare la fabbrica, l'ambiente e la città in maniera unitaria, con un progetto serio, applicabile, tale da poter ricucire i rapporti tra la fabbrica e la comunità. E sempre mercoledì, ma nel pomeriggio, il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nell'aula della Camera, ha partecipato alla seduta del Question Time sulle prospettive degli stabilimenti ex Ilva. Non dobbiamo arrenderci agli ostacoli che spesso si frappongono anche da parte di altri poteri dello Stato, ha detto. Poi ha ribadito quanto aveva già dichiarato solo 2 giorni prima ai sindacati circa la disponibilità finanziaria messa a disposizione della Commissione Europea e ha fatto appello alla responsabilità di tutti, con l'augurio che si possa instaurare un clima di collaborazione come è accaduto in Umbria e in Piemonte, con un accordo di programma per il polo di Terni e con intese a Piombino. Dobbiamo fare altrettanto a Taranto, ha concluso il ministro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Cala il sipario sui giardini Virgilio, almeno per come li abbiamo conosciuti e vissuti finora. Persa la battaglia legale contro il comune, il gestore Mino Palmisano ha issato bandiera bianca. In un lungo e commosso post pubblicato su Facebook, Palmisano ha ricordato i sacrifici fatti in questi anni per portare avanti un bar diventato riferimento della movida tarantina. Ma soprattutto ha chiesto scusa ai dipendenti per non essere riuscito a difendere il loro posto di lavoro, alla sua famiglia, a tutti i fornitori e collaboratori che a causa della chiusura dei giardini Virgilio si trovano ad affrontare problemi economici e professionali. Palmisano ha assicurato il suo impegno per un piano di rientro serio, ha scritto, affinché tutte le parti

0: Partite aperte possano essere affrontate con correttezza e onorate nel tempo. Il percorso dei Giardini Virgilio termina qui, per il momento, ha sottolineato Palmisano. Sulla vicenda gravano procedimenti amministrativi e giudiziari per una serie di opere abusive addebitate allo stesso Palmisano. Ma al di là di quelli che saranno i percorsi della giustizia, ora resta il grande interrogativo. Cosa ne sarà dei Giardini Virgilio? Il timore è che possano diventare un'altra area affogata nel degrado, sottratta alla vita civile. A Taranto di esperienze simili ne abbiamo già vissute. Basti pensare allo stato di abbandono dei campi da tennis di via Alto Adige e via Alemagna Grecia, rimasti per lunghi anni alla mercé dei vandali prima dei lavori per i giochi del Mediterraneo. L'auspicio è che il comune possa quanto prima affidare la gestione del bar e dei giardini prima che sia troppo tardi e che un altro pezzo della città vada perduto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ha generato non poca apprensione in un condominio di via Capecelatro l'uomo di origini nigeriane di 44 anni che, esagitato perché probabilmente aveva assunto sostanze stupefacenti, avrebbe minacciato di dar fuoco allo stabile con una tanica di liquido infiammabile. All'arrivo dei poliziotti della Volante, i residenti dell'edificio erano per strada, impauriti. Secondo le testimonianze dei presenti, l'uomo non era nuovo a questi atteggiamenti violenti nei confronti degli altri condomini, tutto al fine di estorcere denaro agli stessi e rifornirsi della dose necessaria a soddisfare la sua dipendenza dalla droga. Sarebbe fin anche arrivato a recidere più volte i cavi dell'alimentazione elettrica dell'appartamento di un'anziana per ripristinarli solo dopo aver ricevuto il denaro. I poliziotti lo hanno raggiunto al terzo piano dello stabile, si sono trovati di fronte a un appartamento a soqquadro ed in precarie condizioni igieniche, dove hanno trovato numerosi oggetti utilizzati per il consumo della droga. L'uomo, destinato all'espulsione dal territorio nazionale, ora si trova in carcere e dovrà difendersi dalle accuse di tentato incendio aggravato ed estorsione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E noi adesso torniamo a parlare di attualità e lo facciamo con il consigliere comunale Mirko Di Bello. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Allora, abbiamo visto la storia di Antonio Santovito, abbiamo ascoltato la storia di Antonio Santovito che chiede soltanto un divieto di sosta davanti al suo portone, ma abbiamo raccontato anche altre storie come quella di Stefano e Alessandra che chiedevano il rinnovo del CUDE che non gli veniva dato perché Stefano, che ha problemi di tumore e diciamo deve limitare le sue uscite alle visite necessarie come TAC e cose di questo genere, no, deve recarsi al comando dei vigili urbani di Taranto a ritirarlo di persona, cosa impossibile e molto difficile. Mirko Di Bello ha presentato nello scorso Question Time un emendamento per riportare il regolamento, quindi cancellare questo codice 5 dal regolamento dei vigili urbani e riportare tutto in commissione servizi. A che punto siamo?
4: Allora sì, la mozione e l'emendamento partiva proprio dal presupposto che per poter ritirare il CUDE non servisse andare di persona, mentre l'articolo 7 appunto sottolinea proprio come la presenza del cittadino invalido fosse necessaria. Ora, in commissione già ieri abbiamo affrontato il punto, continueremo oggi e sono fiducioso, anzi ottimista, che già il 24, il prossimo, potremo finalmente deliberare la nuova modifica del regolamento, così andare a eliminare parte dell'articolo 7 che richiede la presenza necessaria dell'invalido, che è qualcosa di assurdo, anche perché l'invalido è già stato riconosciuto titolare del diritto da una commissione ASL o da un decreto di omologa del tribunale.
3: Ma anche dall'INPS, intanto. Certo, anche dall'INPS. Certo. Nel caso di Stefano c'erano dei documenti che dicevano che i controlli erano irripetibili addirittura.
4: Assolutamente, ci sono situazioni purtroppo che sono irreversibili. Ovviamente poi noi ci perdiamo a volte nella burocrazia, anche quella spicciola, ma già la documentazione prevede delle revisioni quinquennali, però anche per il ritiro chiedere la presenza fisica dell'invalido francamente appare davvero come dire, eccessivo, subire, come dire,

0: una valutazione medica e poi anche una valutazione dei visu da parte di chi poi ti rilascia il CUP.
1: La questione che è stata sollevata è quella dei furbetti, perché ci sono state tante persone, che hanno approfittato di questo. C'è questo pericolo?
0: Allora, sì, partiamo dal presupposto che purtroppo non solo da noi nel comune di Taranto, ma in tutta Italia, purtroppo ci sono i furbetti. Ma i furbetti, la condotta negligente, la condotta fuori legge, non deve ricadere poi sui disabili che purtroppo invece vivono e convivono quotidianamente con un problema. Deve essere la polizia locale, in questo caso quella di Taranto, ad alzare i controlli e quindi controllare tutte le situazioni in maniera scrupolosa. Non si può invece con un regolamento andare, tra virgolette, a punire le condotte di chi appunto commette dei reati e invece punire il disabile che non ha commesso nulla, ma che vuole soltanto riconosciuto un suo diritto sacrosanto.
1: Andiamo alla storia di Santonio Santovito, invece velocemente ha fatto una domanda di divieto di sosta che è nel suo diritto come malato, perché insomma lui dice se un'ambulanza si dovesse fermare davanti a casa non lo può fare, se deve passare una barella non lo può fare, però protocollato a dicembre non ha avuto risposta. C'è una sensazione di abbandono dei cittadini, tanto più in quelli della città vecchia.
0: Io sono venuto a conoscenza di questa storia attraverso appunto i giornali e comunque mi farò carico di questa storia per capire dove è il problema e come poterlo risolvere. Ma la storia di Antonio purtroppo è una fra tante. Tante storie non arrivano proprio ai giornali e sono storie di difficoltà quotidiane. Io con la mia professione ne ho incontrate diverse. Ora da amministratore diciamo che ho una responsabilità in più perché ho possibilità di andare direttamente a chiedere la modifica di queste parti dei regolamenti che sono state fino ad oggi discriminatorie. E io mi domando, questo è un regolamento che c'era dal 2012 e gran parte dei consiglieri comunali e non solo che compongono oggi l'amministrazione ne facevano parte. Come mai si è atteso così tanto per queste modifiche? Ora sembriamo tutti d'accordo nel volerlo modificare, ma chi c'era già, perché non l'ha fatto prima? Io mi domando, perché dobbiamo arrivare sempre alla cronaca, alla polemica, a sollevare i problemi per risolverli? Perché non si fa in maniera preventiva? E
1: E questa è una situazione proprio italiana, non solo talentina.
0: questa è una domanda che io lascio sospesa, così.
1: Grazie, grazie a Mirko Di Bello, consigliere comunale. Noi aspettiamo quindi il 24 per avere notizia. Grazie.
0: Assolutamente, grazie a voi.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Salgono a 12 le denunce complessive per gli atti di violenza compiuti al termine della partita fra Taranto e Gladiator. La Polizia di Stato ha infatti denunciato in stato di libertà altre 11 persone ritenute presunte responsabili del reato di invasione di campo. Si tratta di 11 tifosi tarantini, in gran parte con precedenti penali, che dopo aver forzato un cancello della curva dello Stadio Italia di Massafra hanno invaso il campo da gioco al termine della finale per la promozione in Serie D. Tra i denunciati figura anche un quarantenne pregiudicato tarantino che avrebbe cercato di aggredire un giocatore rossoblù, senza tuttavia riuscirvi grazie anche al pronto intervento delle forze dell'ordine. Già nei giorni scorsi, grazie all'attività investigativa della Digos, era stato arrestato un altro ultras tarantino, accusato di aver colpito un poliziotto. Nei suoi confronti il questore Sinigaglia ha emesso un DASPO di 10 anni e l'obbligo di firma per 5 anni nei giorni in cui si disputano le partite del Taranto. L'invasione di campo e gli atti di violenza compiuti nei confronti dei giocatori, poliziotti e quarto uomo avevano portato alla squalifica del campo del Taranto fino al 15 novembre, alla penalizzazione di 2 punti da scontare nel prossimo campionato e ad un'ammenda nei confronti della società. Ad un addetto del Taranto è stata inoltre inflitta una squalifica di 4 anni per aver aggredito il quarto uomo. Tutte situazioni che hanno finito per infangare ancora una volta l'immagine della città a livello nazionale, per non dire del rischio che proprio questi episodi possano pregiudicare una eventuale ipotesi di ripescaggio.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
5: Sono state passate al setaccio aziende ed esercizi commerciali di Taranto, Grottaglie e Crispiano, Martina Franca, Massafra, Mottola, La Terza, Sava, Manduria e Lizzano, che vendevano prodotti contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Gli interventi ad opera delle Fiamme Gialle di Taranto hanno portato

0: al sequestro di oltre 240.000 articoli contraffatti e non sicuri di vario genere, tra cui giocattoli e capi di abbigliamento, nonché articoli per la casa, cosmetici e confezioni di olio lubrificante per autovetture col falso contrassegno Made in Italy e privi delle informazioni previste dal codice del consumo, che stabilisce come i prodotti destinati al consumatore debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all'identità del produttore, all'eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute, nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione. Nell'ambito delle attività ispettive complessive sono state rinvenute oltre 40.000 confezioni di posate in plastica, sulle cui confezioni era indebitamente impresso il logo MOCA, materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, pur in assenza del pertinente certificato di conformità previsto per legge. Sono stati segnalati alle autorità competenti i titolari di 30 esercizi commerciali, 4 dei quali denunciati per violazioni penalmente rilevanti. Obiettivo degli investigatori, quello di mappare e individuare e disarticolare una catena logistica organizzata e strutturata, intercettando 3 grossisti operanti in Puglia e in Campania, fornitori dei prodotti già sottoposti a sequestro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 2 anni e 2 mesi di reclusione, 700 euro di multa, oltre al risarcimento delle parti civili. È questa la condanna, più alta di quella chiesta dal pubblico ministero, che il Tribunale di Taranto, giudice Elvia di Roma, ha inflitto all'attuale assessore comunale di Massafra, Cosimo Maraglino. Secondo l'accusa, Maraglino, ex blogger, si sarebbe macchiato di una tentata estorsione e diffamazione nei confronti dell'allora consigliere regionale Michele Mazzarano. I fatti risalgono all'estate del 2020, quando Maraglino fu protagonista di una serie di attacchi via social a Mazzarano. Maraglino, sempre secondo il quadro accusatorio, avrebbe poi fatto una richiesta di 3.000 euro a Mazzarano per porre fine agli attacchi. Per Maraglino è scattata anche l'accusa di calunnia per aver dichiarato di aver ricevuto minacce da sostenitori di Mazzarano. Maraglino si professa innocente e presenterà ricorso in appello.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oh, the one, there's a picture of Joey Ramone with the surfboard. And it's my most popular picture, actually. It's even more popular than the album cover.
4: Joey Ramone che insiste per farsi fotografare con una tavola da surf, anche se non sapeva nuotare, è Joe Strummer dei Clash, beccato, davanti alla vetrina del barbiere sotto casa nell'Lower East Side. Apre così il racconto di 1000 aneddoti intimi, buffi e dissacranti, la grande mostra fotografica di Roberta Bailey a Taranto per il Medimex 2026. Ciò che mi piaceva e che facevo era scattare foto ai miei amici. Il caso ha voluto che i miei amici diventassero famosi. Quindi è stata una bella fortuna per me, ma all'epoca lo facevo solo perché mi divertivo e pensavo che quello che stava accadendo fosse davvero molto interessante. Quelli che per noi oggi sono mostri sacri, intoccabili di una discografia epica, per Roberta erano solo compagni di vita. Fu lei a portare quei 4 ragazzi fuori dal club per appoggiarle a un muro qualunque. Uno scatto spontaneo, costato pochissimi dollari alla casa discografica, che poi cambiò tutto. L'immagine divenne la copertina del primo e più famoso album dei Ramones, trasformandosi nel manifesto visivo planetario dell'epoca del punk. Ma Roberta Bailey non è stata solo una fotografa, era la custode del tempio, il CBGB's, e da lì ha cominciato a fotografare tutti, dai Sex Pistols a Blondie, passando per i Television.
3: I thank the museum Marta for inviting me to this show. It's my biggest show ever.
4: Ringrazio il museo Marta per avermi invitata a questa mostra. È la mia mostra più grande di sempre in tutto il mondo e penso che sia così perché questo è il 50° anniversario del punk rock e del CBGB's e dei Ramones. Tutto questo sta tornando insieme 50 anni dopo, una cosa che mi avrebbe sorpresa molto se l'avessi saputa nel 1974. Il bello del Medimex e delle mostre che organizza ogni anno al Marta è il dialogo con i reperti del museo. Come ha spiegato Sandro Maggi, funzionario architetto per il Ministero della Cultura.
5: Il punk fu per l'epoca un movimento di rottura. Però ogni movimento di rottura traghetta un linguaggio dal passato al presente verso il futuro, e dello stesso ponte che attraverso i reperti e la cultura dell'archeologia e di questo museo

0: è quello che cerchiamo di fare noi quotidianamente con il Ministero della Cultura, e nel rapporto tra passato, presente e futuro, nel cercare di avvicinare quante più possibili persone al mondo della bellezza.
1: Insomma, dai marciapiedi dell'Lower East Side di New York ai saloni immortali della storia dell'arte, la rivoluzione degli amici di Roberta Bailey è ufficialmente al Marta fino al 5 luglio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
4: Franco Battiato è stato un instancabile esploratore delle vie che conducono a se stessi e all'assoluto. La musica è stato uno strumento di quella ricerca spirituale, tema fondamentale della sua opera artistica, e al geniale musicista siciliano è stato dedicato uno degli appuntamenti più attesi del MadMix, la serata narrativa e musicale condotta dalla giornalista Silvia Boschero. Un percorso che ha fatto emergere l'unicità di Battiato, artista capace di essere orizzontale, cioè per tutti, e allo stesso tempo verticale per chi nelle sue canzoni ha colto le chiavi che hanno aperto porte verso altri mondi.
5: E la sua forza secondo noi è quella là, cioè il fatto davvero di avere più livelli di lettura, e lui stesso lo raccontava, no? Il fatto di riuscire a essere per tutti. Era una persona che amava ballare, amava ridere, amava scherzare, amava la musica pop nonostante venisse dalla musica sperimentale, e poi più livelli di lettura, per cui anche la sua profondissima cultura, soprattutto in ambito spirituale, era alla portata in realtà di tutti quelli che volessero intraprendere un percorso interiore. Fu anche un editore di soprattutto libri sul sufismo e sulla spiritualità sia occidentale che orientale, e questo non va dimenticato perché è stato veramente una persona profonda.
4: Il percorso narrativo è scivolato tra citazioni di Gurdjieff e dei mistici arabi adagiate sulle canzoni più intense di Battiato, non una banale scimmiottatura degli originali, ma una elegante rivisitazione impreziosita dalla voce della cantante Giua.
5: È bellissimo cantare un brano di Battiato, poi è anche difficile perché comunque ha questi salti di ottava, queste tonalità non sempre comodissime per una voce femminile, ma è straordinario, io mi diverto un casino.
4: Gli arrangiamenti coraggiosi, molto contemporanei, hanno esaltato il talento della violinista Anaïs Drago, che ha saputo offrire una nuova, personalissima e felice interpretazione del ruolo che fu di Giusto Pio.
6: Sono la giusta Pia, spero di essere stata giusta e Pia, a parte gli scherzi, è stato un percorso molto interessante, quello di immergermi nella musica di Battiato e di porre tutte le mie sperimentazioni al servizio di questa musica, un percorso difficile quello di mettere le mani su queste musiche, però insomma speriamo di aver riportato all'essenza i brani e di avergli dato una nuova veste che magari il maestro avrà apprezzato da dove si trova.

0: Cittadella Magazine. Cittadella
1: Magazine. Adesso ci entriamo nella nostra città, Taranto, con Salpiamo, nuove rotte di vita per i minori a rischio di devianza. E quindi proseguono le attività di Salpiamo, che sapete noi seguiamo, un ente del terzo settore tarantino che da anni promuove e diffonde la cultura del mare e della navigazione a vela come mezzo educativo, riabilitativo, di inclusione e di integrazione sociale a favore di tutti coloro che si trovano in situazioni di svantaggio. E si rivolge ovviamente a diverse categorie: minori a rischio, migranti, persone con problemi psichici, con disabilità, malati oncologici, con problemi di tossicodipendenza. C'è un bellissimo progetto che è proprio questo, Nuove Rotte, e ne voglio parlare insieme al presidente dell'associazione Salpiamo, Umberto Toppa. Buongiorno Umberto, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, in questi giorni ci sono questi interventi, questi laboratori, non so come chiamarli, spiegaci tutto tu di questo progetto Nuove Rotte.
2: Dunque, il progetto Nuove Rotte si inserisce a seguito di un nostro progetto ormai storico, Mare Dentro, giunto alla sua terza edizione.

0: Innovazione, che è un progetto che è rivolto ai ragazzi in messa alla prova, quindi sotto procedimento penale da parte del Tribunale per i minorenni di Taranto, che utilizza, come noi facciamo, la navigazione a vela come strumento appunto rieducativo. In questo senso è appena partito un progetto molto più grande, che è il progetto Nuove Rotte. Nuove Rotte è un'offerta modulare che l'associazione Salpiamo offre a ragazzi in messa alla prova o più in generale a rischio devianza. È un progetto che deriva da un accordo tra Regione Puglia, il Centro di Giustizia Minorile di Bari per la Puglia e la Basilicata, e attraverso l'USM di Taranto viene affidata a Salpiamo questa serie di attività. Come insomma, ad oggi l'associazione Salpiamo è l'unico ente gestore su Taranto e provincia contrattualizzato col Centro di Giustizia di Bari e che offre una serie di attività personalizzate, modulari a questi ragazzi in situazione di messa alla prova. L'idea di base è quella che noi chiamiamo giustizia riparativa, quindi un modo diverso di affrontare il procedimento penale per questi ragazzi, in cui sosteniamo che questo procedimento non possa risolversi, almeno per i minori, nella misura penale fine a se stessa, ma dentro un processo di consapevolezza capace di generare un cambiamento nel percorso di vita ed evolutivo di questi ragazzi. Noi stiamo offrendo dei laboratori di legalità, stiamo offrendo una serie di attività personalizzate per questi ragazzi.
1: Assolutamente, perché è importante dare l'autonomia a queste persone, no? Proprio i laboratori, come dicevi adesso, di legalità, di cittadinanza attiva, di riconciliazione con la comunità, perché va bene che magari nel passato ci sono stati dei percorsi anche difficili, molto difficili. Questo non vuol dire che non si possa, come dici tu, avere e fare un cambiamento, vivere un cambiamento. Questo è molto importante. E proprio l'idea, no, su cui si fonda è quella della giustizia riparativa, è corretto, Umberto?
0: Sì, questo è il concetto da cui
1: Da cui
0: partiamo
1: partite,
0: e
1: sì.
0: sì, dentro il quale ci muoviamo. Noi sappiamo che, per quanto riguarda appunto, abbiamo come statistica nazionale di base, sappiamo che il 70% dei ragazzi che concludono positivamente i percorsi di messa alla prova, anziché scontare una pena, escono definitivamente dal circuito penale, quindi senza recidive. Quindi abbiamo una buona efficacia dei progetti di messa alla prova in generale. Nello specifico, diciamo, fino ad oggi tutti i ragazzi che sono passati dalle attività di Salpiamo comunque hanno concluso positivamente i loro percorsi, e per quanto riguarda appunto i minori, quindi una personalità in evoluzione, in costruzione, poter dare loro un'opportunità, una nuova chance per orientare le proprie rotte di vita è fondamentale per il loro futuro e per il futuro di tutta la nostra comunità.
1: Era proprio questo che volevo sapere. Grazie per i dati che ci hai fornito, perché sono molto importanti, perché sapere che poi dopo questi ragazzi riescono ad avere una vita, ad avere la loro autonomia e tutto quanto quello che un ragazzo, un giovane ragazzo può avere, ha diritto di avere, è bellissimo. Quindi ti ringrazio per averci fornito questi dati. Allora, via questo progetto, siamo molto contenti e sono felice di averti avuto mio ospite qui su Partecipiamo Taranto. Buon lavoro a te e a tutti quanti voi di Salpiamo. Grazie Umberto, a presto.
0: Grazie, grazie mille, a presto.
1: Grazie, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Capire come rilanciare il progetto sportivo del Taranto, valutare le reali possibilità di un ripescaggio, comprendere se si ripartirà dagli stessi uomini e verificare se la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva potrà essere ridotta. Sono questi al momento i principali pensieri della famiglia Ladise impegnata a programmare il futuro del Taranto. Sebbene non siano ancora arrivati i comunicati ufficiali, le ultime indiscrezioni lasciano intendere la volontà di affrontare la nuova stagione con un Taranto rafforzato, facendo tesoro degli errori commessi nell'ultimo campionato. Il vantaggio in questo momento della formazione rossoblu è quello di aver lavorato insieme per un anno, acquisendo così una maggiore consapevolezza sugli aspetti da migliorare in vista del futuro. L'ultimo passaggio sarà poi rappresentato dai confronti con il direttore sportivo Danilo Pagni e con l'allenatore Ciro Danucci, necessari per definire e presentare il nuovo progetto Taranto. Insomma, i prossimi giorni saranno decisivi per comprendere quale sarà il futuro del club.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Erepinet Dinamo Taranto riparte da Fabio Palaggiano, la società rossoblù ha infatti confermato il tecnico tarantino, come già anticipato nelle scorse ore, alla guida della prima squadra femminile per la stagione 2026-2027, una scelta nel segno della continuità dopo l'ottimo campionato appena concluso, culminato con la qualificazione ai playoff di Serie B, traguardo raggiunto ben oltre le aspettative iniziali. Un percorso costruito nonostante le difficoltà, tra cui il grave infortunio della playmaker titolare nelle prime fasi della stagione. La dirigenza ha sottolineato come i risultati ottenuti, la gestione dei momenti più delicati, la condivisione

0: visione dei valori del progetto abbiano reso naturale il rinnovo del rapporto con lo stesso tecnico rossoblu, che così ha commentato: "Sono contento e onorato di essere ancora allenatore dell'Hrebinec Dinamo Taranto. Lo scorso anno abbiamo raggiunto un risultato dopo che l'obiettivo prefissato era quello della salvezza. Vogliamo adesso alzare l'asticella." Palagiano ha inoltre confermato di essere già al lavoro con il direttore sportivo per la costruzione del nuovo roster. Nei prossimi giorni la società annuncerà le prime novità in vista della stagione 2026-2027.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.

0: Buon pomeriggio, con il compito di italiano hanno avuto inizio questa mattina gli esami di maturità. E allora proviamo a commentare insieme le tracce con un ospite d'eccezione, l'onorevole professor Giovanni Battafarano, a lungo docente di lettere, poi al di là della carriera politica, voglio dire come carriera professionale docente di lettere, quindi con una grande esperienza anche in materia di esami. Buon pomeriggio, onorevole Battafarano, anzi per l'occasione, professor Battafarano per l'occasione.
1: Grazie, mi ricorda anni felici della mia esperienza quando insegnavo al Vittorino da Feltre o al Righi, e le lezioni di letteratura e di storia erano per me pane quotidiano.
0: Ecco, prima di esaminare le tracce e di vedere anche il servizio che, i servizi che ha realizzato per noi la nostra collega Federica Pompamea, cosa è cambiato? Ecco, lei che ricordo ha dei suoi esami di maturità, professore? E cosa è cambiato rispetto ad oggi?
1: Ma ai miei tempi si era esaminati tutte le materie del corso di esame, ma stiamo parlando di parecchi anni fa, quindi poi con la riforma sono state introdotte le quattro materie, quindi a scelta dei candidati. Però come dire, quello che conta è l'esame, che è una prova importante per i ragazzi, è una prova in cui si fa il salto in avanti, non a caso si chiama esame di maturità, cioè per intenderci conta la conoscenza dei fatti, del contenuto della materia, conta però anche il processo di maturazione della persona. E in questo la scuola riesce quando favorisce il processo di maturazione.
0: Per processo di maturazione intendiamo anche lo sviluppo dello spirito critico di un ragazzo, di un adolescente, poco più di che adolescente.
1: Sì, lo spirito critico, cioè non aspettare il sapere, ma partecipare all'acquisizione del sapere in maniera appunto critica, pronti anche a, come discutere, affrontarsi, avere la propria opinione, che essere bastian contrario, ma ragionare con la propria testa. In fondo la scuola deve servire a questo, preparare i cittadini di domani, la futura classe dirigente di domani. E lo spirito critico e l'amore per la libertà e la discussione sono fondamentali per il cittadino di domani.
0: E allora adesso vediamo quali sono state le tracce nel servizio che ha curato per noi Federica Pompamea.
2: Sono le 8:30 e tra i corridoi delle scuole lunghe file di banchi posizionati a debita distanza. Sopra solamente vocabolari da sfogliare, penne e fogli protocolli pronti a raccogliere nero su bianco il pensiero e forse anche qualche scarabocchio dovuto a dubbi e incertezze. Così è iniziata ufficialmente la maturità 2026, un momento di passaggio cruciale per 5.200 studenti di Taranto e provincia chiamati a confrontarsi con tracce di grande spessore culturale e attualità. Dall'analisi del testo sulla poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese e un brano da I Piaceri di Vitaliano Brancati, all'attualità che esplora il concetto di fatica con il giornalista Mario Calabresi e l'incanto tratto da un articolo di Wiki Usman su Internazionale. E non solo, gli studenti hanno potuto scegliere anche tra il testo argomentativo, dal discorso di Giuseppe Saragat alla Costituente, passando dalla scienza descritta da Piero Bianucci, sulla creatività scientifica, fino alla sociologia di Frank Furedi. Sul valore delle frontiere. Insomma, una prima prova scritta complessa che ha permesso agli studenti di esprimersi a 360 gradi, partendo dall'analisi più intima della persona attraverso la poesia e la prosa, ma anche di commentare uno dei protagonisti assoluti della nascita della Repubblica Italiana e di lasciare spazio alla logica della fluidità che caratterizza oggi la società contemporanea.
0: Professor Battafarano, un'ampia scelta per i ragazzi, condivide?
1: Certamente, ed è giusto che sia così, in modo che ogni ragazzo possa esprimere appunto la sua maturità, la sua cultura, attraverso una traccia scelta da se stesso. Quindi è opportuno offrire questo.
0: Ecco, nel complesso come valuta le tracce di quest'anno? Abbiamo Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, il discorso del presidente Saragat, Mario Calabresi, il giornalista Mario Calabresi, insomma, si poteva spaziare molto bene.
1: Sì, sì, è stata una scelta, come dire, penso che dobbiamo esprimere un'altra per le scelte.
0: No, professore, la sentiamo male. A questo punto direi di procedere con un collegamento telefonico. Quindi chiedo al nostro regista Gisberto Nicoletti di procedere con un collegamento telefonico, perché la videoconnessione purtroppo non è delle migliori in questa circostanza. E quando parliamo di infrastrutture dovremmo pensare anche a questo, agli investimenti importanti nella tecnologia infrastrutturale di una città, perché altrimenti si rischia di restare indietro rispetto a quelle che sono le esigenze della contemporaneità. E allora dicevamo con il professor Battafrano, che è di nuovo in linea però telefonicamente.
1: Sì.
0: Sì, allora professore, dicevamo un'ampia scelta e con autori davvero di tutto rispetto, ma devo dire anche con tracce molto stimolanti alla riflessione.
1: Sì, io partirei, se lei è d'accordo, dal riferimento alla locuzione di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente.
0: Sì.
1: Siamo nell'ottantesimo della Repubblica, il 2 giugno del 1946, sì. Gli italiani scelsero la Repubblica. E quindi il brano di Saragat mette in rilievo che siamo nel 1946-47, occorreva ricostruire l'Italia, ricostruirla da un punto di vista materiale. Pensiamo a quante case in varie parti d'Italia, compresa la nostra Taranto, erano state distrutte dai bombardamenti degli alleati. Pensiamo anche al fatto che mancava il pane e i generi di prima necessità e si faceva la fila davanti ai negozi dalle prime ore del mattino, addirittura di notte, per aprire, per partecipare al possibile acquisto alle 8 del mattino. Ricordiamo anche che il fenomeno della coabitazione, famiglie senza casa che abitavano con altre famiglie. Pensiamo anche alla borsa nera che era molto diffusa, al Monte dei Pegni. Insomma, quel 1946 era un momento molto difficile.
0: Ecco, professore, Saragat in questo discorso utilizzato come traccia per gli esami fa un passaggio a mio modo di vedere molto importante. Dice, ricordiamoci che la democrazia non è soltanto un rapporto fra maggioranza e minoranza, ma è un rapporto tra è appunto un rapporto tra uomo e uomo, quindi è la relazione sociale, la relazione umana che è alla base di una democrazia.
1: Eh sì, infatti Saragat dice, oltre alla ricostruzione materiale, che pure è importante, occorreva anche una ricostruzione morale e spirituale degli italiani, perché gli italiani avevano perso il gusto della libertà, della democrazia, del voto libero, della libertà di stampa, e quindi occorreva che adesso gli italiani avessero nuovamente fiducia nello Stato, che non era più lo Stato fascista dittatoriale, ma lo Stato democratico repubblicano. E metteva in rilievo Saragat che al di là delle diverse posizioni appunto differenziate della politica, occorreva però tracciare un filo unitario che unisse gli italiani nella difesa, nella valorizzazione del proprio paese, dell'Italia, e quindi fosse un elemento unificante della democrazia italiana. Quindi non una guerra, come dire, fratricida, ma appunto un libero confronto tra le parti.
0: E non a caso parla anche di ricerca della concordia, insomma.
1: Ricerca della concordia.
0: Mi sembra che a distanza di 80 anni, forse questo auspicio

0: non è stato esaudito in pieno, no? Considerati
1: sì,
0: i rapporti sociali
1: che
0: oggi
1: è ancora attuale oggi, no?
0: Certo.
1: Perché è chiaro che ci deve essere una dialettica aperta, talvolta anche aspra, tra maggioranza e opposizione, ma occorre anche mantenere un livello di civiltà, nel senso individuare sempre nell'altro un punto di vista diverso, ma un punto di vista legittimo. Non devono esserci delegittimazione tra gli attori politici. La concordia in certi momenti importanti della vita pubblica nazionale è fondamentale.
0: Ecco, oggi mi sembra invece, professore, mi sembra invece che si proceda al contrario, cioè che l'obiettivo delle parti politiche sia quello principalmente di delegittimare l'avversario, sia da una parte che dall'altra.
1: Sì, sì, non c'è dubbio che questa tendenza è abbastanza diffusa e quindi è chiaro che ciascuno deve metterci del suo per far sì che ci sia un libero confronto nel rispetto reciproco. Vorrei anche ricordare che il discorso di Saragat avviene in un'assemblea costituente in cui sono anche presenti 21 donne, perché con il 1946 è stato introdotto il voto alle donne e le donne hanno portato un elemento di concretezza, se vogliamo anche di umanità, che arricchisce la nostra democrazia. E quindi anche oggi la presenza delle donne nelle istituzioni io penso che sia un elemento che arricchisca il dibattito democratico e può evitare quelle derive negative di cui parlavamo prima.
0: Ecco, il discorso di Saragat è datato 26 giugno 1946, quindi 80 anni esatti.
1: 80 anni esatti,
0: ed
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Un testo ancora di estrema attualità.
1: Di estrema attualità.
0: Questo Saragat significa, professore, questo qualifica anche la capacità di visione, la qualità politico-culturale di alcune personalità come fu appunto Saragat.
1: Non c'è dubbio, la lotta al fascismo, la resistenza di cui la Costituzione, come dire, è emanazione indiretta, aveva prodotto una classe dirigente di prim'ordine tra i capi di Stato, di governo, pensiamo a De Gasperi, a Togliatti, a Nenni, a Saragat, persone di grande rilievo che hanno dato una Costituzione che è stata votata a larghissima maggioranza. Solo il Movimento Sociale ha votato contro, era fuori dell'arco costituzionale. Per dire quindi che la classe politica di quel tempo si è trovata unita nel costruire la Repubblica, nel darci una nuova Costituzione che noi diciamo la più bella del mondo, ma anche per darsela in maniera unitaria. Quindi questo è il grande lascito che il discorso di Saragat illustra molto bene.
0: Professore, passiamo alle tracce più propriamente letterarie, quella di Pavese e poi Vitaliano Brancati.
1: Sì, dunque Pavese scrive questa poesia, passerò da Piazza di Spagna. Pavese, come è noto, era piemontese, era uno dei più grandi scrittori e poeti di quel periodo. Questa poesia fa parte di una raccolta che verrà pubblicata dopo la sua morte, verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Dunque, è una poesia in cui si segnala forte una luminosità intensa, a cui però corrisponde anche una inquietudine e una malinconia diffusa. E questo si spiega con il fatto che in quel periodo Cesare Pavese era innamorato di un'attrice americana, Constance Dowling. E questa relazione però, come dire, era un pochettino verso la conclusione. E questa attesa di Piazza di Spagna indica che Pavese sta indicando l'arrivo di una donna e finalmente questa donna arriva ed è porta con sé la luminosità di Piazza di Spagna e porta anche un alone di idealismo, è una figura idealizzata, ma tanto più viene idealizzata tanto più essa appare lontana. Quindi una poesia in cui la luminosità dello stile copre oppure si congiunge con una sottile malinconia che prelude anche a quella situazione difficile che qualche mese dopo porterà Cesare Pavese, come è noto, al suicidio. Siamo nell'anno 1950.
0: Ecco, c'è una descrizione luminosa della piazza, solare, e però questa visione
1: che fa da contrappunto alla malinconia,
0: alla tumultuosità dei sentimenti, il tumulto del cuore, dice Pavese.
1: Tumulto del cuore.
0: E personalmente mi è piaciuta molto anche la traccia sul testo di Vitaliano Brancati, dove c'è un grande riferimento al valore della memoria.
1: Sì, dunque, Vitaliano Brancati era uno scrittore catanese

abbastanza famoso ai suoi tempi, ma non solo scrittore, ma anche autore di articoli e di saggi molto intensi. Cesare, dunque, Vitaliano Brancati, dopo una prima giovanile adesione al fascismo, se ne era distaccato in modo molto netto. E in questi racconti mette in rilievo che uno dei mali dell'Italia di quel tempo era una sorta di virilismo, il mito dell'uomo forte.

0: cardinale. Cioè l'uomo deve essere un uomo virile, è un po' il mito di Mussolini. Quindi è una critica al fascismo, non tanto sul piano politico, quanto sul piano del costume. Il virilismo fascista, del resto Mussolini si vantava appunto della sua virilità maschile e i gerarchi fascisti non erano da meno. E quindi in questo modo Brancati mette in rilievo una tendenza negativa della società di quel tempo, valorizza molto la memoria come un elemento che ci ricongiunge a una identità più positiva, un'identità più sana, un'identità del passato in cui però c'è più il positivo rispetto al negativo della vita di oggi.
1: E dice: l'unica nostra certezza sono le cose che abbiamo già fatto. Perdere la memoria delle cose fatte sarebbe mortale, sarebbe un destino mortale.
0: Eh sì, questo contro la fugacità, il guardare alle cose giorno per giorno, i piaceri immediati, e non invece le esigenze della lunga durata, il considerare la vita come un processo in cui le cose belle si ricordano perché fanno parte della propria identità, della propria memoria.
1: Si potrebbe persino ricavare con una sorta di iperbole anche un insegnamento sulle malattie che colpiscono le nostre facoltà mentali, che ci portano a volte a perdere la memoria e quindi a perdere il ricordo di sé e anche la dignità di essere umani a volte.
0: Sì, perdere la memoria, perdere il controllo della propria mente, come è noto, talvolta colpisce anche persone di grande valore, ed è la sofferenza maggiore, no? Perché priva l'uomo in fondo del suo livello più alto, che è il livello della conoscenza e della ragione.
1: Professore, da alcuni anni c'è una tradizione che è anche piuttosto commovente. Centinaia e centinaia di studenti si radunano a Taranto sulla scalinata di Piazza De Noto, accanto all'edificio del liceo Aristossono, l'ex scuola Virgilio, e intonano gli studenti la canzone famosa di Antonello Venditti, Notte prima degli esami. Ieri sera era lì a seguire questo rito sempre la nostra Federica Pompamea. Vediamo il servizio.
0: Bene.
2: Un anno di interrogazioni, di compiti in classe, di risate e penso anche di litigi per arrivare ad oggi.
3: Sì, siamo pronti a cantare, ma anche a piangere domani se tutto dovesse andare male. È una sfida che portiamo da 5 anni, speriamo vada tutto bene, ci siamo preparati. È un'esperienza più unica che rara, è una tradizione qui all'Aristossono, vedere tutti questi ragazzi anche di classi e di scuole diverse. Quindi vedremo di divertirci oggi perché domani ci aspetta una vera e propria sfida.
2: È come se fosse il vostro in bocca al lupo questo.
4: Sì, è un po' il nostro addio a questa scuola, il nostro addio a questi 5 anni dove abbiamo trovato più che una classe, una famiglia. E niente, io aspetto solo il giorno fatidico di domani, però penserò a godermi anche questa serata che, diciamo, è qui che passiamo al mondo degli adulti.
2: Un momento di unione con gli altri compagni per condividere un momento che poi segna l'inizio di un nuovo percorso. Quali sono le vostre emozioni?
5: Allora, sicuramente c'è quell'ansia nell'aria che si sente, però bisogna anche pensare che comunque sono momenti che non ritorneranno, quindi rimarranno impressi proprio nella nostra memoria e sarà molto bello.
6: Beh, sicuramente c'è questa ansia appunto, però dopo 5 anni è bello anche condividere un momento così importante con le persone che ci hanno accompagnato e sicuramente rimarrà impresso come un ricordo memorabile.
3: Abbiamo un misto di emozioni enorme tutti quanti, non sappiamo bene ciò che sta succedendo e c'è sì l'ansia per le prove di domani, ma soprattutto il dispiacere di lasciare i nostri compagni a cui teniamo molto.
2: Cosa vi augurate per il futuro?
7: Di riuscire nei nostri obiettivi, di realizzare i nostri sogni.
8: Di non capitare al primo banco domani.
2: Come vi sentite la notte prima degli esami?
9: Diciamo che l'ansia si inizia a far sentire, però confido nella mia preparazione. Diciamo che non lo so.
10: L'importante è mantenere la calma.
11: Sì. Siamo tutti tranquilli, stasera ce la viviamo così, poi all'ansia ci pensiamo domani, adesso basta. Ci stiamo rilassati.
9: Io confido sempre nella bontà anche.
12: Io auguro buona fortuna a tutti.

0: Professore, a me la notte prima degli esami tremavano le gambe, invece oggi vedo che i ragazzi affrontano questa tappa con grande spensieratezza, tutto sommato, ed è bene così.
1: Sì, questo rito è un rito bellissimo, perché ogni generazione ha il suo rito fondativo, quindi affrontare la notte prima degli esami insieme dà un senso di spirito di squadra, non l'inquietudine individuale di chi si macera a leggere le ultime pagine magari fino a mezzanotte inoltrata, ma il fatto di affrontare in modo ilare, se vogliamo, sereno, insieme con gli amici e le amiche, questa vigilia degli esami, io penso che sia un atto di fiducia nella vita, per cui non possiamo che non esprimere, un ringraziamento e un apprezzamento per questo rito davanti alla scuola Virgilio, la mia scuola elementare da ragazzo, che ricordo sempre con grande simpatia.
0: Ebbene, allora con questo messaggio di fiducia per le nuove generazioni che appunto affrontano una tappa importante come gli esami di maturità, condividendo le ansie ma affrontandole anche con il sorriso sulle labbra, ci congediamo. Grazie al professor Battafarano per questo suo contributo.
1: Direttore, posso fare una domanda?
0: Prego.
1: Io mi prenoto per l'anno prossimo per commentare le tracce.
0: Va bene.
1: Naturalmente ci vedremo prima per altre ragioni.
0: Va bene, d'accordo, sarà il benvenuto.
1: Grazie.
0: Va bene. Grazie a Giovanni Battafarano. Bene, è tutto per questa nostra rubrica e grazie per l'attenzione.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Rosso di sera.
2: Rosso di sera.
1: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Grazie innanzitutto a Gisberto Nicoletti che ci guida dalla regia. Il tema della nostra puntata, ecco, prevalentemente parleremo di giovani e politica, o meglio, del modo in cui ai giovani si potrebbe in qualche modo infondere la passione sana per la politica. E teniamo presente che oggi è anche una giornata importante per tanti ragazzi, perché oggi hanno avuto inizio gli esami di maturità e parleremo anche di questo. Perché parliamo di giovani e politica? Perché con noi c'è il presidente del Consiglio Comunale, Gianni Liviano, che ha appena pubblicato un libro dal titolo Dov'è la speranza? Ed è appunto lettera ai giovani sulla politica. Presidente Liviano, perché innanzitutto l'esigenza di scrivere questo libro?
4: Buonasera a tutti innanzitutto e grazie a te e a voi per l'invito. L'esigenza di questo libro nasce ad un sessantenne che ha provato nella sua vita a impegnarsi facendo cose buone, facendo evidentemente tanti errori, ma che ha creduto in maniera forte in alcuni valori e prova a ragionare sui valori in cui ha creduto, che hanno motivato la propria vita. In un momento storico difficilissimo in cui abbiamo sdoganato le guerre come strumento di risoluzione dei problemi tra le persone. Io sono di una generazione che non aveva mai visto la guerra e che adesso invece l'ha sperimentata a distanza di un'ora e mezza di aereo in Ucraina piuttosto che in altri luoghi del mondo. L'idea della cultura della violenza, no? Che in maniera così forte si impone rispetto alla cultura del dialogo e della mediazione, l'estremizzazione delle posizioni, la difficoltà di ricerca del dialogo, la mancanza di attenzione verso il creato come dono, la mancanza di rispetto della vita dell'altro. È un momento, ne parlavamo prima, in cui abbiamo la sensazione che ciascuno di noi sia preso da uno specchio permanente su cui ritrarsi e guardarsi come se fossimo tutti molto autoreferenziali e ci sentissimo al centro del mondo. Va probabilmente ripristinato l'idea che guardare i volti degli altri e rispettare la vita come dono è un valore importante.

0: L'attenzione è focalizzata sui giovani, o meglio, i giovani sono i destinatari di questo libro, di questa lettera che tu hai scritto. Non è il primo volume che tu pubblichi, dove racconti spesso la tua esperienza di impegno politico, sempre in una chiave indirizzata a infondere messaggi di buona speranza alle nuove generazioni. Le nuove generazioni ti sembrano distanti dalla politica?
1: Generalizzare è sempre un po' sbagliato, parlare di nuove generazioni è complicato perché ci sono all'interno delle nuove generazioni persone diverse e ragazzi che hanno sensibilità differenti, alcuni come dicevamo prima assolutamente autoriflessi, molti mi pare, e altri invece che hanno una passione per essere costruttori del bene comune. Noi facciamo, come sapete, spesso nell'associazione 2 volte al mese i pranzi con le persone in difficoltà e ci sono molti ragazzi che vengono a impegnarsi, a servire ai tavoli, a dare una mano alle persone in difficoltà che vogliono dare una mano, che fanno scuola popolare ai ragazzi a rischio, che fanno scuola italiana ai migranti, insomma, che provano a essere utili. Questo modo di fare racconta speranza. Però
0: Però questo è volontariato
1: questo è
0: sociale,
1: volontariato
0: è
1: sociale.
0: l'atteggiamento verso la politica che forse meriterebbe una maggiore attenzione, maggiore ascolto dei ragazzi da parte nostra,
1: E i
0: forse.
1: ragazzi sono più attenti alle risposte ai bisogni immediati, hanno bisogno evidentemente di guardare i volti delle persone a cui fornire il servizio e vedere i risultati. La politica invece risponde alle cause dei bisogni, quindi è una cosa un po' più generica, un po' più astratta. Spesso, anche nella nostra città accade, ma non solo nella nostra città, viene demonizzata la politica come luogo sporco, come elemento negativo. La politica è arte nobile e difficile. La dottrina sociale della Chiesa dice che è la forma più alta di carità dopo la preghiera. La politica può essere una cosa bruttissima, ma può essere una cosa assolutamente nobile quando si pone il problema della felicità delle persone e tenta, facendo scelte, facendo errori, quando si fanno le scelte, evidentemente, quindi assolutamente contestabile. Ma io conosco persone che hanno fatto la politica in maniera assolutamente autoreferenziale e invece persone che ci hanno creduto veramente, che sono state strumento di servizio, hanno lottato per i loro ideali, talvolta ideali totalmente diversi dai miei, ma ideali importanti per cui alcune persone hanno speso tempo e anni della loro vita.
0: Scrivere un libro ai giovani quando oggi i giovani leggono pochissimo in forma cartacea e si rivolgono soprattutto agli strumenti digitali.
1: Sì, questo è un fatto di cui assolutamente bisogna tener conto perché la comunicazione dei giovani è molto più veloce, è più rapida, ma il fatto che i giovani abbiano tempi molto brevi e facciano fatica a leggere non è un elemento distante dal ragionamento dell'autoreferenziale di cui parlavamo prima. A me sembra che la nostra generazione, cioè la nostra generazione di genitori, ha pensato che fosse utile non far mancare niente ai propri figli. Non far mancare, cioè far dare ai propri figli tutto ciò che la nostra generazione non ha avuto. Questo atteggiamento, cioè il non far mancare, quando non c'è niente che ti manca, quando non ti manca nulla, non nasce il desiderio nasce dalla mancanza, laddove c'è la mancanza c'è il desiderio, laddove c'è la pancia piena, quando mangiamo 3 piatti di pasta al forno, non abbiamo il desiderio della pasta al forno, ci manca la pasta al forno, scusate la banalizzazione ad esempio, quando non la mangiamo da 6 mesi, cioè laddove c'è la mancanza c'è il desiderio di fare delle cose. La sensazione che ho è che in questo momento i ragazzi non siano stati educati al senso del limite, alla pazienza e all'impegno. I tempi lunghi della lettura, dell'approfondimento, del discernimento sono conseguenza della disponibilità all'impegno. Laddove non c'è la disponibilità all'impegno, perché i tempi sono veloci, evidentemente non c'è neanche il tempo per la lettura.
0: C'è proprio una traccia del tema di maturità di stamattina che è tratta da un testo di Mario Calabresi, giornalista, già direttore di Repubblica e della stampa ancora prima. E il testo di Calabresi si sofferma proprio sullo smarrimento del valore della fatica.
1: Questa è la sintesi di tutto il ragionamento che abbiamo fatto finora. Occorre evidentemente una proposta educativa seria, educa al senso del limite ed educa al senso del sacrificio. Ogni scelta, ogni impegno, ogni lavoro, ogni professione, ogni sogno, la realizzazione di ogni sogno perché si realizzi, perché sia da sogno diventi realtà, ha una strada da realizzare e questa strada è fatta di fatica, di sacrificio. se, non, se tutto ci, lo riteniamo scontato, se tutto lo riteniamo dovuto, non siamo disponibili a stancarci, non siamo disponibili a sacrificarci, cioè non siamo disponibili a sopportare la fatica che serve per ottenere il risultato. Non leggere più significa esentarsi dalla fatica, del tempo che trascorri a guardare ciò che ha scritto altro, a riflettere magari su ciò che ha scritto altro. È la conseguenza probabilmente di una proposta educativa di questo tempo che forse non è stata eccessivamente esatta e felice.
0: Ci sono due capitoli del tuo libro che, almeno nel titolo, mi sembrano collegati. Da una parte la progressiva indifferenza, dall'altra il tempo del vuoto.
1: Se il valore della vita dell'altro, cioè se l'altro non mi interpella, se l'altrui felicità, no, non interpella la mia vita, perché io non riesco a incrociare lo sguardo dell'altro e quindi non do valore all'altro, è evidente che sono indifferente rispetto alla politica. La politica è lo strumento che serve a costruire il bene comune, oserei dire la felicità per tutti, quando ci riesce. Non sto dicendo che la politica ci riesca, sto dicendo che il fine nobile della politica è questo: costruire bene comune. Bene comune significa bene di tutti, ma perché io possa essere interessato al bene dell'altro, occorre che l'altro, chiunque sia, nella sua diversità rispetto a me, occorre che l'altro per me abbia un valore. Quando l'altro non ha un valore, che cosa me ne può fregare del bene comune? Sarò interessato al bene mio, semmai, e gli altri saranno strumentali al bene mio. Quindi sono indifferente al bene comune perché non riconosco il valore agli altri e all'altro. Cioè non mi interessa il senso di comunità, non ragiono con una cultura del noi, ragiono con una cultura dell'io.
0: Ed è questo che produce poi il vuoto?
1: È questo che produce il vuoto, assolutamente sì. E poi c'è un momento in cui la politica fa fatica spesso a declinarsi come strumento di costruzione del bene comune e qualche volta diventa elemento di autoreferenzialità. Molti fanno politica avendo in mente le aspettative di ruolo di carriera, cioè non io strumento per la costruzione del bene comune a partire dai miei valori, dai miei ideali, ma avendo in mente il bene comune, ma gli altri, quindi la ricerca del consenso, strumento per la mia aspettativa di ruolo di carriera, cioè io
0: faccio politica per me stesso,
1: cioè scrivo fesserie sui social, parlo per slogan, non approfondisco, non ho contezza della complessità, non ragiono in maniera multisistemica, dico le cose che le persone vogliono sentirsi dire, cerco i like, estremizzo le mie posizioni, così devo piacere e così mi devono arrivare i voti. Ma non è un modo responsabile in verità per fare politica. Conosco un'altra politica, è molto più seria e molto più responsabile.
0: Questo è un quadro generale. Scendiamo nel dettaglio della nostra realtà, Taranto, che i giovani li sta perdendo, nel senso che è una città sempre più anziana, che si poggia largamente sui pensionati, sul reddito da pensioni, e i ragazzi vanno via per studiare, spesso non ritornano, e adesso c'è anche il fenomeno dell'accompagnamento, cioè i genitori dei ragazzi che accompagnano i propri figli, e quindi la città si svuota giorno dopo giorno.
1: Sì, questo riguarda Taranto in maniera evidente, ma
0: cioè, riguarda l'Italia in genere, perché
1: riguarda il sud, no?
0: Perché abbiamo visto proprio in questi giorni sono usciti un po' dei dati sul numero dei giovani italiani che lasciano l'Italia perché non trovano opportunità gratificanti, meglio andare all'estero.
1: Ce lo siamo detti probabilmente in altre circostanze, ricorderai quando volevamo fare la fondazione di comunità con l'obiettivo, sì, di far rientrare i giovani a Taranto, poi Taranto aveva 250.000 abitanti nel 1981, ne ha circa 185.000 adesso, abbiamo un gap relativo di 65.000 abitanti in poco più di 40 anni, a parte l'autonomia di Statte, metti 15 abitanti, quindi c'è un gap di 50.000 abitanti di meno, che è frutto dell'esodo dei ragazzi, dell'esodo dell'accompagnamento dei genitori e del gap negativo tra morti e nati. Se il trend rimane questo, cioè se continuiamo a perdere più o meno 1.700-1.800 persone l'anno, facciamo 2.000 per comodità di calcolo, con 180.000 persone, 185.000 persone adesso, tra 90 anni Taranto avrà zero abitanti. Se non rimarrà questo il trend, sì, poi cambiano le cose, nel medio lungo periodo le cose cambiano, ma
0: se dovesse restare questo il trend,
1: di questo stiamo parlando. Poi la qualità della politica, adesso al di là della sinistra, della destra, del centro, non è un problema di persone, sarebbe molto facile se il problema fosse di persone o addirittura di coalizioni, perché se ci fosse una coalizione buona e una brutta, voteremmo tutti quella buona, destra, sinistra, certo, ci interesserebbe poco, apprezzeremmo quella coalizione che ragiona bene sulla città. Il problema è che la qualità della classe politica purtroppo non è elevata, perché la qualità della comunità non è elevata, cioè la politica è sempre figlia della qualità della comunità che l'esprime. La gente non si autovota, io non, a parte votare mio.

0: prendo altri 1300 voti di altre 1299 persone, quindi vuol dire che con i pregi e i limiti, facciamo conto solo limiti, immaginiamo che io abbia solo limiti, ci sono 1299 persone che si rivedono nei miei limiti. Una classe politica di profilo basso, come purtroppo accade in maniera trasversale in questa città, ha come genesi una comunità di profilo basso.
1: E questa purtroppo è una realtà molto, molto amara. Molto amara. E, volevo coinvolgerti, visto che comunque il declino della nostra città, piaccia o non piaccia, è legato anche, se non soprattutto, al declino economico, che a sua volta è dipendente dalle sorti dello stabilimento siderurgico. Allora, direi a Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio sull'incontro che c'è stato tra sindacati e ministro Urso e sull'incontro che c'è stato invece con il presidente della regione De Caro. Quindi facciamo un po' il punto delle situazioni e poi commenteremo la storia, la vicenda dell'ILVA.
2: Serve una visione industriale chiara che garantisca continuità produttiva, tutela del lavoro e una transizione verso una siderurgia pienamente compatibile con gli obiettivi ambientali. La decarbonizzazione deve essere il punto di partenza. Il presidente De Caro non ha fatto mancare il suo ascolto alle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici. Nell'incontro iniziato nella tarda mattinata di mercoledì nel Palazzo di Presidenza della Regione Puglia, FIM, FIOM, WILM, USB e UGL si sono rivolti al presidente della Puglia, pur sapendo che la competenza sulla vertenza e del governo, ma cercando condivisione, chiedendo alla regione di far pressione sull'esecutivo perché affronti in maniera efficace la grande vertenza. De Caro ha poi aggiunto: Taranto ha bisogno di un progetto di futuro che tenga insieme occupazione, salute, ambiente e sviluppo. I rappresentanti sindacali hanno nuovamente evidenziato la gravità della situazione emersa in tutta la sua chiarezza all'indomani dell'incontro romano.
3: Riteniamo indispensabile riaprire il tavolo interistituzionale, quindi riavviare il confronto, perché ripeto, gli elementi che caratterizzano questa vertenza coinvolgono i tanti ministeri, il Ministero dell'Ambiente, della Salute, della Sanità, eccetera eccetera.
4: Abbiamo chiesto come CGL al Presidente della Regione Puglia di farsi promotore insieme a tutti gli altri Presidenti di Regione coinvolti, dove ci sono appunto i siti di tutto il gruppo dell'ex ILVA, per affrontare le questioni e ribadire che bisogna ritornare nell'immediato per l'urgenza a Palazzo Chigi e per discutere definitivamente rispetto a quella che è la prospettiva futura dell'ex ILVA.
2: Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, ha evidenziato come il tema della decarbonizzazione sia rimasto negli anni privo di attuazione concreta. Mentre dall'esecutivo provinciale dell'USB, Vincenzo Mercurio, Michele Altamura e Emanuele Palmisano hanno sottolineato l'aspetto psicologico e il numero dei lavoratori coinvolti nella vertenza. A gennaio 400 unità dell'appalto Anello Debole sono state messe fuori, 200 persone prima di fine mese perderanno il lavoro. Ci siamo giocati 600 posti in meno di 6 mesi. Poi l'auspicio dell'UGL Metalmeccanici di Taranto col segretario provinciale Alessandro Di Pino: è necessario che si stabiliscano priorità per salvaguardare la fabbrica, l'ambiente e la città in maniera unitaria, con un progetto serio, applicabile, tale da poter ricucire i rapporti tra la fabbrica e la comunità. E sempre mercoledì, ma nel pomeriggio, il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nell'aula della Camera, ha partecipato alla seduta del Question Time sulle prospettive degli stabilimenti ex ILVA. Non dobbiamo arrenderci agli ostacoli che spesso si frappongono anche da parte di altri poteri dello Stato, ha detto. Poi ha ribadito quanto aveva già dichiarato solo 2 giorni prima ai sindacati circa la disponibilità finanziaria messa a disposizione della Commissione Europea, e ha fatto appello alla responsabilità di tutti, con l'augurio che si possa instaurare un clima di collaborazione come è accaduto in Umbria e in Piemonte, con un accordo di programma per il polo di Terni e con intese a Piombino. Dobbiamo fare altrettanto a Taranto, ha concluso il ministro.
1: Ci sono diverse trattative, almeno teoriche, in corso. C'è quella con il gruppo Flax, quella con il gruppo Jindal, che però non approdano ad una definizione. Poi ci sono le voci che parlano di Arvedi, dell'intervento dello Stato, di interlocuzioni con il Qatar, però mi sembra che siamo arrivati ad un punto di non ritorno, cioè non si può continuare a parlare di indiscrezioni, di voci, di girandola di nomi, ma la realtà è che questo stabilimento è praticamente fermo. E non si ha un'idea di futuro.

0: se noi avessimo
1: un'idea di futuro.
0: Se noi tornassimo.
1: Né in un senso né nell'altro.
0: Se noi potessimo tornare indietro nel tempo e potessimo riavvolgere il nastro e ragionare, per esempio, come se oggi, anziché essere 18 giugno 2026, fosse 18 giugno 2025, queste parole che tu stai dicendo sarebbero assolutamente attuali. Cioè, sono anni che continuiamo a dire esattamente le stesse parole, che continuiamo a dire le stesse cose, che abbiamo aspettative di futuro, che proviamo a ragionare su un processo di diversificazione economica, che aspettiamo che qualche ente gestore di profilo alto, Jindal per esempio, possa essere interlocutore privilegiato del governo. Intanto siamo qua in una città dal futuro bloccato, sospeso, che attende disperatamente che qualcuno possa dirci qual è l'indicazione, che di suo fa fatica a diversificare le prospettive economiche, perché di nostro facciamo fatica a ragionare su una prospettiva di diversificazione economica, ma abbiamo questo bubbone incredibile, risorsa, certamente perché dà lavoro a tanta gente, ma così non è risorsa, così è solo limite, così è due persone che muoiono nel giro di due mesi per lavoro, così è un'attesa di parole al vento che il ministro, non me ne frega niente se è di destra o di sinistra, cioè non è un attacco all'alta parte politica, è una...
1: Anche perché, come ripetiamo spesso, ci sono succeduti otto governi.
0: Sul la voglia, quindi non è una questione di destra o di sinistra, cioè non lo chiarisco, non sono io questa persona che ragiona per bandierine. Vorrei ragionare a Tarantino e dire che siamo in un momento lungo, che dura da tanto, che non ha solo risvolto economico, la precarietà economica, ma che adesso ha un evidente risvolto sociale, perché una città dove in un mese uccidi un poveretto che sta andando a lavorare perché c'è un colore della pelle diverso dal nostro, stroppi di mazzate un calciatore perché la squadra di calcio ha perso la partita, vai a dare botte
1: al medico,
0: vai all'assessorato dei servizi sociali e butti all'aria un tavolo, picchi gli autisti del bus, non si sa bene per quale ragione, c'è uno stato di disagio sociale, culturale, figlio evidentemente di una situazione di precarietà economica e di una città sospesa che fa fatica a traguardare con serenità il suo futuro.
1: Sono le 19.31, è il momento della pubblicità, quindi si chiude qui la prima parte di Rosso di Sera. Linea a Gisberto Nicoletti, tra qualche minuto di nuovo in studio per la seconda parte e parleremo in modo più specifico degli esami di maturità, dei temi, e cercheremo di capire come i ragazzi hanno reagito a questa prima prova della maturità 2026. Adesso linea alla regia.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paese.

0: paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Seconda parte di Rosso di Sera, i giovani tra maturità e politica, il tema generale della nostra trasmissione. Ne stiamo parlando con il presidente del Consiglio Comunale Gianni Libiano, che ha appena pubblicato un libro, lo facciamo rivedere, Dov'è la speranza? Lettera ai giovani sulla politica e sul difficile rapporto tra giovani e politica. Ma i giovani, i nostri giovani diciottenni, hanno sostenuto stamattina la prima prova dell'esame di maturità, come tradizione vuole, il compito di italiano. Ci sono state diverse tracce, ovviamente, come sempre, a disposizione. Non so se dalla regia mi dicono che se è già pronto il collegamento dovremmo collegarci a momenti con il dirigente scolastico dell'Istituto Maria Pia, Gianni Tartaglia, che poi è anche consigliere comunale. Quindi chiederei a Gisberto Nicoletti di darmi un cenno non appena è pronto il collegamento. E allora, intanto continuiamo a commentare il libro di Gianni Libiano, che è proprio destinato ai giovani, ai ragazzi. Ci sono due aspetti, oltre a quelli che abbiamo già trattato. Il populismo, che è una tendenza che ciclicamente si ripropone, nelle dinamiche della politica. Quando cominciano i momenti di crisi, il populismo è una tendenza che affiora spesso con successo. Sì. E questo mi sembra un periodo di quel tipo, insomma.
4: Il populismo è la reazione a una... Posso andare?
3: Sì, sì, okay. Certo.
4: Il populismo è una reazione a una valutazione di una gestione politica che non è considerata positiva, no? Cioè, quando si ritiene che chi ha governato un territorio non abbia gestito in maniera positiva quel territorio, c'è qualcuno che, volendo superare i corpi intermedi, cioè volendo superare i partiti, le istituzioni, le cose, dice: voi popolo avete ragione, poi il popolo è composto da tante persone, possono pensarla anche in maniera completamente differente, però voi popolo in generale avete ragione, non si sa bene su che cosa, ma avete ragione, e io, terminale politico, mi faccio carico delle vostre istanze. Cioè è un modo pericoloso di proporsi che non ha nessun senso di responsabilità e che prova a omologare attese non ben definite, motivate da insoddisfazione da parte della comunità, con qualcuno che diventa referente terminale di questo stato di insoddisfazione.
3: E allora dovrebbe essere pronto il collegamento con Gianni Tartaglia. Buonasera, professor Tartaglia.
5: Buonasera, ciao caro, e buonasera anche al Presidente del Consiglio.
4: Buonasera a lei.
5: Ciao Gianni, come stai?
4: Bene, tu come stai?
5: Non sapevo che ci fossi anche tu, mi fa sempre piacere parlare con te, parlare con il direttore, per cui anche se stanchi siamo pronti.
4: Siamo molto emozionati, io e il direttore, da questa tua...
3: Allora... Professor Tartaglia, innanzitutto lei, che ha stretto contatto con i ragazzi che oggi hanno sostenuto la prima prova, il compito di italiano, come hanno reagito i ragazzi? Hanno accolto favorevolmente le tracce che sono state messe a disposizione?
5: Io ho il piacere di presiedere una commissione a Manduria, al liceo De Santis di Manduria, devo dire... sì, sono stati favorevolmente colpiti, nel senso che c'erano tracce accessibili, molto accessibili. Io credo che la traccia in assoluto più gettonata dei ragazzi sia stata quella sulla fatica.
3: Ecco, ne parlavamo prima
5: di Calabrese.
3: Proprio con il...

0: Presidente del Consiglio, perché facevamo riferimento proprio al testo di Mario Calabresi sullo sì. smarrimento del valore della fatica. Però facciamo una cosa, per dare idea ai nostri telespettatori di cosa stiamo parlando, ci sentiamo il servizio che ha realizzato la nostra Federica Pompamea, dove vengono riepilogate le tracce che sono state offerte ai nostri ragazzi stamattina.
1: Sono le 8.30 e tra i corridoi delle scuole lunghe file di banchi posizionati a debita distanza. Sopra solamente vocabolari da sfogliare, penne e fogli protocolli pronti a raccogliere nero su bianco il pensiero e forse anche qualche scarabocchio dovuto a dubbi e incertezze. Così è iniziata ufficialmente la maturità 2026, un momento di passaggio cruciale per 5.200 studenti di Taranto e provincia chiamati a confrontarsi con tracce di grande spessore culturale e attualità. Dall'analisi del testo sulla poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese e un brano da I Piaceri di Vitaliano Brancati, all'attualità che esplora il concetto di fatica con il giornalista Mario Calabresi e l'incanto tratto da un articolo di Wiki Huseman su Internazionale. E non solo, gli studenti hanno potuto scegliere anche tra il testo argomentativo, dal discorso di Giuseppe Saragat alla Costituente, passando dalla scienza descritta da Piero Bianucci, sulla creatività scientifica, fino alla sociologia di Frank Furedi. Sul valore delle frontiere. Insomma, una prima prova scritta complessa che ha permesso agli studenti di esprimersi a 360 gradi, partendo dall'analisi più intima della persona attraverso la poesia e la prosa, ma anche di commentare uno dei protagonisti assoluti della nascita della Repubblica Italiana e di lasciare spazio alla logica della fluidità che caratterizza oggi la società contemporanea.
0: Professor Tartaglia, allora, il più gettonato è stato Mario Calabresi?
2: Sì, 527.000 studenti hanno scelto Calabresi.
0: In tutta Italia, ovviamente.
2: Sì. Sì, io parlo di dati nazionali. Ma a mio avviso, poi vedendo e studiandomene bene le tracce, io credo che il MIM abbia voluto dare un'impronta di spessore nelle tracce, nel senso di voler consegnare alle generazioni un monito, un'indicazione su quanto siano importanti determinati valori e di quanto sia importante, parlando di Calabresi, della fatica, di alzarsi alle 5 del mattino. A noi anziani ormai lo facciamo per questioni proprio
0: fisiologiche,
2: all'età. È proprio fisiologico, perché non sappiamo che fare, ci svegliamo, ma per puntualizzare il valore dell'impegno per la realizzazione del sogno. Cioè, se fino a ieri alcune generazioni hanno pensato che il sogno si potesse realizzare senza quell'impegno, oggi pare che il Ministero ci voglia rinfrescare le idee, voglia dire ai ragazzi: ma l'impegno, il valore dell'impegno dov'è? E i ragazzi hanno risposto, perché se tanti hanno voluto, io non ho ancora letto gli elaborati, però sbirciavo ed erano impegnati proprio a significare quanto l'impegno fosse foriero di benessere alla fine. Ma non è solo quella traccia, anche le tracce, per esempio, di Furedi relativi ai confini consegnavano un altro valore.
0: Ai confini generazionali.
2: Sì, ai confini generazionali, ma non solo, ai confini di chi siamo confine, di chi siamo frontiera.
0: Sì.
2: E quando penso alla nostra città, mi viene anche da pensare di chi confine appartenga la nostra città. E anche questa traccia, almeno tra i miei ragazzi, è stata gettonata. Un po' complicata quella di Pavese, perché Pavese non è il solito Pavese, è il Pavese difficile, il Pavese che riguarda il Passerò per Piazza di Spagna, per cui almeno i miei che erano in liceo scientifico neanche uno l'ha fatta, con mio sommo dispiacere sinceramente, ma neanche uno ha pensato a Pavese.
0: Eppure è una bella poesia, perché esprime questo contrasto abbastanza evidente tra la solarità di della descrizione di Piazza di Spagna e il tumulto sentimentale, l'inquietudine. C'è un'inquietudine nel raccontare.
2: È complicato. Cioè, sì, non è il solito Pavese, è un paese che è tumultuoso e che fa tremare i polsi a chi, come diciottenni, diciannovenni, si apprestano a studiare la letteratura. E poi c'era una traccia che io avrei preferito, io ho preferito su tutte, quando le ho raccontate, probabilmente mi sono soffermato più su questa e credo che anche Gianni avrebbe fatto questa. Gianni Liviano ha 18 anni che fa gli esami di maturità, mi piacerebbe
0: E
2: pensarlo
0: qual è questa
2: e mi
0: traccia,
2: piacerebbe.
0: professore? Poi sentiamo
2: Era
0: Gianni.
2: quella di Saragat, no?
0: Ah,
2: Del discorso di Saragat. Perché, eh beh, certo, di Saragat e di quanto sia attuale
0: il
2: ciò che
0: discorso, sì,
2: Saragat ci
0: all'Assemblea
2: diceva.
0: Costituente.
2: L'Assemblea Costituente, per cui ci raccontare che cos'è la Costituzione oggi, che cosa sono i diritti costituzionalmente garantiti oggi, in un momento storico come questo, ha visto impegnati alcuni ragazzi. Ma mi sarebbe piaciuto tanto vedere e leggere cosa poteva immaginare la testa del mio
0: Allora,
2: presidente.
0: glielo chiediamo. Allora, Saragat che dice la democrazia, la Repubblica non è soltanto un mero rapporto tra maggioranza e opposizione, ma è fondata sulle relazioni umane, sul rapporto tra uomo e uomo.
3: Il Gianni Liviano di la maturità a 18 anni era un ragazzo molto fragile, alla ricerca di permanenti conferme, con grande introspezione, con poesie scritte di nascosto e con qualche difficoltà di relazioni con i propri coetanei. Il Gianni Liviano attuale è convinto di questa affermazione, cioè la democrazia passa dal rispetto delle persone, non è un problema di regole, le regole le fanno le maggioranze, cioè le leggi le fanno le maggioranze, chi è più forte detta i tempi, diciamo. Ma quella non è democrazia. Poi chiaramente la democrazia deve avere delle regole, cioè deve avere gli strumenti di attuazione, ma la democrazia vera passa dal rispetto dell'altro nella sua diversità. E questa concezione del rispetto dell'altro nella sua diversità rispetto a me non è, Gianni Tartaglia, secondo me, non so tu che ne pensi, e chiedo anche al direttore, slegata completamente il ragionamento sui confini. Cioè, i confini possono essere fatti di muri, cioè di desiderio di non avere nessuna relazione con l'altro, o possono essere fatti conservando la propria identità, quindi io sono io e tu sei tu, cioè non ci sovrapponiamo, però possono essere i confini porosi, friabili, cioè fatti di scambio, di relazioni, di accoglienza reciproca alla diversità. L'accoglienza reciproca alla diversità, i confini friabili e porosi si stanno quando per me l'altro è un valore, un dono, e quindi rispetto alla sua volontà e quindi credo alla democrazia. Laddove non c'è democrazia, laddove non credo alla democrazia, credo nell'autorità del mio ruolo, credo che i numeri mi diano per forza, per definizione, ragione, per me l'altro non è un valore e quindi i confini tra me e l'altro saranno fatti di muri.
0: Tartaglia.
2: Io credo, posso, sì, posso, a parte sentire Gianni è sempre un piacere, però il fil rouge che tu hai delineato tra la traccia di Saragat, sul discorso di Saragat e dei confini, io l'allargherei anche alla fatica. Se
0: Ecco,
2: ci,
0: ma stavo
2: ed è
0: per
2: per
0: dire,
2: questo.
0: professore, ti interrompo un attimo, stavo per dire che queste tracce mi sembrano tutte legate fra di loro, le trovo molto omogenee. Avrebbe potuto essere un unico tema questo qui, mettere insieme la fatica, il valore della memoria, perché un'altra traccia parla proprio del valore della memoria,
2: Bellissimo,
0: il rapporto sociale, umano che è alla base di un ordinamento democratico. Insomma, vedo davvero una linea di congiunzione fra tutte queste tracce. Forse è la prima volta che accade da un po' di anni a questa parte.
2: assolutamente sì, facevi riferimento, direttore, a Vitaliano Brancati,
0: Sì.
2: no? Sul valore della memoria, il recupero della memoria come bagaglio non solo culturale, ma proprio fattivo di creazione per il domani, per il futuro, che si lega sicuramente alla memoria costituzionale di dei diritti fondamentali stabiliti dall'Assemblea Costituente, che si lega al rispetto dell'altro, inteso non come confine, ma come confine di se stesso. Per cui sicuramente. Devo dire bene, bravo, bravo il MIM, bravo il Ministero, hai indicato un fil rouge che pone al centro, non so se siete d'accordo, ma l'umanità.
0: Sì.
2: Probabilmente l'enciclica di Papa Leone XIV, ha inciso in queste decisioni la magnifica umanità, che in qualche maniera la riscopriamo in ogni singola traccia e che io riorganizzo.

0: ritrovato nella stessa umanità oggi. Guardi, Gianni lo sa, mi piace che mi avete invitato quale rappresentante della scuola e non come politico, non perché considero la politica una cosa minoritaria, anche, anzi l'arte più nobile, ma perché nonostante tutte le cose che facciamo e la fatica che facciamo, io trovo straordinario, mi dà una linfa vitale quello di fare gli esami, quello di fare gli esami di Stato che potrei anche evitare di fare, però lo faccio perché oggi ho riscoperto con loro linfa vitale,
1: Ecco, professore,
0: un'umanità ancora più importante.
1: queste tracce mi sembra che, a differenza di ciò che è accaduto magari negli anni passati, con tracce forse un po' involute, un po' più oscure, mi sembra che questa volta davvero i ragazzi abbiano avuto a disposizione la possibilità di esprimersi con sentimento, con passione rispetto ai temi che sono stati proposti.
0: Certamente, venivo, ciò che volevano, qua, tutte le tracce che sono state date, volevano tirare fuori chi sei, ma è la linea di conduzione del nuovo esame, cioè il nuovo esame di maturità parte anche nella fase orale dalla considerazione del sé, cioè al centro finalmente c'è il ragazzo, si parte dal curriculum vitae, cioè io vorrei ricordare anche a tanti commissari nelle varie commissioni, lo sanno, però glielo ricordo è meglio, che la valutazione partirà dal curriculum vitae, cioè da chi sei. E ce lo devi raccontare. Io ho una domanda che faccio da 20 anni quale presidente delle commissioni, e cioè quando si presenta Enzo Ferrari, io gli domando sempre chi sei. Questo lo facevo 18 anni fa, lo faccio ancora oggi. Cioè chi è Enzo Ferrari? Che se ci pensi, Enzo, è complicato. Poi a 18 anni è ancora più complicato, ma poi vengono fuori tante belle cose: speranza, umanità, impegno,
1: Professore,
0: che sono quelle
1: ieri
0: che.
1: sera al Teatro Fusco c'è stato uno dei primi appuntamenti del Medimex. È stata una serata dedicata a un musicista, un artista, ma è molto caro, Franco Battiato. La ricerca di Franco Battiato, che è stata soprattutto una ricerca di tipo spirituale, comincia proprio da questa domanda: io chi sono? Ed è una domanda che forse ritroviamo nel discorso che stavi facendo, no? In queste tracce in cui il candidato, il ragazzo, è portato ad esprimere se stesso attraverso lo svolgimento di un compito che risponda alle tracce che sono state date.
0: Sì, io chi so è quello che dicevo, si parte dal curriculum vitae di ogni singolo ragazzo per capire chi sei e dove vuoi andare. E se ci pensiamo anche noi che siamo un po' più
1: Appena
0: grandicelli,
1: appunto.
0: non so come la pensa Gianni, ma a mio avviso anche noi ogni tanto ci dobbiamo fermare e pensare chi sono.
1: Io pensavo
0: Chi
1: se
0: sono è una risposta bellissima.
1: posso permettermi, pensavo però che alla domanda io chi sono, puoi fornire una risposta solo se riesci a guardare, adesso mi collego sempre il volto dell'altro. Vi racconto una cosa che ho scritto nel libro che mi raccontava sempre mio padre quando faccio veramente in maniera veloce. C'era, io mi lamentavo da ragazzo perché mi sembrava che di volere delle cose che non mi venivano date. Poi mio padre mi diceva che c'era un signore che mangiava i lupini e che camminava mangiando i lupini e che quando mangiava i lupini aveva di sé una percezione di sfigato incredibile perché diceva quanto sono sfortunato io che mangio i lupini. Un giorno questo signore mentre mangiava i lupini gettava le bucce di lupini per terra e continuava camminando e pensando quanto sono sfigato che mangio i lupini. Un giorno questo signore girò il suo sguardo e incrociò il volto di un'altra persona, cioè di un altro, di uno diverso da sé, che raccoglieva le bucce dei lupini per terra. In quel momento quella persona ebbe l'impressione di essere una persona fortunata, quindi ebbe un'idea di sé diversa, perché pensò che c'era un altro Che
0: che
1: sta
0: stava
1: peggio di
0: peggio di
1: lui.
0: lui. Quindi la concezione che c'hai di te non è terza rispetto al rapporto che c'è con l'altro.
1: Allora, io provo a allargare la domanda. Io chi sono a noi chi siamo? E mi ricollego ad un capitolo del libro di Gianni Liviano che si intitola Il progetto di comunità. Ecco, noi Taranto, siamo una comunità? Punto interrogativo. Lo chiedo a tutti e due.

0: Prego, dai.
1: Io aspetto Gianni. Noi sì, siamo una comunità. Allora io voglio evitare innanzitutto di provocare, però noi siamo comunità non è un'affermazione, ma è una speranza. Noi saremo una comunità, noi siamo una comunità significa che abbiamo già significato un modo di essere e se fosse così non avremmo i problemi che abbiamo. Se la domanda è invece, la domanda che mi faccio, la domanda che faccio anche all'amico Gianni, ma al politico Gianni, al compagno di battaglia, chiamiamo così Gianni, è questa, farla a lei, lui, ma farla un po' a tutti noi. E possiamo diventare comunità. Gianni sa che gli sono stato a fianco in questa sua crociata verso come costruttore di comunità, anche perché l'io non ha nessun valore, cioè non ha assolutamente nessun valore anche in maniera egoistica. In maniera egoistica io penso che la costruzione di comunità fornisce il benessere a tutti. E se fornisce benessere a tutti significa che in qualche maniera fornisce a me stesso benessere alle persone che amo. In altri termini, argomentando differentemente, mi sto sforzando di dire che non abbiamo soluzione. L'unica soluzione è quella di pensare a una comunità che ha dei valori, dai quali valori si può costruire un futuro che non può prescindere dal chi ha meno, dalla tutela di chi ha meno, dalla tutela delle persone fragili, dalla tutela dei ragazzi, da un'idea culturale, inversione culturale del paradigma stesso di vivere questa città.
0: Sentiamo e cosa ne pensa Gianni Liviano.
1: Noi deve essere un obiettivo.
2: Noi siamo necessariamente una comunità di destino, cioè siamo accomunati dalla stessa sorte. Provavo a dire oggi, sono andato a salutare una neonata università privata che si occupa di proposta formativa sulla mediazione linguistica e che ha sede nei locali di via Umbria delle suore di Maria Ausiliatrice. Dicevo a queste persone che mi facevano notare come la loro offerta formativa consente a un po' di ragazzi di rimanere sul territorio, perché alcuni ragazzi hanno un piacere a studiare mediazione linguistica da loro e quindi rimarranno sul territorio. Il fatto che i genitori possano avere la possibilità di mandare dei ragazzi all'università a Taranto, approfittando della loro presenza, significa che queste persone risparmieranno, se lo dico brutta, al di là dei sentimenti, degli affetti, del piacere di essere con i figli, lato economico, risparmieranno dei soldi che potranno essere spesi per andare a fare la spesa in maniera più significativa. Andare a fare la spesa significa che i commercianti avranno un'entrata in più, potranno pagare i professionisti che li seguono, i quali a loro volta andranno a fare la spesa e a seguire, cioè, voglio dire, il destino di una comunità, cioè noi non possiamo essere terzi alla felicità degli altri, disinteressati alla felicità degli altri, alla realizzazione degli altri, perché la realizzazione degli altri passa la nostra felicità e la nostra realizzazione. Siamo appunto una comunità di destino, cioè abbiamo una prospettiva condivisa, la nostra felicità non può essere terza a quella degli altri e viceversa.
0: E allora, a proposito di destino, anche a rischio di banalizzare, diciamo, il tono di questo interessante confronto, e a proposito di comunità, Taranto si ritrova ad essere comunità un po' come succede a livello nazionale, no? Quando c'è di mezzo il gioco del calcio, la squadra del cuore. Allora, siamo reduci da giornate piuttosto complicate, perché abbiamo, come Taranto Calcio, abbiamo perso la possibilità di essere promossi in Serie D, ma soprattutto a fare notizia sono stati gli incidenti che si sono verificati dopo la partita, al termine della partita. Vediamo il servizio sulle decisioni e sulle azioni che sono state intraprese, le denunce penali che sono arrivate in capo a coloro i quali si sono resi responsabili di questi incidenti. Poi parliamo anche degli aspetti sociali di questi incidenti che ci sono stati allo stadio di Massafra. Prego Gisberto Nicoletti dalla regia di mandare in onda il servizio.
3: Salgono a 12 le denunce complessive per gli atti di violenza compiuti al termine della partita fra Taranto e Gladiator. La Polizia di Stato ha infatti denunciato in stato di libertà

0: arrestata altre 11 persone ritenute presunte responsabili del reato di invasione di campo. Si tratta di 11 tifosi tarantini, in gran parte con precedenti penali, che dopo aver forzato un cancello della curva dello Stadio Italia di Massafra hanno invaso il campo da gioco al termine della finale per la promozione in Serie D. Tra i denunciati figura anche un quarantenne pregiudicato tarantino che avrebbe cercato di aggredire un giocatore rossoblù, senza tuttavia riuscirvi grazie anche al pronto intervento delle forze dell'ordine. Già nei giorni scorsi, grazie all'attività investigativa della Digos, era stato arrestato un altro ultras tarantino, accusato di aver colpito un poliziotto. Nei suoi confronti il questore Sinigaglia ha emesso un DASPO di 10 anni e l'obbligo di firma per 5 anni nei giorni in cui si disputano le partite del Taranto. L'invasione di campo e gli atti di violenza compiuti nei confronti dei giocatori, poliziotti e quarto uomo avevano portato alla squalifica del campo del Taranto fino al 15 novembre, alla penalizzazione di 2 punti da scontare nel prossimo campionato e ad un'ammenda nei confronti della società. Ad un addetto del Taranto è stata inoltre inflitta una squalifica di 4 anni per aver aggredito il quarto uomo. Tutte situazioni che hanno finito per infangare ancora una volta l'immagine della città a livello nazionale, per non dire del rischio che proprio questi episodi possano pregiudicare una eventuale ipotesi di ripescaggio. Gianni Liviano, qui anche il contesto è importante. Cioè non è soltanto un fatto di rabbia sportiva, qui ci sono probabilmente dei disagi anche più profondi e non a caso i protagonisti di questi episodi hanno, almeno in gran parte, come affermato dalla stessa questura, precedenti penali alle spalle, altri DASPO che sono stati comminati negli anni scorsi.
1: Ne parlavamo prima, mi sembra, no? Cioè, in un mese, lo diciamo prima, abbiamo ucciso una persona, abbiamo dato botte a un medico, abbiamo dato botte a dei calciatori. Cioè è evidente che in questa città c'è una situazione socioculturale, oserei dire quasi antropologica, complicata. Mi pare che anche leggere i commenti sui social racconti bene questa sensazione di estremizzazione della propria insoddisfazione. Sicuramente la precarietà economica, la difficoltà anche degli enti pubblici di fare bene il proprio lavoro probabilmente crea una situazione di disagio, ma nulla può giustificare queste reazioni, nulla può giustificare queste reazioni.
0: Che peraltro compromettono anche sotto l'aspetto sportivo, compromettono il futuro della società, quindi è paradossale che dei tifosi, o meglio asseriti tifosi, poi assumano dei comportamenti che vanno contro la propria squadra, no? È una cosa paradossale. Tartaglia.
2: Io vorrei fare un discorso in relazione a tutte coloro i quali, tutti gli sportivi, i tifosi, tarantini, e ce n'erano tanti, che sono rimasti sì delusi, ma che sono rimasti al loro posto. Cioè, non per essere per forza ottimista, ma sicuramente c'è un dato di violenza, ma se andiamo a vedere è una cosa che percentualmente esiste ovunque. Sicuramente bisogna stigmatizzare e intervenire, però lasciatemelo dire, 2500 anime con i propri bambini, i propri ragazzi nell'inno del Taranto nel cuore, sono rimasti delusi ma sono rimasti al loro posto, così come la stragrande maggioranza dei nostri ragazzi che vanno nelle scuole, la stragrande maggioranza non va poi per disagio giovanile o quant'altro ad ammazzare altre persone. Per cui, riprendendo ciò che Gianni ha sapientemente indicato nel suo libro, dov'è la speranza? O dove è rimasta la speranza, io voglio vedere quella speranza che io rivedo per esempio nei ragazzi ogni giorno a scuola, oggi quando abbiamo affrontato l'esame, o quando ieri più di 1500 straordinari ragazzi hanno affollato le scale di Via Denoto vicino all'Aristossa, no? Uniti insieme da quel valore della notte di prima degli esami che fa tremare i polsi e fa battere il cuore ancora anche a noi. Io a loro ho dedicato uno scritto, ogni anno lo faccio, per cui più sicuramente la stigmatizzazione della violenza per

0: A me piace, ecco,
1: bello.
0: mi piace vedere che la mia Taranto, la nostra Taranto,
1: Questa è davvero una
0: possa col
1: bellissima immagine,
0: sacrificio.
1: eh? Questa è una bellissima
0: Sì,
1: immagine. I
0: stupenda,
1: ragazzi
0: meravigliosa.
1: assiepati sulla scala, la scalinata di Via De Noto, è davvero
0: Ti,
1: una bellissima
0: Enzo,
1: immagine.
0: ti racconterò un piccolo.

0: parlavamo prima, ci si può rialzare, prendersi per mano in un noi che deve diventare costruzione di comunità. Solo così possiamo salvarci tutti e nessuno si salva da solo.
1: Credo che il tempo a disposizione sia scaduto e quindi non abbiamo possibilità di andare oltre. Ringraziamo il professor Gianni Tartaglia e
0: Grazie a te, grazie a Gian.
1: il presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano per la loro partecipazione e per la qualità del contributo offerto al tema di questa sera, cioè i giovani tra maturità e politica. Grazie a tutti per l'attenzione, l'appuntamento con Rosso di sera è per domani alle ore 19.
2: Buonasera. Rosso
3: di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

canzoni nuove, i bei singoli che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio e Cittadella TV, ritorno importante. Insomma, lui l'abbiamo conosciuto con altri bei singoli, Alex Warren ritorna con questa canzone, Passenger. Si parla di impotenza e frustrazione che si prova all'interno di una relazione a senso unico. Questo è un po', insomma, il senso di questo bel singolo nuovo che vi abbiamo proposto in questo che è l'appuntamento New Hit, che come sempre ogni mezz'ora vi regala una bella novità. Si riparte, buona serata, questo è Driving.

eccolo qua, un altro dei bei tormentoni che sicuramente ci accompagnerà durante quest'estate 2026. Ritorno per Gabbani con questa canzone, insomma, che parla diciamo di consumismo e una riflessione esistenziale naturalmente sul consumismo e sul cliché della stagione estiva. Questa è un po', diciamo, la linea di questo singolo che sicuramente sarà uno dei bei tormentoni, insomma, di quest'estate 2026. È stata anche una bella novità proprio un paio di settimane fa. Ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria, il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica. Tra pochissimo vi ricorderò i contatti. Ho altra bella novità, Temple City.

grandi Temper City, grande formazione che vi abbiamo proposto e lanciato anche questi come grande novità. Self-Aware si chiama la canzone, questo è il singolo di debutto, racconta quella che è la lotta interiore di una persona troppo consapevole di se stessa, self-aware in questo caso, che poi si rende conto di quelle che sono le proprie barriere mentali che le impediscono di lasciarsi andare in una relazione amorosa. Beh, questa è un'altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. 339-6806-868 se volete inviarci un messaggio, ma siamo in diretta TV sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: devo dire, molto bello l'album della Brancali, si chiama Sacro, dal quale naturalmente potete trovare questa canzone del mio paese, che poi è un inno e una dedica a chi vive fuori sede, descrive un po' la profonda nostalgia, il calore, la gioia, insomma, tipici del ritorno a casa nel sud Italia. Questa è un po', insomma, la linea di questa grande canzone, poi tra l'altro interpretata da tre grandi voci, la Brancali, poi c'è Levante e anche Delia, sicuramente un altro dei bei successi che abbiamo ritrovato anche questa sera. Avremo degli ospiti intorno alle 18:20, si chiamano Alan, sono una bella formazione, fanno un bel rock duro, naturalmente avremo modo di chiacchierare con loro e ascoltare anche il nuovo singolo. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

qua, le canzoni del passato abbiamo riacceso, beh, lo dico sempre, la nostra time machine, la nostra macchina del tempo, per regalarvi naturalmente un bel successo, una grande canzone dal passato. Mai Tai, per il mio tipo ideale, perché questa è una canzone del 2014, un bel successo di questa grande formazione che racconta poi in modo ironico e leggero la ricerca dell'amore senza troppe pretese, perché poi il ritornello recita scherzosamente che l'unico vero requisito per essere il suo tipo ideale, my type, è semplicemente essere vivi e respirare. Insomma, queste sono le condizioni per trovare naturalmente la persona ideale per un amore, per una love story. Bene, tra mezz'ora come sempre ritorna il Rewind, pronti a regalarvi un'altra grande canzone dal passato. Si riparte, buona serata, questo è Driving con Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti ancora fino alle 19:00.

0: Your Love. Che grande accoppiata. Beh, qui abbiamo insomma Sabrina Carpenter, c'è anche Madonna che uscirà tra pochissimo con un bell'album, Confession 2, che sicuramente si preannuncia un altro successore dal quale sforneremo tanti bei singoli. Si è esibita poi in un club di Los Angeles su invito per presentare poi questo suo nuovo singolo, ma soprattutto il manager ha dichiarato che presto partirà anche un nuovo tour di Madonna che la vedrà protagonista in tante date. Non ha parlato dell'Europa, ma sicuramente, insomma, speriamo arrivi e ci sarà la possibilità di riguardare questa storica voce, questo storico personaggio dal vivo con i suoi grandi successi. Bene, tra pochissimo faremo pausa, altri saluti come sempre, altra bella novità, tutta italiana. C'è la nuova di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Eccolo qua, ultimo, tra pochissimo ci sarà questo mitico live che lo vedrà naturalmente protagonista quest'estate. Poi questa è la canzone che anticipa anche l'album che si chiama Il giorno che aspettavo, con questa canzone romantica che descrive poi la fine di una relazione sentimentale con nostalgia e maturità, augurando naturalmente il meglio all'ex partner. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica.

qua, le canzoni nuove, come dico sempre, le belle new hit, insomma i singoli che poi ritroveremo in quella che è la nostra programmazione, la nostra classifica ufficiale. C'è questa grande accoppiata italiana, beh, c'è Angelina Mango insieme a Mengoni, il secondo incontro per loro, perché li abbiamo conosciuti con Uguale a me nel 2024. Altro grande singolo, ritornano con questo Canto d'amore, una canzone poi che non si concentra solo sul classico amore romantico, ma esplora l'accettazione di sé attraverso quelle che sono le contraddizioni umane. Questa è un po' la linea, il senso di questo bel singolo nuovo che abbiamo eletto proprio questa settimana. Novità, new hit, che tra mezz'ora ritorna con un altro grande singolo, pronto naturalmente a proporvi per quest'estate 2026 le canzoni che naturalmente ci accompagneranno, falando da colonna sonora. Si riparte, buona serata, questo è Driving.

Una namas. My Towers, bella bella, insomma, s'avvistate questa canzone di questo grande portoricano che ha sfornato questa bella hit che naturalmente stiamo programmando in questo periodo. Un po' di saluti. Claudia mi scrive dalla provincia di Bari, ci guardava attraverso il canale 94. Ciao Claudia, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti che ci hai fatto. Valerio, buon lavoro da Taranto, grazie a te per il tuo messaggio. Saluto anche Paolo, immancabile naturalmente, che è presente durante la nostra giornata musicale. Tra pochissimo ti saluti, avremo degli ospiti più avanti intorno alle 18:20, una bella formazione, si chiamano Alan 18:20, non perdete questo appuntamento, come sempre in driving.

0: Ecco, ecco, il grande Riccardo Zanotti, grandi pinguini tattici nucleari che hanno sfornato un'altra grande hit per quest'estate 2026. Sorry, scusa, lo sento. Questo è il titolo di questa canzone che poi tra l'altro è stata anche una bella new hit proprio su Cittadella. Beh, racconta la storia di una festa in una villa abbandonata, poi c'è questo incontro misterioso tra una ragazza e uno spettro, un organizzatore di feste urbex. Questo è un po' il senso simpatico di questa grande canzone che sicuramente ci accompagnerà per l'estate 2026. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo in diretta avremo gli Alan.
1: Taranto è mare che racconta.

volto che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Specchi Rotti, il nuovo singolo di questa bella formazione, gli Alan. E noi a rappresentare questo gruppo questa sera abbiamo Andrea Chirico, chitarra di questa bella formazione. Andrea, benvenuto.
1: Ciao, grazie, un piacere essere dei vostri.
0: Allora, Alan, bel gruppo, bel pezzo che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Beh, voi siete una band elettro rock italiana attiva poi da oltre 20 anni, o sbaglio?
1: Sì, singolarmente noi abbiamo un bagaglio di esperienza ultra ventennale, anche se la formazione è relativamente giovane, siamo dei vecchi marinai della musica. Abbiamo suonato singolarmente in giro per qualsiasi contest, evento in Italia negli ultimi 20 anni, e ci siamo ritrovati in questa nuova formazione relativamente da poco, anche se si parla di anni ormai.
0: Bene. Senti Andrea, vogliamo presentare gli altri componenti del gruppo?
1: Assolutamente sì. Alla voce c'è Alex Malaguti, che è il mio socio in affari quando si tratta di songwriting. Poi c'è al basso Giuseppe Dalano e alla batteria Marco Mancin.
0: Allora, ho letto che voi siete poi nati da sessioni creative online con un bello obiettivo, quello di trasformare in musica delle belle riflessioni un po' su politica, relazioni e anche società. E poi da lì è partito tutto, insomma, da queste sessioni creative. Poi come c'è stato il passaggio a una vera e propria band?
1: Beh, noi siamo nati in piena epoca Covid, quasi per gioco, ecco perché insomma il progetto ha avuto bisogno poi di una dignità successiva, perché quando c'è stato il liberi tutti, alla fine abbiamo deciso di costituirci come band. Il nucleo principale era composto da me e Alessandro, appunto con sessioni creative online, dove in poco meno di 3 mesi ci siamo ritrovati con 30 pezzi, e poi quando le gabbie sono state riaperte abbiamo tirato dentro anche Giuseppe e Marco, perché volevamo dare appunto dignità ad una band, non più un progetto nato così per scherzo.
0: Bene, allora abbiamo con noi in diretta su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Andrea Chirico, chitarrista di questa bella formazione. Si chiamano Alan, Specchi Rotti è la canzone che poi sentiremo, insomma risentiremo tra pochissimo e ritroveremo anche nella nostra programmazione. Senti Andrea, il vostro è un sound ispirato un po' agli anni 90, ho letto, e vi rifate a quali gruppi, insomma, di quell'epoca che poi ci hanno regalato, devo dire, tante belle formazioni, tanti bei successi,
1: Noi suoniamo ciò che alla fine abbiamo sempre ascoltato. Avendo passato i 40, siamo nati tutti più o meno con il combat rock dei grandi gruppi storici inglesi, quindi giusto per menzionarne alcuni, U2, Depeche Mode, Radiohead, veniamo da quella scuola lì, anche per il tipo di contenuti che ci piace trattare.
0: Senti, chi scrive le canzoni nel gruppo? Chi è il paroliere, Andrea?
1: Tendenzialmente io e Alex lavoriamo in tandem, alcune volte ci sono più contributi miei, altre volte più contributi suoi, dipende un po' anche da quella che è la nostra esperienza personale, al taglio che vogliamo dare alla canzone.
0: Senti, volevo parlare appunto dei testi, e naturalmente insomma ho letto che voi vi rifate un po' quelle che sono tematiche sociali e anche contemporanee in pratica.
1: Assolutamente sì, noi, nonostante il sound vada a pescare un po' da quella che è la tradizione musicale dell'indie degli anni 90-2000, in realtà vogliamo trattare temi molto attuali, perché sentiamo, senza voler insegnare niente a nessuno, che la musica sia un veicolo fondamentale per accendere dei riflettori anche su delle questioni che dovrebbero stare un po' a cuore di tutti. In questo siamo molto vicini alla formula cantautoriale italiana, che ad esempio hanno insegnato grandi mostri sacri come Battiato o De André.
0: Certo, certo. Allora, Specchi Rotti, la vostra nuova canzone, ma Tempi Bui, insomma, invece è stato il vostro primo singolo. Senti, c'è stata un'evoluzione musicale, un cambiamento da allora fino a questo vostro nuovo singolo, Specchi Rotti, Andrea?
1: Sicuramente sì, all'inizio eravamo più crudi nell'arrangiamento perché ovviamente volevamo dare un taglio un po' più rock, poi con la scoperta anche di strumenti tecnologici diversi è ovvio che siamo entrati in quella fase di, chiamiamolo, mixing creativo che ci ha permesso anche di esplorare territori sonori nuovi e quindi insomma come ogni buon gruppo artista che si rispetta abbiamo provato anche a sperimentare altro.
0: Bene, Specchi Rotti, insomma descriviamo un po' questo vostro nuovo singolo, chi ha avuto l'idea di scrivere questa canzone e soprattutto i riferimenti che troviamo nel testo di questo vostro nuovo singolo.
1: Beh, Specchi Rotti nasce per mettere in evidenza quella discrepanza sempre più evidente tra ciò che mostriamo nel mondo digitale, quindi frutto anche della nostra assuefazione ai social e ai mezzi tecnologici con quello che in realtà è la vita reale, e questo divario si fa sempre più grande tanto da farci perdere il contatto con la realtà. È una riflessione che io e Alex abbiamo portato avanti per un po' e alla fine Alex ha tirato fuori un testo che secondo me è anche emblematico di questa situazione. La rottura in uno specchio è da ricercarsi anche a livello personale in chiunque voglia rompere un po' questo circolo vizioso che ci ha portato a staccarci completamente dalla realtà. Oggi sembrano tutti essere Cristiano Ronaldo o starlet dello spettacolo, quando in realtà la vita è molto più complicata e semplice al tempo stesso.
0: Certo. Senti Andrea, quanto sono social gli Alan?
1: Gli Alan sono social per ciò che serve nel mondo attuale. Noi sposiamo la tecnologia, sposiamo ovviamente i mezzi di comunicazione, le evoluzioni che essi hanno avuto senza diventarne, spero, schiavi. Siamo su tutti i social principali come YouTube, Instagram, Facebook e bene sì anche TikTok, con la dicitura @AlanBandItaly. Non vi aspettate però balletti da noi perché siamo pessimi ballerini.
0: Bene, allora naturalmente questi riferimenti social per questa bella formazione che tra pochissimo risentiremo con Specchi Rotti. Un riferimento, Andrea, lo farei a live, insomma, come siamo messi a live con gli Alan?
1: Noi siamo nati prevalentemente come band studio perché sentivamo appunto l'esigenza di dire delle cose, però obiettivamente portare le canzoni dal vivo, soprattutto nella forma nei tempi che ha preso l'industria discografica attuale, è impossibile prescindere dal live. I dischi non si vendono più, gli ascolti sulle piattaforme di streaming non danno il seguito necessario anche alla fan base, per cui per l'inverno prossimo stiamo progettando di andare live con un show, ecco, che abbia almeno 10-15 pezzi.
0: Bene, allora Andrea, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, con questa bella formazione, un sogno degli Alan.
1: Il sogno è che la gente si svegli e il risveglio delle persone può arrivare solo attraverso lo spirito critico e l'arte, quindi distraiamo un attimo la vista dagli schermi e riportiamola a guardare all'orizzonte.
0: Bene, più legati alla realtà, ecco, questo è un po' il messaggio che gli Alan ci lanciano anche con questa bella canzone Specchi Rotti.

andiamo naturalmente ad ascoltare e a chiudere con questa bella formazione. Alan a rappresentarla c'è stato questa sera, Andrea Chirico, chitarrista naturalmente di questo bel gruppo. Grazie Andrea. In chiusura gli Alan, questa è Specchi Rotti.

eccole qua, le canzoni nuove, le belle new hit che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo in quello che è lo spazio dedicato alle novità che poi ritroveremo, come dico sempre, nella nostra rotazione, nelle nostre classifiche. Altro grande personaggio, Teddy Frayer per l'intera settimana con I'm Out, I Wanna Go Home, si chiama la canzone, e ci farà compagnia naturalmente per l'intera settimana. Voi pronti a lanciarvi un'altra bella novità? Buona serata, naturalmente ben ritrovati come sempre da Paolo Dandi, il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica. State con noi, tra mezz'ora come sempre ritorna la New It. Stare con

Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Eccole qua, come sempre, i grandi successi, la bella musica. Abbiamo riacceso la nostra macchina del tempo, la nostra time machine, per regalarvi poi tra l'altro un'altra grande canzone. Siamo negli anni 80, fine anni 80, 1989, con questa grande formazione Tears for Fears, che ricordiamo con Shout Everybody Wants to Rule the World. In questo caso avevano sfornato all'epoca questa canzone storica, bellissima, Sowing the Seas of Love, da questo terzo lavoro, terzo album, si chiama The Seas of Love.

e naturalmente ha avuto un grandissimo successo. Beh, devo dire che la traccia poi è un esplicito e maestoso omaggio a quella che è la psichedelia e al pop orchestrale dei tardi anni 60, un po' dei Beatles, se va a richiamare un po' quelle sonorità, ed è stato, devo dire, un successo dell'epoca incredibile che abbiamo ritrovato in questo appuntamento. Tra mezz'ora un altro bel successo.

Saluti a Laura, buona serata, mi scriveva da Bari, ci guardava attraverso il canale 94. Maurizio, buon lavoro, grazie anche a te per i bei complimenti che ci hai fatto. Naturalmente ben ritrovato in quello che è il nostro viaggio serale dedicato ai grandi successi italiani e internazionali. Questo è come praticamente una bella ricetta dove vedi naturalmente Serena Brancale, The Colors e poi questa accoppiata di produttori italiani, Mark and Cremont, che sanno far ritmo e devo dire ne è uscito fuori un grande singolo che sicuramente ci accompagnerà per quest'estate 2026. Altra grande novità, altro grande bel successo che abbiamo ritrovato nell'appuntamento serale. Bene, 339 6806868 se volete inviarci un messaggio. Ancora 5 minuti con Driving.

Che grande accoppiata, inedita, particolare, ma devo dire sono fortissime. Beh, Manu Chao lo conosciamo con i suoi grandi successi, Karol G, Esplosiva, insieme a questa canzone, Guaiando por il mondo, viaggiando per il mondo, praticamente questo è anche il titolo del live del tour che prenderà tra pochissimo il via per Karol G, e poi naturalmente quest'altra grande voce che ci ha regalato tanti successi, Bongo Bo, insomma altri grandi singoli che hanno girato nelle classifiche con il grande Manu Chao che abbiamo ritrovato anche questa sera. Abbiamo chiuso, Jill. Noi ci risentiamo domani, se volete, come sempre, a partire dalle 17 fino alle 19. Un saluto agli amici della Replica che ci seguono in tarda serata. Paolo D'Andria vi saluta. A domani, puntuali alle 17.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, la regia e la parte tecnica. E un saluto caro a tutti quanti voi, amici. Tanti, tanti baci. 339-680-6868-099-4730-144 è il numero, sono i nostri contatti se volete intervenire in diretta, mandarci i vostri messaggi, fare insomma quello come sempre fate, quindi entrare in contatto con noi. Redazione @radiocittadella.it e la nostra mail, ovviamente potete scriverci i vostri progetti, le vostre cose, noi li leggeremo e vi risponderemo. Oggi una giornata molto bella, parleremo delle notizie del nostro territorio, delle bellezze, degli eventi.

0: In programma e la nostra rubrica dedicata ai bimbi, quindi la nostra rubrica Bimbi Maestri, con tutti gli esperti, verranno dei medici qui, dei dottori, a parlarci di tante tante cose molto importanti per i nostri bambini. Come sempre partiamo con la new hit, va bene? New hit.
1: Cittadella. New hit.

0: questo è Alex Warren, il nuovo singolo si chiama Passenger. Siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e ovviamente sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Adesso ci fermiamo per una breve pausa, a tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Matt Morrison, Return of the Mac. Questo pezzo per i nostri rewind. Io ringrazio Piero Gaffio che ci trova sempre queste belle chicche. E adesso, a proposito di chicche, parliamo di Yannick Sinner, Tra le stelle. E lui tra le stelle è una stella, perché è meraviglioso. Il talento puro, sappiamo, non conosce confini terrestri. E quando supera le vette delle classifiche mondiali, finisce per tracciare rotte orbitali. La straordinaria parabola sportiva di Yannick Sinner ha superato l'atmosfera per essere scolpita nel firmamento. E lo sapete perché? Sì, perché il Working Group Small Bodies Nomenclature, organismo specializzato dell'Unione Astronomica Internazionale, ha infatti formalizzato la decisione di inserire nel bollettino ufficiale la denominazione di un corpo celeste in onore del fuoriclasse di Sesto Pusteria. Da questo momento telescopi di tutto il pianeta punteranno una roccia cosmica catalogata con una dicitura che unisce scienza e leggenda sportiva. 120097 Yannick Sinner. E amici, una cosa incredibile, le origini di questa porzione di materia interplanetaria risalgono a una notte d'inizio millennio. L'oggetto celeste è stato avvistato per la prima volta il 10 marzo del 2003. Intercettato dalla strumentazione dell'osservatorio di Campo Imperatore. Dietro questa individuazione si muoveva un'equipe di scienziati legati al territorio toscano. L'iniziativa di legare l'atleta allo spazio profondo è scaturita proprio dal gruppo, da un'intuizione del gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino, che ha trovato immediato riscontro nei promotori della dedica. Qui parliamo di figure apicali della ricerca italiana: Maura Tombelli, stimata astronoma alla guida della struttura di Montelupo, e Fabrizio Bernardi, scienziato della Space Dynamic Services, spin-off nato in seno all'Università di Pisa, già celebre per aver co-scoperto il temuto 99942 Apophis. Lo steroide viaggia stabilmente all'interno della fascia principale del sistema solare, una densa autostrada di detriti e pianetini situata proprio nell'immenso spazio compreso tra le orbite di Marte e Giove. Non si tratta di una meteora destinata a dissolversi, ma di una presenza costante. E nella motivazione ufficiale approvata a livello internazionale vengono esplicitati i meriti che hanno condotto a un simile tributo, definendo il tennista classe 2001 come uno dei più grandi atleti globali, capace di conquistare tornei del grande slam del calibro di Australian Open, Wimbledon e US Open, oltre a trascinare l'Italia alla vittoria.

della Coppa Davis. I promotori dell'iniziativa hanno voluto ovviamente evidenziare come l'atleta rappresenti un esempio fulgido che trascende il rettangolo di gioco, incarnando un'etica del lavoro impeccabile. Gli scopritori hanno rilasciato una dichiarazione congiunta carica di profonda ammirazione. Hanno detto: abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Jannik Sinner non solo per i suoi straordinari successi sportivi che stanno portando l'Italia sul tetto del mondo del tennis, ma anche i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori. E l'omaggio astronomico si trasforma così in un sigillo generazionale, una guida visibile che unisce idealmente la Terra e la volta celeste in un unico percorso di ispirazione, come poi hanno detto gli stessi esperti. Come una stella cometa o un corpo celeste fisso, Sinner rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Da oggi la sua grandezza è scritta tra le stelle. Che bello, amici, bellissimo, bellissimo. Adesso continuiamo, ci ascoltiamo un pochino di musica. Ci sono Karol G e Manu Chao con questo pezzo che si chiama Viajando por el Mundo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: lei è Mick, si chiama Mick, Beautiful Freaks è il nuovo singolo che è una new hit di questa settimana su Cittadella alla radio. Mandiamo sempre le novità, le nuove produzioni, i nuovi brani. Adesso parliamo di maturità. Questa notte, cioè ieri sera, no, avete visto i nostri studenti della scuola, delle scuole, dei licei che si matureranno in questi giorni, e tra le cose inaspettate c'è Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che questa mattina alle 8:30 si è presentato all'Istituto Minerva di Roma per sostenere l'esame di maturità. C'è anche lui dunque tra i 527.747 studenti che stanno affrontando in queste ore la prova scritta. Lui ha detto: un po' di preoccupazione, sono più emozionato di quando vado a fare concerti in tutto il mondo, ha detto poco prima di entrare nel plesso romano. Ieri sera ho studiato D'Annunzio, Pirandello, ho ripassato la globalizzazione, ha aggiunto parlando in fila come gli altri per entrare nell'istituto, spiegando che la sua canzone notte prima degli esami è Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi nemmeno, ve la ricordate? Certo. Dopo aver lasciato il liceo scientifico in seconda a 16 anni per dedicarsi solo alla musica, quindi Pupo ha deciso di tornare sui banchi di scuola e diplomarsi oggi che ha alle spalle 70 primavere. Lo so che tecnicamente, lui ha detto questo, lo so che tecnicamente non mi servirà a niente, ma sarà utile a me per aumentare l'autostima e la fiducia in me stesso, così ha detto il cantante. Da quando sono nato ho continuamente cercato nuovi stimoli e obiettivi che dessero un senso vero alla mia esistenza, e finché la campana non suonerà sarà questo il mio modo di vivere, cioè sempre cercare nuovi stimoli. A proposito di questo, dei nostri ragazzi, lo vogliamo vedere il servizio di Federica Pompamea con i ragazzi nostri di Taranto? Vediamolo.
1: Un anno di interrogazioni, di compiti in classe, di risate e penso anche di litigi per arrivare ad oggi.
2: Sì, siamo pronti a cantare, ma anche a piangere domani se tutto dovesse andare male. È una sfida che portiamo da 5 anni, speriamo vada tutto bene, ci siamo preparati. È un'esperienza più unica che rara, è una tradizione qui all'Aristosseno vedere tutti questi ragazzi anche di classi e di scuole diverse, quindi vedremo di divertirci oggi perché domani ci aspetta una vera e propria sfida.
1: È come se fosse il vostro in bocca al lupo questo.
3: Sì, è un po' il nostro addio a questa scuola, il nostro addio a questi 5 anni dove abbiamo trovato più che una classe, una famiglia. E niente, io aspetto solo il giorno fatidico di domani, però penserò a godermi anche questa serata che, diciamo, è qui che passiamo al mondo degli adulti.
1: Un momento di unione con gli altri compagni per condividere un momento che poi segna l'inizio di un nuovo percorso. Quali sono le vostre emozioni?
4: Allora, sicuramente c'è quell'ansia nell'aria che si sente, però

0: bisogna anche pensare che comunque sono momenti che non ritorneranno, quindi rimarranno impressi proprio nella nostra memoria e sarà molto bello.
1: Beh, sicuramente c'è questa ansia appunto, però dopo 5 anni è bello anche condividere un momento così importante con le persone che ci hanno accompagnato, e sicuramente rimarrà impresso come un ricordo memorabile.
2: Abbiamo un misto di emozioni enorme tutti quanti, non sappiamo bene ciò che sta succedendo e c'è sì l'ansia per le prove di domani, ma soprattutto il dispiacere di lasciare i nostri compagni a cui teniamo molto.
3: Cosa vi augurate per il futuro?
4: Di riuscire nei nostri obiettivi, di realizzare i nostri sogni,
3: di non capitare al primo banco domani. Come vi sentite la notte prima degli esami?
5: Diciamo che l'ansia si inizia a far sentire, però confido nella mia preparazione. Diciamo che non so.
4: L'importante è mantenere la calma.
5: Sì.
4: Siamo tutti tranquilli, stasera ce la viviamo così, poi all'ansia ci pensiamo domani, adesso basta, ci siamo rilassati.
5: Io confido sempre nella bontà anche.
6: Io auguro buona fortuna a tutti.
7: Che belli, che belli questi ragazzi, i nostri ragazzi che in questo momento stanno sudando, stanno scrivendo. Beh dai, è giusto, ieri sera era la notte prima degli esami ed è andata così come ogni anno ormai da tradizione al liceo Aristossino. Bene amici, detto questo continuiamo con un po' di musica, dai, ci tagliamo un po' di dosso quest'ansia che ci è venuta l'ansia anche a noi e non dobbiamo fare niente per fortuna. Ma c'è Salmo con la pesce, cattive abitudini.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Sono le 8.30 e tra i corridoi delle scuole lunghe file di banchi posizionati a debita distanza. Sopra solamente vocabolari da sfogliare, penne e fogli protocolli pronti a raccogliere nero su bianco il pensiero e forse anche qualche scarabocchio dovuto a dubbi e incertezze. Così è iniziata ufficialmente la maturità 2026, un momento di passaggio cruciale per 5.200 studenti di Taranto e provincia chiamati a confrontarsi con tracce di grande spessore culturale e attualità. Dall'analisi del testo sulla poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese e un brano da I Piaceri di Vitaliano Brancati, all'attualità che esplora il concetto di fatica con il giornalista Mario Calabresi e l'incanto tratto da un articolo di Wiki Usman su Internazionale. E non solo, gli studenti hanno potuto scegliere anche tra il testo argomentativo, dal discorso di Giuseppe Saragat alla Costituente, passando dalla scienza descritta da Piero Bianucci, sulla creatività scientifica, fino alla sociologia di Frank Furedi. Sul valore delle frontiere. Insomma, una prima prova scritta complessa che ha permesso agli studenti di esprimersi a 360 gradi, partendo dall'analisi più intima